0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, come ho promesso mercoledì scorso, questa sera vedremo come scacciare i demoni. Quanti di voi volete imparare come scacciare i demoni? Amen. Allora, abbiamo visto nella prima parte di capitolo 19 il ministero di Paolo a Efeso e come lui ha cominciato la prima scuola biblica a Efeso. Quindi è biblico di fare una scuola biblica. Per 2 anni lui insegnava la parola ogni giorno a questi discepoli e poi li mandava fuori a predicare. E in versetto 11-12 abbiamo, potrebbe sembrare anche un po' strano, Gabriele dopo il culto domenica mi ha fatto una domanda su questo e mi ha fatto una buona domanda, perché anche noi viviamo in Italia, un paese cattolico, che loro c'è molta credenza in Italia nel potere dei reliquie. Ho guardato nel dizionario oggi in questa parola, reliquie. Allora, versetto 11. E Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo, al punto che si portava sui malati dei asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie si allontanavano da loro e i spiriti maligni uscivano da loro. Wow! Che potenza c'era in questo uomo di Paolo, era la potenza di Dio. E alcuni nella Chiesa Cattolica usano questo come prova che vedi San Gennaro, il sangue di San Gennaro a Napoli e tutte queste altre cose possono portare miracoli, statue, eccetera, eccetera. Però noi vedremo che è una cosa ben diversa, diversissimo, perché il frutto di questi segni, questi miracoli, noi vediamo in versetto 17, sempre di questo capitolo. Or questo fu risaputo da tutti i giudei greci che abitavano a Efeso, e furono tutti presi di paura, e il nome del Signore era magnificato. Quindi attraverso il ministero di Paolo, non il nome di Paolo veniva magnificato, ma il nome del Signore veniva magnificato. E già in questo studio abbiamo visto la storia di Paolo e Sila in Atti 14. Vogliamo girare lì velocemente. In Atti 14, il ragazzo che era paralizzato, in versetto 8. Ora lì c'era un uomo paralizzato ai piedi che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Questui udì parlare Paolo che fissati gli occhi su di lui e vedendo che io avevo fede per essere guarito, disse ad alta voce: alzati in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Quando la folla vide ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua licaonica: i dei sono discesi fino a noi in forma umana. E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era lui che parlava di più. Ora il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'ingresso della loro città, condusse dei tori con ghirlande alla porta e voleva offrire un sacrificio assieme alla folla. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono le veste e si precipitarono in mezzo alla folla, gridando e dicendo: uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani, con la vostra stessa natura, e vi annunziamo la buona novella affinché da queste cose vane vi convertiate a Dio vivente, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Quindi una cosa bella qui, quando un giudeo strappava i vesti, era un segno di cordoglio, ma era anche l'ebraico strappava i vesti e buttava terra in testa quando sentiva una bestemmia. Quando per lui era una cosa troppo orribile di sentire, quando un bestemmia contro l'Eterno. E questo stracciare le vesti era dire alla gente: voi avete bestemmiato nel dare culto a noi. E infatti anche nel messaggio di Paolo, lui disse: noi siamo peccatori come voi, siamo falliti uomini come voi, con la stessa natura di voi, ma noi vi annunciamo la buona novella. La buona novella che cos'è? Che Gesù Cristo è il Salvatore, che Gesù Cristo ha fatto questa cosa affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente. Quali cose vane? Il culto dei uomini. Ah no, queste erano le cose vane. Loro correvano indietro ai uomini, idoli. E quindi vediamo nella parola di Dio, ci sono delle istanze quando l'unzione di Dio rimaneva anche nelle cose materiali. Io non posso dire che lo capisco, però chiaramente anche due volte nei Vangeli, in Matteo capitolo 9, non dovete andare lì, versetto 20 fino a 22, c'era la donna che era il flusso di sangue e lei diceva dentro di sé: se posso solo toccare il lembo delle sue vesti. È scritto che lei non ha toccato Gesù, ha toccato solo i suoi vestiti e lei è stata guarita. Più avanti in Matteo 14, un paese intero, dicevano fra di loro, forse era sparsa la voce, che se tu tocchi solo i vestiti di Gesù sarai guarito. Un paese intero è stato guarito perché hanno toccato le sue vestiti, in Matteo 14. Abbiamo anche un'istanza nel Vecchio Testamento, possiamo anche guardare quello. Il secondo Re 13, secondo Re 13, versetto 35, non c'è. Oh Signore. Versetto 20. Stavo guardando. Ok, versetto 20. Poi Eliseo morì e fu sepolto. Quindi Eliseo era morto. All'inizio dell'anno seguente alcune bande di Moabiti invasero il paese. Ora avviene che mentre alcuni seppellivano un uomo, scorsero una banda di razziatore, così gettarono l'uomo nel sepolcro di Eliseo. Appena l'uomo giunto a toccare le ossa di Eliseo risuscitò e si alzò in piedi. Quindi anche nelle ossa di Eliseo è rimasto la potenza di Dio, ma non so spiegarlo, ma è scritto nella Bibbia e quindi noi lo crediamo. Per una cosa di ricordare che queste cose sono non la regola ma l'eccezione, sono molto rare. Anche nei Vangeli abbiamo la storia dell'uomo paralitico, che quando le acque si muovevano, l'angelo dell'Eterno scendevano le acque, chi entrava prima veniva guarita. Gesù non ha negato che questo accadeva, e quindi penso che veramente accadeva, però sono rari. La maggior parte dei miracoli venivano per l'imposizione delle mani del Signore o dei Apostoli. Però vediamo sempre, anche Pietro, quando lui sul portico di Salomone in Atti 4, mi sembra Atti 4, il Signore ha guarito questo paralitico attraverso di lui, e tutti lo guardavano come, e Pietro che cosa ha detto? Perché guardate me? Come forse per la mia spiritualità o potere io ho guarito questo uomo. Ma è stato Gesù Cristo che voi avete crocifisso. Quindi gli apostoli, tutti i miracoli, i prodigi, magnificavano sempre il nome del Signore. Invece noi vediamo il culto ai idoli che si trova qui in Italia, non solo in Italia, tutta Europa, anche in America, non porta nessun gloria a Dio. Porta gloria a Padre Pio e Santo Tizio, Sant'Antonio. Io sono stato solo fuori della basilica là a Padova, ma Mark è andato dentro e ha detto che c'è una lingua, c'è la lingua di Sant'Antonio lì sotto vetro, e lui ha detto che sembra un pezzo di beef jerky. Voi sapete che è beef jerky? E quella carne dei peli rosso seccati. E quindi quando uno dice, ma vedi, anche nella parola di Dio, attraverso stoffa, roba, la persona venivano guariti, dobbiamo dire sì, ma la gloria andava a Gesù Cristo. Non andava ai uomini. Anzi, Paolo diceva, convertitevi da queste vane cose, perché è vano a dare culto a un uomo. Solo Gesù Cristo è degno di lode, gloria e onore. Amen. Allora, torniamo in Atti 19. Versetto 13. E impareremo come scacciare i demoni. Ora alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano i spiriti maligni, dicendo, vi scongiuriamo per Gesù che Paolo predica. E quelli che facevano questi erano sette figli di un certo Sceva, un capo sacerdote giudeo. Ma lo spirito maligno rispose e disse, io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Mi piace un sacco questo versetto. Ma il diavolo potrebbe dire questo a noi. Tu chi sei? Se siamo figli di Dio, no. Perché loro sanno chi siamo. Quando tu diventi un figlio di Dio, sei nemico numero uno di Satana e lui sa chi sei. Ma questi uomini non erano convertiti. E da questo impariamo che le formule non è il cristianesimo. Ci sono cristiani che dicono, tu quando finisci ogni preghiera devi dire nel nome di Gesù, giusto? E se non lo fai, cioè la tua preghiera non è doc. Ma queste sono formule. C'è Yonggi Cho, qualcuno sa chi è Yonggi Cho? E altri del movimento della fede, come si chiama quell'altro? Okay. No, anche lui, Kenneth Hagin. Qualcuno conosce chi è Kenneth Hagin? Ci sono suoi libri qui in Italia, in italiano, e loro insegnano, i fratelli, se tu ripeti questa cosa, se tu confessi, allora diventerà realtà. Se tu confessi ogni giorno che tu hai un Mercedes, o se tu sarai guarito, allora diventerà realtà. Questa è chiamata la dottrina della la confessione positiva, ma non è cristianesimo biblico, perché questo sarebbe la tua fede non è in Gesù Cristo, ma che tu segui la formula. E sapete che cos'è questo? Stregoneria. Stregoneria è questo, tu segui una formula per ottenere potere spirituale. Ma la nostra fede non è nelle formule, ma nel Figlio di Dio. Sempre deve essere su Gesù Cristo. La nostra fede non è che io ripeto questa cosa o dico il nome di Gesù. Anche loro usavano il nome di Gesù. E vediamo che cosa accade. Loro dicono: io conosco i demoni, lo spirito maligno, io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e sopraffatteli fece loro tal violenza che fuggirono da quella casa nudi e feriti. 7 uomini. Non era un uomo indemoniato, ha bastonato 7 uomini, talmente forte, nudi, li ha strappati i vesti, li ha dato 4 schiaffi, 4 calci, e dovevano scappare. Eppure hanno usato il nome di Gesù. Quindi noi vediamo che usando il nome di Gesù come un talismano non vale niente. Anche loro usavano il nome di Gesù, ma non ha funzionato. Quindi se volete pregare e finire la preghiera con il nome di Gesù, va bene. Ma non dovete credere che questo è un parola magico. Che poi tu devi avere fede. Se tu hai fede, allora vedrai. E se è la volontà di Dio la tua preghiera. Perché se non è la volontà di Dio, non lo avrai mai. Allora, alcune cose che vogliamo notare in questo: chi non è figlio di Dio non ha autorità sui demoni. Noi come figli di Dio abbiamo autorità sui demoni, e possiamo vederlo in Luca capitolo 10. Questo è quando Gesù ha mandato fuori i discepoli a predicare il Vangelo nei vari paesi lì in Israele. In Luca 10, versetto 17: ora i 70 tornarono con allegrezza dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome, nel nome tuo. Quindi facevano festa, hai visto? Ed egli disse a loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come un folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpione e su tutta la potenza del nemico. E nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate del fatto che i spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Amen. Quindi non dobbiamo rallegrarci perché il Signore ci usa di scacciare i demoni o fare qualche miracolo, ma perché il nostro nome è scritto lì, nella palma del Padre, nel libro della vita. Di questo possiamo gioire. E qui Gesù ha detto ai 70, e io credo che dice anche a noi: io ti do potere di calpestare serpente e scorpione. Voi sapete che cosa sono i serpente e Satana, scorpioni, demoni, e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Magari fisicamente sì, ma spiritualmente no. Quando siamo nati di nuovo, il nemico non può toccare il nostro spirito. Un figlio di Dio non può essere posseduto. Questa è un'altra dottrina di demoni che gira anche nella Chiesa oggi. Che un cristiano dopo nato di nuovo deve passare una liberazione da tutti i suoi demoni del passato. Ma io non trovo neanche un versetto nella Bibbia per sostenere questa dottrina. E se era talmente importante, io credo che Dio ci avrebbe detto, no? Invece io leggo: chi il figlio ha liberato è libero veramente, totalmente libero. Amen. Anche in Marco, nel Vangelo di Marco, alcune delle ultime parole di Gesù Cristo, versetto 15, Marco 16, 15, poi disse a loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi ha creduto e è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome schiacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. E il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio. Quindi Gesù ha detto: questi segni accompagneranno i pastori della chiesa. No, come è scritto? Questi segni accompagneranno solo gli uomini. Questi segni accompagneranno quelli che hanno creduto, tutti. Quindi se trovate qualche posseduto, non portarlo da me. Anche nella tenda, tante volte, perché eravamo visti come super spirituali dai credenti nelle chiese, tante volte i fratelli della chiesa ci portavano persone con questi problemi, che veramente non erano cristiani, erano non convertiti, posseduti. E gloria a Dio, tante volte abbiamo visto il Signore liberarli, se vogliono essere liberati. E io sempre dicevo ai fratelli: ma tu hai autorità, noi non abbiamo qualcosa più di te. Se tu sei un figlio di Dio, anche tu hai autorità. Non è la tua potenza, ma è l'autorità che hai in Cristo, perché ogni cosa è sottoposto a Cristo. E qui arriviamo al vero segreto, non solo di scacciare i demoni, ma anche avere autorità nello Spirito. E lo troviamo in Filippesi capitolo 2. Nel mondo pentecostale ho sentito tante formule anche per scacciare i demoni. C'era uno addirittura che mi ha detto, non a me, ha detto tante persone, che bisogna schiacciarli dagli occhi. Non so che cosa c'entravano gli occhi, ma questa persona era convinta che dovevano uscire per gli occhi. E io ho detto: fratello, ma dov'è quel versetto? Poi altri dicevano: tu devi conoscere il nome prima di scacciarlo. È vero che Gesù qualche volta ha chiesto il nome dei demoni, ma altre volte non ha detto niente. Qui i vestiti di Paolo toccavano la gente e nessuno pregava per loro, e i demoni uscivano. Era la potenza di Dio. Io credo che persone possono entrare anche nella chiesa e dalla presenza di Dio essere liberati senza che nessuno li tocca. O magari loro vengono compunti dal peccato e rendono la loro vita a Cristo e vengono liberati, autoliberati, diciamo. Questo accade tante volte. Quindi non ci sono formule, perché l'uomo vuole sempre tutto facile. Vogliamo la ricetta, vogliamo tutto facile. Alcuni, c'era una volta, alcuni dicevano: deve farli vomitare, devono vomitare fuori i demoni. Anche se una volta ho visto uno che ha vomitato un tumore. Era un uomo posseduto, abbiamo pregato per lui, e lui ha vomitato fuori un tumore nero che aveva anche i tentacoli. Era stranissimo questa cosa, era una palla nera e aveva come un tentacoli, come un polipo. Stranissimo. Allora, Filippesi. In India anche ho fatto tante esperienze interessanti con delle persone possedute, ma vogliamo rimanere nella parola di Dio. In Filippesi capitolo 2, questo è il segreto dell'autorità spirituale. Possiamo imparare dal nostro Signore Gesù Cristo, noi impariamo ogni cosa da Lui. In Filippesi 2, versetto 5, abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile ai uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri o sotterranee, ed ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E quindi qual era il segreto dell'autorità di Gesù Cristo? La sua umiltà. L'autorità spirituale viene nella sottomissione, fratelli. Noi che eravamo nella tenda prima non vogliamo sentire questa parola sottomissione. Non dirmi questa parola. Purtroppo perché eravamo in un ministero iperautoritario, dove il leader comandava quasi tutto, ogni decisione quasi della tua vita. E quindi un po' quando uno parla dell'autorità, della sottomissione, no. Ma la sottomissione è biblico. Magari tutti noi, quando sentiamo la sottomissione, magari le donne, quando leggono la moglie deve essere sottomessa al marito, no! O noi fratelli dovete essere sottomessi agli uni e altri, dovete essere sottomessi all'autorità quando vogliamo correre come un pazzo, o magari fare qualche cosa un po' al maum. Ma Dio ci chiama di essere sottomesso, umile. E il segreto di autorità spirituale è di essere sottomesso. Perché se noi non siamo sottomessi a Gesù Cristo, figurati se i demoni saranno sottomessi a noi. E io credo proprio per questo il demone diceva a questi sette figli di Sceva: io conosco Gesù Cristo e so chi è Paolo, ma tu chi sei? Tu non sei sottomesso a Cristo, tu non sei un figlio di Dio, la luce di Dio non è dentro di te, lo spirito di Dio non è dentro di te, ma io devo ascoltare te. E anche noi, come figli di Dio, nel modo in cui noi siamo sottomessi a Dio, avremo autorità spirituale. Anche nella Chiesa è così. Uno non può essere un leader o un responsabile nella Chiesa che non è sottomesso. Per esempio, se Andrea è pastore della comunità, e io sono un fratello della comunità, e io vado sempre indietro a sotterrare i suoi piedi, dire: ma Andrea non è buono, non sa fare il pastore, e magari cerco di mettere gli altri contro di lui, io non potrei mai essere in autorità, perché non ho capito niente ancora. E io anche nella tenda è così. Nel mondo sappiamo come uno arriva all'autorità. Scavalca, magari vado da Andrea e dico: Andrea, sai Gianni, anche se lui è tuo braccio destro, però sai, cerco di metterlo nella cattiva luce, cerco di sminuirlo davanti agli occhi di Andrea in modo che Andrea lo vedrà male e così io posso salire. Ma questo è carnale, è del diavolo. E quindi se non siamo sottomessi, non potremo essere mai in autorità. E io ho imparato questo nel modo più duro. Signore, dovevo rompermi.

brutto di desiderare una posizione nella comunità o un ufficio per il Signore, però il Signore guarda il cuore, come lo Spirito di Dio disse a Samuele quando lui ha visto i fratelli di Davide, ha detto, guarda questo alto, bello, sicuramente lui è l'unto del Signore. Ma Dio che cosa ha detto? Tu guardi l'esterno, ma io guardo il cuore. E anche nella mia vita il Signore mi ha messo alla prova, perché io anche Vittorio Fiorese, che è ancora il direttore di Cristo Risposta 2, come lui volevo innalzare altri leader nel ministero là, ha messo 5 di noi sopra delle cellule, tipo piccoli gruppi, eravamo come diaconi, diciamo, si può dire, per vedere come facevamo. Era biblico quello che lui faceva, perché è scritto siano provati prima, quindi dati compiti, se sono fedeli nelle piccole allora saranno dati altri. E io mi ricordo che io invidiavo gli altri 4, e io anche ho fatto esattamente quello che io ho detto prima con Andrea Gianni. Io andavo da Vittorio, ma quello, cercavo di metterli in una cattiva luce, ma io ero carnale, ambizioso, e quindi il Signore non è mai permesso che io salivo nella leadership del ministero là, finché non sono arrivato al punto di una resa della mia vita. Ancora sto lavorando su questa resa, fratelli, però alcune cose nella mia vita devono essere spezzate, finché in un certo senso non desideravo neanche più questa cosa. E quando sono arrivato al punto di non desiderare, e poi ho fatto un sacco di errori, però noi dobbiamo essere sottomessi a Dio, e questo include anche essere sottomessi ai uomini, perché ci sono anche nelle chiese persone che dicono io ascolto solo Dio, io sono sottomesso solo a Dio, ma questa è una bugia. E io penso anche nell'autorità spirituale vale anche questo principio, che se io non sono capace di sottomettermi al poliziotto, al vigile, o ai fratelli o al mio capo nella fabbrica, non sono neanche sottomesso a Dio, sono un ribelle e basta. E anche questi uomini agivano in un'autorità che non era loro. Quindi noi come figli di Dio abbiamo un'autorità in Cristo, non perché siamo bravi o spirituali, ma per quello che il Signore ha fatto. Quindi se dovete pregare per un posseduto, io spero che tutti voi un giorno schiaccerete un demone nel nome di Gesù. Amen. Perché è una cosa meravigliosa di vedere una persona legata, un tale, come si dice, un tale punto, e di vederli liberati e vederli cambiati e trasformati dalla potenza di Dio. Una cosa meravigliosa. Però dobbiamo essere noi sottoposti a Cristo, sottomessi, e poi l'autorità spirituale verrà di seguito, come Gesù, perché lui si è umiliato, allora perciò Dio l'ha sovranamente innalzato sopra ogni altro nome. E quindi il segreto è questo, non sono formule, non vengono fuori dai occhi, ma vengono fuori nel nome di Gesù. È importantissimo che siamo sottomessi a Dio. Anche se noi viviamo in peccato, siamo sempre figli di Dio, ma è difficile che possiamo pregare con fede. Non è così, fratelli? Quando noi pecchiamo, il nostro rapporto con Dio è sempre incerto, almeno nei nostri cuori, giusto? Siamo sempre figli di Dio, amati da Dio, però c'è dubbio. Ma posso pregare per questa persona? Ma non lo so. E noi dobbiamo avere fede. Non avremo mai fede se ci sono compromessi nella nostra vita. E quindi questo è sempre un'obbedienza al Signore, che noi camminiamo di bene.

0: dinanzi a lui, e allora lui ci darà la sua autorità per vedere anche le cose che ha visto Paolo. Amen. Preghiamo. Alleluia, Signore. Signore, io penso che tutti noi vogliamo vedere il libro di Atti nella nostra vita, Signore. E penso che possiamo solo vederlo, Padre, se noi viviamo come nel libro di Atti, Padre. Gli apostoli erano completamente sottomessi a te, Padre. Noi ti chiediamo, Padre, che questa parola possa fondarsi nel nostro cuore. Possiamo vedere, Padre, l'autorità e il diritto che abbiamo come figli di Dio. E prego, Padre, per tutti i miei fratelli, che loro possano vedere nella loro vita, Padre, la Tua potenza. Possono vedere prodigi e segni, Padre, che Tu farai per mezzo di loro. Signore, che loro vedranno la vittoria sul nemico e che Tu sarai glorificato. Lo chiediamo nel Tuo santo nome. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Il Signore Gesù era stato battezzato da Giovanni nel fiume Giordano e lo Spirito Santo era sceso su di lui in forma di colomba. Dopo questo fatto, lo Spirito di Dio condusse Gesù nel deserto, dove rimase 40 giorni e 40 notti, solo e senza mai prender cibo. Alla fine Gesù ebbe fame, come qualsiasi uomo che digiuni a lungo, e Satana pensò di approfittare del suo indebolimento fisico per tentarlo. Satana è uno spirito maligno. Un tempo era stato uno degli angeli più belli e potenti del cielo, ma poi si era ribellato pretendendo di farsi uguale a Dio. Allora Dio l'aveva scacciato, e con Satana erano stati scacciati tutti gli angeli che si erano messi dalla sua parte. Gesù era venuto per togliere i peccati del mondo e per vincere la potenza di Satana mediante la sua morte espiatoria sulla croce. Fin dai tempi più antichi, Satana aveva tentato molte volte di impedire la venuta di Gesù. Poiché il Salvatore doveva nascere dalla discendenza di Israele, Satana aveva fatto peccare in mille modi il popolo di Dio e aveva cercato di distruggerlo. Ma la sua opposizione non aveva ancora potuto nulla contro il meraviglioso piano di Dio. Ora che Gesù era già nel mondo, Satana si proponeva di farsi adorare da lui, o perlomeno di metterlo in uno stato di inferiorità e di sottomissione. Vedendolo stremato dalla fame, lo tentò esortandolo a trasformare in pane le pietre che erano intorno a lui. «Questa sarà una prova che sei figlio di Dio», gli disse. Ma Gesù gli rispose: «No, perché le scritture dicono che il pane non sazia le anime degli uomini. L'ubbidienza alla parola di Dio è ciò di cui hanno bisogno». Satana allora provò un'altra via. Portò Gesù sulla sommità del Tempio di Gerusalemme. Nei pressi del Tempio c'era sempre molta gente, e Satana incitò Gesù a buttarsi di sotto. Così avrebbe fornito al popolo una grande prova che egli era il figlio di Dio. Per meglio convincerlo, gli citò anche un passo della scrittura che afferma che gli angeli del Signore ci preservano dal male. Gesù ribatté: «La scrittura dice anche di non abusare della pazienza del Signore con richieste folli». Satana non volle desistere e condusse Gesù sulla cima di un'altissima montagna. Di là gli fece vedere tutte le nazioni del mondo con la loro potenza e gloria e gli disse: «Ti darò tutto ciò a condizione che tu ti inginocchi davanti a me e mi adori». Satana non è il padrone dell'universo, ma dopo la caduta ha avuto la signoria su questo mondo, di cui la Bibbia stessa lo chiama il principe. In questo senso perciò poteva offrirlo a chi voleva. Ma Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Le scritture dicono di adorare Dio e Lui solo». Satana rinunciò per il momento a insistere e lasciò Gesù. Allora vennero gli angeli del Signore e si presero cura di lui.

Dopo aver subito e vinto la tentazione di Satana nel deserto, Gesù tornò di nuovo al fiume Giordano dove Giovanni stava battezzando. Come lo vide, Giovanni esclamò: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, colui del quale dicevo: presto verrà un uomo molto più grande di me che esisteva prima di me». E Giovanni rese la propria testimonianza dicendo di aver avuto prova che si trattava del Messia quando aveva visto lo Spirito Santo scendere in forma di colomba e fermarsi sopra di lui. Il giorno dopo, Giovanni si trovava nello stesso luogo con due discepoli quando vide passare Gesù. «Ecco l'agnello di Dio!» esclamò di nuovo. Per i giudei, una frase del genere si collegava immediatamente all'agnello pasquale che ricordava la redenzione e la salvezza del popolo di Israele in Egitto. Nell'udire Giovanni pronunciare quelle parole, i due uomini che erano con lui andarono dietro a Gesù. Gesù si voltò e, vedendo che lo seguivano, chiese: «Che cosa volete?» «Dove abiti, maestro?» gli domandarono a loro volta. «Venite a vedere», disse lui. E i due uomini rimasero in sua compagnia fino al tardo pomeriggio. Uno di questi uomini era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli si precipitò dal fratello e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia!» e lo condusse da Gesù. Quando il figlio di Dio lo vide, gli disse: «Tu sei Simone, ma sarai chiamato Pietro», cioè pietra, roccia. L'altro uomo che aveva seguito Gesù era Giovanni, l'evangelista. Il Vangelo di Giovanni ha la particolare caratteristica di presentare Gesù essenzialmente come figlio di Dio. Giovanni inizia il suo Vangelo dicendo: «Prima che esistesse qualsiasi altra cosa, Cristo era ed era con Dio. La vita eterna è in Lui», e per tutto il resto del libro pone l'accento sul fatto che Gesù è il figlio di Dio. Giovanni aveva un fratello di nome Giacomo che divenne pure un discepolo di Gesù. Il giorno seguente Gesù decise di partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: «Vieni con me». Filippo andò a cercare Natanaele. «Abbiamo trovato il Messia», gli disse, «proprio colui del quale hanno parlato Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù ed è figlio di Giuseppe di Nazaret». «Nazaret?» esclamò Natanaele. «Può forse venire qualcosa di buono da Nazaret?» «Vieni a vedere di persona», insiste Filippo. Gesù li vide avvicinarsi e disse: «Ecco che arriva un uomo onesto, un vero figlio di Israele». «Come fai a sapere come sono?» gli domandò Natanaele. «Ti ho visto mentre eri sotto il fico prima ancora che Filippo ti chiamasse», replicò Gesù. Questa dichiarazione turbò Natanaele. «Maestro, tu sei il figlio di Dio, il re di Israele», esclamò senza più ombra di diffidenza. «Tu credi tutto ciò solo perché ho detto che ti ho visto sotto il fico?» domandò Gesù. «Tu vedrai cose molto più grandi di questa».

Dopo aver incontrato i primi discepoli, Gesù fu invitato con loro a una festa di nozze nel villaggio di Cana, in Galilea. Alla festa partecipava anche sua madre Maria. Durante il banchetto venne improvvisamente a mancare il vino. Maria gli fece presente il problema, ma Gesù le spiegò che non era ancora giunto per lui il momento di fare miracoli. Allora Maria disse ai servitori: «Fate tutto ciò che egli vi dirà». Vi erano là 6 grandi vasi di pietra della capacità di un centinaio di litri ciascuno. Di solito servivano a contenere acqua per le abluzioni dei giudei, secondo i loro costumi cerimoniali. Poco dopo Gesù li indicò ai servitori e ordinò di riempirli d'acqua fino all'orlo. I servitori ubbidirono e Gesù disse: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Quando il maestro di tavola l'assaggiò, l'acqua era diventata vino. Non conoscendone la provenienza, chiamò lo sposo e gli disse: «Questo vino è eccellente, e tu sei diverso dagli altri. Di solito si serve prima il vino migliore, poi, quando tutti hanno bevuto molto, si porta in tavola la qualità più scadente. Tu invece hai serbato il vino buono finora». Questo miracolo di Cristo a Cana di Galilea fu la prima dimostrazione pubblica della potenza che gli era stata data dal cielo, e i suoi discepoli credettero che egli era veramente il Messia. In seguito Gesù si recò a Capernaum, dove si fermò alcuni giorni in compagnia della madre, dei fratelli e dei discepoli. Poi, essendo vicino il tempo della Pasqua, scese a Gerusalemme. Al Tempio si trovò davanti uno spettacolo molto triste. Vi si erano installati dei mercanti di buoi, pecore e colombi che offrivano la loro merce a quanti intendevano presentare dei sacrifici al Signore in occasione della Pasqua. Non mancavano neppure i cambiavalute per i giudei che venivano dall'estero. A quella vista, Gesù si fabbricò una sferza con delle cordicelle e cacciò fuori uomini e animali, sparpagliando il denaro dei cambiavalute e rovesciandone i tavoli. Poi si volse anche contro i venditori di piccioni e disse: «Fuori di qui, portate via queste cose! Non fate della casa di mio padre un mercato!» Allora i suoi discepoli si ricordarono della profezia dell'Antico Testamento che diceva: «Lo zelo per la casa di Dio mi consumerà». «Che diritto hai tu di cacciarli fuori?» gli chiesero i capi giudei. «Se questa autorità ti viene da Dio, provacelo con un miracolo». «Bene», replicò Gesù, «ecco il miracolo che io farò per voi. Distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere». «Cosa?» esclamarono gli altri. «Ci sono voluti 46 anni per costruire questo tempio, e tu pretenderesti di farlo in 3 giorni?» I giudei pensavano che parlasse del tempio di Erode, ma Gesù, dicendo «tempio», si riferiva al suo corpo. I discepoli si sarebbero ricordati di queste sue parole il giorno della sua risurrezione dal sepolcro, il 3° giorno dopo la morte sulla croce.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

0: cari ascoltatori, giunge a voi la rubrica Radio Evangelo Risponde, e il nostro augurio è che il vostro interesse per questa trasmissione si manifesti in concreto. Vi preghiamo quindi di telefonare o di scrivere al numero di telefono all'indirizzo che ricorderemo in chiusura di trasmissione. Quello che vi chiediamo è di proporci i vostri problemi intorno alla fede cristiana, di trasmetterci le vostre ansietà e i vostri dubbi, o anche, lo abbiamo detto e lo ripetiamo, le vostre critiche. Faremo il nostro meglio per aiutarvi, anche se siamo consapevoli che le nostre capacità sono molto limitate, ma confidiamo nell'aiuto del Signore e nel consiglio che ci fornisce la parola di Dio. Non vogliamo darvi nulla di nostro, ma vogliamo costantemente riferirci all'Evangelo di Gesù Cristo, insostituibile fonte di luce e consolazione. Alla nostra giovane ascoltatrice, che ammira la nostra fede in Cristo, diciamo che non siamo un modello da imitare e che quello che abbiamo lo abbiamo ricevuto da Gesù Cristo senza avere alcun merito. Ci è stato dato per grazia, e grazia e favore immeritato. Ci è capitato altre volte, dopo aver portato agli altri la nostra testimonianza cristiana, di udire apprezzamenti del genere di quello rivolteci dalla nostra giovane ascoltatrice. Beati voi che avete questa fede, che riuscite a vivere per il Signore. Noi invece siamo convinti di essere sul piano umano come tutti gli altri e di non avere alcuna qualità speciale. Quello che ci ha fatti diversi è stata la misericordia di Dio manifestata verso di noi per mezzo di Cristo Gesù. Ma questa misericordia è per tutti e si estende a tutti, senza distinzione, favorendo però solo coloro i quali la riconoscono e la invocano attraverso Cristo Gesù il Salvatore. Vivere ad un livello di vita superiore, come è nell'intento dell'ascoltatrice che ci ha posto la domanda, è impossibile per le nostre capacità umane, ma possibile in Dio per mezzo della grazia. Lo affermiamo non solo come una verità biblica incontestabile, ma sulla base della nostra esperienza personale. Dopo aver conosciuto il fallimento delle nostre buone intenzioni e della nostra malferma volontà, ci siamo rivolti a colui che miracolosamente, attraverso l'opera della croce di Cristo, ci ha fatti nuove creature. Vivere ad un livello superiore, e quindi vivere la vita cristiana, perché di questo si tratta, è possibile a tutti, oppure solo alcuni predestinati. Usiamo questa parola perché alcuni pensano proprio così, che la vita cristiana è per alcuni soli eletti, o meglio, per alcuni soli predestinati a viverla. Prego, fratello.
1: Io credo che vada innanzitutto ulteriormente chiarito il concetto che abbiamo intorno all'idea della predestinazione, termine che, come tu hai già accennato, ritorna frequentemente nei quesiti che ci pongono i nostri radioascoltatori. A proposito del quale credo sia stato già risposto in maniera abbastanza esauriente in una delle nostre rubriche di Radio Evangelo. Vorrei semplicemente ribadire che noi non accettiamo, proprio alla luce della Bibbia, la parola di Dio, l'idea della predestinazione, in quanto che l'immagine che essa ci propone di Dio è quella di un Dio di amore. Sarebbe sufficiente riproporre due citazioni dell'Evangelo al riguardo, per sfatare ancora una volta questo concetto che alcuni hanno. E precisamente, prima di tutto, quella del capitolo 3, versetto 16 di Giovanni, che possiamo dire la sintesi di tutto l'Evangelo: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E quella ancora contenuta in Timoteo 2,4: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Affermazioni così esplicite dell'universalità di quest'amore, che travalica le nazionalità, le lingue, le culture, le varie condizioni morali e spirituali, possiamo dire. Quindi possiamo rispondere alla nostra ascoltatrice non solo che la vita cristiana possono viverla tutti, ma che questa è la volontà di Dio, il suo desiderio più vivo. Vita cristiana, che come ben sappiamo è più che l'adempimento di un codice morale enunciato dalla Bibbia, ma che è sintetizzato da un rapporto di comunione con Lui, come sappiamo, e che ci spinge ad onorarlo nell'adempimento delle sue santi leggi, spinte dall'amore. Credo che a questo punto, nella nostra ascoltatrice, sorga un'altra domanda. Allora, perché sembra che solo alcuni riescono a viverla? La risposta non può che venirci dalla parola di Dio, la quale ci ricorda che a motivo del peccato, del proprio peccato, la nostra natura decaduta non è in condizioni da sola a praticare la vita cristiana. E che quindi l'uomo soltanto attraverso una nuova natura, o come altrove la Bibbia la chiama, una rigenerazione, può essere posto nella condizione di viverla. E a questo Dio stesso ha provveduto, sappiamo, offrendo il suo unigenito figliuolo, il quale attraverso la sua morte e la sua resurrezione ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo, affermava l'Apostolo. Di conseguenza possiamo dire che tutti coloro che aprono il cuore a questa buona novella di Dio, riconoscendo la propria incapacità, indegnità, ma anche al tempo stesso la potenza di Dio, il dono di Dio, e si arrendono all'opera della sua grazia, possono vedere compiersi nella loro vita questo grande e glorioso miracolo, quello di passare in un istante solo, afferma l'Evangelo, dalla morte spirituale in cui si trovano e quindi nell'incapacità di vivere una vita spirituale superante, cioè quella vita cristiana che è pace, allegrezza nello Spirito Santo, alla vita di Dio.
0: E voglio agganciarmi a quanto hai detto per concludere. Abbiamo visto che vivere ad un livello di vita superiore, scusate, è possibile mediante la grazia, mediante l'intervento di Dio, e che questa possibilità è riservata a tutti coloro che credono. Dobbiamo aggiungere che questo rientra, come hai ben detto nel tuo intervento, rientra nei programmi di Dio per ciascuno di noi. Giustamente hai detto, il Signore lo vuole, il Signore lo desidera per tutte le sue creature, anche per quelle che si sono particolarmente infangate nel peccato e nella corruzione di questo mondo, e che perciò vedono particolarmente lontana da loro questa che è pur sempre una conquista. Qualcuno ha detto che anche nella vita degli uomini peggiori, uomini che hanno abbruttito la loro immagine di creature di Dio, c'è un momento, forse un momento solo, nel quale desiderano di essere in regola con Dio. Ebbene, il Signore vuole che questo desiderio di un momento diventi realtà e riserva loro la possibilità di accedere ad una vita superiore, la possibilità di redimersi, di acquisire un'immagine diversa da quella che costoro hanno mostrato alla società. E dunque nella volontà di Dio, lo ribadiamo, dobbiamo lodarlo per questo. Gesù è disceso perché noi salissimo, ha patito l'apparente sconfitta della croce perché noi vincessimo la nostra battaglia contro il peccato. Egli ha vinto per noi perché fossimo diversi, cioè capaci di fare la sua volontà e di operare il bene. Vorrei concludere questa nostra risposta, la nostra cara ascoltatrice, leggendo alcuni versi della Bibbia dall'Epistola agli Efesi capitolo 2. E voi pure vi ha vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria e di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti, pure immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti ubbidendo alla voglia della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figliuoli di ira come gli altri. Ma Dio, ecco dove vorremmo mettere l'enfasi, ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete salvati, e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, quindi ci ha trasportati in uno stadio di vita completamente diverso, in quello stadio di vita superiore che nelle intenzioni della nostra ascoltatrice di vivere.

una signora si è congratulata con noi per la bellissima, dice lei, opera di evangelizzazione che compiamo con i nostri programmi. Ci ha poi chiesto alcuni chiarimenti sulle trasmissioni in generale. Vuol sapere perché non parliamo mai di Maria, la madre di Gesù. Cominciamo col rispondere a questa sua prima domanda. Innanzitutto, non è esatto che non parliamo mai di Maria. È capitato in più di qualche circostanza che ne abbiamo parlato, ma forse la nostra signora che ci ascolta non era in quel momento sintonizzata con noi. Ma è pur vero che chi si aspettasse di sentir parlare da noi su Maria quotidianamente andrebbe certamente deluso nella sua aspettativa. Il motivo è molto semplice. Noi siamo di fede evangelica e questo non vuole assolutamente dire che siamo contrari a Maria, la madre di Gesù, che riteniamo essere stata favorita tra le donne per aver portato nel suo seno il Salvatore, ma vogliamo dire semplicemente che ne parliamo nella misura in cui ne parla il Nuovo Testamento, cioè l'Evangelo di Gesù Cristo. Probabilmente non siamo noi a parlare poco di Maria, ma sono gli altri a parlarne molto, forse troppo, di modo che appare il nostro quasi un disinteresse per questo personaggio del Nuovo Testamento. Se ci ha seguito, gentile signora, avrà certamente osservato che parliamo in tutte le nostre varie rubriche radiofoniche di Gesù, il Salvatore del mondo. E lo facciamo perché riteniamo che così dobbiamo fare, proprio alla luce delle scritture che parlano costantemente di lui. Parlano di lui come il Signore cui conviene riguardare con fede per essere salvati. Al contrario, se osserviamo la posizione di Maria nell'Evangelo, troveremo che di lei è fatta menzione in cinque circostanze diverse. La prima quando è detto che andò sposa a Giuseppe, la seconda nella circostanza della nascita di Gesù, la terza alle nozze di Canaan, la quarta nel doloroso evento della crocifissione di Gesù e la quinta quando è detto che era con gli apostoli in Gerusalemme attendendo con loro la promessa dello Spirito Santo che sarebbe sceso su di loro. Queste sono le circostanze salienti in cui l'Evangelo si occupa di Maria. Ed è chiaro che sulla base di quanto detto di lei non possiamo non avere per lei quella stima e quella considerazione che è lecito avere per uno strumento che Dio ha usato per il compimento del suo piano di salvezza, attuato a nostro favore, quindi a favore di tutta l'umanità. Se l'Evangelo ci avesse fornito maggiori elementi per parlare di lei, lo avremmo fatto con lo stesso slancio e con lo stesso entusiasmo con cui trattiamo, per esempio, altri strumenti di Dio ed altri servi di Gesù Cristo, che hanno avuto nell'Evangelo scritto uno spazio ed una risonanza ben più ampia. Prendiamo per esempio l'Apostolo Paolo, lo stesso Pietro o il discepolo che Gesù amava, cioè Giovanni. Consideriamo i loro scritti, il peso che hanno avuto per la conoscenza e la propagazione dell'Evangelo. È naturale che si faccia riferimento a loro più che a Maria, proprio perché con le loro parole e con la loro azione ci hanno fornito un maggiore motivo perché se ne parli. Noi non siamo per le classifiche e non ci sentiamo di dire che è più importante l'uno o più importante l'altro, perché crediamo che tutti i personaggi del Nuovo Testamento sono stati importanti come strumenti di Dio, ma chi li travalica tutti è Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Quello che si deve evitare, cara signora, è di esagerare a proposito di un personaggio dell'Evangelo i cui contorni sono ben definiti dalle pagine del Sacro Libro.
E sicuramente la figura di Maria ha assunto nei secoli una dimensione che è stata voluta più dagli uomini che da Dio, ma soprattutto una dimensione che non ritroviamo nella storia della Chiesa dei primi secoli. Tanto diciamo per amore della verità, non ce ne voglia la nostra gentile signora, anzi sia questa una occasione per rimeditare la figura di questa importante servente di Dio alla luce dell'Evangelo di Gesù Cristo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Mentre egli usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!» Vi è mai capitato di trovarvi a Roma e avere degli ospiti? Sei al Colosseo o vicino a uno dei grandi monumenti, il Vittoriano, qualche cattedrale, guardi e loro rimangono impressionati e tu tutto fiero: sì, questa è la mia città, è Roma, sono i monumenti. È facile che una persona che viene da fuori, che viene dalla provincia o dall'estero, rimanga impressionata da questi edifici spettacolari, ed era sicuramente il caso di Gerusalemme. I discepoli erano tutti contadini che venivano dalla provincia, dalle aree rurali, ovviamente erano stati a Gerusalemme perché tutti i giudei andavano spesso a Gerusalemme, ma era sempre una scena forte, perché quello che si ritrovano lì davanti è un monumento gigantesco, imponente, pieno di sfarzo, anche perché Erode lo stava facendo diventare qualcosa di glorioso, ripeto, una delle grandi meraviglie del mondo antico. In più il tempio aveva tutto il valore religioso per i giudei, era il centro del sistema religioso, era il centro dell'adorazione, era qualcosa di assolutamente importante e valido. Penso che noi difficilmente riusciamo a comprendere il rapporto tra un ebreo e il tempio di quell'epoca, ma anche oggi, sapete che anche oggi l'obiettivo degli ebrei ortodossi è ricostruire il tempio, e ci stanno lavorando su da diverso tempo, già stanno addestrando i sacerdoti, già hanno preparato i vari arredi, perché nel momento in cui sarà possibile farlo sarà una costruzione, una ricostruzione molto rapida, e ripartiranno in tempi non italiani, più in tempi tedeschi o giapponesi. Quindi guarda che pietre e che costruzioni, pensando un pochettino di avere da parte di Gesù, sì è vero, invece Gesù non risponde così. Gesù rispondendo gli disse: vedi questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Quindi Gesù non rimane stupito. Perché non rimane stupito? Prima di tutto perché lui sa che un tempio è un edificio, per quanto valore possa avere, è sempre un edificio costruito da un uomo. Dio guarda al cuore, Gesù guarda al cuore, però Gesù ha comunque difeso il tempio, perché aveva detto che era il luogo dove della preghiera, dell'incontro con Dio. Ma non è stupito perché lui sa che questo tempio verrà giù presto. Lui vede avanti, vede il futuro e sa che non durerà, non rimarrà neanche una pietra su un'altra pietra. Quindi la profezia di Gesù è terribile, deve essere stata terribile alle orecchie di questo discepolo che gli ha detto guarda che tempio, e degli altri discepoli. Però è anche, oltre ad essere terribile e scioccante, è anche molto molto triste, drammatica. E come egli era seduto sul Monte degli Ulivi di fronte al Tempio, quindi adesso si sono spostati, sono dall'altra parte e quindi vedono il Tempio da sopra, un po' come abbiamo visto noi nell'immagine, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea gli domandarono in disparte: dici, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose dovranno compiersi? Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di profezia, ovviamente, ma il senso della domanda, la domanda viene dal fatto che Gesù ha dato quella profezia della distruzione del Tempio. Quindi stiamo parlando in particolare di Gerusalemme e in particolare del Tempio. E la loro domanda è: quando succederà tutto questo? E da Matteo sappiamo che loro hanno capito che lui sta parlando della fine, degli ultimi giorni, e quindi sono interessati a questo discorso. In altre occasioni a Gesù è stato chiesto: quando inizierà il tuo regno? E quindi c'era un interesse a sapere quando cambieranno le cose, quando succederanno le cose, anche se le loro aspettative erano molto diverse da quella che era la realtà. Quindi
Gesù risponde dicendo tante cose in questa profezia. Parlerà a loro di esperienze molto vicine a loro, che vivranno da subito. Parlerà di cose che invece saranno relative alla Chiesa nel futuro, e parlerà di cose che sono relative specificamente agli ultimi giorni. Gesù rispondendo disse loro, loro prese a dire: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo sono io, e ne sedurranno molti. Quindi la prima cosa che dice Gesù è che devono stare attenti al pericolo di essere fuorviati, sedotti da falsi cristi. E verranno molti nel mio nome. Questo è il primo avvertimento, l'inganno. Tante persone che verranno e sono venute nella storia dicendo io sono il Messia, oppure persone che verranno nella Chiesa e diranno di avere una rivelazione speciale di Dio o del Messia. E queste persone, dice Gesù, avranno successo? Purtroppo sì, perché lui dice ne sedurranno molti. Quindi molte persone andranno dietro a queste falsità, a questi inganni. Ora, quando udrete parlare di guerre, di rumori di guerre, non vi turbate, perché bisogna che queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno terremoti in vari luoghi, carestie e agitazioni. Queste cose non saranno altro che l'inizio delle doglie di parto. Questo è un altro elemento in più. Il fatto che ci saranno dei segni forti relativi a turbamenti in tutto il mondo, guerre, poi dice terremoti, carestie e agitazioni. Quindi vari tipi di agitazioni a livello fisico, a livello sociale, gli uomini, ma anche la natura. Ora, tutte queste cose ci sono sempre state nella storia dell'uomo, va bene? Soltanto che Gesù ne sta parlando come una sorta di escalation, cioè aumenteranno di numero, di frequenza e di intensità. Qual è la figura che porta? Quella delle doglie, le doglie di una donna che sta per partorire, cioè iniziano piano e poi si fanno sempre sempre più forti, fino a che il dolore non arriva al suo apice nel momento del parto, e poi passa tutto. Quindi il mondo dovrà passare attraverso tutte queste cose che cresceranno di intensità. Badate a voi stessi, poiché vi consegneranno ai tribunali e sarete battuti nelle sinagoghe, sarete portati davanti ai governatori e ai re per causa mia, in testimonianza a loro. E prima bisogna che l'Evangelo sia predicato fra tutte le genti. Ora, quando vi condurranno via per consegnarvi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che dovrete dire, e non lo premeditate, ma dite ciò che vi sarà dato in quell'istante, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Ora il fratello consegnerà a morte il fratello, e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questo è un altro aspetto molto forte. Di che cosa sta parlando Gesù? Della persecuzione. La Chiesa, fin dalle origini, ha sempre dovuto passare attraverso la persecuzione. C'è una persecuzione, diciamo, normale, tra virgolette, che è la persecuzione naturale della Chiesa, che è avvenuta fin dall'inizio, dicevo. E poi ci sarà dopo una persecuzione ancora più forte, straordinaria, come per i terremoti, le carestie, crescerà in intensità. Ma dicevo, c'è una persecuzione che ha sempre contraddistinto la Chiesa. Loro saranno toccati. Queste sono cose che loro stessi vivranno sulla loro pelle da qui a pochi giorni. Gesù sta per essere ucciso, e poi subito dopo inizia, passano quei 40 giorni, 50 giorni, poi c'è la Pentecoste, e poi inizia la vita normale della Chiesa, e subito le persecuzioni.

sinagoghe. Cos'era la sinagoga? La sinagoga era dove si incontravano i giudei, significa che sta parlando di una persecuzione che loro avrebbero ricevuto dai loro fratelli giudei, perché all'inizio la Chiesa è formata sostanzialmente e principalmente da ebrei convertitisi. Ma nel momento in cui questi ebrei si convertivano, il giudaismo come religione, come sistema, non aveva accettato Gesù, l'aveva rigettato, l'aveva condannato, l'aveva fatto crocifiggere. Quindi queste persone si convertono e molti di essi verranno abbandonati, traditi, proprio dalle persone che amavano, dalle loro stesse famiglie, ok? E quindi nelle sinagoghe è iniziata la loro persecuzione. Ripeto, quindi stiamo parlando di qualcosa che loro vedranno e conosceranno in tempi molto, molto brevi. Sarete portati davanti ai governatori, ai re. Chi è che è stato portato davanti ai governatori e ai re? Paolo, ve lo ricordate? Apostolo Paolo. Questo era un po' il senso molto peculiare della sua chiamata. Dice, per causa mia. Quindi questa persecuzione è una persecuzione della Chiesa, perché avviene per causa di Gesù. Non è la persecuzione che riguarda gli ebrei, perché sono ebrei, perché ci sarà, e ne parleremo dopo, una persecuzione degli ebrei, ma questa è una persecuzione che riguarda i cristiani, perché lui dice per causa mia, in testimonianza a loro. Poi dice, bisogna che l'Evangelo sia predicato fra tutte le genti. Dobbiamo sempre metterci nei loro panni. Loro sono degli ebrei che pensano che il Messia sia degli ebrei e che pensano che il regno di Dio sia per gli ebrei e la salvezza sia per gli ebrei. Ci vorranno diversi, non so quanto, mesi o anni per capire che la salvezza e l'Evangelo è anche per tutte le altre nazioni. Gesù dice bisogna che l'Evangelo sia predicato fra tutte le genti ed è sempre stato compito della Chiesa. Come la persecuzione è stata, diciamo, una caratteristica peculiare da sempre nella Chiesa, c'è stata la persecuzione da parte del giudaismo, ci sarà la persecuzione da parte dei romani, degli imperatori romani, ci sarà la persecuzione nel Medioevo, ci sarà la persecuzione nell'era moderna, c'è la persecuzione anche oggi, da tante parti del mondo. Però stavo dicendo, oltre alla persecuzione, la chiamata della Chiesa. Qual è la chiamata della Chiesa? È portare l'Evangelo in tutto il mondo, a tutte le nazioni, tribù, lingue. L'Evangelo e il cristianesimo non è solo per il mondo occidentale. Oggi c'è questa idea e molti dicono, vabbè, voi siete musulmani e state dove stanno i musulmani, voi siete cristiani e state dove stanno i cristiani, e ognuno si fa gli affari suoi, no? Perché il mondo dice che si fa la pace così, ognuno rispetta, nel senso, non rispetta, ma non si impiccia degli affari degli altri, lasci tutto quello, ognuno si deve ammazzare. No, l'Evangelo, la salvezza è per ogni creatura e la Chiesa è chiamata a predicare tutte le nazioni, genti, popoli, tribù, lingue. Dice, quando vi condurranno via per consegnarvi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che dovrete dire e non lo premeditate, ma dite ciò che vi sarà dato in quell'istante. Che cosa vuol dire? Quando siete mai comparsi davanti a un giudice? Però ci abbiamo esperienza magari di parlare davanti a un poliziotto o essere esaminati davanti a un insegnante che ti fa un test, una verifica, un esame. Non è piacevole. C'è sempre quella tensione. Immaginate di essere davanti a un giudice. Devi stare molto attento a come parli, perché quello che dici può in un certo senso determinare la multa o il carcere o qualche altra cosa, no? Quindi molta soggezione. Gesù sta dicendo dovete stare tranquilli, dovete stare sereni. Quando succederà e succederà, non è che Dio vi ha abbandonato, non è che siete lontani dalla volontà di Dio, avete fatto qualche tipo di errore, è tutto ok, è tutto a posto, può succedere. Dovete stare sicuri che il Signore è vicino a voi e vi aiuterà a dire le cose giuste, vi darà saggezza, vi darà calma. Ed è una consolazione, un conforto, quello di Gesù per loro. Cosa non vuol dire questo versetto? Molti hanno estrapolato questo verso dal suo contesto, quando dice non preoccupatevi in anticipo.

0: anticipo di ciò che dovrete dire, non lo premeditate, ma dite ciò che vi sarà dato in quell'istante. Molti pensano che lo Spirito Santo ti può parlare solo in questa maniera. Tu non ti devi preparare, tu non ci devi pensare, devi solo pregare e aspettare il momento e lo Spirito Santo ti darà le parole in quel momento. E alcuni lo applicano all'insegnamento e quindi dicono: tu che sei un insegnante della parola e devi predicare, non ti devi preparare, non puoi preparare le note, gli appunti, il tuo discorso. Tu devi andare lì, aprire la Bibbia e lo Spirito Santo ti darà in quel momento le parole da dire. Io so anche di storie di persone, amici, che sono andati pronti per insegnare, predicare con gli appunti. Sapete, io spesso anche metto gli appunti. Prima dell'era digitale, dell'iPad, eccetera, c'erano gli appunti sui pezzi di carta, stampati o scritti a matita, a penna. E io so storie di amici a cui loro sono andati, sono saliti e gli è stato tolto quel foglietto, dice: non puoi usarlo, veramente. Non è spirituale, non è biblico, devi andare così. Ora, io sono a favore della guida estemporanea dello Spirito Santo e desidero essere aperto al fatto che lui mi possa usare anche diversamente da come ho pensato, e io magari possa dire cose che non ho preparato e premeditato di dire. Voglio essere aperto ai cambiamenti, cambiare rotta, però non significa che non mi debba preparare, perché non sarebbe giusto nei vostri confronti. E poi io credo che lo Spirito Santo mi possa guidare mentre mi preparo, e questo vale per tante altre cose. Questa è un'esperienza personale. Ricordo che c'era un periodo nella mia vita che mi occupavo di gestire, un po' come faccio adesso, il gruppo di lode, ma c'erano diverse persone che ne facevano parte. Io ho preparato un programma mensile, che ad ogni riunione c'era l'elenco delle persone che dovevano cantare o suonare nel gruppo di lode e anche le canzoni che dovevano essere fatte, e c'era il programma mensile, e una persona l'ha vista ed è rimasta scioccata, quasi scandalizzata, dicendo: non è spirituale preparare una cosa del genere, le canzoni devono venire fuori lì per lì, le persone devono venire preparate. Non so qual era l'idea, ma veniva un po' da questa dallo stravolgimento di questo versetto, perché queste persone dicono che lo dice la Bibbia e lo dice qui, ma voi capite bene che il contesto è tutt'altra cosa. Stiamo parlando di persone che vengono portate davanti ai tribunali, credenti, e il Signore li sta consolando, dire: lo Spirito Santo vi dirà, vi suggerirà le parole, non dovete preoccuparvi. Non sta dicendo ai pastori che non si devono preparare, o a quelli che servono un qualche tipo, qualsiasi tipo di ministero, che non devono pianificare, progettare, eccetera. Anche l'apostolo Paolo pianificava i suoi viaggi, poi era aperto ai cambiamenti, ovviamente, ma questo è un altro discorso. Quindi attenzione a non cadere in queste tranelli. Il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori, li faranno morire. Vedete, sta parlando di famiglie che si dividono perché una delle persone evidentemente si converte e gli altri non lo vogliono accettare, iniziano a rendergli la vita difficile, a perseguitarlo. Ed è qualcosa che è sempre accaduto e accade anche oggi, trovare l'opposizione delle persone più vicine, dei tuoi cari. Ora, il fratello consegnerà a morte il fratello. Chi è la parte debole? Chi è la parte che subisce? È il credente. Quelli che dividono la famiglia non sono i credenti, che sono diventati a un certo punto irrispettosi verso i genitori o antipatici e cattivi con i fratelli. Non è che la conversione porta una persona ad essere un figlio peggiore, un padre peggiore, un fratello peggiore, giusto? Sono gli altri che si scagliano contro il credente, almeno dovrebbe essere così. Se uno si converte e diventa un cittadino peggiore, un marito peggiore, una moglie peggiore, c'è qualche cosa, sempre antipatico, sempre pronto a criticare, sempre pesante, eccetera, la gente dice: oh mamma mia, non si può più sopportare. Quello è un problema suo. Non può dire: oh, mi stanno perseguitando perché sono diventato cristiano. No, ti stanno perseguitando perché sei diventata una persona insopportabile, ok? Quindi questa è un'altra cosa di cui stare molto attenti. Però è indubbio che Questa è una grande sofferenza, quando perdi, si perde quel legame, quell'affetto, quell'amore, perché le persone che ami iniziano, non capendo o non accettando, iniziano a farti del male, a ferirti. Voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Il nome di Gesù, non so se ve ne siete resi conto, ma non è molto popolare. Gesù, il nome di Gesù porta... Le persone non sopportano Gesù, i peccatori non sopportano Gesù, e quindi sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Oggi la nostra cultura moderna non sopporta Gesù. Puoi parlare di tutto, puoi parlare di tutti, puoi citare Buddha, Maometto, il santone di qua, il santone di là, madre di... Puoi citare chiunque, ma se citi Gesù ti faranno nero. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quindi stiamo parlando di persecuzioni, di prove dolorose, e l'invito di Gesù è quello di perseverare, di non mollare, di andare fino alla fine. Davanti c'è la salvezza. E molti cristiani hanno subito anche una persecuzione tale, estrema, per cui sono stati uccisi. Or quando vedrete l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele, posta dove non dovrebbe essere, chi legge intenda, allora coloro che saranno nella Giudea fuggano ai monti, e chi sarà sul tetto di casa non scenda, né entri in casa a prendere qualcosa da casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere il suo vestito. Or guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. E pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno, perché in quei giorni vi sarà una tale tribolazione quale non vi è mai stata, dal principio della creazione fatta da Dio fino ad ora, né mai più vi sarà. E se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuna carne si salverebbe, ma a motivo degli eletti che Egli ha scelto, ha abbreviato quei giorni. Ora ci parla di un segno molto preciso. Parla a loro di un segno molto preciso. Quando vedrete cosa? L'abominazione della desolazione, o l'abominazione che causa la desolazione. Che cos'è questa abominazione? Cosa significa abominazione? L'abominazione nella scrittura, nell'Antico Testamento, è un peccato davvero forte, offensivo davanti a Dio, qualcosa di orrendo ai suoi occhi. E nell'Antico Testamento è usato quasi sempre in riferimento all'idolatria. Un idolo è un'abominazione davanti a Dio. E quindi quando Israele cedeva agli idoli pagani, quella era un'abominazione davanti a Dio. Quindi quale segno? Una abominazione che causa desolazione. Che cosa sarebbe questa desolazione? Sarebbe il giudizio di Dio. Un'abominazione, un peccato collegato all'idolatria, che causa e chiama immediatamente un giudizio forte e devastante da parte di Dio, una desolazione. Di chi ha parlato? Chi ha parlato di questa abominazione della desolazione? Ce lo dice Gesù stesso, non dobbiamo indovinare. Dice: predetta dal profeta Daniele. Ora Daniele ne parla in 2 o 3 occasioni. Quando in Daniele 9 parla delle 70 settimane, alla fine di questa profezia, ve lo ricordate, dice che sulle ali dell'abominazione verrà un devastatore finché la distruzione distruggerà anche questo devastatore. Ma poi nel capitolo 11, al versetto 31, parla di un leader che sarebbe venuto e avrebbe fatto cessare i sacrifici nel Tempio di Gerusalemme e collocato l'abominazione che causa la desolazione. Abbiamo già studiato questo e sappiamo che questo leader, e questa profezia in parte si è realizzata, perché questo leader è stato Antioco IV, che ha invaso Gerusalemme, è entrato nel Tempio, ha posto la statua di Zeus lì davanti all'ingresso, ha sacrificato un maiale sull'altare, una sconsacrazione totale che ha causato poi anche la ribellione da parte dei Maccabei e tutto quello che ne deriva. Ma se Gesù parla di questa abominazione della desolazione come qualcosa di ancora futuro, quello che vi ho appena raccontato è successo circa 200 anni prima, evidentemente non si è adempiuto completamente con Antioco. C'è un adempimento ancora futuro, almeno rispetto al tempo di Gesù. Però è qualcosa di simile. Posta dove non dovrebbe essere, dice. Matteo ci dice posta in luogo santo. Quindi stiamo parlando di Gerusalemme, più precisamente del Tempio. E dice chi legge intenda. Cioè, fate molta attenzione a questo, perché è un segno molto chiaro e molto preciso. Allora che cosa deve accadere in questo caso? Quando vedrete chiaramente un'abominazione posta nel luogo santo, dovrete prepararvi, perché la desolazione sta per arrivare, il giudizio sta per arrivare. Allora coloro che saranno nella Giudea fuggano ai monti. Chi è che sta nella Giudea? Quelli che abitano a Gerusalemme e nelle immediate vicinanze. La Giudea era la regione intorno a Gerusalemme, quindi sta parlando principalmente a loro. Sta dicendo che questo segno avverrà a Gerusalemme, avverrà nel Tempio, e partirà da lì una persecuzione terribile contro gli ebrei, principalmente gli ebrei, ma non solo gli ebrei, e da altre scritture nel Nuovo Testamento sappiamo che questa persecuzione la porterà avanti chi? Quello che viene chiamato nella Bibbia l'uomo del peccato o anticristo, perché lui farà un patto con Israele a metà di un certo periodo di tempo, che sono 7 anni, infrangerà questo patto, in un certo senso si manifesterà per quello che è veramente, pretenderà di essere adorato, come dice Seconda Tessalonicesi capitolo 2, gli ebrei apriranno gli occhi, perché gli ebrei vedranno questa persona come una sorta di messia, si renderanno conto che invece non lo è assolutamente, anzi è il contrario, apriranno gli occhi, ma in quel momento lui sarà pronto per scagliarsi contro di loro, inizierà questa grande tribolazione che coinvolgerà, come ho detto, principalmente gli ebrei, ma non solo gli ebrei. Sarà la seconda parte di questi 7 anni, la seconda metà di questi 7 anni, che sarà molto molto intensa per quanto riguarda il giudizio di Dio. Quando inizia la grande tribolazione? La grande tribolazione di 7 anni di tribolazione iniziano con l'ascesa dell'anticristo. Se andate a studiare il capitolo 6 di Apocalisse, là ci sono 7 sigilli, e i 7 sigilli sono l'inizio dei giudizi di Dio sulla terra, e sono composti dai sigilli, le trombe e le coppe. Soltanto che i sigilli sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All'interno del 7° sigillo ci sono le 7 trombe, all'interno della 7ª tromba, come se fossero nelle parentesi. Quindi in realtà sono 7 sigilli, soltanto che nell'ultimo c'è ancora, quindi anche lì è un'escalation di devastazione. Ma i primi 3 anni, secondo la mia comprensione della scrittura, dovrebbero essere molto più calmi, dove c'è questo uomo del peccato che sta portando la pace sulla terra, eccetera eccetera. A metà invece tutto quanto esploderà, si manifesterà, inizierà la persecuzione degli ebrei e di tutti quelli che accetteranno Gesù durante la grande tribolazione, e altri giudizi catastrofici da parte di Dio, il sole che si oscura, e la grandine, e tutte quelle cose che leggete da Apocalisse capitolo 6 fino ad arrivare a Apocalisse capitolo 19, perché in Apocalisse 19 tutto finisce e termina con cosa? Con la venuta di Gesù, la seconda venuta di Gesù, che viene in grande gloria e potenza e sconfigge l'anticristo, sconfigge il suo esercito e instaura il regno glorioso del Messia sulla terra per 1000 anni. Quindi lui sta dando un suggerimento qui: quando vedete quella cosa, quell'abominazione, scappate, perché sta per iniziare una grandissima persecuzione, tribolazione, e tutti quelli che saranno coinvolti, per loro sarà davvero dura. Allora, se qualcuno vi dirà ecco il Cristo è qui, oppure eccolo là, non gli credete. Sorgeranno infatti falsi cristi e falsi profeti, e faranno segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Voi però state attenti, ecco io vi ho predetto ogni cosa. Qui ritorna sul concetto di dei falsi cristi, dei falsi insegnamenti. In più c'è l'elemento di segni e prodigi bugiardi. È quello di cui ha parlato Paolo, sempre in Seconda Tessalonicesi, che sarebbe stato relativo al periodo dell'ascesa dell'anticristo. Lui ingannerà, porterà una grande apostasia nel mondo, perché farà miracoli, lui o il falso profeta, perché da Apocalisse scopriamo che c'ha un collega, faranno segni e prodigi e inganneranno tantissime persone. E qual è il suggerimento di Gesù? State attenti, vegliate. Ma in quei giorni dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle del cielo cadranno e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire nelle nuvole, con grande potenza e gloria. Egli allora manderà i suoi angeli a raccogliere i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Or dal fico imparate questa similitudine: quando i suoi rami diventano teneri e spuntano le prime foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi penso che fino adesso, se non ci siamo persi, le cose dovrebbero essere chiare. Dopo quella tribolazione, dopo la manifestazione, la persecuzione iniziata dall'anticristo e quel periodo terribile di giudizi che abbiamo detto, alla fine di tutto questo ci sarà Gesù Cristo, che verrà in un modo che tutti potranno vedere. Non sarà un momento così nascosto, c'è qualche dubbio. Fino a quel punto, da vari versetti qui che abbiamo letto, tutti dicono Gesù è qui, Gesù è lì, è arrivato lì, e tante sette e gruppi religiosi dicono Gesù è qui, Gesù è lì, Gesù è là, tu non lo sai, tu non lo vedi, ma lui è... Noi abbiamo la Bibbia che dice non è possibile, perché quando Gesù torna lo vedranno tutti. Da un'altra parte in Matteo dice: come il lampo si vede che balena dal levante al ponente, così sarà. Che cosa, avete mai visto il cielo illuminato dal lampo? Sì, si vede tutto quando un lampo, non è una cosa che nessuno vede, lo vedono tutti, e così sarà la venuta di Gesù, sarà visibile a tutti. Quindi non ci caschiamo. Quando vengono e ti dicono: sai che Gesù è tornato nel 1914, adesso sta in una stanza segreta, io dici: Marameo, non è vero, Gesù ancora non è tornato. E lui, sapete che cosa ha detto di tutti quelli che dicono: vieni, Gesù sta qui in una stanza segreta? Che sono dei falsi profeti. Stai credendo a una favola, non è vero. Ma sapete che tante persone oggi, in migliaia e migliaia di chiese in tutto il mondo, dicono che Gesù si trova dentro un contenitore e lo adorano? Lo sapete?
1: È qui, in questo luogo segreto. Vieni, adora.
0: E tu dici: Gesù non è qui, Gesù è in cielo. Quando Gesù sarà qui, e lo vedremo tutti quanti, e non sarà un'ostia. Tra un po', ma avete visto quanti miracoli associati alle apparizioni? Tra un po' ci saranno dei miracoli associati anche con l'ostia. Anzi, già ci sono. E dicono che sono miracoli di Gesù.
1: Non è vero.
0: Quando Gesù tornerà, tutti lo vedremo. Sarà visibile. Cosa sarà segreto? Sarà il rapimento della Chiesa, quando la Chiesa in un batter d'occhio sparirà, ma subito dopo almeno un poco tempo torneremo con Gesù e il suo ritorno sarà visibile. Quindi il rapimento non è per il mondo, il rapimento è per i credenti, per la Chiesa. La seconda venuta invece sarà per il mondo. Qui dice che di imparare dalla similitudine del fico, cioè quando inizia, questa è l'idea dei segni, tu vedi, inizia un germoglio, dici: ah, sta arrivando, boom, sicuro, il processo è partito e quindi siamo certi che arriverà. Gesù dice: guardate, questi segni si realizzeranno piano piano, così voi sarete preparati. E dice vi dico questa, il versetto 30 è un po' misterioso, perché dice: in verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Quale generazione? Quella loro? No, perché alcune cose sono successe durante la loro generazione, la loro vita, altre no. Gesù non è tornato, l'uomo del peccato non si è manifestato. La distruzione del Tempio sì, e questo è un po' un aspetto interessante, magari se siete interessati ne possiamo parlare più in dettaglio, ma che cosa vuol dire questa generazione? Alcuni dicono la generazione che ha visto questi segni, o almeno gli ultimi, l'abominazione della desolazione, la tribolazione. Potrebbe essere, per dire che è una cosa che avverrà in tempi molto veloci poi alla fine. Potrebbe anche dire che riferirsi non a generazione come una generazione vera e propria, ma come una età. Sapete, loro, gli ebrei, pensavano che ci fosse l'età presente e poi il regno, cioè l'età del Messia, il regno del Messia. Può essere che Gesù stia parlando di generazione in quel senso, parlando di età. Secondo me il punto di questo versetto non è tanto il termine questa generazione, il punto di questo versetto è tutte queste cose si devono adempiere. Gesù sta dicendo non ci sarà uno sconto. Tutti questi segni ad uno si realizzeranno. Non pensate che non avverrà così, verrà esattamente così. Prima della fine si realizzeranno, potete essere certi su questo. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Che vuol dire il cielo e la terra passeranno? Che non ci dobbiamo attaccare troppo a questa terra e a questo cielo, perché sono destinati ad essere distrutti e ricreati. E anche noi siamo di passaggio, almeno i nostri corpi. Tutto passerà, le mie parole non passeranno. Ma quanto a quel giorno e quell'ora, nessuno li conosce, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, ma solo il Padre. State attenti, vegliate, pregate, perché non sapete quando sarà quel momento. È come se un uomo andando in viaggio lasciasse la propria casa, dandone l'autorità ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e al portinaio ordinasse di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando il padrone di casa verrà. Se di sera, mezzanotte, al cantare del gallo o al mattino. Perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Ora, ciò che vi dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate. Quindi Gesù termina il suo discorso, e questo è un po' l'emblema del suo discorso. Il suo discorso è state attenti, vegliate, pregate. Non vi fate prendere dalle cose della vita, dai pensieri della vita. Non vi fate neanche preoccupare troppo dalla persecuzione. Oh mamma, sta arrivando la persecuzione. Oh mamma, l'anticristo, chi sarà l'anticristo? Dobbiamo capire, No, noi dobbiamo fare solo una cosa, stare attenti a noi stessi. Pregare, cercare il Signore. Che cosa vuol dire vegliare? Vegliare significa essere attenti, essere vigili, non dormire. Penso che quello che abbiamo letto sia abbastanza chiaro. Ci sarebbero tantissime cose da dire. In realtà su questo capitolo, su questo discorso profetico c'è molto da dire, c'è molto da studiare, e io vi dico onestamente qual è la mia convinzione, qual è la mia posizione, ma non sono neanche molto dogmatico su queste cose. Ci sono altri credenti, altre chiese, altri insegnanti che leggono e interpretano tutto questo un pochettino diversamente. Finché non le vedremo realizzate queste cose, non potremo dire con certezza. C'è sempre quell'umiltà che dobbiamo dire, che non abbiamo necessariamente compreso tutto. Quindi ci sono altre persone che leggono questo capitolo in maniera molto diversa, almeno fino al versetto 23 la loro spiegazione è che stia parlando della distruzione di Gerusalemme avvenuta nel 70. E in effetti molti cristiani e molti credenti che avevano queste parole di Gesù, quando hanno visto i romani che venivano, invece di mettersi a combattere, se ne sono scappati e si sono salvati. Quelli che invece si sono messi a combattere sono morti tutti, perché Gerusalemme è stata rasa completamente al suolo. Quindi alcuni interpretano e dicono tutto questo si è realizzato, l'abominazione della desolazione erano i romani che sono venuti, hanno portato la devastazione, e tutto si è risolto in questa maniera, e quelli che hanno creduto a Gesù si sono salvati, gli altri sono morti e il popolo di Israele da quel momento si è disperso. Ora, io non la escludo a priori questa spiegazione, perché se leggete Luca 21 lui parla di un adempimento di quel tipo, sicuramente, perché parla di Gerusalemme circondata dalle nazioni e parla anche della distruzione di Gerusalemme, loro che sarebbero stati deportati, e l'inizio dell'era dei gentili. Quindi non la escludo completamente come cosa. Ci sono altri che spiritualizzano molto tutte queste cose, e su questo sono un po' meno d'accordo. Spiritualizzano, non voglio entrare nei dettagli perché adesso non c'è tempo, studiate queste cose, studiate le profezie, studiate Daniele, studiate l'Apocalisse, Seconda Tessalonicesi, tutte queste profezie. Io l'ho trovato e lo trovo ogni volta affascinante. Sono vent'anni che studio queste cose, ma non posso dire che ho capito tutto. Devo rivedere, devo ripassare e devo essere anche aperto, non troppo, certo. Ho le mie opinioni e quando ve le insegno dico questo è quello che è la mia convinzione, ma se tra 10 anni, 15 anni lo ripassiamo e dico qualcosa di leggermente diverso, non dite ah non stai più inseguendo la Bibbia, stai cambiando eccetera eccetera, perché ve lo sto dicendo fin da adesso, che non sono dogmatico su queste cose. Se mi volete parlare della salvezza per fede o per le opere, sono molto dogmatico, non si può. Su queste altre cose sto imparando, sto capendo e sono sempre molto cauto e molto umile. Ho terminato. Preghiamo. Grazie Signore per questa serata, grazie che abbiamo potuto passarla insieme nella tua parola e studiare queste cose che parlano del futuro. Sappiamo che tu hai riservato un giorno per il giudizio. Sappiamo che noi siamo salvati dal giudizio perché abbiamo riconosciuto Gesù, siamo nati di nuovo e saremo con te in quel tempo, ma ci saranno tantissime, tantissime, tantissime persone che lo dovranno passare. Aiutaci a predicare di più, a resistere di più alle persecuzioni, agli ostacoli, a vegliare di più, pregare di più. E grazie, Signore, grazie perché non ci hai appuntato per l'ira, per il giudizio, ma a ottenere salvezza e misericordia. E tutto questo viene da te e noi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, vogliate ricevere e gradire il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. E intanto vi invitiamo ad ascoltare la lettura del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 16 a 18.

0: Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce. E vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io deponga la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio.
1: Il termine greco entolé, che in italiano viene normalmente tradotto con ordine, comando, ha anche il significato di esortazione, di disposizione, di incarico, di missione, di mandato, di affidare un compito a qualcuno. Nel nostro testo il Signore lo usò per sottolineare l'incarico avuto dal Padre quando fu inviato sulla terra. Certamente il mandato affidato a Gesù era molto vasto e spaziava dalla rivelazione della grazia di Dio all'uomo all'espressione della verità, alla vittoria sul male e su Satana, al modello lasciatoci di vita perfetta, all'esempio di quella comunione con Dio che siamo chiamati a ricercare, alla manifestazione dei veri valori divini, di cui come peccatori purtroppo siamo privati, ma anche alla denuncia del peccato e all'evidenza della sua estrema gravità e di altro ancora. Il Signore Gesù volle sintetizzare con le sue parole il punto centrale, il punto principale della sua missione, la sua morte e la sua resurrezione. Tutto il testo, benché molto importante, diveniva secondario, perché senza la morte e la resurrezione di Gesù la missione divina non sarebbe stata compiuta, non avrebbe avuto alcun risultato. La prima considerazione che viene alla mente leggendo queste parole di Gesù è che dovette esserci una perfetta sintonia di volontà, di intenti, di sentimenti nell'ambito della Divina Trinità. Colui che mandò e colui che fu mandato ebbero a cuore la stessa cosa. Inseguirono, se posso esprimermi così, lo stesso obiettivo, tesero al medesimo risultato, vollero raggiungere la stessa conclusione, che trattandosi della missione di Dio consisteva nella salvezza degli uomini perduti. La missione non si può imporre, non si può comandare drasticamente, non vi si può obbligare nessuno. Deve nascere e svilupparsi dove esiste armonia, dove c'è condivisione di intenti. Si deve sviluppare fra pari. E questi pensieri ci permettono di entrare nell'ambito della Trinità divina, nell'ambito dell'intimità di Dio, per scoprire, anche purtroppo nei limiti della nostra comprensione umana, che è molto limitata, per scoprire, dicevo, l'amore perfetto esistente fra le tre persone divine e la comunione di intenti volta al bene delle creature umane. In Dio non esiste divisione. In Dio non c'è lacerazione, lontananza, ma perfetta unità nell'amore. L'Eterno Dio ha preordinato un Salvatore nella persona del Figlio. Lo ha fatto dall'eternità e lo ha mandato in missione sulla terra nel tempo stabilito. L'Eterno e il suo Spirito hanno inviato l'Eterno, colui che amano, perché parte di loro stessi. Così la missione ha potuto avere il suo perfetto compimento. Vi giunga gradito il nostro saluto.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Maranatà, il Signore viene. Conversazioni bibliche sul ritorno di Gesù.

Cari amici, eccoci di nuovo insieme per trattare un argomento molto caro a tutti, e è quello del ritorno del Signore. Naturalmente, prima di parlare del ritorno del Signore, ci dobbiamo soffermare su alcuni argomenti importanti che riguardano il ritorno del Signore. Avevamo affrontato la volta precedente la morte del corpo, e naturalmente esiste anche la morte dell'anima, ma questa è spirituale, è eterna, significa separazione eterna da Dio. Nel libro del profeta Ezechiele leggiamo al capitolo 18, al verso 4, quanto segue: ecco, tutte le anime sono mie, è mia tanto l'anima del padre quanto quella del figliuolo. L'anima che pecca sarà quella che morrà. Ripeto, ecco, tutte le anime sono mie, dice il Signore, è mia tanto l'anima del padre quanto quella del figliuolo. L'anima che pecca sarà quella che morrà. La morte è la conseguenza diretta del peccato, naturalmente la morte dell'anima. Dio disse ad Adamo ed Eva, quando li mise nel giardino di Eden: del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiate, perché nel giorno che ne mangerete, per certo morrete. Potete trovare questo verso nel libro della Genesi, al capitolo 2, al verso 17. L'apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, al capitolo 5, al verso 12, dice: perciò, siccome per mezzo di uno solo o di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato vi è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Ripeto questo verso: perciò, siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato vi è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Quindi possiamo stabilire che la morte dell'anima è una morte eterna, è una separazione da Dio, è un qualcosa di definitivo dal momento che noi rifiutiamo Gesù come nostro personale salvatore. Naturalmente stiamo parlando della morte dell'anima, ma la morte è anche il mezzo attraverso il quale noi andiamo con il Signore. Cioè, la Bibbia ci insegna che o noi muoriamo e andiamo con il Signore, oppure, quando il Signore ritornerà dal cielo, saremo rapiti insieme a tutti i santi viventi e andremo con Lui per l'eternità. Ma fino a quando il Signore non ritorna, la morte, questo evento naturale, è l'unico evento che ci separa dal giorno quando il Signore riunirà la Chiesa che è sulla terra e tutti i credenti che sono morti prima del ritorno di Cristo. Quindi la morte per un cristiano è qualcosa di veramente naturale, normale, è semplicemente un passaggio che ci permette di afferrare per fede l'eternità con il Signore. Possiamo dire che la morte rappresenta
il momento conclusivo del pellegrinaggio terrestre dell'essere umano e va considerata quindi come una fase transitoria dell'esistenza che introduce un nuovo stato della vita. Ora vogliamo ascoltare un brano musicale, ci risentiamo fra alcuni momenti.

Vorrei dire a questo punto che la trasgressione a Dio ha prodotto la morte sia fisica che spirituale. Ma in ognuno di questi casi possiamo dire che il nostro divino Redentore Gesù ha virtualmente distrutto la morte e liberato coloro che per timore della morte sarebbero stati per tutta la vita sottoposti a schiavitù. Però, per far nostri i benefici del suo perfetto trionfo, cioè del trionfo di Gesù sulla morte, dobbiamo credere in Lui, dobbiamo amarlo, dobbiamo obbedirgli e vivere in attesa del suo ritorno. Ora ci lasciamo e io mi rendo conto che forse qualche ascoltatore si domanderà che legame ci sia tra la morte e il ritorno del Signore Gesù, non sapendo che fino ad oggi l'umanità ha inteso come il ritorno del Signore il giorno della morte. Non è così. Il giorno della morte è un evento indispensabile e uguale per tutti, attraverso il quale chi ha accettato Gesù andrà con Lui per l'eternità. Chi non lo ha accettato sarà separato da Dio per l'eternità. Naturalmente, la morte è un punto nel quale noi dobbiamo arrivare tutti con una posizione. E ci arriviamo tutti con una posizione. Non ci sono posizioni intermedie. Quando arriva il giorno della nostra morte fisica, noi giungeremo a questo momento o avendo accettato Gesù come nostro Salvatore, come nostro Signore, oppure avendolo rifiutato. Naturalmente, a questo punto, per ognuno di noi non c'è più nessuna possibilità di scelta, di accettazione. Il giorno della morte è l'ultimo istante nel quale noi possiamo prendere una posizione: o accettare il dono di Dio, il figliuolo di Dio, come redentore dei nostri peccati e come conciliatore fra noi e Dio, oppure non avere utilizzato questa possibilità ed essere separati da Dio per tutta l'eternità. Quindi vorrei dire a quanti ci ascoltano: siamo pronti a questo evento? Gesù può tornare per ognuno di noi in qualunque momento. Saresti pronto ad andare con Lui? Hai creduto in Gesù? Riflettiamo insieme su questi interrogativi. Il Signore vi benedica. Ci risentiremo nella prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno, in sintonia con l'amore di Dio.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia? Io sono molto contento di poter aprire la parola di Dio e di studiarla insieme a voi. E sono certo che la parola del Signore sarà di benedizione per voi anche oggi. Almeno questa è la mia speranza. Forse ricorderete che stiamo studiando il libro dell'Esodo ed esattamente stiamo studiando il tabernacolo. Del tabernacolo abbiamo già visto vari oggetti e fra essi abbiamo studiato anche l'altare di rame. Ora però vorrei ripetere nuovamente che l'altare che abbiamo chiamato altare di rame a volte viene anche detto altare degli olocausti, perché appunto era lì che veniva offerto il sacrificio principale. E tale sacrificio, l'olocausto, ci fa pensare naturalmente alla persona di Cristo Gesù e a ciò che egli ha fatto per salvarci. A questo punto vorrei leggere dal libro dell'Esodo il capitolo 29, versetto 26 e 27. Il Signore Dio disse: prenderai il petto del montone che avrà servito alla consacrazione di Aronne e lo agiterai come offerta agitata davanti all'Eterno, e questa sarà la tua parte. Consacrerai poi di ciò che spetta ad Aronne e ai suoi figliuoli il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata, vale a dire ciò che del montone della consacrazione sarà stato agitato ed elevato. Anche nel libro del Levitico vedremo che una parte della vittima era assegnata ad Aronne e al sacerdote. Il fatto è che ai Leviti non sarebbe stato assegnato

C'era anche un olocausto perpetuo, cioè un sacrificio che doveva essere offerto ogni giorno, come leggiamo nei versetti 38, 39 e 40 di Esodo capitolo 29. Ora questo è ciò che offrirai sull'altare: due agnelli di un anno, ogni giorno, del continuo. Uno degli agnelli lo offrirai la mattina e l'altro lo offrirai sull'imbrunire. Col primo agnello offrirai la decima parte di un'efa di fior di farina impastata con la quarta parte di un hin di olio vergine e una libazione di un quarto di hin di vino.

Anche in questo caso è il libro del Levitico che dà tutti i particolari relativi all'olocausto perpetuo. Si trattava di un sacrificio giornaliero. Un agnello veniva sacrificato la mattina e un altro agnello veniva sacrificato la sera. Questo ci dice che gli israeliti avevano bisogno di ricordarsi continuamente del fatto che qualcuno doveva prendere il loro posto e che il peccato meritava la morte. E non c'è remissione di peccato senza spargimento di sangue, come afferma la Bibbia. La lettera agli ebrei mette chiaramente in rilievo questa verità. Si legge infatti in Ebrei capitolo 9, versetto 24 a 26, si leggono le seguenti parole: poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma Cristo è entrato nel cielo stesso per comparire ora al cospetto di Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo, perché in questo caso Cristo avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo fino ad ora. Ma ora, continua l'autore della lettera agli ebrei, una volta sola, alla fine dei secoli, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. In altri termini, il sangue dei tori, dei capri, degli agnelli non avrebbe mai potuto, per se stesso, togliere i peccati dell'uomo, perché questo può farlo soltanto il sangue di Cristo Gesù. Perciò il sacrificio di Cristo è stato un sacrificio proporzionato alla gravità del nostro peccato, ed è per questo che egli, Cristo Gesù, morì soltanto una volta. A questo punto siamo giunti allo studio del capitolo 30 del libro dell'Esodo. Questo capitolo parla del culto. Ora, esaminando la prima sezione del tabernacolo vero e proprio, cioè il luogo santo, vi troviamo tre oggetti che si riferiscono al culto che era dovuto a Dio. Abbiamo già parlato negli studi precedenti del candelabro e della tavola con i pani della presentazione, ma c'era anche un altare, l'altare dell'incenso o detto anche l'altare dei profumi. La tavola con i pani della presentazione e il candelabro d'oro simboleggiano, come l'abbiamo già detto, simboleggiano l'incontro e la comunione del popolo con Dio. L'altare dei profumi, invece, ci parla della preghiera. Ma leggiamo a questo punto i primi quattro versetti di Esodo capitolo 30. Quindi leggo Esodo capitolo 30, versetto 1 a 4. Dio disse queste parole: farai pure un altare per bruciarvi su il profumo. Lo farai di legno di acacia, la sua lunghezza sarà di un cubito e la sua larghezza anche di un cubito. Sarà quadro e avrà un'altezza di due cubiti. I suoi corni saranno tutti di un pezzo con esso. Lo rivestirai d'oro puro, di sopra.

sui suoi lati tutti intorno e sui suoi corni, gli farai anche una ghirlanda d'oro che gli giri attorno, e gli farai due anelli d'oro sotto la ghirlanda ai suoi due lati. Li metterai ai suoi due lati per passarvi le stanghe che serviranno a portarlo. Si trattava dunque di un altare piuttosto piccolo, di piccole dimensioni, eppure aveva anch'esso anelli e stanghe, in modo da essere trasportato a spalla dai sacerdoti.

Questo noi lo sappiamo soprattutto dal libro dei Numeri, dove è scritto che i Leviti portavano tutte le varie parti del tabernacolo durante le loro peregrinazioni nel deserto, cioè durante le peregrinazioni del popolo di Israele nel deserto prima di entrare nella terra promessa. Ma dove si trovava questo altare? Ce lo dice sempre il libro dell'Esodo, capitolo 30, versetto 6, versetto che leggo adesso. Collocherai l'altare davanti al velo che è dinanzi all'arca della testimonianza, disse il Signore Dio. Lo collocherai di faccia al propiziatorio che sta sopra la testimonianza, dove io mi ritroverò con te. L'altare dei profumi stava dunque davanti al velo, mentre l'arca e il propiziatorio stavano invece dietro al velo. Ed ecco nei versetti 7, 8 e 9, sempre di questo capitolo 30 dell'Esodo, capitolo che stiamo studiando, vediamo in questi versetti le istruzioni relative all'offerta dell'incenso. Disse il Signore Dio: Aronne vi brucerà su questo altare del profumo fragrante, lo brucerà ogni mattina quando acconcerà le lampade. E quando Aronne accenderà le lampade sull'imbrunire, lo farà bruciare come un profumo perpetuo davanti all'Eterno, di generazione in generazione. Non offrirete sopra questo altare né profumo straniero, né olocausto, né oblazione, e non vi farete libazioni. Soltanto incenso vuole il Signore in questo caso, anzi, un tipo particolare di incenso doveva essere posto su quell'altare. I sacerdoti bruciavano incenso ogni volta che accendevano le lampade del candelabro. Come abbiamo detto, quest'altare è simbolo della preghiera e lo sappiamo perché la Bibbia stessa usa spesso l'incenso quale simbolo della preghiera e della lode. Ad esempio, Davide dice nel Salmo 141: «La mia preghiera stia al tuo cospetto come l'incenso». Troviamo lo stesso simbolismo nel libro dell'Apocalisse al capitolo 8, dove è scritto: «Un altro angelo venne e si fermò presso l'altare avendo un turibolo d'oro, e gli furono dati molti profumi affinché li unisse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono». Nel Vangelo di Luca, poi al capitolo 1, versetto 9, leggiamo che secondo l'usanza del sacerdozio, a Zaccaria toccò a sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. Zaccaria, infatti, era membro della tribù di Levi e serviva Dio nel Tempio. Il versetto che ho citato si riferisce in particolare al fatto che Zaccaria stava offrendo l'incenso presso l'altare e che quello era il tempo di dedicarsi alla preghiera. E l'evangelista Luca dà inizio al suo Vangelo cronologicamente con Zaccaria che sta presso l'altare dei profumi. In altre parole, possiamo dire che dopo 400 anni Dio ruppe il suo silenzio presso l'altare dei profumi, dando proprio lì un messaggio a Zaccaria, un messaggio che faceva parte della buona notizia, e cioè che sarebbe venuto il Salvatore, Cristo Gesù, il Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Salve amici ascoltatori, eccoci qui con voi per discutere di nuovo assieme un tema assai interessante. Non indovinerete mai quello di cui sto per parlarvi, ma nemmeno in mille anni. Quest'oggi discuteremo di mucche. Sì, mucche, di mucche magre e di mucche grasse, e non ci riferiamo a quelle del sogno di Faraone, di Giuseppe nella Genesi, non vi parleremo, no, dell'antico Egitto. Vi parleremo di oggi, del mondo moderno, parleremo di voi e di noi, e di quello che ci confronta nel mondo. E sì, questo lo faremo parlando di mucche. Pronti allora per ascoltarci? Ebbene, per prima cosa vogliamo farvi ascoltare questo inno. Sentite come cantano bene questi nostri bravi giovani.

una delle cose che vidi nella mia visita nella capitale degli Stati Uniti, la città di Washington, è il monumento ai caduti in Vietnam. Washington è la città di edifici grandiosi, di musei, di monumenti. Questo è il più recente. È fatto da una lunga pietra di marmo che affiora appena appena da terra e si erige su al punto più alto o di circa 1,80 m e poi si volge lievemente formando un angolo. È tutto qui. Quello che la rende importante è che su questa lunga pietra ci sono scritti i nomi di oltre 58.000 giovani che sono caduti in Vietnam. Giovani vite tagliate, stroncate in una guerra inutile voluta da politicanti per soddisfare le loro teorie. E là vedete delle persone che mettono davanti a quei nomi un fiore o una bandiera, altri che con un foglio di carta cercano di ricalcare uno fra quei nomi per portarlo con loro, e altre donne che toccando con le dita quei nomi come se lo volessero prendere e levarlo di là, ancora piangono. Il cuore delle mamme non si dà mai pace. Ecco, mi son detto fra me, quello che dà il mondo. Ecco la gloria del mondo, è tutto qui. Al massimo vi scrivano il vostro nome su una pietra di marmo. Oh, come differente dalla gloria del Signore. Sì, anche egli scrive i nomi di coloro che muoiono, ma li scrive nel libro della vita. Sì, tutti quelli che volontariamente hanno rinunciato al mondo sono morti al presente secolo per vivere in Cristo Gesù, sì, hanno anche loro il nome scritto su un monumento, ma è un monumento più bello che si chiama il Libro dell'Agnello, un monumento più duraturo in una città che non solo è la capitale della nazione più forte del mondo, ma è la capitale del regno di Dio Onnipotente. O amici, ricercate il vero re, la vera causa, la vera gloria, quella che vi offre il Vangelo di Cristo, e di quella noi vogliamo parlarvi. Ed ora apriamo di nuovo la parola di Dio e ci rivolgiamo al Nuovo Testamento, all'Epistola agli Ebrei, capitolo 5. Qui vi leggeremo appena pochi versetti, dal 12 al 14. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione a quello che l'Apostolo qui ci dice. Poiché mentre per ragion di tempo dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi si insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio, e siete giunti a tale che avete bisogno di latte e non di cibo sodo, poiché chiunque usa il latte non ha esperienza della parola della giustizia, poiché è bambino. Ma il cibo solido è per uomini fatti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il male. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutare ora ognuno di noi a meditare su questo importante passaggio della sua santa parola.

Come vi ho precedentemente detto, dopo che Carla ed io finimmo con l'opera nostra in Australia, decidemmo, tanto per rifarci un po' del freddo sofferto in Melbourne, di fermarci 2 giorni a Fiji, specie considerando che il nostro volo aveva ancora 3 fermate che potevamo usufruire gratis. Mentre eravamo là in quell'isola primitiva, salimmo su un antiquato trenino che una volta era addetto al trasporto delle canne da zucchero e volevamo andare dall'altra parte dell'isola. Il suo tragitto ci portò attraverso villaggi, belle spiagge deserte e piantagioni di canna da zucchero. Mentre curiosi osservavamo il paesaggio, vidi una cosa che mi rimase assai impressa e che non posso dimenticare: una mucca in una piantagione di canna da zucchero messa là assieme a tante altre, ma che era, a differenza delle altre, solitaria e magrissima. «Guarda», dissi a Carla, «che strano, una mucca magra in un campo di canne da zucchero». Mi rimase impresso e da quel giorno tanto tempo è passato, ma non posso cessare di meditarci sopra. Perché era così magra? Una sola poteva essere la ragione: mentre tutte le altre mucche si nutrivano di quel fogliame altamente nutritivo e ricco in calorie, quella si rifiutava di mangiarne. Perché? Cosa voleva significare? Cosa ci vedevo io in quella mucca magra in un campo di canne da zucchero? Diversi versetti mi sono venuti alla mente e tutti puntano a farmi rappresentare in quella mucca magra il cristiano. Così io dedotto che quella mucca magra era una mucca cristiana. Non fraintendetemi, non voglio dire che era un cristiano reincarnato, come credono gli indiani che colà formano la maggioranza della popolazione. Semplicemente dico che quella mucca, benché rappresenta il cristiano, ce lo fa vedere in 2 completi aspetti, quello positivo e quello negativo. E lo so cosa pensate. Non so davvero come Eros possa vedere un cristiano in una mucca magra. Se lui di per conto suo si guardasse allo specchio, specie dopo tutte quelle succulenti lasagne e ravioli e gnocchi e tortellini e calamari e tutto il resto del ben di Dio che ha trangugiato mentre si trovava in Australia, proprio magro via a lui non sembra davvero. E infatti nessuno di noi amici che viviamo nell'Occidente possiamo dirci che siamo magri o patiti, ma noi parliamo di cose spirituali qui e non di pance. E dal punto positivo il cristiano è ben rappresentato dalla mucca magra, specie se si considera che il campo è il mondo e la canna da zucchero le cose che il mondo ci offre e ci invita a goderne. O voi già capite e vedete come questo bene si adatta qui a questo punto? Il mondo ci offre la coppa del piacere, ci invita a berne, mangiamo, beviamo, godiamo la vita, fumiamo, prendiamo le droghe, dopotutto non sono altro che recreational stimulant, come dicono in America, stimolanti ricreativi, godiamoci tutto il sesso che si può. E se la cosa è buona e se non fa male a noi o al nostro prossimo, godiamocela senza alcun pensiero che domani si invecchia e si muore. Ora, perché siamo indotti a questo tipo di tentazione? Perché Satana ci offre e ci invita a partecipare in tutte queste cose? Amici, perché i Fijians mandavano le loro mucche nei campi di canne da zucchero? Per far godere le vacche, le mucche? No, per farle ingrassare e poi venderle. Ora, quando il macellaio andrà là fra tutte quelle mucche e vedrà quella magra, quale pensate che sceglierà? Quella? Ma certo no, si prenderà tutte quelle che sono belle grasse.
E voi ora avete capito, no? Il cristiano che si trova nel mondo deve stare nel mondo, deve agire esattamente come quella mucca. Sì, tutte queste cose attraenti sono intorno a lui, ma deve astenersene, non vuole nutrirsene, perché sa che la carne, il mondo e il materialismo gli daranno corruzione, e con la corruzione il peccato e la morte e la separazione da Dio. Il salario del peccato, la Bibbia dice, è la morte. Insomma, è la stessa storia di Pinocchio nel paese dei balocchi, dove la settimana era fatta da 5 domeniche e 2 giovedì, sempre vacanza, dove il cibo era costituito da gelati e dolci e caramelle, e l'occupazione principale erano costituite da giostre e giochi. E voi sapete che mentre così vivevano i ragazzi, venivano trasformati in tanti ciuchi che poi venivano venduti a chi le faceva lavorare per il resto della loro vita. No, i credenti che si astengano dalle carnali concupiscenze, dalle ubriachezze, dalle droghe, da tutte queste cose, i credenti che si astengano dal mondo e dalle sue concupiscenze non sono gli stolti, i sempliciotti come il mondo li dipinge, ma sono come quella mucca magra che, astenendosi dal godere della dolce canna da zucchero, li sopravvisse. E così noi li sopravvivremo tutti, prima nel mondo e poi nell'eternità. Oh amici, non ci lasciamo attrarre dalle cose del mondo? Sì, c'è piacere nel peccato, lo dice anche la Bibbia, ma solo per un po'. E poi, come per le mucche grasse, verrà la resa dei conti. Ma ecco che quella mucca magra, purtroppo, pure rappresenta il cristiano anche dal punto di vista negativo. E qui è dove noi tutti davvero dobbiamo stare molto molto attenti. La Bibbia ci dice che alla fine dei tempi la conoscenza del Signore coprirà la terra come l'acqua ricopre il fondo del mare. L'intero mondo ne sarà pieno, il Vangelo raggiungerà ogni remota parte della terra, e questo non è mai stato vero come al giorno d'oggi. Non c'è una persona che non abbia udito il Vangelo, che non sa del Signor Gesù Cristo. Una volta questo era vero solo qua, per esempio in America, dove il Vangelo è sempre stato predicato, ma ecco che in Italia, dove 50 anni fa la Bibbia era all'indice e chi la predicava veniva arrestato, la Bibbia non solo ora è liberamente venduta, ma è predicata per ogni dove. Missionari da tutte le parti del mondo vi predicano, e radio e televisione offrono a tutti il puro messaggio della salvezza. In Russia pure si sperimenta lo stesso fenomeno, e ultimamente quella grande nazione è stata inondata da Bibbie, trattati, e i credenti ora sono liberi di testimoniare della loro fede, di andare in chiesa e predicare il Vangelo di Cristo. E noi abbiamo ogni qualità di Bibbia adatta ad insegnarci meglio il suo messaggio. Abbiamo commentari, abbiamo programmi radio e televisivi, abbiamo studi per corrispondenza in tutte le lingue, abbiamo studi biblici al domicilio di chi lo richiede. E noi che abbiamo tutte queste cose, cosa facciamo? Come quella mucca, rifiutiamo di nutrirci al dolce latte della parola. Non vogliamo prenderne. E così rimaniamo dei bebè, così appariamo come mucche magre nel campo dell'abbondanza. Noi ci rifiutiamo di nutrirci, non vogliamo leggere, meditare, pregare, non vogliamo studiare la parola di Dio, e così smagriamo, deperiamo giorno dopo giorno. E il Signore che oggi ci osserva, cosa vede? Vede dei figliuoli magri, scarniti, rachidinosi, pallidi? E come pensate che resta Dio contento e soddisfatto? Oh, sin dal principio ha cercato di nutrirci mandando i suoi profeti, che ci hanno detto: venite, prendete e mangiate senza pagare vino e latte. Perché spendere il vostro denaro per ciò che non è pane? Egli ha mandato il suo figliolo che ha detto: io sono il pane venuto dal cielo, chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Ma noi
ne mangiamo? No, ci rifiutiamo di aprire la bocca. E poi si dice: oh, ma se sapessi quello che Dio vuole da me, se mi si rivelasse. E qui nel passaggio che abbiamo letto ci viene detto: come puoi Dio nutrirvi di cibo solido quando rifiutate di bere il latte? È per questo che si scrive che voi non conoscete non solo la volontà di Dio, ma neppure ciò che è bene e che è male. E vedete, cristiani fiacchi formano una chiesa fiacca, debole, aperta agli assalti di Satana. Sì, quel giorno io vidi in quella mucca magra il miglior sermone che potevo aver mai sentito predicare. Mi disse che come cristiano, mentre io mi devo astenere dalle cose del mondo, dalle carnali concupiscenze, devo però con avidità nutrirmi delle cose di Cristo, della sua parola, di quel latte puro, di quel miele dolce come quello che stilla dai favi. Oggi si parla di diete da tutte le parti. Diete che mai hanno successo, o se anche lo hanno e per breve tempo vi fanno dimagrire, poi ecco che ringraziamo subito. Decidiamo oggi di darci ad una vera dieta, una che è scarsa e limitata nelle cose del mondo, ma che è ricca invece nelle cose di Cristo. E allora, mentre il nostro corpo si snellirà e si libererà di tante cattive abitudini e vizi, il nostro spirito si irrobustirà e crescerà in quella statura a cui Dio ci ha destinati, cioè a quella del suo unigenito figliuolo Gesù. Oh, chi è fra voi, amici ascoltatori, che vuol oggi mettersi in questa dieta con me? Qualcuno qui oggi vuole lasciare le cose del mondo per darsi a quelle di Cristo? Ora è il tempo per la decisione. Ora, mentre preghiamo e mentre un invito vi viene porto nel nome di Cristo Gesù. Signore, noi ti preghiamo per questi nostri cari ascoltatori. Ti preghiamo, Signore, che anche loro decidano come noi di smettere di nutrirci alle cose materiali del mondo, ma di cominciare invece a nutrirci delle cose spirituali, della tua parola, del Vangelo, delle cose che ci fanno crescere, che ci fanno maturare, che ci fanno apparire quali noi dobbiamo essere tuoi veri figliuoli. Questo te lo chiediamo nel nome del nostro Salvatore, il Signore Gesù. Amen.

Cari amici, come vedete, noi cerchiamo di presentarvi il Vangelo sotto ogni diverso aspetto, da diversi angoli. Vogliamo far chiaro, chiarissimo, questo messaggio di salvezza che è lì, nascosto nelle pagine della vostra Bibbia. Questo messaggio è per chi cerca, è per chi vuol vedere, per chi vuol sentire, è per chi crede e per chi vuole un incontro personale con Cristo Salvatore. Se voi siete in questa condizione, se cercate, se bussate, vi sarà aperto e troverete. Noi cerchiamo con la chiave di questi messaggi di aprirvi, di presentarvi l'amore di Dio, di presentarvi la vostra vera condizione. Oh, amici, no. No, non sono le opere, né la vostra buona condotta e neppure la Chiesa, quella che salva, nessuna Chiesa, ma è solo la nostra relazione con Cristo Gesù. Egli è il Messia, il Salvatore, ma quanti lo riconoscono come tale, come il loro unico Salvatore? Quanti continuano a fare da sé, a insistere, ad affidarsi alle opere morte della legge, all'intercessione del clero che non ha mai salvato nessuno? Oh, amici, non siate così. Affidatevi al Signore che vi cerca, sottomettetevi a Lui, riconoscetelo come vostro Maestro e Signore. E ricordatevi che se noi possiamo esservi utili in qualsiasi maniera per rispondere alle vostre domande, per darvi maggiori informazioni, scriveteci e noi vi risponderemo personalmente. Sarà nostro privilegio corrispondere con voi.

Qui Eros Bacocina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora la benedizione di Cristo su ognuno di voi. Che l'Eterno vi benedica e vi guardi, che l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio, che l'Eterno volga verso di voi il suo volto e vi dia pace.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: È un piacere veramente poter trattare questo argomento piuttosto difficile. C'è molta confusione spesse volte, ad un tal punto che spesse volte non viene nemmeno insegnato. Noi come Calvary Chapel crediamo in un insegnamento di tutto il consiglio di Dio. L'Apostolo Paolo dice in Atti capitolo 20, quando lui parla agli anziani di Efeso, lui dice: io non ho risparmiato niente, non ho trattenuto niente da voi di tutto il consiglio di Dio. Come chiesa, attraversando la parola di Dio libro per libro, toccheremo tutto nella proporzione che Dio vuole. Ma come molti di voi avete segnalato dei pensieri, domande riguardo i tempi in cui viviamo, se questo è il momento in cui Gesù tornerà o no, c'è tanta confusione. Ci sono tanti articoli, supposizioni, pensieri, e a volte non è facile vedere la verità in mezzo a tanti articoli o in mezzo a tante voci, tante opinioni. E quindi io spero in questo percorso di poter sottolineare quello che è conoscibile. Vogliamo essere fondati nella parola, e noi non attraverseremo un libro tipo Apocalisse. Voglio prendere ad argomenti. Quindi la crisi è Cristo, una prospettiva sull'escatologia biblica. Escatologia semplicemente vuol dire uno studio degli ultimi tempi. Alcune cose da tenere in considerazione prima che iniziamo. Spero che possiamo tenere questi pensieri in mente mentre attraversiamo questo studio e percorso insieme. Il mio desiderio è sempre di edificarvi. 1 Corinzi 14, versetto 26, Paolo dice: guarda, in tutto quello che fate, si faccia ogni cosa per l'edificazione della Chiesa. Ma anche come Paolo dice in 1 Corinzi 14, sempre in questo capitolo, Dio non è l'autore di confusione, ma di pace. E quindi io spero di poter essere chiaro e di edificazione per voi, affinché il risultato dei nostri tempi trascorsi insieme siano tempi edificanti e siano tempi di chiarezza, di pace, e che non creo ancora più confusione in un argomento già confusionario per sé, ok? Un altro pensiero è con umiltà che vogliamo trattare questi argomenti. Paolo dice sempre in 1 Corinzi che infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, 1 Corinzi 13, 12, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Allora nel contesto Paolo dice in paradiso, quando arriveremo nella perfezione, conosceremo appieno. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò proprio come sono stato conosciuto. E in questo contesto di 1 Corinzi Paolo dice che i doni dello Spirito Santo servono per stimolare la nostra crescita, perché conosciamo in parte e vogliamo crescere, ma ci vuole umiltà sempre nel riconoscere che non sappiamo tutto. Ma vogliamo studiare questo terzo punto. Paolo incoraggia Timoteo: studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che esponga rettamente la parola della verità. E quindi c'è un modo giusto per esporre la parola di Dio, e ci sono anche modi sbagliati. Ci sono interpretazioni giuste di alcuni passaggi e interpretazioni sbagliate. Ma vogliamo studiare la parola di Dio, vogliamo essere studenti della sua parola. E come Pietro anche dice che noi cresceremo per mezzo del puro latte della parola. E poi nella lettera di Ebrei dovremo andare dal latte al carne, avendo una crescita, quindi noi vogliamo essere bravi studenti della sua parola. Non vogliamo essere ignoranti. In 1 Corinzi 12:1 Paolo dice: non voglio, fratelli, che siate ignoranti riguardo i doni spirituali. In 2 Corinzi capitolo 1 Paolo dice: non voglio che siate nell'ignoranza riguardo la sofferenza che hanno subito. E qui in Tessalonicesi di nuovo Paolo dice: ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. E il contesto di questo versetto in 1 Tessalonicesi è direttamente un contesto riguardo il rapimento della Chiesa, il nostro adunamento con Cristo. Se volete da soli leggere qualche libro della Bibbia, io vi consiglio di studiare e leggere 1 Tessalonicesi e 2 Tessalonicesi, perché sono due lettere molto focalizzate sull'escatologia, sulle cose degli ultimi tempi. E Paolo qui, per la terza volta, dice: non voglio che siate nell'ignoranza. E vi chiedo, no? Quali sono le tre aree su cui le chiese litigano più spesso, se non i doni dello Spirito Santo, 1 Corinzi 12, la sofferenza cristiana, guarigioni, malattie,

liti. Poi noi vogliamo essere anche pronti. Il mio desiderio in questo studio è che possiamo essere cristiani pronti per il ritorno di Cristo. Io vi dico, non ritengo la nostra visione degli ultimi tempi o la nostra teologia degli ultimi tempi di essere dottrine essenziali alla nostra salvezza. Alcune cose tipo la Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, la morte di Gesù fisicamente in croce, la sua resurrezione fisica dalla morte. Ci sono certe cose che sono importanti di primo grado, che noi riteniamo importanti per chiamarci cristiani, per essere salvati. Per esempio, noi non abbracciamo i testimoni di Geova, perché non ritengono Gesù Dio incarnato. Quindi loro diminuiscono la persona di Cristo. Noi riteniamo le loro dottrine un sbagliare fin troppo. Ma pur di non essere delle dottrine essenziali alla salvezza, io ritengo che i nostri pensieri su il ritorno di Cristo comunque sono importanti per noi e vogliamo essere cristiani pronti per il suo ritorno. Paolo dice qui in 1 Tessalonicesi 5, dal versetto 4 a 6, ma voi fratelli non siete nelle tenebre, così che quel giorno non vi sorprenda come un ladro. Paolo dice che per il mondo non cristiano il ritorno di Gesù per la sua chiesa sarà come un ladro di notte. Parlerò ancora di questo. Ma noi abbiamo l'aspettativa che non ci sorprenda più di tanto. Versetto 5, voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. In virtù della mia giustificazione, in virtù della mia salvezza, io ora sono figlio della luce e in virtù di questa conoscenza voglio andare avanti in quello che Dio ha per noi e voglio essere pronto per il suo ritorno. E quindi il cristiano è chiamato ad essere pronto e a conoscenza di quello che la parola dice. Poi, in virtù della nostra salvezza, sappiamo che noi ora siamo in un cammino di santificazione. E l'Apostolo Giovanni ci dice, in 1 Giovanni capitolo 3, che una conoscenza di cose a venire e una speranza di cielo, di paradiso, è un qualcosa che può stimolare la mia santificazione, può essere di grande incoraggiamento in questo cammino cristiano. Giovanni dice, carissimi, ora siamo figli di Dio. Io non mi ritengo ad essere figlio a metà, ok? Io sono stato completamente acquistato a caro prezzo. Io mi trovo in Lui, figlio di Dio, pur di non essere ancora, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. E quindi c'è una differenza tra giustificazione, salvati, ora processo di santificazione, guardando verso ciò che saremo. Non è manifestato ancora ciò che saremo, ma sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. E quindi Giovanni dice che noi come cristiani abbiamo una speranza di quando Lui torna saremo cambiati, saremo mutati e saremo come Egli è, saremo resi simili a Lui. Un po' come abbiamo visto in 1 Corinzi 13, ora conosciamo in parte, ma un giorno entreremo nella perfezione. Lo vedremo faccia a faccia e saremo resi simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Versetto 3. Chiunque ha questa speranza in Lui, la speranza del suo ritorno, la speranza di paradiso con Lui, dove è nascosto il mio cuore, dove è nascosto il mio tesoro, lì sarà il mio cuore.

0: Se io prendo tempo per riflettere sul ritorno di Cristo e la mia speranza di paradiso, Giovanni dice che quando io ho questa speranza in Lui, quando il mio tesoro è in paradiso, quando sono focalizzato sulle cose lassù, Colossesi 3:1, allora questo ha un effetto nella mia vita di purificazione. E quindi una buona escatologia, un buon concetto degli ultimi tempi, sarà un motivo o una motivazione in più per essere purificato. E non che io mi santifico per paura che non sarò preso, ma in base alla conoscenza che sarò preso, mi santifico. Questa è la mia posizione. Quando noi riflettiamo su quello che la parola di Dio ha per noi, questo mi stimola. Wow, Signore, grazie per la mia salvezza. Grazie che stai venendo per me. Mi stimola alla purificazione, come Egli è puro. E quindi è di grande beneficio avere chiarezza sul paradiso, su questo discorso di escatologia per la nostra santificazione. E poi, per essere incoraggiati insieme, un discorso di escatologia di ultimi tempi non dovrebbe creare grande spavento per me, ma dovrebbe creare grande incoraggiamento per me. Paolo, sempre in questo primo Tessalonicesi, dice: consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Perché i Tessalonicesi stavano avendo dei dubbi se avevano perso il ritorno di Gesù, se non erano presi, e Paolo voleva correggere i Tessalonicesi. E per me, io vedo molto incoraggiamento in questo di vedere l'escatologia come un spunto e uno sprone di essere incoraggiati. Wow, Gesù tornerà per me. La mia speranza non è in questa casa, la mia speranza non è in questo lavoro. Quindi, che il lavoro, i soldi, la casa, mal che vada, io sto andando in paradiso. Gesù, Giovanni 14, sta preparando una dimora per me. E quindi questo discorso dovrebbe essere, sì, un discorso sobrio, ma che sia di incoraggiamento per noi. Poi, mi piace tantissimo, secondo Timoteo 1:7, sempre parlando riguardo lo spavento che c'è a volte attorno a questo discorso, Paolo dice a Timoteo: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura. Timoteo, che era un tipo abbastanza timido, non stava magari camminando pienamente nei suoi doni, e Paolo doveva incoraggiarlo di ravvivare i doni che erano in lui, in 2 Timoteo 1:6. E lui dice in versetto 7, un versetto chiave per me quando magari mi sento abbattuto: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di potenza, di amore e di disciplina. Alcune traduzioni dicono autocontrollo, in l'inglese dice una sana mente. E quindi la nostra teologia dovrebbe portarci verso la stabilità che si trova in Dio, non verso confusione, ma verso chiarezza. E quindi vogliamo avere questo spirito di calmo e di dire: Signore, illumina i miei pensieri in confronto alle cose degli ultimi tempi, che non mi spavento di microchip di qua e là, anche se tutte queste cose stanno avverando. Più forte è colui che è in me di colui che c'è nel mondo. E che noi come cristiani possiamo arrivare alla conclusione di dire: che mi ammazzino pure, che mi facciano fuori, va bene così. Perché Dio mi ha dato uno spirito di potenza, di amore e di una sana mente, di una mente disciplinata. Quindi vogliamo avere un calmo nel cuore. Quindi è con questi pensieri che vogliamo affrontare questi discorsi. Ma per quanto riguarda il pensiero profetico nella parola di Dio, c'è questo versetto in Isaia 46 che mi piace assai. Isaia 46, ma è da versetto 9 a versetto 11. Dio dice: ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun altro, sono Dio e nessuno è simile a me. Io spesse volte, quando parlo con i mormoni riguardo la Bibbia, i mormoni credono se tu sei abbastanza bravo come mormone diventerai un dio e avrai anche una tua pianeta. Ma chiaramente in più capitoli di Isaia Dio dice: io sono l'unico dio, non c'è nessuno come me. E loro credono che Dio sta crescendo e anche noi stiamo crescendo. Una volta Dio era semplicemente un uomo come noi. Ma noi non crediamo questo. Noi crediamo che l'Eterno Dio è immutabile. Non ha nessun cambiamento nel suo essere, ontologicamente. Dio in chi è non cambia. E noi crediamo che un aspetto di Dio è di essere onnisciente. Non capiamo questo, ma la Bibbia lo rende chiaro. Qui Dio stesso dice in versetto 10 che annuncio la fine fin dal principio e molto tempo prima le cose non ancora avvenute, che dico: il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Questo non vuol dire che ogni cosa che succede è un fare di Dio o piacere di Dio, no, ma quando lui stabilisce di fare qualcosa, lo farà e seguirà il suo piacere. E quindi noi crediamo che alcune cose sono state predette e prestabilite da Dio e noi non possiamo cambiarle. Io spesse volte quando parlo con le persone riguardo le cose degli ultimi tempi, io dico: le cose stanno andando tutti nella giusta, sbagliata direzione, ok? Perché Dio ha già predetto tutte queste cose e quindi non dobbiamo avere paura, ma studiandole dobbiamo riconoscere che Dio sapeva già. E questo, come abbiamo visto prima, dovrebbe portare grande consolazione nei nostri cuori, grande calmo. Perché lui regna sovrano sull'universo, lui già vede. Versetto 11, che chiamo dall'est un uccello da preda e da una terra lontana l'uomo che eseguirà il mio disegno. Sì, ho parlato e lo farò avvenire e ho formato il disegno e lo eseguirò. E quindi tutto sta andando nella giusta, sbagliata direzione. O nella sbagliata, giusta direzione. Perché per quanto preoccupante a volte certi discorsi sono, o certe faccende, ciò che i leader stiano facendo e la confusione mondiale, possiamo come cristiani trovare rifugio e calmo in Dio. Una cosa interessante è che i teologi più conosciuti dicono che attorno al 27% della Bibbia è composto di versetti di natura rivelazione profetica. E quindi questo include le profezie, i profeti minori, per esempio le profezie di Giona verso Ninive, le diverse profezie già adempiute, ma anche quelle che ancora devono adempiersi, okay? Che devono ancora essere adempiute. Quindi una grande percentualità della Bibbia è rivelazione profetica e quindi un insegnamento della parola non può fare a meno che notare questo fatto. Per esempio, Gesù stesso, per quanto riguarda il suo primo venire, ci sono oltre 332 profezie distinte nell'Antico Testamento riguardanti al primo avvenimento del Messia che Gesù ha adempiuto in modo perfetto. Quindi solo riguardo il suo primo venire, più di 300 profezie, per esempio Michea 5:2, ma tu, o Betlemme Efrata, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini sono dai tempi antichi, dai giorni eterni. E quindi Gesù qui è l'Eterno Dio, quello che ha giorni eterni, o come abbiamo visto qualche domenica fa riguardo Melchizedek in Ebrei capitolo 7, che Melchizedek è senza inizio dei giorni e né fin di vita. Questo Gesù è un personaggio eterno, lo dice anche il Signore attraverso Isaia, che lui è l'Eterno Dio. Ma Michea 5:2, detto centinaia di anni prima della nascita di Gesù, nominando la sua città di nascita. Alcuni potrebbero dire, va bene, Salmo 22 che profetizza la croce di Cristo. Gesù ha letto Salmo 22 e quindi lui si è auto-edempiuto il Salmo per far finta di essere il Messia. Ma questo, la città della sua nascita, mica poteva farsela lui, questo come adempimento. E quindi è interessante che più di 300 profezie, la città della sua nascita, nel Vangelo di Matteo capitolo 2, alludire riguardo alla nascita di Gesù con questi maghi che erano venuti dall'est. Alludire ciò, il re Erode fu turbato e tutto Gerusalemme con lui. Ma come? Un altro re è nato? Chi è questo re? Quindi Erode, il re, radunati tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove doveva nascere il Cristo. Ed essi gli dissero, in Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. Michea, capitolo 5. E quindi questo è un esempio di tantissimi esempi di chi Gesù è come adempimento del Messia. Un altro veloce esempio, Gesù che doveva nascere per mezzo di una donna vergine, Isaia 7:14. Isaia fu scritto attorno a 700 anni prima della nascita di Gesù, e nominò la nascita da una vergine, Isaia 7:14. L'adempimento perfetto di certe profezie già avvenute ci incoraggia che le profezie ancora da venire saranno anche adempiute nella volontà e tempistica di Dio. E quindi non sta a noi di usare speculazioni o di essere portati ad un essere nervosi con tante incertezze, ma di essere buoni studenti della parola, incoraggiati che Dio regna suprema sulla creazione, sulla storia, e lui finirà il suo piano. E ci sono certe cose conoscibili e certe cose non conoscibili al 100%, ok? Ma Dio sta operando per portare a termine il suo piano. La Chiesa in Atti 2, nel giorno di Pentecoste, era consapevole di come il loro momento, il giorno di Pentecoste, era significativo anche sul livello profetico. E questo si nota guardando le parole di Pietro mentre lui parla alle folle. E quindi io apro questo percorso di la crisi e Cristo volendo incoraggiarci di essere focalizzati su tutta la scrittura di Dio. Se Pietro era consapevole, questo povero pescatore della Galilea, era uno studente della parola di Dio, per capire i tempi in cui viveva, vogliamo esserlo anche noi, amen, come Chiesa. Ma loro erano consapevoli del loro momento di Pentecoste. Quando Pietro si alzò, dopo che lo Spirito Santo scende su il 120 raduniti in quella sala di sopra, Atti capitolo 2, versetto 16, ma questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Qui Pietro sta citando Gioele 2 da versetto 28, ma continua, lui cita questa prima parte ma poi continua e lui dice: in quei giorni spanderò del mio spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve e profetizzeranno. Poi versetto 19, guardando altri passi della parola, sembra di toccare il futuro momento ancora in questo discorso degli ultimi tempi. E farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. Potete notare con me in questi ultimi giorni, versetto 16, il giorno del Signore, sono termini che vogliamo trattare insieme e approfondiremo. Ma Pietro era consapevole. Pietro aveva il proponimento di osservare gli avvenimenti del suo giorno attraverso l'ottica della parola. Quanto di più dovremmo noi, essendo ancora più vicini a quel giorno. E quindi vogliamo essere bravi studenti come Pietro. Paolo, qui in Romani, riguarda questo pensiero di essere ancora più vicini. Noi siamo 2000 anni più vicini che Pietro. Paolo dice in Romani 13:10: l'amore non fa alcun male al prossimo. L'adempimento dunque della legge è l'amore. E questo tanto più dobbiamo fare, conoscendo il tempo, perché è ormai ora che ci svegliamo dal sonno, poiché la salvezza ci è ora più vicina di quando credemo. Come vedremo in questi discorsi, specialmente quando arriveremo all'argomento del rapimento della Chiesa, io credo che Paolo viveva con una santa attesa del ritorno di Gesù per la Chiesa nel rapimento. Lui credeva che fosse completamente possibile che Gesù tornasse nella sua vita. E vedremo questo quando parleremo del rapimento. Ma se succedesse nella sua vita o no, io vedo in più passi della parola che Paolo viveva con questo pensiero di versetto 11. La salvezza oggi è più vicino di ieri. E quindi noi come cristiani vogliamo essere incoraggiati nel riconoscere quanto si sta approssimandosi il giorno. Ebrei 10:25. Non sappiamo chi è l'autore di Ebrei, può essere Apollo, può essere Paolo, ma lo scrittore di Ebrei dice: non abbandonando il radunarsi assieme di noi come alcuni hanno l'abitudine di fare. E io incoraggio tutti che vengono nella nostra chiesa o che visitano, io dico: guarda, non devi venire nella nostra comunità, ma trova una chiesa locale in cui tu hai fiducia dell'opera di Dio, in quel pastore, in quella chiesa locale, dove avrai una crescita. Perché chiesa, noi siamo mattoni che devono essere costruiti e edificati insieme come la casa di Dio. Anche adesso, così dice Ebrei 10:25, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Quindi Romani 13, Ebrei 10, i credenti del Nuovo Testamento vivevano con la loro ottica sul ritorno di Dio per loro, sul regno di Gesù. E questa deve essere anche la nostra visuale. Spero che attraverso questo studio che possiamo essere incoraggiati di mettere le nostre speranze in paradiso. Paolo qui in 2 Timoteo 4 è in fin di vita. Lui è in fin di vita. Lui è nel suo secondo carcerato. E lui dice: per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. Sappiamo che la nostra salvezza è per grazia. Ci saranno altri premi in base a come abbiamo vissuto questa vita. E questo abbiamo visto in 1 Corinzi capitolo 3. Ma Paolo dice, guarda, questa corona di giustizia, questa salvezza, il Signore mi assegnerà in quel giorno e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Sappiamo che noi siamo salvati per fede, non per le nostre opere. Non è per ciò che faccio che sono salvato. Io sono giustificato per fede. Efesini capitolo 2 lo rende molto chiaro, che non per opera mia, finché non posso vantare, ma in questo processo di santificazione ci saranno poi tanti premi in paradiso. La salvezza è una grazia e non è in merito al mio operare, ma poi ci saranno vari premi. Credo che ci sono, c'è la corona della salvezza, ma ci sono altre corone di premi, e penso che siano due cose diverse, ma questo è un altro discorso. Voglio solo notare insieme, alla fine di versetto 25, che Paolo in fin di vita sta ancora dicendo: io amo l'apparizione di Gesù. Romani 8, dove Paolo dice che anche tutta la creazione geme, brama di vedere la manifestazione dei figli di Dio, perché anche la creazione fu sottoposto alla corruzione in speranza, Paolo dice. Quindi la creazione stessa, gli uccelli, gli alberi, le balene, i squali, leoni, agnello, stanno bramando e gemendo di vedere la manifestazione dei figli di Dio, il ritorno di Gesù, il regno millenario di Cristo. Vogliamo amare la sua apparizione. Pietro dice, secondo Pietro 3:12, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio. Questo è interessante. Come possiamo affrettare il suo ritorno? Pensavo che era già stabilito nella mente di Dio, ma come mai? È strano questo versetto, ma toccheremo magari questo argomento fra poco quando parliamo della pienezza dei gentili. Ma dovremo, come dice anche Pietro qui, avere una certa attesa. Cosa state aspettando? Un matrimonio migliore? Un lavoro che paghi di più? Quali sono le cose che stiamo mirando? Il regno di Gesù, Matteo 6:33, dovrebbe essere la cosa che aspettiamo più che qualunque altra cosa. Io voglio mettere le mie aspettative nel suo ritorno per me, la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati dal calore si fonderanno. Qui Pietro ci porta molto in avanti nel discorso di Apocalisse. Dopo il regno millenario, in un momento dove i cieli e la terra passeranno e apparirà il gran trono bianco, e parleremo di questo più avanti. Ma questi ultimi giorni, che finisce nel giorno del Signore, finisce poi con la fine di questa terra, l'universo stesso. I cieli e la terra passeranno, ma la sua parola non passerà, e apparirà questo gran trono bianco, dove finalmente, una volta per sempre, Dio separerà le capre dagli agnelli, e parleremo di questo nel futuro. Versetto 13, ma noi, secondo la sua promessa, non secondo la mia bravura, non secondo quanto ho faticato, il mio sudore, ma secondo la sua promessa. Giovanni 14, se vado a preparare una dimora per voi, io tornerò e vi porterò con me. Secondo la sua promessa, Pietro, Pietro, quella stessa notte di Giovanni 14, Gesù promette di preparare una dimora per lui la stessa notte che Pietro lo nega 3 volte. E quindi Pietro qui scrive sicuramente ripensando a quel momento di Giovanni 14, guarda, io ho promesso a Gesù che non lo avrei mai negato, anche se tutti gli altri lo avrebbero negato, io non lo avrei mai fatto. Ma Pietro dice no, non secondo la mia bravura di non negarlo, ma secondo la sua promessa. Aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Poi, come dice anche Pietro, la profezia non è per un'interpretazione privata, ma è resa aperta per tutti noi figli di Dio. È un bene vedere più versetti riguardo lo stesso concetto e di consultare altri insegnanti per vedere se stiamo arrivando a conclusioni errate o giuste. Pietro dice, sempre qui in questo secondo Pietro capitolo 1, noi abbiamo anche la parola profetica più certa, alcune traduzioni dicono più ferma, a cui fate bene a porgere l'attenzione come a una lampada che splende in luogo oscuro finché spunti il giorno. Questo santo giorno di Gesù e la stella mattutina sorge nei vostri cuori, sapendo prima questo, che nessuna profezia della scrittura è soggetta a particolare interpretazione. E quindi a volte quando io studio, io vi dico apertamente come insegnante, a volte vedo qualcosa nella parola e sembra che solo io vedo questa cosa. A volte questo è un allarme, o dovrebbe essere? Se tu sei l'unico cristiano in tutto il mondo che lo crede, forse stai sbagliando nell'interpretazione. Forse no, perché vogliamo scavare la sua parola e ci sono sempre cose da scoprire, ma vogliamo avere l'umiltà nella nostra ricerca, come abbiamo detto prima, di realizzare che ora non so tutto. Conosciamo in parte e quindi siamo alla scoperta insieme in questa avventura cercando di capire il senso della parola stessa e non ciò che magari ho trovato io e nessun altro sa. Dio vuole chiarezza per noi, non vuole rendere le cose difficili e a volte l'interpretazione più ottusa o più difficile forse è un'interpretazione sbagliata. Quindi, la domanda che molti si stanno proponendo, molti di noi ci stiamo chiedendo, ma è ora la fine del mondo? Non è la stessa domanda che gli apostoli chiedevano a Gesù in Atti capitolo 1? Gesù, ora che sei risorto, ora sarà il momento che stabilisci il tuo regno? Quindi, i credenti lo stanno chiedendo da 2000 anni, stanno cercando di capire quando tornerà il nostro Gesù per noi, per stabilire il suo regno a Gerusalemme. È una buona domanda. Voglio dire alcune cose su questo. È interessante che noi ci poniamo la domanda, questa domanda, solo in momenti difficili. Ma non lo poniamo quando non c'è il coronavirus, non lo poniamo quando non si parla di microchip, ma è solo in questi momenti di caos in cui riflettiamo un po' e dovremmo riflettere. La mia sorella, che non è una cristiana, 2 o 3 anni fa mi ha mandato un messaggio una volta dicendo ho visto questo articolo riguardo il microchip, cosa ne pensi? Ho detto ma questo articolo da questo sito web sembra fasullo, ma tu sai che comunque un giorno succederà questa roba. E lei diceva, sì, conosco la Bibbia, David, so che la Bibbia lo dice. E lei da non cristiana aveva un po' di santo timore, no? Ma se non credo in questo e se sia vera, mo cosa faccio, no? Quindi dovrebbe provocare in noi una santa ricerca di essere pronti, amen, ma non guidati nella paura. Ma io vi dico questo, guardando Primo Tessalonicesi 5, riguarda quel ladro di notte, per il mondo che non crede sarà come un ladro di notte in un momento inaspettato. Primo Tessalonicesi 5, versetto 2, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore, un pensiero che tratteremo la prossima volta, questa frase, il giorno del Signore, verrà come un ladro di notte. Quando infatti diranno pace e sicurezza, io vi propongo il pensiero, non voglio essere presuntuoso o sbagliare, ma una mia tendenza personale è di vedere il fatto che il ritorno di Gesù nel rapimento della sua Chiesa non succederà in un momento come ora, di poco pace e tanta insicurezza, ma succederà in un momento di pace e sicurezza, dove noi non aspettiamo il suo ritorno, o almeno il mondo attorno a noi non lo aspetta. E continuando, Paolo dice: allora una subitanea rovina cadrà loro addosso come le dogli di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. E quindi io credo che sarà in un momento di pace e sicurezza, come Gesù anche dice in Matteo 24, quando poi a quel giorno e a quell'ora nessuno li conosce, neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio. Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone cosa? Mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano date in moglie fino a quando Noè entrò nell'arca. Io credo che il ritorno di Cristo, avvicinandosi al giorno del Signore che inizia con il rapimento della Chiesa, le doglie del suo ritorno saranno evidenti per noi, Chiesa, in modo più forte e frequente, distanziati di momenti sempre più brevi di pace e calmo, di momenti sempre più brevi di pace e calmo. Io credo che il giorno del Signore accadrà in uno di questi momenti normali o meno aspettati. Io credo che in mezzo alle doglie abbiamo momenti di pace e sicurezza, di pace e calmo nel mondo, nella società. Questa ripresa di calmo sarà in uno di questi momenti. Personalmente io credo questo, può essere che sbaglio, ma questi dogli ci servono per svegliarci alla realtà del suo ritorno, così noi non siamo impreparati come moglie, come sposa. E quindi, come abbiamo visto, Primo Tessalonicesi 5 da 2 a 3, come le dogli del parto alla donna incinta. Un pensiero importante per noi di tenere in tasca. In questo percorso di studio insieme vogliamo approcciarlo guardando vari termini in questo discorso dell'escatologia. E come una panoramica biblica potrebbe creare significato per questi termini. Quindi vogliamo vedere come una bella panoramica può creare e disegnare per noi il significato per i diversi termini che vogliamo trattare. Quindi diciamo che tutto questo serviva come introduzione. So che un'ora di tempo come introduzione è tanto, ma pazienza. Vediamo di fare comunque un lavoro fatto bene, questo è il mio desiderio. Ma prima di concludere vogliamo guardare due pensieri, vogliamo sottolineare due pensieri prima di chiudere. Il primo termine è questo termine, la pienezza dei gentili. Questa è una frase secondo me piuttosto importante per quanto riguarda l'opera di Dio in mezzo alla sua Chiesa. Sappiamo che nell'Antico Testamento Dio ha lavorato principalmente attraverso la famiglia di Abramo. Abramo in Genesi 12 è il padre di Israele. e attraverso di lui Dio voleva benedire tutte le famiglie della terra. E nell'Antico Testamento Israele serviva per essere una luce al mondo dei gentili. Gentili sono i non ebrei. Ma Israele non l'ha fatto bene. Erano una luce a se stessi, hanno vissuto una vita rinchiusa, una luce a se stessi. Sono stato in Gerusalemme a gennaio e parlavo davanti al muro del pianto con un ortodosso, un uomo giudeo ortodosso. E io ho chiesto a lui, ma tu vuoi che io divento giudeo? Cioè, perché non mi condividi la buona notizia di quello che tu hai in Dio? E lui dice, no, non necessariamente voglio che tu diventi come me. I giudei non hanno utilizzato la conoscenza di Dio per spanderlo nel mondo, per essere una luce ai gentili, ma l'hanno usato solo per se stessi. Perciò Gesù in Matteo, quando lui maledice il fico, maledice l'albero perché l'albero non sta portando frutto. E quindi il fico che raffigura Israele era un albero, diciamo, in esistenza, ma che non portava fiori, non portava frutto. Non stavano facendo ciò che erano chiamati a fare. E perciò Dio ha iniziato questa entità, la Chiesa. In Atti degli Apostoli, capitolo 2, la Chiesa ora è un momento in cui Dio sta lavorando attraverso il mondo dei gentili per provocare a gelosia Israele. Questo termine viene fuori nel contesto di Romani 11. Romani 9, 10 e 11 è un discorso del piano di Dio per Israele. Ma Romani 11, Paolo conclude un po' questo discorso di un altro albero. Quindi Israele viene raffigurato come un fico, ma viene raffigurato anche come un ulivo. E qui Paolo sta parlando di Israele come un ulivo. E noi gentili siamo stati ulivi olivastri, ulivi selvatici, innestati nella pianta, nell'albero di Israele, nella pianta naturale. Noi siamo rami innestati. E Paolo dice in Romani 11, 20, 21, se Dio infatti non ha risparmiato i rami naturali, guarda che talora non risparmi neanche te. Quindi l'avvertenza di non inorgoglirti, tu cristiano gentile, contro i giudei. Perché tu sei innestato, Dio ha avuto pietà di te, misericordia di te. Dio era benevole nel innestarti. Vedi dunque la bontà e la severità di Dio. Alcune chiese vedono soltanto la bontà di Dio e alcuni cristiani vedono soltanto la severità di Dio. No, devi essere più severo, più duro. E alcuni dicono, no, devi essere più buono. Paolo dice, vedi dunque la bontà e la severità di Dio. Leone e l'agnello. La severità su quelli che sono caduti e la bontà verso di te. Seppure perseveri nella bontà, altrimenti anche tu sarai reciso. Parlando un po' del discorso di domenica da 1 Corinzi 10, di voler continuare nell'afferrare il nostro credo in Lui, non facendo mille opere per guadagnare ancora la salvezza, ma continuando a fare l'unica cosa salvifica, credere nel Suo nome. Poi andando avanti, versetto 23 e versetto 24 di Romani 11, e anche essi, se non perseverano nell'incredulità, i giudei, saranno innestati, saranno riinnestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo. Paolo parla di un futuro momento e speranza, dove Israele come nazione, non solo come stato esistente, ma come persone nate di nuovo, una nascita spirituale. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo per natura selvatico e innestato contro natura dall'olivo domestico, quanto più costoro che sono rami naturali. Quindi Paolo dice, i giudei sono di casa, tu sei un estraneo. Dio può riinnestarli, saranno innestati nel proprio olivo. Poi, versetto 25 c'è questo pensiero della pienezza dei gentili. Perché non voglio, fratelli, che ignoriate ancora l'ignoranza nella Chiesa riguardo agli ultimi tempi, che ignoriate questo mistero affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale finché sarà entrata la pienezza dei gentili. E quindi, collegando a quel versetto di Secondo Pietro, che possiamo affrettare il giorno di Cristo, alcuni dicono la battuta: se tu vuoi affrettare il giorno di Cristo, esci per strada e evangelizza, perché quell'ultima persona che deve credere per rendere la pienezza dei gentili, allora sarà quel momento che scatenerà il suo ritorno per noi. Quindi c'è questo concetto che per ora, in questo momento, Dio sta lavorando attraverso il mondo gentile di non ebrei per provocare a gelosia il mondo giudeo, ma ci sarà una entrata, una finalità di questa età, di questo momento, di questa pienezza dei gentili, dove Dio poi si rifocalizzerà sulla nazione di Israele, ma non solo come nazione, ma come popolo rinato. Quindi, primo termine, la pienezza dei gentili, e secondo termine è negli ultimi giorni, questo termine ultimi giorni. Questo concetto degli ultimi giorni, da questi passaggi che vedremo adesso nella parola, impariamo che gli autori del Nuovo Testamento credevano che l'età della Chiesa ha scatenato questo inizio degli ultimi giorni. Quando parliamo degli ultimi giorni, in pratica, cosa stiamo dicendo? Dal rapimento della Chiesa in poi, o dalla tribolazione in poi, o dal ritorno di Cristo in poi, o dal millennio in poi? Pietro ci interpreta, come abbiamo già letto in Atti 2, interpretando Gioele 2:28, Pietro ci dà colore, guidato dallo Spirito Santo. Lui dice: e avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò il mio spirito. E gli ultimi giorni, secondo Pietro, sono iniziati con l'età della Chiesa, o con questa età con cui Dio sta lavorando nel mondo gentile. Quindi, da 2000 anni fa, dall'inizio della Chiesa fino ad oggi, è questo periodo intitolato gli ultimi giorni. Quindi, un qualcosa di già iniziato con l'inizio della Chiesa, ma non solo. 1 Corinzi 10:11, or tutte queste cose avvennero loro come esempio. Gli avvenimenti, i riferimenti dell'Antico Testamento, quella roccia che inseguiva Israele, l'acqua che veniva dalla roccia, Mosè con la manna, cioè tutte queste storie servivano come esempio e sono scritte per nostro avvertimento, per noi. Che cosa? Che ci troviamo alla fine dell'età. E quindi Pietro e Paolo entrambi parlavano di questi giorni della Chiesa come gli ultimi tempi, ma anche Ebrei 1, lo scrittore di Ebrei, all'inizio di questa lettera, Ebrei 1:1, Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Noi come Calvary crediamo tuttora nei doni dello Spirito Santo. Vediamo in Atti degli Apostoli Agabo, che profetizzò più volte. La profezia è un prevedere avvenimenti futuri, o pronunciare il cuore di Dio attraverso la sua parola. Ma qui Ebrei 1 sottolinea il fatto che comunque in questo cambio, con l'inizio della Chiesa, con il primo venire di Gesù, in questi ultimi giorni Dio maggiormente sta parlando a noi attraverso e per mezzo di suo Figlio. E quindi i profeti dell'Antico Testamento servivano per indirizzarci al Messia che doveva venire, e ora tutto serve per descrivere il Messia già venuto. Ma di nuovo questo scrittore parla di questi ultimi giorni, quindi qualcosa di già esistente, ma c'è qualche versetto della parola che ci fa capire che gli autori del Nuovo Testamento credevano ancora in un sviluppare in questo concetto degli ultimi giorni. Paolo parlava del suo giorno come la fine dell'età, ma in Secondo Timoteo dice, or sappiamo questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili. E lui parla di questi diversi problemi della carne che cresceranno in futuri momenti. Potevano essere nei suoi giorni, credo che lui pensava che potessero succedere tutti nei suoi giorni, ma lui, vedendo lontano, profetizzando degli ultimi giorni, lui descrive uomini senza affetto, implacabili, calunnatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio. E forse queste cose sono state sempre vere per la condizione umana peccatore, ma come le doglie del parto, vedremo che queste caratteristiche della società incrementarsi più forti e più frequenti. Quindi futuri giorni. Paolo, ma anche Pietro, prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni, quindi Paolo parlava di un futuro momento in questi ultimi giorni, ma anche Pietro lo vedeva, negli ultimi giorni verranno degli schernitori. Lui non dice oggi in questi ultimi giorni ci sono degli schernitori, lui dice negli ultimi giorni ancora da venire verranno questi schernitori che cammineranno secondo le loro proprie voglie e diranno dov'è la promessa della sua venuta. Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Quindi gli ultimi giorni sono iniziati in Atti 2 con l'inizio della Chiesa, sono qualcosa che vengono sviluppati in questi 2000 anni, che hanno la loro finalità in questi ultimi passaggi, in un futuro momento con lo stabilire del regno di Gesù. Da questi passaggi della parola impariamo che gli autori dell'Antico Testamento credevano in un momento finale degli ultimi giorni, finendo nel regno millenario di Gesù, profetizzato in Daniele 2. Potete leggere Daniele 2, è un grande aiuto in più per la vostra conoscenza biblica profetica. Faremo anche riferimento a questo nel futuro. Ma Gesù viene raffigurato come questa pietra che diventa una montagna che distrugge tutte le società dell'uomo, tutti i governi dell'uomo, per stabilire questa roccia diventa una montagna, un regno millenario. Michea parla di questa montagna. Michea dice negli ultimi tempi avverrà che il monte della casa dell'Eterno sarà stabilito sulla sommità dei monti e sarà innalzato al di sopra dei colli, e adesso affluiranno i popoli, verranno molte nazioni e diranno venite, saliamo al monte dell'Eterno e alla casa del Dio di Giacobbe, egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. Questi versetti parlano del regno millenario di Gesù, dove letteralmente quella montagna di Daniele 2 viene stabilito sui regni umani e tutti i popoli afflueranno a lui per adorarlo nel millennio. E quindi gli ultimi tempi o questi ultimi giorni iniziati con la Chiesa sviluppati in questi 2000 anni che finiscono con l'apice sulla montagna di Dio. Isaia 2:2, negli ultimi giorni avverrà che il monte della casa dell'Eterno sarà stabilito in cima ai monti e si ereggerà al di sopra dei colli e ad esso afflueranno tutte le nazioni. Volevo fare un po' questa introduzione e volevo sottolineare questi due concetti. Noi come cristiani vogliamo avere una conoscenza di quello che la parola vuole comunicare con questa età dei gentili o la pienezza dei gentili, questa età della Chiesa, dove Dio attraverso di noi vuole provocare i giudei a gelosia, dove noi come cristiani possiamo essere una luce al mondo attorno a noi, non come Israele che era una luce a se stessi. In questi ultimi giorni non vogliamo rinchiuderci in casa aspettando il suo ritorno per noi. Oh, ma non voglio uscire per essere sporcato nel mondo. No, la Chiesa deve essere proattiva. Più grande è colui che è in me di colui che c'è nel mondo. Amen. Vedendo, aspettando quel giorno, ma anche affrettando il suo ritorno per noi, per la pienezza dei gentili. Il secondo termine, negli ultimi giorni. Gli ultimi giorni quali sono? Sono i nostri giorni, iniziati in Atti 2, con l'inizio della Chiesa, in questi ultimi giorni che avranno il loro culmine sulla montagna di Dio, lì in Apocalisse, con il regno millenario di Cristo, la sua montagna. Quindi la pienezza dei gentili e gli ultimi giorni. Vogliamo pregare? Signore, grazie mille per la chiarezza della tua parola e come i versetti biblici possono costruire per noi questi concetti. Signore, che possiamo, come Neemia in Neemia 8, leggere la parola con distinzione, con chiarezza, affinché noi come Chiesa abbiamo chiarezza, pace, fermezza. Signore, io prego che attraverso queste sessioni possiamo edificarci nella tua parola, essere incoraggiati di pensare al tuo ritorno per noi, con una santa attesa, con gioia, che vieni per noi, Signore, che ogni desiderio, ogni cosa che bramo in questa vita realmente sarà adempiuta nell'aldilà. Gesù, tu stai preparando una dimora per noi. E come tu hai detto a Pietro, io tornerò a prenderti per farti stare con me. Perché dove sono io, ci sarai anche tu, Pietro. Anche se stanotte mi tradirai, tu mi negherai 3 volte. Gesù, aiutaci di vivere una santa attesa del tuo ritorno per noi, secondo la tua promessa di salvezza. Ed è nel tuo santo nome che noi preghiamo. Amen. Dio vi benedica.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: La mia pace. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 14, versi 27 a 31. Vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Avete udito che vi ho detto, io me ne vado e torno da voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché il Padre è maggiore di me. Ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto crediate. Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo. Egli non può nulla contro di me, ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Alzatevi, andiamo via di qui. Vorrei solo avere un po' di pace. Chissà quante volte abbiamo sentito frasi simili a questa. La pace è qualcosa che tutti gli esseri umani aspirano ad avere in un modo o nell'altro. Ma dove è possibile trovare la vera pace? I discepoli di Gesù avrebbero passato un momento difficile perché Gesù stava per lasciarli fisicamente come aveva detto loro. Era normale che fossero turbati e spaventati a quel pensiero. Per questo motivo Gesù li rassicurò con le sue parole: «Vi lascio pace, vi do la mia pace». La pace che offre il mondo non ha niente a che vedere con la vera pace. Essa affonda normalmente le sue radici nel materialismo, nella soddisfazione momentanea dei propri bisogni. Ma non è una pace duratura perché non è basata sul ristabilimento del rapporto con colui che ci ha creati. La pace che Gesù dava loro

abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Romani 5:1. La pace con Dio è la base per la nostra relazione con Lui ed è anche la base per le nostre relazioni con gli altri. Ma la pace che Gesù dona è anche una pace che è possibile sperimentare nella vita di tutti i giorni. Coloro che confidano in Gesù Cristo possono affidare a Lui la loro vita con serenità, sapendo che Lui si prende cura di loro. Anche nelle circostanze più difficili, essi possono essere liberati dall'ansietà e godere proprio di una pace straordinaria. La pace che Gesù avrebbe lasciato ai Suoi discepoli avrebbe permesso loro di affrontare le sfide difficili che stavano loro davanti. Egli stava infatti per invitarli a lasciare il luogo dove si trovavano e dove avevano avuto il loro ultimo pasto insieme, per andare incontro al suo traditore in quella stessa notte. Invece di essere turbati, Gesù voleva che essi si rallegrassero nel pensare che lui sarebbe asceso al Padre. Infatti Gesù nell'incarnazione, come perfetto uomo, era stato per un certo tempo soggetto a limitazioni, nonostante egli fosse la parola di Dio che nel principio era con Dio ed era Dio, come scritto in Giovanni 1:1. Nella sua condizione umana Gesù era quindi inferiore al Padre e poteva affermare che il Padre era maggiore di lui. I discepoli avrebbero quindi dovuto rallegrarsi, perché ascendendo al Padre egli avrebbe riconquistato la gloria che aveva prima che il mondo fosse, come scritto in Giovanni 17:5, la gloria divina, ricongiungendosi con il Padre. Quelle parole di Gesù servivano a preparare i discepoli agli eventi che sarebbero accaduti quella notte, in modo che in seguito essi avessero potuto riflettere su quelle parole e avere la conferma che Gesù aveva ogni cosa sotto il suo controllo, anche quando l'avversario, il principe di questo mondo, avrebbe dato l'impressione di avere la meglio sul Figlio di Dio. In seguito essi avrebbero riconosciuto che quella era invece stata la più grande vittoria di Gesù. Satana non avrebbe infatti potuto fare nulla contro Gesù se egli stesso non glielo avesse permesso. Gesù amava il Padre e il Padre amava il Figlio. Ma l'amore che Dio ha per l'umanità avrebbe portato Gesù ad andare fino in fondo nel compiere l'opera di salvezza che Dio aveva predeterminato addirittura prima della fondazione del mondo, come scritto in 1 Pietro 1:20. I discepoli avrebbero conosciuto la paura e il turbamento quella notte, ma in seguito le parole di Gesù sarebbero tornate alla loro mente, avrebbero dato loro speranza, una speranza che si sarebbe concretizzata dopo la risurrezione, quando essi avrebbero rivisto il loro Maestro. Essi avrebbero avuto davvero la pace che Gesù aveva promesso loro, sarebbero stati in pace con Dio e sarebbero stati strumenti nelle mani di Dio per portare quella pace anche al resto del mondo. E tu, hai conosciuto la sua pace?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

tutti e quattro i Vangeli riportano un episodio riguardante l'unzione di Gesù da parte di una donna. Si tratta dello stesso episodio raccontato in tutti i Vangeli o di episodi diversi? Matteo, Marco, Luca e Giovanni contengono tutti il racconto di una donna che versa dell'olio su Gesù. I racconti sono simili, ma hanno anche delle differenze inconciliabili. Per questo motivo, quasi tutti gli studiosi sono concordi nel ritenere che i Vangeli non si riferiscano tutti al medesimo episodio. Partiamo dal Vangelo di Luca. Quasi tutti gli studiosi ritengono che Luca si riferisca ad un episodio che avvenne parecchio tempo prima ed in una locazione differente da quella narrata

in Matteo, Marco e Giovanni. Consideriamo quindi Luca 7 versetti 36 a 50. Per brevità non leggo tutto il brano che sta scorrendo in sovraimpressione, ma metto in luce alcuni tratti che fanno ritenere questo episodio come un episodio piuttosto diverso da quello narrato negli altri Vangeli. Innanzitutto il versetto 36 mette in evidenza che questo episodio si svolse a casa di un fariseo e al versetto 40 scopriamo anche il nome di quel fariseo, Simone. Come vedremo, questo Simone il fariseo non può essere il medesimo padrone di casa dei brani di Matteo e Marco, anche perché il luogo è completamente diverso. Al versetto 37 poi è scritto che una donna, di cui non viene detto il nome, andò di proposito in casa del fariseo portando con sé un vasetto di olio profumato. Di quale città si tratta? La città potrebbe essere Nain, citata in Luca 7:11, oppure un'altra città della Galilea, visto che tutta questa sezione di Luca si svolge in Galilea. Invece Matteo, Marco e Giovanni collocano l'episodio a cui si riferiscono in Giudea, a Betania. Inoltre in Luca, a differenza degli altri Vangeli, questo episodio sembra temporalmente molto distante dalla passione di Gesù, mentre gli altri Vangeli collocano l'episodio a ridosso della crocifissione. La donna viene poi indicata da Luca come una peccatrice e riconosciuta come tale anche da Simone il fariseo, quindi era probabilmente una donna che godeva di cattiva fama in quel paese. Gli episodi di Matteo, Marco e Giovanni non fanno riferimento a nulla del genere. In questo episodio di Luca, poi, la donna piange ai piedi di Gesù e usa i suoi capelli per asciugarli, inoltre li unge con olio profumato. Come vedremo negli altri episodi, la scena è descritta in modo diverso. Infatti la donna non piange, ma si limita a ungere Gesù. Gesù si rivolse al padrone di casa facendo notare che lui non aveva mostrato riguardo verso l'ospite, ungendolo con olio e profumi come si usava a fare, ma quella donna aveva mostrato più riguardi di lui. Questo dialogo con il padrone di casa è presente solo nell'episodio di Luca. Abbiamo poi un discorso di Gesù sull'amore, che deriva dall'essere perdonati, e abbiamo una parola di perdono dei peccati rivolta alla donna e un apprezzamento per la sua fede, seguita da commenti dei presenti che si chiedono chi fosse costui che perdonava i peccati. Tutte queste cose le troviamo esclusivamente nel brano di Luca. Come abbiamo visto, questo brano è piuttosto differente dagli altri. Sì, ci sono alcune caratteristiche in comune con gli altri brani, ma le somiglianze sono decisamente inferiori alle differenze, occorre ammetterlo. Praticamente l'unica cosa in comune è il fatto che ci sia una donna che fa un gesto di particolare riguardo nei confronti di Gesù. Generalmente si ritiene quindi che questo episodio di Luca sia distinto da quelli raccontati negli altri Vangeli. Concentriamoci ora sul Vangelo di Giovanni. Qui l'episodio si svolge a Betania, in Giudea, quindi in un luogo diverso da quello indicato da Luca. Ma soprattutto questa cena si svolge pochi giorni prima della crocifissione di Gesù. Infatti al versetto 1 è scritto che Gesù si era recato a Betania 6 giorni prima della Pasqua e questa cena viene collocata prima dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, dove venne accolto come un re dalla folla festante. In questo caso, Giovanni non indica in quale casa si svolse la cena, è bene sottolinearlo, ma si concentra su 3 personaggi di Betania che erano presenti alla cena: Marta, Lazzaro e Maria. Il motivo di questa scelta è abbastanza ovvio. Il Vangelo di Giovanni è l'unico a descriverci la resurrezione di Lazzaro e quindi Giovanni si concentrò su quei 3 personaggi che erano già noti ai suoi lettori dai capitoli precedenti. Teniamo presente che Giovanni, nel capitolo 11, versetto 2, aveva già anticipato che Maria, la sorella di Lazzaro, era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. Ora, nel capitolo 12, Giovanni descrive proprio quell'episodio. Come ho detto, Giovanni non ci dice dove si svolse la cena. Non dobbiamo dare per scontato, come alcuni fanno, che la cena avvenne a casa di Lazzaro. Così come non dobbiamo dare per scontato che Lazzaro, Marta e Maria vivessero tutti insieme. L'unica cosa che sappiamo è che erano tutti e 3 presenti a quella cena. Marta addirittura stava aiutando nel servire la cena e questo è piuttosto coerente con il personaggio laborioso delineato in Luca 10. Ma il fatto che Marta si sia offerta per aiutare a servire
non indica necessariamente che quella sia casa sua. Lazzaro era uno dei commensali, probabilmente uno degli invitati principali della cena, vista la celebrità che aveva lì a Betania dopo la sua risurrezione dai morti. E poi è presente anche Maria, ma di lei non ci viene mai detto nei Vangeli che era una donna di cattiva fama, a differenza della donna di cui abbiamo letto nel Vangelo di Luca. Inoltre ella non si mise a piangere, ma semplicemente versò olio profumato di vero nardo sui piedi di Gesù e poi, buttandosi ai suoi piedi, glieli asciugò con i capelli. Poi la conversazione che segue tra Gesù e Giuda è completamente diversa dalla conversazione che abbiamo trovato in Luca. In questo brano non si parla di perdono dei peccati, ma del fatto che l'olio aveva un grande valore e per Giuda sembrava uno spreco. Inoltre, in questo caso, Gesù fa riferimento alla sua sepoltura, tema totalmente assente in Luca. Insomma, Luca e Giovanni sembrano essere proprio due episodi completamente diversi che coinvolsero persone diverse in luoghi diversi. Essi hanno in comune solo una cosa: il fatto che una donna si getti ai piedi di Gesù e che i suoi capelli finiscano sui piedi di Gesù, andando ad asciugare l'olio in eccesso. Può un episodio così specifico essere accaduto due volte? Innanzitutto, ungere un ospite con oli e profumi era qualcosa che si usava fare in quel contesto culturale. Infatti Gesù stesso, nel parlare con Simone il fariseo, in qualche modo lo rimproverò per non aver mostrato l'attenzione dovuta ad un ospite di riguardo. Certamente però il fatto di utilizzare i capelli per asciugare è qualcosa di piuttosto singolare. Nel brano di Luca, gettandosi ai piedi di Gesù in lacrime, asciugando i suoi piedi con i propri capelli, baciandoli e ungendoli di olio profumato, quella donna stava mostrando grande umiltà, grande affetto per Gesù, come Gesù stesso rimarcò. Leggendo i Vangeli, e in particolare Luca 10, versetto 38-42, ci rendiamo conto che Maria, sorella di Lazzaro, era diventata discepola di Gesù da parecchio tempo, quando Gesù partecipò alla cena in Betania, pochi giorni prima della crocifissione. Quindi possiamo pensare che ella conoscesse da tempo la storia di quella peccatrice che aveva pianto ai piedi di Gesù, asciugando i suoi piedi con i capelli. È quindi possibile che Maria sia rimasta colpita da quella storia e in prossimità della morte di Gesù si sentì spinta a fare un gesto analogo. Rimangono infine i brani di Matteo 26, versetti 1 a 16 e Marco 14, versetti 1 a 11, che sono molto simili tra loro e descrivono il medesimo episodio. Tale episodio è certamente distinto da quello di Luca, perché anche esso è situato in Betania. Ci sono alcuni che pensano che possa trattarsi addirittura di un terzo episodio distinto anche da quello di Giovanni, ma dopo aver fatto alcune ricerche, aver esaminato con cura il contesto, mi sento di condividere l'opinione di quegli studiosi che ritengono Matteo e Marco come facenti riferimento al medesimo episodio narrato da Giovanni. È infatti vero che Matteo e Marco offrono un racconto sintetico rispetto a Giovanni, ma tutto sommato potrebbero essere ricondotti all'episodio di Giovanni. Infatti Matteo e Marco ci dicono che l'episodio si svolse sempre a Betania, in casa di un certo Simone il lebbroso, da non confondersi con l'altro Simone, il fariseo, di cui abbiamo letto in Luca. Teniamo presente che il nome Simone era piuttosto usuale all'epoca, così come il nome Maria o Giovanni, quindi non c'è nulla di sorprendente nel trovare due persone diverse che si chiamano Simone. L'episodio è compatibile con il racconto di Giovanni, che non ci dice chi era il padrone di casa. Matteo e Marco non ci dicono nemmeno il nome della donna che unse Gesù e non ci dicono che ella versò l'olio sui piedi di Gesù, ma sul suo capo. Se l'episodio si riferisce al medesimo raccontato da Giovanni, ha senso pensare che versando l'olio sul capo di Gesù, esso sarebbe comunque sceso sui piedi e sia stato poi asciugato con i capelli da Maria. Il fatto che Matteo e Marco non ne parlino indica solo che non erano interessati nella loro sintesi a mettere in evidenza quell'aspetto. In effetti, Matteo e Marco, nel raccontare l'episodio, sembrano più interessati a descrivere lo sdegno dei discepoli per lo spreco di denaro, al quale seguì la risposta di Gesù. Infatti l'episodio in Matteo e Marco sembra essere stato inserito più che altro per mettere in evidenza la molla che fece scattare il tradimento di Giuda.
L'episodio è inserito sia da Matteo sia da Marco in una sezione che comincia con una riunione dei capi del popolo, 2 giorni prima della Pasqua, per decretare la morte di Gesù e per trovare un modo per arrestarlo. La sezione si conclude con Giuda che si offre per consegnare loro Gesù. Leggiamo: allora uno dei 12, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti e disse: quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Matteo 26, 14 a 16. E lo stesso troviamo nel brano parallelo di Marco capitolo 14, versetti 10 a 11. In mezzo a questa sezione, Matteo e Marco inseriscono l'episodio della donna che unse Gesù, non necessariamente in ordine cronologico. Infatti l'episodio può essere accaduto anche qualche giorno prima, come descritto dal Vangelo di Giovanni. Lo scopo di Matteo e Marco nell'inserire l'episodio sembra più che altro tematico, volto a far comprendere cosa portò Giuda a tradire Gesù. Infatti in questo senso il Vangelo di Giovanni ben si integra con i racconti di Matteo e Marco. Matteo e Marco descrivono lo sdegno dei discepoli, mentre Giovanni sottolinea che fu proprio Giuda tra i discepoli quello che si indignò più di tutti. L'episodio dell'unzione da parte di quella donna sembra aver esasperato Giuda in modo particolare. Probabilmente Giuda, più di tutti gli altri, non aveva digerito i continui riferimenti di Gesù alla propria morte, e quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Evidentemente per lui un messia che continuava a fare riferimento alla propria sepoltura non poteva essere un vero messia, e quindi egli probabilmente pensò che dopo aver sprecato alcuni anni a seguire un falso messia valesse la pena almeno guadagnare qualcosa consegnandolo alle autorità. I racconti di Matteo e Marco sembrano complementari a quello di Giovanni, non sembrano esserci gli estremi per pensare addirittura ad un terzo episodio di unzione di Gesù, anche se ovviamente non possiamo escluderlo, visto che l'unzione di ospiti di riguardo era comunque una pratica comune. In conclusione, per la maggioranza degli studiosi, il Vangelo di Luca si riferisce ad un episodio diverso in un luogo ed in un tempo diverso, mentre i Vangeli di Marco e Matteo potrebbero essere ricondotti al medesimo episodio a Betania, narrato da Giovanni, che vede come protagonista Maria, la sorella di Lazzaro, pochi giorni prima della crocifissione di Gesù. I brani di Matteo, Marco e Giovanni sono compatibili tra loro, riportando dettagli diversi che possono comunque integrarsi tra loro. In Matteo, Marco e Giovanni l'episodio sembra essere quello che fa scattare in Giuda la decisione definitiva di tradire Gesù. Giovanni descrive in modo specifico il gesto umile di Maria, che si butta ai piedi di Gesù con i capelli che vanno ad asciugare l'olio, e tale gesto rievoca quello di una donna sconosciuta che tempo prima, in una località diversa, in Galilea, aveva mostrato il suo amore in tal modo verso Gesù, ottenendo da quest'ultimo l'assicurazione sul fatto che i suoi peccati erano perdonati. Matteo e Marco si concentrano invece sull'unzione sul capo di Gesù, senza soffermarsi sul dettaglio della donna che si getta ai suoi piedi, dettaglio che per loro evidentemente non era rilevante per i loro scopi. Che si tratti di 2 o 3 episodi diversi, non ci sono problemi, non è certo un argomento sul quale azzuffarsi. Ciò che importa però, nel considerare questi episodi, è l'amore e l'umiltà che alcune donne hanno mostrato nei confronti di Gesù, facendo gesti che Gesù riconobbe come gesti di grande amore nei suoi confronti, gesti molto toccanti. La peccatrice di cui si parla in Luca fu certamente sollevata dalle parole di Gesù: «La tua fede ti ha salvata, va in pace». E Maria di Betania ricevette dal Signore una promessa: dovunque in tutto il mondo sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto. Visto che stiamo leggendo questo racconto a distanza di 2000 anni, non possiamo che confermare che la promessa di Gesù si è realizzata. Spero che questa breve analisi vi sia stata utile. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Eccoci infatti in linea ora con il dottor Gianfranco Giuni, sociologo con cui già da tempo stiamo affrontando problematiche e temi che riguardano gli aspetti, vari aspetti della vita in famiglia e dei rapporti all'interno della famiglia. Buongiorno Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Buongiorno Gianfranco e grazie del bentornato e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
2: Bene, allora, come dicevo appunto, stiamo per continuare la nostra conversazione già iniziata settimane fa sull'importante argomento del rapporto genitori-figli nell'ambito della famiglia. Il nostro scopo di fondo, come abbiamo già detto anche in altre occasioni, è quello di vedere quali sono i principi biblici che regolano le relazioni anche all'interno della famiglia, le relazioni interpersonali all'interno della famiglia, e vedere anche a questo punto, rispetto a questi principi biblici, come e quanto eventualmente ci siamo allontanati, la nostra società occidentale si è allontanata da tali principi, o come si potrebbe ritornare a equilibrare le cose. La volta scorsa abbiamo detto fra l'altro che è molto importante che i figli vedano coerenza nella vita dei genitori e che in qualche modo la famiglia è o dovrebbe essere ancora la principale fonte di sicurezza e di equilibrio per i figli. Ma abbiamo anche ripromessi per questa volta, Gianfranco, di parlare proprio ancora più specificamente di rapporto figli-genitori, proprio anche prendendo spunto da quello che la Bibbia, la parola di Dio, dice. Ecco, allora, la mia domanda iniziale potrebbe essere questa: in che modo la Bibbia imposta fondamentalmente questo rapporto figli-genitori o genitori-figli?
3: Ma ritengo che uno dei testi più interessanti sia nelle lettere che l'Apostolo Paolo scrive in modo particolare ai credenti di Efeso, quando dà indicazioni molto sintetiche ma molto interessanti riguardo ai rapporti tra i genitori figli e i figli con i genitori. Dice due cose molto, molto semplici dal punto di vista così di enunciazione. Dice che i genitori non devono esasperare i figli, mm-hmm, e che i figli devono essere sottomessi ai genitori e ubbidire loro. I due riferimenti comunque sono messi in un contesto di un rapporto con Dio, perché viene detto che la non esasperazione deve essere ovviamente bilanciata da una educazione nel Signore, e che i figli devono essere sottomessi nel Signore, prendendo il rapporto con Dio come riferimento, come base di questi rapporti umani. E questo penso che sia molto importante, perché spesso come genitori ci si dimentica che i figli sono degli individui e non sono semplicemente delle appendici di noi stessi. E quindi si tende a volte a caricare i figli di aspettative, di richieste e quant'altro, o anche soltanto di sfoghi in un modo o nell'altro, in modo che praticamente si esasperano, si fanno arrabbiare, si provocano delle reazioni magari di insofferenza quasi ricercate, non che il genitore la vuole, però guardando a volte il comportamento di altri genitori ci si chiede: ma forse quelli esagerano? Certo. Quelli, certo, tante volte non essendo capaci di auto-osservarci, non ci rendiamo conto che lo facciamo anche noi. L'educazione, inoltre, viene detto che devono educare, quindi lo scopo dei genitori è la formazione, l'educazione dei figli. E questo è un grosso problema attualmente.
2: Infatti, allora, però, a questo punto tu hai già dato alcuni punti molto importanti e da approfondire. Vorrei comunque chiederti questo: il senso di sottomissione, di ubbidienza che viene sicuramente diciamo rilevato dall'insegnamento dell'Apostolo Paolo, a cui tu stesso hai fatto riferimento attraverso la citazione della sua lettera, in particolare agli Efesini. Ecco, questo senso di sottomissione, di ubbidienza, che vengono fuori, che risultano evidenti nell'insegnamento biblico, però sono contrari in qualche modo alla sensibilità moderna, poiché oggi si sente poco parlare anche dagli esperti del settore della necessità per i figli di essere sottomessi o di obbedire ai genitori. Si parla piuttosto, forse molto più spesso, di autonomia, di emancipazione, di autodeterminazione, di ricerca della propria identità e di espressione di questa identità, a cominciare proprio dalla famiglia, eccetera. Allora, queste cose possono essere conciliate in qualche modo? Si può veramente prescindere dai principi biblici senza rimetterci abbastanza gravemente, o come si fa ad andare avanti in questo senso?
3: C'è da dire una cosa, che nella Bibbia il ragazzo diventava adulto molto prima di adesso, quindi dobbiamo tenere presente questi aspetti diversi. Per esempio, una persona di 20 anni molto spesso era già autonoma, sposata e per conto suo. Adesso i figli vivono in casa fino a 30 anni, quindi è chiaro che cambiano un po' i tipi di rapporti che ci possono essere. Il ruolo di esempio e di coerenza deve esserci sempre nel genitore, ma il suo ruolo di educatore cambia con l'età, cambia col tempo. Quando il bambino ha 5 anni saranno richieste da lui un certo tipo di comportamento, di rapporto col figlio; quando il figlio ne ha 15 degli altri, quando il figlio ha 30 anni degli altri ancora. Quindi questo dobbiamo tenerlo presente. Nella cultura attuale, nella nostra società, ovviamente le cose vanno in contrasto per varie ragioni. Uno è che c'è stata la tendenza negli ultimi decenni a responsabilizzare molto i figli, deresponsabilizzando nello stesso tempo i genitori. Mi spiego. I figli, è giusto ed è normale che debbano essere portati verso un'autonomia. Mm-hmm. Lo scopo dei genitori non deve essere quello di creare o di educare dei figli che restino per sempre dipendenti da loro, ma che arrivino a una loro autonomia. Il miglior lavoro di un genitore si potrebbe vedere quando il figlio è in grado di vivere autonomamente, in maniera equilibrata, nella società, nel suo rapporto con gli altri, nel suo rapporto con se stesso, nel suo rapporto con Dio. Questo, quindi, teoricamente i genitori dovrebbero lavorare ed educare i figli perché i figli possano fare a meno di loro. Mm-hmm. E questo ovviamente già si scontra con alcuni aspetti della nostra cultura, specialmente mediterranea, del sud mediterraneo, nel quale i genitori pensano che i figli debbano per forza e sempre stare vicino a loro. Un altro aspetto che si sovrappone è che nella ricerca di autonomia si pensa che i bambini debbano essere autonomi fin da piccoli. Ora, devono andare verso un'autonomizzazione, ma non è detto che a 3 anni, 4 anni, 5 anni debbano avere le stesse responsabilità, la stessa autonomia, gli stessi privilegi, gli stessi diritti e gli stessi doveri magari di un ragazzo di 15 o 20 anni. Questo è uno dei problemi per cui ci si scontra magari sempre con i genitori che chiedono al bambino che cosa voglia lui. Addirittura mi sono trovato in situazioni nelle quali dei genitori che non stavano bene insieme, che avevano delle grosse tensioni, chiedevano al figlio: secondo te cosa dobbiamo fare, figlio di non più di 10 anni? Sì. Dobbiamo separarci o dobbiamo stare insieme? Ecco. Ora, questo vuol dire scaricare sui figli delle responsabilità, dei pesi che non sono in grado di portare.
2: No, infatti sicuramente è un indizio molto grave di squilibrio nella vita di famiglia quando dei genitori come quelli che hai appena citato nell'esempio chiedono ai figli consigli su come andare avanti e gestire la propria vita di coppia e anche di famiglia. Ma a questo punto forse sarebbe il caso, visto che se ne parla poco generalmente, sarebbe il caso, cosa ne dici, di spiegare un pochino in maniera più concreta, pratica, che cosa è implicato nel concetto di sottomissione, di ubbidienza, così come i principi biblici ci presentano questi concetti, ecco.
3: Senz'altro ci vorrebbe parecchio tempo, però un aspetto importante è quello dell'onorare o del tenere in considerazione i genitori. Questo è il concetto di sottomissione, il fatto di ricordarsi che il figlio non è autonomo, ma è sottoposto a una autorità di altre persone. Ricordiamoci che anche la legge prevede che un ragazzo fino a 18 anni circa non sia in grado di decidere in maniera autonoma e sia responsabile in tutti i settori della sua vita per le decisioni che prende. E questo è significativo, perché vuol dire che anche la legge richiede o riconosce più che altro che ci sono dei stati di maturità diversi. Al di sotto dei 10 anni un bambino che commette un reato non è punibile, il che vuol dire non è in grado di valutare le conseguenze, le scelte in modo corretto. Questo dovrebbe farci riflettere quando pensiamo all'autonomia e al potere decisionale dei bambini. Quindi la sottomissione vuol dire io non sono libero di agire come voglio perché sono sottomesso all'autorità di qualcun altro che ha una responsabilità su di me nel bene e nel male.
2: E che io devo rispettare e onorare, come
3: esatto.
2: Devo rispettare e onorare le leggi o le autorità governative, eccetera, eccetera.
3: Esatto. Questo però dobbiamo ricordarci che deve andare in parallelo con quello che dicevamo prima, un giusto atteggiamento dei genitori verso i figli.
2: Sicuro.
3: Perché se i genitori non provocano, non esasperano, non proprio tirano la corda coi figli, magari richiedendo cose quasi assurde, sarà molto più semplice per i figli accettare la loro autorità, perché non sarà solamente un autoritarismo, un'imposizione, ma il figlio riconoscerà nei genitori delle persone che meritano o sono degne di essere ascoltate. Se vedono la coerenza in loro, sarà più facile che loro accettino quello che i genitori gli dicono. Se vedono e sentono amore fra di loro e verso i figli, sarà più semplice che questo accada. Quindi le cose vanno insieme in questo. Per quello che i genitori, nonostante tutto, hanno un grosso ruolo nell'educazione e anche nell'insegnare questa sottomissione che ci deve essere. E ovviamente questo viene riflesso anche nel rapporto tra moglie e marito, di cui abbiamo già accennato. I figli come imparano cosa sia la sottomissione e come coniugare la sottomissione con la propria autonomia? Dovrebbero impararlo anche dal rapporto che vedono fra i genitori.
2: Certo.
3: Quindi è un tutt'uno che quando si trova in situazione in cui uno degli elementi viene a cedere, influenza ovviamente tutti gli altri. Come tempo fa parlavamo del concetto di sistema familiare, tutti gli elementi sono collegati, se un elemento funziona male, automaticamente anche gli altri hanno un comportamento che non è corretto.
2: Giusto. Quindi allora possiamo comunque sottolineare una verità che potrebbe anche essere la palissiana, cioè scontatissima: il rapporto genitori-figli, come poi qualsiasi altro rapporto interpersonale a livello sociale, non è mai a senso unico, è un rapporto a doppio senso, e laddove ci sono dei doveri da parte dei figli nei confronti dei genitori, ce ne sono anche da parte dei genitori nei confronti dei figli, che molto spesso si controbilanciano.
3: Esattamente, troppo spesso si vivono forme di abuso, nel senso che ci si dimentica che anche chi è in autorità ha dei doveri verso le persone sulle quali esercita la sua autorità, e le persone che sono sottomesse hanno dei diritti. Mm-hmm. Trascurando quello, trascurando il fatto che anche i figli hanno dei diritti oltre che dei doveri, e i genitori hanno dei doveri oltre che dei diritti, ovviamente si complica la situazione, si creano tensioni nella famiglia.
2: Mm-hmm, certo.
3: Oltre a questo, magari ne potremo parlare più avanti, c'è un cambiamento del ruolo, per cui i genitori tendono a non fare più i genitori ma essere più amici.
2: Esatto,
3: e questo magari ne parleremo un'altra volta.
2: Bravo, questo sì è un altro argomento molto interessante che faremo bene ad affrontare. Intanto grazie per il tuo contributo di oggi, Gianfranco, buon lavoro ancora e risentirci presto.
3: Grazie a voi, risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: Non aver paura perché io sono con te. Non ti sgomentare perché io sono il tuo Dio. Io ti fortificherò e ti aiuterò. Io ti sosterrò con la destra della mia giustizia. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 41, versetto 10.
4: Molti di noi lottano con la paura. È un'emozione molto sgradevole e saremo felici di liberarcene. Fa battere precipitosamente il cuore, restringe il campo dell'attenzione e inserisce nella mente eventualità terrificanti. Desideriamo di poter scacciare la paura dal cuore con la sola forza della volontà, di poter semplicemente smettere di avere paura. Sfortunatamente non è così facile scacciarla. Vi è qualcosa nei passi biblici, come quello che abbiamo sentito, che ci lascia molto a disagio. Le parole non temere sembrano come un semplice ordine, come se noi dovessimo semplicemente ubbidire. Ma anche cercando con tutti i nostri sforzi di non avere paura, non pare che si riesca ad allontanarla. La chiave per comprendere versetti come questo è notare che quando Dio dice non avere paura, non si tratta di un semplice ordine perentorio dato da un personaggio insignito di autorità. Le parole non avere paura sono dette come parole di conforto, sono seguite da una promessa specifica, la presenza di Dio accanto a noi. Al bambino che si sveglia dopo aver avuto un incubo, il genitore amorevole dice: non avere paura, sono qui con te, sei al sicuro. Non è un rimprovero per avere avuto paura, non è un insegnamento a fare l'impossibile, è piuttosto una promessa di protezione. Se un genitore dice solamente non avere paura, il bambino si sente non capito e perciò privo di protezione. Ma se il genitore dice non avere paura, ci sono io qui con te, oltre al conforto della presenza, il bambino sente che ciò di cui ha bisogno è riconosciuto valido. Dio ci conforta nel modo in cui un genitore amorevole conforta il bambino spaventato. Dio ci dice: so che hai paura, ma voglio pure farti sapere che io sono qui con te. Non ti lascerò, ti darò forza, ti aiuterò, ti terrò la mano così che tu non cada.
3: Tu sai, Signore, quanto spesso sono spaventata e sai in quale terreno sono cresciute le mie paure. E tu sai quanto ho lottato per liberarmi dalla paura. Aiutami a trarre coraggio oggi dalla tua presenza. Sii con me, dammi forza. Aiutami, sostienimi con la tua mano. Acquieta le mie paure, Dio di tutte le consolazioni. Acquieta le mie paure col tuo amore potente.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

C'è una domanda che tormenta ogni bambino prima o poi. Cosa accadrebbe se combinassi qualcosa di veramente brutto e mamma e papà decidessero di ripudiarmi? Da piccola, ogni tanto ero afflitta da questi pensieri spaventosi, specialmente quando mi comportavo male. Come quella volta che lo zio Dick mi sorprese a fumare una sigaretta dietro alla sua vecchia auto parcheggiata nel cortile della nonna. Sapevo che se l'avesse detto alla mamma sarei finita in quel terribile orfanotrofio tedesco della città. Strano, non riesco a ricordarmi la punizione che i miei genitori mi inflissero, ma non mi mandarono all'orfanotrofio. E qualche tempo dopo, in un momento di maggiore fiducia, confidai a mia madre queste terribili paure. Scoppiò a ridere, come comprensibile, e mi abbracciò forte. Non molto tempo fa ho parlato con un uomo che è stato effettivamente ripudiato dai genitori. Don mi ha raccontato di essere stato un monaco benedettino, l'orgoglio della sua famiglia italiana. Viveva dietro a mura ricoperte di edera. Per un certo periodo si era inserito nella routine quotidiana, preghiera mattutina, umili lavori nell'orto, ma poi, in seguito ad una serie di strane circostanze, arrivò alla fede in Cristo e lasciò il monastero. La sua famiglia rimase mortificata. In seguito, quando il Signore guidò Don a prendere delle decisioni precise, senza compromessi, i suoi genitori si lavarono le mani di lui. Suo padre lo diseredò e arrivò a piangere il figlio come morto. Puoi immaginare il dolore che quest'uomo sperimentò? Dopo quella conversazione non potei fare a meno di ricordarmi di un fatto curioso che un amico avvocato mi aveva raccontato anni prima. Negli Stati Uniti, sebbene un padre possa ripudiare un figlio legittimo, non può ripudiare un figlio adottivo. Non pretendo di capire tutte le motivazioni legali che stanno dietro a questa norma, ma è una legge tradizionalmente acquisita fin dai tempi di Cristo. Mi chiedo se l'apostolo Paolo avesse in mente questa norma quando scrisse la lettera ai Galati. Dio mandò il suo figliolo, disse Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figliuoli. Quindi non sei più servo, ma figliuolo, e se sei figliuolo sei anche erede per grazia di Dio. Tenendo presente quella norma riguardante l'adozione, questo potrebbe essere stato il modo di Paolo per sottolineare una verità importantissima. Come figli adottivi del nostro Padre Celeste, non potremo mai essere ripudiati, né nel tempo né nell'eternità. In Romani 8 l'Apostolo scrisse: «Avete ricevuto lo Spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba, Padre». Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. A volte, come un bambino preoccupato, puoi essere tentato di temere che Dio ti ripudierà per un motivo o per l'altro. Forse immagini che potrebbe dirti: se non la smetti di comportarti da piccolo ribelle, ti lascerò, non mi intrometterò mai più nella tua vita, ti diserederò. Porta a Dio queste sciocche preoccupazioni e permettigli di spazzare via i tuoi dubbi. Afferra la realtà della sua eterna parola e non lasciarla. Dio non ti ripudierà mai, non ti diserederà mai, non ti lascerà e non cesserà di intromettersi gloriosamente nella tua vita. Quello che egli ha dato a Cristo, il suo primo e unigenito figliuolo, lo darà gratuitamente a te quale figlio adottivo. Il mio amico trae conforto da questo pensiero e anch'io. Spero vivamente che, ascoltando le prossime riflessioni, anche tu riposerai nella certezza che Dio, l'intruso glorioso, ti terrà sempre stretto come un figlio tanto amato. Dio vuole che tu sia certo del suo amore. Continua ad appoggiarti sulla Scrittura, cresci in Lui e riposa in quella certezza.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Oggi vi voglio raccontare qualche cosa quando i figli erano e sono stati più grandi. I figli maschi, quando hanno deciso di sposarsi, ci hanno fatto conoscere la fidanzata a cose fatte. Non è che hanno fatto le cose di nascosto, ma erano in America a studiare e perciò l'oceano ci separava. Io però ho l'inclinazione a pensare che anche se la ragazza fosse stata a pochi chilometri di distanza avrebbero fatto le cose da soli. Quando un figlio si fidanza, mi pare che si debba fare attenzione a partire col piede giusto, in modo da preparare un futuro felice nella famiglia. Il primo passo, secondo me, è non criticare a priori le scelte dei figli. Ogni mamma è convinta che nessun genere sarà mai abbastanza buono per sua figlia e che nessuna ragazza sarà mai all'altezza di suo figlio. Ma questo non dipende tanto dalle manchevolezze dei futuri generi o delle future nuore, quanto dal nostro senso di protezione materna e dall'opinione distorta, esagerata che abbiamo a volte sulle qualità dei nostri figli. Se ricordassimo invece che di difetti e manchevolezze ne hanno quanto ogni altro essere umano, le nostre reazioni sarebbero più ragionevoli. È importante perciò, quando ci si trova davanti a un figlio o una figlia colpiti a morte dalle frecce di Cupido, di mantenere la calma, di contare fino a 100 prima di esprimere un qualsiasi giudizio. Non è mai savio, anche se ci fossero delle ragioni, dei dubbi, delle incertezze, non è mai savio rompere ponti o alzare barriere che sarebbero poi difficili da ricostruire o abbattere secondo i casi. Dopotutto, se dovremmo vivere nella stessa famiglia, sarà meglio non rovinare la relazione prima di cominciarla. E a quanto pare certe ferite inferte al principio di una relazione non si rimarginano facilmente. Un secondo passo, molto simile al primo, è non sentirsi in dovere di offrire immediatamente consigli. Se la relazione coi figli è buona, i consigli ce li chiederanno. E poi iniziare una specie di terzo grado riguardo al possibile fidanzato o fidanzata. Di che famiglia è? Che lavoro fa? Quanto guadagna? Sa cucinare? Che macchina guida? Ce l'ha il conto in banca? Ha fatto la scuola? Ha finito tutto? L'unica domanda che a me sembra essenziale e che si deve fare se la nostra figlia o il figlio è un vero credente in Cristo e vuole seguire il Signore è chiedere: e lui o lei è un vero credente, ama il Signore, vuole fargli piacere? E poi di lì si va avanti. Se non fosse un vero credente, che si fa? È molto difficile dirlo, noi non abbiamo avuto questa esperienza, però credo che la cosa si debba affrontare con grande sapienza per non indurire i figli e creare fossi e barriere che poi sono invalicabili. Mi pare che si deve parlare molto seriamente col figlio o la figlia, si deve mettere in guardia, ripetere con fermezza che la Bibbia insegna chiaramente in proposito che bisogna unirsi con uno che ha la stessa fede e lo stesso modo di vedere le cose, però senza minacciare o esprimere animosità personali. Quando nessuno dei figli era fidanzato ancora, io avevo certe paure. Avevo paura che prendessero come compagno o compagna qualcuno che non era della stessa loro fede. E una sera così l'ho lasciata cascare a mio marito e gli ho detto: ma che ci andresti tu al matrimonio di uno dei nostri figli se si sposasse con un non credente? Lui mi ha guardato un po' sorpreso, ma a volte pensa proprio che io mi faccio cruci senza nessuna ragione. Mi ha guardata, ci ha pensato su e poi mi ha risposto: ma mica farebbe un dispetto a noi, sai, farebbe solo male a se stesso, però sarebbe sempre nostro figlio. Zitta. Il terzo passo, allora il primo era non agitarsi, il secondo non fare troppo terzo grado, il terzo passo è pregare per il bene vero dei nostri figli. Io ho visto situazioni dissolversi o consolidarsi in risposta alla preghiera. E infine il quarto passo è aprire le braccia. Io ricordo come se fosse oggi il biglietto che mia suocera mi ha scritto dopo aver saputo che sarei diventata moglie di suo figlio. Lei abitava lontano, mio marito è americano, perciò lei abitava in America, e mi ha scritto: ti vogliamo bene perché sei la scelta di nostro figlio. Quelle parole mi hanno fatto tanto piacere, mi sono ripromessa di ripeterle tali e quali alle mie future nuore e genero quando se ne fosse presentata l'occasione. E a pensarci bene, sono le uniche parole savie e realistiche che una suocera possa dire per preparare la strada per una relazione felice.
2: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo. La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Salmo 63, versetto 1. O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba, di te è assetata l'anima mia. Isaia capitolo 12, versetto 2. Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia e non avrò paura. Il messaggio di oggi si intitola Fiducia o superstizione. Sulle monete degli Stati Uniti figura l'iscrizione In God we trust, cioè noi abbiamo fiducia in Dio. Vi sono stati degli atei che hanno proposto ripetutamente di far sopprimere questa iscrizione, ma un buon numero di americani si augura che sia conservata. È difficile sapere se questo motto corrisponde per coloro che lo proclamano ad un vero bisogno dell'anima, se la necessità di appoggiarsi su Dio è realmente sentita. Si sa che subito dopo una catastrofe c'è un incremento nella frequenza dei luoghi di culto e di preghiera. Ma che cosa avviene in seguito? Non appena svanisce il timore, molti riprendono le loro attività come se nulla fosse capitato. Tale slancio verso Dio per la maggioranza era solo un impulso dettato dalla paura, una forma di superstizione. Ricorrere alla religione può a volte rassicurare persone angosciate di fronte alla realtà della prova, ma non è la vera fede in Dio. In ogni tempo vi sono stati credenti che hanno posto la loro fiducia incondizionata in Dio e non sono mai stati delusi. La fede non è una credenza vaga, ma la conoscenza personale di un Dio che si è rivelato in Gesù Cristo. Non un Dio lontano, ma un Dio che vuole entrare nella nostra vita. Egli desidera essere vicino a tutti gli uomini per parlare loro della sua grazia e per ascoltare quelli che si rivolgono a Lui. La fede, che è una piena fiducia in Dio, pone il credente in una posizione di felice dipendenza da Lui e gli procura la pace in tutte le situazioni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti, capitolo 17. Ed essendo passati per Anfipoli ed Apollonia, vennero a Tessalonica, dove era una sinagoga dei giudei, e Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro e per 3 sabati tenne loro ragionamenti tratte dalle Scritture, spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e resuscitasse dai morti, e il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annunzio. E alcuni di loro furono persuasi e si unirono a Paolo e a Sila, e così fecero una gran moltitudine di greci pii e non poche delle donne principali. Ma i giudei, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi fra la gente di piazza, e raccolta una turba misero in tumulto la città, e assalita la casa di Giasone cercavano di trar Paolo e Sila fuori al popolo. Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni dei fratelli dinanzi ai magistrati della città, gridando: «Costoro che hanno messo sottosopra il mondo son venuti anche qua!» E Giasone li ha accolti, ed essi tutti vanno contro gli statuti di Cesare, dicendo che v'è un altro re, Gesù. E misero sottosopra la moltitudine e i magistrati della città che udivano queste cose, e questi, dopo che ebbero ricevuta una cauzione da Gesù e dagli altri, li lasciarono andare. E i fratelli subito di notte fecero partir Paolo e Sila per Berea, ed essi giuntivi si recarono nella sinagoga dei giudei. Or questi furono più generosi di quella di Tessalonica, in quanto che ricevettero la parola con ogni premura, esaminando tutti i giorni le Scritture, per vedere se le cose stavano così. Molti di loro, dunque, credettero, e non piccol numero di nobil donne greche ed uomini. Ma quando i giudei di Tessalonica ebbero inteso che la parola di Dio era stata annunziata da Paolo anche in Berea, vennero anche là, agitando e mettendo sossopra le turbe. E i fratelli, allora, fecero partire immediatamente Paolo, conducendolo fino al mare, e Sila e Timoteo rimasero ancora quivi, ma coloro che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene, e ricevuto l'ordine di dire a Sila e a Timoteo che quanto prima venissero a lui, si partirono. Or, mentre Paolo li aspettava in Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro a vedere la città piena di idoli. Egli dunque ragionava nella sinagoga coi giudei e con le persone pie e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche certi filosofi epicurei e stoici conferivano con lui, e alcuni dicevano: «Che vuol dir questo cianciatore?» Ed altri: «Egli pare essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la risurrezione». E presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago, dicendo: «Potremmo noi sapere qual sia questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché tu ci rechi agli orecchi delle cose strane, noi vorremmo dunque sapere che cosa voglian dire queste cose». Or tutti gli ateniesi e i forestieri che dimoravano quivi non passavano il tempo in altro modo che a

0: dire o ad ascoltare quel che c'era di più nuovo. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, io veggo che siete in ogni cosa quasi troppo religiosi, poiché passando e considerando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto, cioè dunque che voi adorate senza conoscerlo. Io ve lo annunzio. L'Iddio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in tempi fatto d'opera di mano, e non è servito da mani d'uomini come se avesse bisogno di qualche cosa, egli che dà a tutti la vita e il fiato ed ogni cosa. Egli ha tratto da un solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lungi da ciascun di noi. Difatti, in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni dei vostri poeti han detto, poiché siamo anche sua progenie. Essendo dunque progenie di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile ad oro e ad argento e a pietra scolpiti dall'arte e dall'immaginazione umana? E Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Quando udirono mentovar la resurrezione dei morti, alcuni se ne facevano beffe, ed altri dicevano: «Su questo noi ti sentiremo un'altra volta». Così Paolo uscì dal mezzo di loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionisio l'Areopagita e una donna chiamata Damaris ed altri con loro.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme per un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Al microfono, come sempre, a quest'ora, su questa emittente, per condurre questo programma, per accompagnarti in questa passeggiata, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia e, come sempre, grato che tu abbia scelto questo programma, questa frequenza.

Se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, saprai che siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Infatti l'abbiamo iniziato da pochissimo tempo. Siamo ancora nel vivo del primo capitolo. Primo capitolo che stiamo esaminando un passettino alla volta. Prima ancora di addentrarci nel Vangelo vero e proprio, abbiamo, a dir la verità, anche trascorso un po' di tempo a fare un po' così, un'introduzione, un discorso introduttivo sul Vangelo. Abbiamo detto che è stato scritto appunto da Marco intorno agli anni 60 d.C., molto probabilmente mentre Marco appunto si trovava a Roma, e i lettori primari di questo resoconto, le persone per cui Marco scriveva, erano i cristiani di Roma che in quegli anni si trovavano a dover far fronte a un periodo, a trascorrere un periodo molto difficile, far fronte a persecuzione. Erano fra l'altro anche gli anni di Nerone, tanto per intenderci. Abbiamo anche detto che il Vangelo di Marco è fra i più brevi, anzi, no, chiedo scusa, è il più breve, ma contiene elementi, contiene eventi che non sono riportati dagli altri Vangeli. Non tanti, a dir la verità, ma insomma qualcuno c'è. Inoltre è un Vangelo che, oltre ad essere breve, è un Vangelo dal linguaggio svelto, deciso. Marco non è prolisso e il suo linguaggio appunto è agile, snello, senza mai essere rozzo. Spesso si incontra la congiunzione e. Questo appunto denota l'azione che Marco ha in mente. E Marco ha in mente l'azione perché appunto i romani, anche se cristiani, rimanevano però persone molto pratiche, persone che badavano più alla sostanza che non a teorie o filosofie, come magari erano i greci. Tanto per fare mente locale, vorrei rileggerti una piccola parte di questo primo capitolo, una parte che analizzeremo insieme da vicino.

siamo lasciati la volta scorsa dicendo fra l'altro che Gesù aveva chiamato a sé i primi discepoli. Questi primi discepoli, avendo abbandonato tutto, seguirono Gesù.

0: Vennero a Capernaum e subito il sabato Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. La gente stupiva della sua dottrina, perché egli le ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare:
1: «Che vi è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi sei, il Santo di Dio!»
0: Gesù lo sgridò dicendo: «Sta zitto ed esci da costui!» Lo spirito immondo, straziatolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti si meravigliarono, si domandavano tra di loro: «Che cos'è mai questo? È una nuova dottrina! Egli comanda con autorità perfino gli spiriti immondi, ed essi gli ubbidiscono!» La sua fama si divulgò subito dappertutto, nella circostante contrada della Galilea. Appena usciti dalla sinagoga, vennero con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre, ed essi subito gliene parlarono. Egli, avvicinatosi, la prese per la mano e la fece alzare. La febbre la lasciò, ed ella si mise a servirli.

Quel sabato era cominciato piuttosto presto per Gesù. La mattina, infatti, era entrato nella sinagoga e aveva cominciato ad insegnare. Ora, a quell'epoca, la sinagoga di Capernaum, tutti e due i nomi sono validi e si riferiscono allo stesso luogo, non era un vitale centro religioso. Gesù, però, dopo essersene andato da Nazareth a causa della cattiva accoglienza riservatagli dai Nazareni, andò appunto a Capernaum, dove stabilì, per così dire, il suo quartier generale. E Capernaum rimase quartier generale di Gesù e dei suoi discepoli, degli apostoli, per tutto il tempo della sua missione, per tutto il tempo del suo ministero terreno. Gesù quindi insegnava in questa sinagoga e, come ci dice una delle frasi che abbiamo letto, la gente stupiva della sua dottrina, perché egli li ammaestrava come uno che aveva autorità e non come gli scribi. Qui vediamo le conseguenze, gli effetti della potenza e della verità e del modo in cui Gesù si comportava. Ciò mi induce a pensare che le critiche negative spesso rivolte contro la Chiesa cristiana, contro i cristiani, soprattutto coloro dedicati al servizio di pastorato o sacerdozio, che dir si voglia, derivino dal fatto che troppo spesso non si parla con autorità. E perché non si parla più con autorità? Una delle ragioni è perché forse i ministri di culto, i pastori stessi, i sacerdoti, non hanno abbastanza fede. Piuttosto che rivolgersi alla parola di Dio, piuttosto che rivolgersi alla Bibbia, al Nuovo Testamento, ai Vangeli, fanno riferimento alla psicologia, alla sociologia, agli eventi circostanti, spesso e volentieri alla politica. Ma la fede è stata chiusa dall'altra parte della porta. Ora, ovviamente, grazie a Dio, questa non è la regola. Ci sono tanti ministri di culto, tanti pastori, tanti sacerdoti che amano la parola di Dio, amano il messaggio del Vangelo e lo proclamano con convinzione e con potenza, quindi con autorità. La gente interiormente avverte che c'è qualcosa di diverso e ascolta, è pronta a prestare orecchio. E spesso dice: questa persona insegna con autorità, non come quell'altro che ho sentito. Quindi questo vuole essere un po' un richiamo a tutti coloro che, in un modo o in un altro, in un certo periodo della loro vita, sono stati magari chiamati alla proclamazione del messaggio di Dio, ma hanno messo da parte questo messaggio e l'hanno scambiato per qualche altra cosa. Gesù parlava con autorità. Non era tanto le parole che Gesù sceglieva, non erano i termini usati. E non credo che fosse neanche tanto un dono di grande oratoria o retorica che Gesù avesse. Senz'altro ha avuto anche quello. Ma c'era qualcosa di più profondo, qualcosa che non aveva bisogno di parole. Una convinzione, una forte e profonda convinzione interiore, che gli stava proclamando il messaggio di vita con la V maiuscola, il messaggio della verità con la V maiuscola. Con tale convinzione, Gesù chiaramente esponeva, proclamava il messaggio, come abbiamo visto la volta scorsa, la buona notizia, l'Evangelo, in altre parole. Siccome a quel tempo la sinagoga offriva ben poco di spiritualmente vitale a quelli che la frequentavano, tutti si sbalordirono nel sentire parlare Gesù e nel sentire quell'insegnamento.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro Il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia, grato che tu abbia scelto non solo di tornare, ma di rimanere, di continuare questa passeggiata assieme a noi. Siamo alle prese con il primo capitolo del Vangelo di Marco. Nel caso ti fossi messo all'ascolto solo ora, nel caso ci avessi trovati per la prima volta, beh, a te un benvenuto tutto particolare, tutto speciale, non solo da me ma da tutta la redazione e dalla grande famiglia di questo programma. Torniamo al testo del Vangelo di Marco. Abbiamo visto che Gesù insegnava in modo diverso. Perché diverso? Perché usava parole diverse? No. Perché era più bravo nel parlare? Probabilmente lo era, ma non era questo che faceva la differenza. Gesù insegnava con autorità, non come gli scribi, non come gli altri predicatori della sinagoga. Gli altri predicatori della sinagoga citavano altre fonti, altre autorità. Gesù non aveva nessun bisogno di citare nessuno. Gesù insegnava ciò che aveva dentro. Gesù trasmetteva, proclamava il messaggio che era parte integrante della propria vita, della propria esistenza. Ma Gesù non si limitò ad insegnare. Ascolta. In quel mentre si trovava nella sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: «Che c'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». È interessante notare che il primo miracolo riportato nel Vangelo di Marco riguardi la sfera spirituale. Ora qui dobbiamo fare attenzione, e farò un'affermazione che, a mio modesto modo di parere, modesto modo di vedere, è molto importante. Non perché la faccia io, ma perché è una verità dedotta dalla Bibbia stessa. Solo Dio ha il controllo del mondo dello spirito. Solo Dio ha il controllo totale ed assoluto della sfera spirituale. Quindi anche dei demoni, degli spiriti, degli angeli, sia gli angeli che stanno al suo fianco, al fianco di Dio, che gli angeli che stanno dalla parte di Satana. Che il culto dei demoni fosse diffuso sotto varie forme in tutto l'impero romano è un dato storico ormai acquisito. E allora come oggi, il demonismo o satanismo, a volte chiamato spiritualismo, può essere affrontato soltanto mediante il Signore Gesù, soltanto mediante il suo prezioso ed innocente sangue, perché solo Lui può muoversi a suo agio in tale sfera. I cristiani sono chiamati a pregare, sono chiamati a prendere posizione, ma non così, per conto proprio, a nome proprio, ma nel nome di Gesù, perché solo Gesù ha ottenuto la vittoria sopra la sfera spirituale satanica. Ecco perché Marco riporta qui per primo questo miracolo. Se Gesù infatti ha potere in questa sfera, se ha autorità in questa sfera, abbiamo almeno due conseguenze. La prima è che Gesù ha potere in ogni sfera della vita. La seconda è che soltanto Dio ha un tale potere. Questo faceva parte, in altre parole, delle sue credenziali. Gesù aveva potere ed autorità quando insegnava, ma aveva anche potere e autorità, in concreto, in pratica, nella sfera spirituale. Come vedremo, avrà anche potere e autorità nella sfera materiale. Ma in questo primo miracolo assistiamo ad un miracolo nella sfera dello spirito. Spirito nel senso non di Spirito Santo, che qui non siamo davanti allo Spirito Santo, ma siamo davanti ad uno spirito immondo, impuro, un emissario di Satana, in altre parole. Secondo la Bibbia c'è un solo modo per affrontare e vincere Satana ed i suoi emissari. Non ci sono strani cerimonie e rituali. C'è solo il nome del Signore Gesù Cristo. Nel nome del Signore Gesù Cristo, in ciò che Egli è,
In ciò che egli ha compiuto, la sua missione, la sua vita, la sua morte e la sua resurrezione, c'è vittoria. Sembra un paradosso, un controsenso, una contraddizione. Eppure attraverso la morte di Gesù c'è vita. Attraverso la croce c'è vittoria. Lo strumento di morte e di tortura è diventato strumento di trionfo. Ecco perché Gesù può far fronte a quello spirito immondo, ordinargli il silenzio e liberare quel poveretto. È interessante notare che lo spirito stia dicendo la verità. Quel demone sta dicendo: so chi tu sei. Tu sei il santo di Dio. Ciò nonostante, Gesù gli ordina il silenzio. Perché? Beh, perché Gesù non ha certo bisogno della pubblicità di un demone. I demoni sono emissari del padre della menzogna. E quando non possono fare a meno di dire la verità, quando sono messi davanti a colui che è verità, fanno del tutto per portare confusione, scompiglio. Ecco perché Gesù ordina il silenzio. Con il silenzio c'è poi la libertà. Quel poveretto viene liberato. Per la prima volta nella sua vita sa cosa significa essere una persona libera. Un uomo libero di vivere, di glorificare Dio con la propria vita e con le parole.

Tutti si meravigliarono, ci dice il testo. Si meravigliarono perché videro qualcosa di straordinario. Poco fa avevano ascoltato qualcosa di straordinario, adesso sono testimoni oculari di un fatto, di un evento fuori del normale. È una nuova dottrina, dicono alcuni. Altri si chiedono che cos'è mai questo. Gesù sta dando una dimostrazione della sua autorità, del suo potere, prima con le parole, poi con le azioni. Ma gli astanti non lo capiscono, in quanto egli possiede un'autorità la cui natura essi non riescono bene ad afferrare. E questo è il problema di tanti di noi. Non afferriamo bene qualcosa e allora lo mettiamo da parte. Continuiamo a chiederci vita naturale durante, ma cos'è sta cosa? Ma è poi possibile che Dio esista? È poi possibile che Dio abbia cura di me? È poi possibile che Dio voglia prendersi cura di me? È poi possibile che Gesù sia esistito? È poi possibile che egli abbia fatto tutto quello che i Vangeli ci dicono? Tanti non smettono mai di porsi domande, senza mai veramente e attivamente cercare risposte. Anche quando una risposta la trovano, la rigettano. Perché insieme alla risposta trovano anche una sfida per una vita diversa, per una vita di consacrazione. Una vita a volte anche di sacrificio, seguendo le orme del Maestro. Comunque Marco ci dice che la sua fama, la fama di Gesù, si divulgò subito in ogni luogo, in tutte le circostanti contrade della Galilea. Quella parte che abbiamo considerato del capitolo primo di Marco si conclude poi con la guarigione della suocera di Pietro, di Simone, a questo punto è ancora chiamato Simone. Guarigione che permette poi alla gentile signora di servire Gesù e i suoi primi discepoli.

Purtroppo il tempo a nostra disposizione termina qui. Dobbiamo lasciarci, ma appuntamento ovviamente al prossimo incontro, prossima passeggiata. La paperella alla fine ci voleva. Un abbraccio forte forte dal tuo Maurizio, come sempre, e grazie della tua compagnia, del tuo cortese ascolto. A risentirci presto. Ciao. Scrivi, mi raccomando.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Cari amici, grazie per la vostra sintonia e per permetterci di venire a voi con questo nostro programma speciale, con il quesito biblico, un programma in cui noi rispondiamo alle domande che gli ascoltatori ci hanno rivolto sulle Sacre Scritture. Quest'oggi risponderemo alle domande pervenuteci da un giovane ascoltatore, e le domande che ci rivolge, almeno per la prima parte, sono sul libro del profeta Giona, un libro molto importante e ispirativo. E a proposito, Giona, il nome Giona vuol dire colomba. Questo libro narra una vicenda dalla vita di Giona che discuteremo mentre risponderemo alle sue domande. Eccovi la prima. Prima di tutto vorrei che lei mi confermasse se il libro di Giona fu da lui stesso suddiviso in capitoli e scritto da lui stesso, e che quindi la suddivisione che noi troviamo all'interno della nostra Bibbia corrisponde a quello che Giona stesso fece nello scrivere la sua opera. Ora, se questo è vero, ecco che noi allora troviamo un contrasto fra la versione italiana della Luzzi con la versione inglese della Scofield, che è pure una versione generalmente accettata nel mondo di lingua inglese. Infatti notiamo che un verso che sulla Luzzi è nel secondo capitolo viene invece classificato come 17° nel primo capitolo sulla versione Scofield. Il fatto non sarebbe tutto sommato molto strano se si trattasse di un altro libro, ma qui in questo caso si tratta del libro di Giona, cioè del libro che, stando alle informazioni che sono venute in mio possesso, è stato suddiviso in capitoli dallo stesso Giona. Quindi come si spiega una differenza di questo tipo? Ebbene, per quanto io ho potuto investigare, io non sono venuto a depurare affatto quanto ci dice il nostro ascoltatore in riguardo alla divisione del libro di Giona in capitoli. Ho interpellato diversi commentari, ho chiesto in giro, ma nessuno può suggerire che Giona stesso divise il libro in capitoli. Questo è molto, molto improbabile. In quanto al fatto che in certe traduzioni questo versetto appare come in Giona 1:17 e in altre come il primo capitolo il primo versetto del secondo capitolo, devo dire questo: nel testo ebraico, nel testo masoretico, tale versetto è messo come 2:1, cioè al principio del secondo capitolo, mentre invece la Settuaginta lo mette come il 17° versetto del primo capitolo. Il Luzzi evidentemente ha fatto la sua traduzione dal testo masoretico e lo Scofield invece ha seguito la Settuaginta. E a questo proposito, non solo queste traduzioni che hanno questa differenza, ma altre pure lo fanno. Insomma, dipende da come uno ha diviso il materiale o da dove ha tradotto e ha preso il senso della narrazione. E qui dobbiamo chiarificare quanto ho detto. Prendo ora un minuto per ricordare ai nostri cari ascoltatori che il Vecchio Testamento fu scritto originalmente in ebraico. Questo primo testo è chiamato appunto il testo di Mosè o masoretico. Per anni e anni dopo, circa quasi il 2000 prima della venuta di Cristo, ecco che i greci invasero tutto il mondo orientale e con la loro lingua invasero tutto il mondo. Si parlava greco da tutte le parti. E allora si riunirono in Egitto, a Alessandria d'Egitto, 70 fra i più dotti rabbini, e tradussero il testo masoretico in greco. Questa traduzione facilitò assai la lingua che si parlava e fu chiamata la traduzione dei 70 o la Settuaginta, traduzione che si affermò subito e che fu usata dalla maggioranza, fra cui e Paolo, Stefano e tanti dei primi discepoli. E detto questo, ora passiamo di nuovo alla seconda domanda e leggiamo due versetti, anzi tre, nel libro di Giona. I primi due nel primo capitolo sono precisamente il versetto 3 e 4.
Ma Giona si levò per fuggire a Tarsis, lungi dal cospetto dell'Eterno, scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarsis e, pagato il prezzo del suo passaggio, si imbarcò per andare con quei della nave a Tarsis, lungi dal cospetto dell'Eterno. Ma l'Eterno scatenò un gran vento sul mare e vi fu sul mare una forte tempesta. Nel quarto capitolo noi leggiamo la stessa cosa. Al secondo versetto leggiamo: e pregò l'Eterno dicendo: o Eterno, non dicevo io mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggirmene a Tarsis, perché sapevo che sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, di gran benignità, e che ti penti del male minacciato. Ecco che ancora una volta torna a questo pentirsi del male minacciato, di cui abbiamo già parlato in precedenza. Comunque la mia domanda non è tanto riferita a questo ultimo particolare quanto alla cittadina stessa di Tarsis. Perché Giona scelse proprio Tarsis? C'era un motivo particolare? Come ha suggerito il nostro amico, passeremo sopra il fatto che sembra che Dio si penta. Di questo ne abbiamo parlato precedentemente e abbiamo concluso che Dio, essendo onnisciente, non può fare sbagli e quindi non ha alcuna ragione di pentirsi. Ci limiteremo quindi a quest'ultima domanda: perché Giona scelse Tarsis per fuggire dall'Eterno? Ebbene, Tarsis era situata dove oggi si trova la moderna Gibilterra. In quei tempi Tarsis era l'ultima città del mondo, dopo di lì veniva l'oceano e, essendo il mondo piatto, chi si inoltrava più in là precipitava via dal mondo. Di modo che lì era la fine, era il punto più lontano, e Giona, volendo fuggire più lontano che poteva, ecco che scelse appunto tale città e andò più lontano dall'Eterno. Ora Giona fugge anche dalla parte diametricalmente opposta di Ninive, dove Dio voleva mandarlo. In altre parole, Giona fece come spesso fa il peccatore quando cerca di mettersi addirittura fuori, all'opposto della volontà di Dio, pagando persino, come Giona fece, di sua tasca per poter far questo. Sempre parlando sul libro di Giona, vorrei sapere un altro particolare. Leggendo tutto il libro, noi non siamo in grado di trovare neanche una profezia, come la troviamo per esempio nei libri di Isaia, Geremia e così via. Invece noi sappiamo e vediamo che Giona è inserito nei profeti minori. Ora, io dicevo, Giona può essere inserito fra i profeti perché fu usato come un segno, diciamo, da Gesù? Ecco che cosa, per mezzo dei suoi scritti, giustifica la sua presenza come profeta e non proprio come storico? E questa è una buona domanda, bella e valevole osservazione, che dimostra di nuovo come questo nostro ascoltatore legge le sacre scritture. Perché Giona è inserito fra i profeti? Fu perché, come dice questo ascoltatore, egli più tardi fu usato come segno da Gesù. Ebbene, prima di tutto dobbiamo dire che il libro di Giona fu inserito fra i libri dei profeti già prima della venuta di Cristo. Infatti esso faceva parte del canone delle scritture degli ebrei. Ci sono almeno due ragioni per il suo inserimento fra i profeti. La prima, perché Giona fu in effetti chiamato e mandato da Dio come un messaggero suo a Ninive, e a Ninive egli profetò. Se la profezia non si avverrò, fu perché il popolo di Ninive volle accettare il messaggio di Giona e si ravvide e si pentì. La seconda ragione è che, malgrado l'incredulità dei giudei in questo episodio della vita di Giona, noi si vede profetizzata l'opera redentrice del Cristo, il quale, quando fu gettato nell'uragano tempestoso dell'ira di Dio, egli fu abile di placarla e di salvare l'umanità da una sicura dannazione nel profondo dell'inferno. Dio voleva che questo profeta fosse inserito nei libri dei profeti, e così è stato. Veniamo ora al libro del profeta Amos. Sono 9 capitoli veramente interessanti, tratti dalle sacre scritture. Vediamo 2 particolari.
Per la prima esaminiamo nel primo capitolo alcuni versetti, nel terzo versetto, così parla l'Eterno: per tre misfatti di Damasco, anzi per quattro, io non rievocherò la mia sentenza, perché hanno tritato Gilead con trebbie di ferro. Poi il sesto versetto così parla: per tre misfatti di Gaza, anzi per quattro, e continua così tutto il libro. C'è una ragione speciale per questo? Sì, cioè, questi versetti ci rivelano che la pazienza di Dio non opera mai né in fretta né senza ragione, e che arriva oltre al punto in cui l'azione sarebbe ben giustificata, però quando egli decide di agire, ecco che il suo giudizio è irrevocabile. Vedo che il nostro tempo ci è sfuggito, per oggi non abbiamo tempo di considerare altre domande, così vi invitiamo ad ascoltarci di nuovo la stessa ora, quando ritorneremo a voi con il quesito biblico. Grazie per la vostra sintonia, leggete la Bibbia, mandateci le vostre domande, le useremo qui su questa rubrica. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta.

Continuiamo a meditare insieme i miracoli del Signore e leggiamo nell'Evangelo di Marco, al capitolo 5, i versi 21 a 24. Ed essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, una gran moltitudine si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. Ed ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si getta ai piedi e lo prega istantemente dicendo: «La mia figliolina è agli estremi, vieni a metter sopra lei le mani affinché sia salva e viva». E Gesù andò con lui e gran moltitudine lo seguiva e l'affollava. Nessuna cosa è impossibile al Signore. Anche la morte, che sembra essere lo stato finale dell'uomo, scompare quando viene a contatto con Lui, donatore della vita. Molti commentatori biblici danno alla resurrezione della figlia di Jairo anche un profondo significato spirituale, e cioè: il Signore, se può risuscitare i morti, può anche farlo per coloro che sono morti nei falli e nei peccati, risuscitandoli a vita eterna. Essi non sbagliano facendo questo paragone. La morte è la conseguenza del peccato e, come dice Paolo, è il salario di esso. Se il peccato spesso rovina i piani umani e i suoi migliori sogni, la morte pone fine ad essi definitivamente. La morte viene per tutti, e sia i giovani che i vecchi la guardano con disappunto. I primi perché pensano di non aver un futuro sicuro dinanzi a loro, i secondi perché il loro passato può essere cancellato da un momento all'altro. La morte comunque viene sempre come un nemico, anche quando eccezionalmente è desiderata. In vista del suo terribile aspetto, comprendiamo quanto sia importante vivere per Gesù, poiché solo Lui è la sorgente della nostra vita. Gesù passa di nuovo il mare della Galilea e, tra la folla riunita sulla spiaggia, trova un uomo chiamato Jairo, capo della sinagoga, che si fa largo tra la folla, raggiunge Gesù e lo supplica d'andare con lui per guarire la figlia morente. Perché Jairo andò a Gesù all'ultimo momento? Bisogna considerare che egli era capo d'una sinagoga e, come tale, responsabile di un'importante comunità. Per la gente era più facile andare a Gesù e ascoltarlo, ma per un capo come Jairo la cosa non era tanto semplice. Erano i capi religiosi e i farisei che accusavano Gesù, e se uno di essi andava qualche volta da lui era solo per criticarlo, per metterlo, se possibile, in difficoltà. Jairo aveva una sola figlia, alla quale naturalmente dedicava tutte le sue cure, le sue attenzioni, le sue premure. Forse questo gli impedì di cercare prima l'aiuto del Signore. Del resto è naturale, egli nella sua ansietà, nella sua preoccupazione, avrà cercato di far da sé il meglio che poteva per salvare la ragazza, senza pensare troppo a cercare Gesù. Ma quando vide che la morte s'avvicinava e che non poteva fare nulla per allontanarla, allora realizzò il bisogno dell'aiuto di Cristo. Questa attitudine la troviamo in ogni tempo. Quando i genitori sono troppo ansiosi per i loro figli, non trovano nemmeno il tempo per pregare per loro, e spesso sono così emozionati che, se non fanno tutto loro, non hanno pace. In questa maniera si mettono, non volendo, su una strada nella quale il Signore non può operare. Jairo, rivolgendosi a Gesù, approfittò della sua carica di capo della sinagoga. Egli, benché in condizioni drammatiche e disperate, cercò Gesù umilmente con tutto il cuore. Egli ci dà un esempio, poiché se vogliamo ottenere da Dio quello che gli domandiamo, dobbiamo umiliarci davanti a Lui. Certamente Jairo aveva pregato molte volte nella sinagoga, ma ora, davanti a Gesù,
lo fa con vera fede. Dal testo notiamo che egli pregò positivamente, implorando Gesù di venire, di muoversi, di fare qualcosa per salvare sua figlia. Quando la fede è accompagnata da una ferma decisione, allora essa cresce, agisce e porta frutto.

Una fede umile e seria, zelante, ardente come quella di Jairo, trova sempre una risposta da parte del Signore. Gesù, senza esitazione, terminò il suo insegnamento e andò alla casa di Jairo. Gesù, come vero uomo, comprende le sofferenze umane e per questo divenne ed è il nostro sommo sacerdote che simpatizza con le nostre infermità. Come fu con Jairo, così è con noi nella nostra infermità, nella nostra camera di dolore, vicino al nostro letto di morte. Egli non ci garantisce che saremo preservati dalle difficoltà, ma ci assicura che è con noi quando esse vengono per provarci. In questa maniera la vita del vero cristiano si presenta diversa da quella di chi non crede. Chi non ha fede affronta le difficoltà, i disturbi della vita con attitudine tragica e spesso con la disperazione nel cuore. Ma il vero cristiano che sa che Gesù è vicino a lui, nel momento della prova è calmo, affronta tutto con coraggio e serenità, certo della compagnia e della presenza del suo Salvatore. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, ciao a tutti. Enzo parlerà di offerte e dell'arca del patto. Sentiamo cosa ci dice.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua ancora una volta pronto a stare con voi per qualche minuto e fra l'altro questo è l'ultimo appuntamento della settimana, quindi ancora un po' di pazienza per sopportarmi e concluderemo questo tour, questo viaggio fatto insieme in questi 5 giorni insieme alla parola di Dio. Inizia con il capitolo 25 una nuova sezione del libro dell'Esodo, completamente diversa da quella che abbiamo appena concluso. Infatti nei capitoli dal 25 al 31 Dio dà a Israele l'esatto progetto del tabernacolo e dà le istruzioni per i vestimenti del sommo sacerdote. Troveremo poi la costruzione e l'installazione del tabernacolo e il fatto che esso fu riempito della gloria del Signore. Il tabernacolo costituì il centro della vita religiosa di Israele, poiché era il luogo dove Israele si avvicinava a Dio. Nei primi 9 versetti il Signore stesso chiede un'offerta destinata alla costruzione dell'arca e del tabernacolo ed elenca ciò che il popolo poteva offrire. È una specie di elenco materiali necessari alla costruzione. Leggiamo insieme questi versetti. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Di ai figli di Israele che mi facciano un'offerta. Accetterete l'offerta da ogni uomo che sarà disposto a farmela di cuore. Questa è l'offerta che accetterete da loro: oro, argento e rame, stoffe di colore violaceo,

porporino, scarlatto, lino fino e pelo di capra, pelli di montone e tinte di rosso, pelli di delfino e legno d'acacia, olio per il candelabro, aromi per l'olio dell'unzione e per l'incenso aromatico, pietre d'onice e pietre da incastonare per l'efod e il pettorale. Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Me lo farete in tutto e per tutto secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti. Israele era scampato alla schiavitù soltanto da pochi mesi. Tuttavia, Dio chiede loro un contributo per la costruzione del tabernacolo. È interessante però notare come il Signore ordinò di accettare l'offerta solo da chi era disposto a donare di cuore. La disposizione d'animo è per Dio molto più importante del valore dell'offerta stessa. La cosa sorprendente è, come vedremo nel capitolo 36, che i figli di Israele dettero così tanto che fu necessario sospendere le offerte.

Qualcuno potrebbe chiedersi dove il popolo trovò tutte le cose richieste. Ricordiamo che Israele era appena uscito dalla schiavitù di Egitto e questo era anche parte del loro salario di 400 anni di servizio in quel paese. Inoltre, Esodo 12:36 ci ricorda: «E il Signore fece in modo che Israele ottenesse il favore degli egiziani, i quali diedero loro quanto domandavano, e Israele spogliò gli egiziani». Quando Israele lasciò l'Egitto, si portò dietro un'enorme ricchezza. Il tabernacolo era piccolo quanto alle dimensioni, poiché doveva essere trasportabile nella marcia, ma era ricco di ornamenti e meraviglioso nelle fatture. Per quanto riguarda il versetto 8, «Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro». È giusto precisare che Dio non disse mai che egli si accingeva a vivere nel tabernacolo, nel senso di potersi ricondurre a un luogo geografico preciso. Egli disse invece che avrebbe voluto fermarsi, dimorare tra i cherubini. I versetti dal 18 al 22, che leggeremo tra breve, e Prima Samuele 4, versetto 4, e Seconda Samuele 6, versetto 2, Seconda Re 19, 15, Isaia 37, 16, ce ne danno testimonianza. Israele era una teocrazia e Yahweh ne era il re. Israele doveva essere governato da Dio. Il suo trono era tra i cherubini ed era qui che l'uomo incontrava Dio. L'idea odierna che Dio dimori in un edificio fatto con le mani non è vera. È un'idea pagana. Qualcuno chiama anche la chiesa, intesa come edificio, la casa di Dio. Non è la casa di Dio, poiché egli non abita in un edificio e mai vi abiterà. Salomone spiegò queste cose in modo preciso. Ma è proprio vero che Dio abiterà sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non ti possono contenere, quantomeno questa casa che io ho costruita. Prima Re, capitolo 8, versetto 27. Il tabernacolo doveva essere soltanto il luogo dove l'uomo incontrava Dio. Il Signore regna, tremino i popoli, egli siede sui cherubini, la terra è scossa. Salmo 99, versetto 1. L'arco dei cherubini era il trono di Dio e fu anche la prima cosa che Israele si trovò a costruire.

Il versetto 9 ci introduce al tabernacolo che, come abbiamo letto, doveva essere fatto secondo un preciso modello, sia la costruzione che i suoi arredi. Il libro degli Ebrei ci dice che il tabernacolo terrestre fu modellato sull'esempio di quello celeste. Questo vuol forse dire che ne esiste uno uguale o simile in cielo? Non credo sia così. Molti passi del Nuovo Testamento, soprattutto della lettera agli Ebrei, ci dicono che il tabernacolo era immagine e ombra di quello celeste, che il cerimoniale, il culto, i sacrifici, il sacerdozio di Aronne sono tipi e profezie della persona, del sacrificio e del sacerdozio di Cristo, nostro sommo sacerdote. Ebrei 8, versetto 5 dice: «Essi celebrano un culto che è rappresentazione ed ombra delle cose celesti, come Dio disse a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo. Guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte». Ebrei 9, versetti 11 e 12 continua dicendo: «Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna». Ed Ebrei capitolo 9, versetti 23 e 24 ribadisce: «Era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi. Infatti, Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora alla presenza di Dio per noi». L'unico luogo di incontro dunque tra Gesù e l'uomo è la croce, e dopo la croce non vi è più alcun tabernacolo, né in terra né in cielo. Il tabernacolo qui oggi è solo la croce, perché è lì che l'uomo incontra Dio, perché è lì che il sacrificio eccellente si è compiuto. Non ci sono tabernacoli o luoghi santi o luoghi santissimi nel cielo. Vedremo man mano, durante la descrizione del tabernacolo, degli arredi e degli utensili, il significato simbolico delle varie parti e i relativi riferimenti a Cristo. Descriveremo ora brevemente, prima di analizzarne le caratteristiche nel dettaglio, le caratteristiche e la struttura generale del tabernacolo. Il cortile esterno, lungo 100 cubiti e largo 50, era un recinto chiuso intorno al tabernacolo vero e proprio. Il cubito era una unità di misura basata sulla lunghezza dell'avambraccio, dal gomito alla punta del dito medio della mano. Corrisponde a 55 centimetri. Nel cortile esterno del tabernacolo vi era pure l'altare di legno di acacia rivestito di rame e la conca o catino di rame. Il tabernacolo vero e proprio era diviso in due parti, il luogo santo e il luogo santissimo. Il tabernacolo era lungo 30 cubiti, largo 10 cubiti, alto 10 cubiti. Il luogo santo era 20 cubiti per 10, il luogo santissimo era 10 per 10 cubiti, in pratica un perfetto cubo. Gli arredi del luogo santo comprendevano una tavola di acacia sulla quale andava appoggiato il pane della presentazione, il candelabro d'oro, l'altare dei profumi, e gli arredi del luogo santissimo consistevano nell'arca dell'alleanza e nel propiziatorio.

Leggiamo ora il paragrafo che va dal versetto 10 al versetto 22. In esso viene descritta l'arca del patto o arca dell'alleanza e il propiziatorio che stava sopra di essa. Faranno dunque un'arca di legno d'acacia. La sua lunghezza sarà di 2 cubiti e mezzo, la sua larghezza di 1 cubito e mezzo e la sua altezza di 1 cubito e mezzo. La rivestirai d'oro puro, la rivestirai così, sia dentro che fuori, le farai al di sopra una ghirlanda d'oro che giri intorno. Fonderai per essa 4 anelli d'oro che metterai ai suoi 4 piedi, 2 anelli da un lato e 2 anelli dall'altro lato. Farai anche delle stanghe di legno di acacia e le rivestirai d'oro. Farai passare le stanghe negli anelli ai lati dell'arca perché servono a portarla. Le stanghe rimarranno negli anelli dell'arca e non ne saranno sfilate. Poi metterai nell'arca la testimonianza che ti darò. Farai anche un propiziatorio d'oro puro. La sua lunghezza sarà di 2 cubiti e mezzo e la sua larghezza di 1 cubito e mezzo. Farai 2 cherubini d'oro, li farai lavorati al martello alle 2 estremità del propiziatorio. Fa un cherubino per una delle estremità e un cherubino per l'altra. Farete in modo che questi cherubini escano dal propiziatorio alle 2 estremità. I cherubini avranno le ali spiegate in alto, in modo da coprire il propiziatorio con le loro ali. Avranno la faccia rivolta l'uno verso l'altro. Le facce dei cherubini saranno rivolte verso il propiziatorio. Metterai il propiziatorio in alto, sopra l'arca, e nell'arca metterai la testimonianza che ti darò. Lì io mi incontrerò con te. Dal propiziatorio, fra i 2 cherubini che sono sull'arca della testimonianza, ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di Israele.

L'arca e il sovrastante propiziatorio erano il luogo dove Dio avrebbe incontrato i figli di Israele. Era il luogo adibito all'incontro con il loro Dio. Era il Sancta Sanctorum del tabernacolo. Notiamo che il primo arredo è l'arca. L'arca costituisce il centro del luogo santissimo, dove si ha la presenza di Dio. Se ci avviciniamo ad essa facendo il percorso che dovevano fare gli israeliti, dovremo prima entrare nel cortile del tabernacolo e passare per l'altare e il catino. Il tabernacolo fu fatto in tale modo per poter essere trasportato durante la perigliosa marcia del popolo di Israele. Veniva montato quando essi facevano sosta e si accampavano. Veniva smontato quando essi partivano per un altro luogo. Ogni parte del tabernacolo era fornita di anelli e stanghe, così da poter essere con facilità portato attraverso il pellegrinaggio nel deserto. Il propiziatorio, che formava la sommità dell'arca, era considerato come parte separata. I cherubini che lo sormontavano guardavano in basso, verso il propiziatorio.

L'arca era una cassa ricoperta dentro e fuori d'oro puro. Era fatta di legno d'acacia che era più o meno indistruttibile. Era una perfetta simbologia del Signore Gesù Cristo nella sua umanità e deità. Gesù fu Dio fatto uomo. La sua deità era rappresentata dall'oro e la sua umanità era rappresentata dal legno. L'arca non può essere definita semplicemente come una cassa di legno, poiché era anche una cassa d'oro. Parimenti, non può essere chiamata una cassa d'oro, poiché era anche di legno. Occorrono sia l'oro che il legno per mantenere il simbolismo che indica Cristo come il Dio fatto uomo. Non c'è mescolanza tra i due elementi. Comprendere questa dualità significa comprendere qualcosa di incredibile intorno alla persona di Gesù. Non c'è nella scrittura dottrina più coperta di infinito mistero e così sottratta all'umana comprensione dell'unione di Cristo Dio con l'uomo. Ancora non c'è simbolo così semplice come l'arca per descrivere l'unione di Dio e dell'uomo in un unico corpo. Un semplice scatolone fatto di legno e di oro ci parla di cose insondabili. L'Iddio di verità sceglie le cose semplici per confondere quelle sagge. Questa semplice scatola ci racconta l'intera storia, fino al punto in cui può addentrarvisi l'uomo. Ci racconta, dicevo, questa intera storia dell'insondabile mistero della persona benedetta del Signore Gesù Cristo.

0: L'arca era ricoperta d'oro dentro e fuori. L'epistola ai Colossesi ci dice: in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Colossesi 2:9. Gesù non fu solo un semplice taumaturgo, non fu neppure un uomo con una super sviluppata consapevolezza di Dio. Egli era Dio, egli parla come Dio, egli pone se stesso sullo stesso piano di Dio. In Giovanni 14, versetti 1 e 9, il Salvatore dice: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio ed abbiate fede in me. Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Sì, egli era Dio. Ma egli fu anche un perfetto uomo. Egli si stancò, si sedette ad una fonte in Samaria nel calore del giorno, dormì, mangiò, bevve, rise, pianse e al di là di tutto ciò soffrì e morì. Tutte queste sono caratteristiche umane. L'oro e il legno erano richiesti entrambi, ma non erano mescolati tra di loro. Né fu l'identità di uno confusa in quella dell'altro. Cristo fu sia uomo che Dio, ma le due nature non furono mai confuse e mescolate tra di loro. Egli non operò mai, neppure per un momento, contemporaneamente come Dio e come uomo. Ciò che egli fece fu perfettamente umano, oppure perfettamente divino. È giusto ricordare però che come uomo fu perfetto, cioè senza peccato, e questo perché era Dio. E con queste considerazioni così importanti, così interessanti riguardo alla figura del nostro Salvatore Gesù, noi ci fermiamo qui a questo punto. Ebbene, non mi resta altro che ringraziarvi e mi raccomando, ci risentiamo lunedì prossimo.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, vogliate ricevere e gradire il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo? E intanto vi invitiamo ad ascoltare la lettura del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 16 a 18.

0: anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io deponga la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio.
1: Il termine greco entolé, che in italiano viene normalmente tradotto con ordine, comando, ha anche il significato di esortazione, di disposizione, di incarico, di missione, di mandato, di affidare un compito a qualcuno. Nel nostro testo il Signore lo usò per sottolineare l'incarico avuto dal Padre quando fu inviato sulla terra. Certamente il mandato affidato a Gesù era molto vasto e spaziava dalla rivelazione della grazia di Dio all'uomo, all'espressione della verità, alla vittoria sul male e su Satana, al modello lasciatoci di vita perfetta, all'esempio di quella comunione con Dio che siamo chiamati a ricercare, alla manifestazione dei veri valori divini di cui come peccatori purtroppo siamo privati, ma anche alla denuncia del peccato e all'evidenza della sua estrema gravità. E di altro ancora. Il Signore Gesù volle sintetizzare con le sue parole il punto centrale, il punto principale della sua missione, la sua morte e la sua resurrezione. Tutto il testo, benché molto importante, diveniva secondario. Perché senza la morte e la resurrezione di Gesù, la missione divina non sarebbe stata compiuta, non avrebbe avuto alcun risultato. La prima considerazione che viene alla mente leggendo queste parole di Gesù è che dovette esserci una perfetta sintonia di volontà, di intenti, di sentimenti nell'ambito della Divina Trinità. Colui che mandò e colui che fu mandato ebbero a cuore la stessa cosa. Inseguirono, se posso esprimermi così, lo stesso obiettivo, tesero al medesimo risultato. Vollero raggiungere la stessa conclusione, che trattandosi della missione di Dio consisteva nella salvezza degli uomini perduti. La missione non si può imporre, non si può comandare drasticamente, non vi si può obbligare nessuno. Deve nascere e svilupparsi dove esiste armonia, dove c'è condivisione di intenti. Si deve sviluppare fra pari. E questi pensieri ci permettono di entrare nell'ambito della Trinità divina, nell'ambito dell'intimità di Dio, per scoprire, anche purtroppo nei limiti della nostra comprensione umana, e che è molto limitata, per scoprire, dicevo, l'amore perfetto esistente fra le tre persone divine e la comunione di intenti volta al bene delle creature umane. In Dio non esiste divisione. In Dio non c'è lacerazione, lontananza, ma perfetta unità nell'amore. L'Eterno Dio ha preordinato un Salvatore nella persona del Figlio. Lo ha fatto dall'eternità e lo ha mandato in missione sulla terra nel tempo stabilito. L'Eterno e il suo Spirito hanno inviato l'Eterno, colui che amano, perché parte di loro stessi. Così la missione ha potuto avere il suo perfetto compimento. Vi giunga gradito il nostro saluto.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
4: Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: Lottiamo sempre per ciò che è vietato e bramiamo sempre ciò che è negato. Publio Ovidio Naso, vissuto nel 43 a.C., al 17 d.C., è un poeta romano e faceva questa riflessione. Lottiamo sempre per ciò che è vietato e bramiamo sempre ciò che è negato. Il fascino del vietato rimane nel cuore dell'uomo e nonostante l'istruzione e le conoscenze del nostro tempo, cerchiamo sempre di passare il confine, allargare le nostre possibilità. Vogliamo sempre vedere al di là dello steccato, oltre la regola, oltre al limite, e cerchiamo sempre di portare tutte le cose al limite. E anche se quello che desideriamo è assolutamente lecito, ci perdiamo il sapore, il gusto delle cose che abbiamo a nostra disposizione, proprio perché non siamo contenti e questo ci irrita, ci porta a invidie e gelosie. Siamo insaziabili, continuamente alla ricerca, continuamente insoddisfatti, continuamente alla ricerca di qualcosa di più, di un'emozione più forte, di qualcosa di più grande, di più veloce, di più potente, incapaci di goderci quello che così ci è stato dato nella nostra vita presente. È un limite dell'uomo questo. È un limite ed è anche un pregio a volte. Senza ricerca non saremmo mai andati tanto in là. Ma è anche vero che è una grande sofferenza. Perché io credo che questo è un tempo anche da apprezzare la vita. Dobbiamo imparare ad apprezzare la vita. Dobbiamo imparare ad apprezzare e a vivere le cose semplici, le cose che ci sono donate ogni giorno e che non ci rendiamo neanche conto di avere, oppure ce ne accorgiamo solo quando ci vengono tolte e allora ci arrabbiamo. Ma intanto, quando le avevamo, non le abbiamo apprezzate. E questo ci lascia un forte rimpianto. Quindi dico, è tempo di apprezzare la vita con tutto quello che riserva, coi giorni buoni, incorniciati da giorni bui, dove è necessario, indispensabile, avere fede. E che oltre le nuvole il sole splende sempre, e anche le nuvole non dureranno sempre. Ci sono nuvole, è vero, ma non dureranno sempre. Il sole splende sempre al di sopra, e comunque le nuvole prima o poi si spostano, perché il sole è più grande delle nuvole. Nel Salmo 30 dice: l'ira sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta la vita. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. Impariamo ad essere contenti, scoprendo i limiti, ricordando che un limite è anche una sicurezza. Non spostare un limite se non sai perché è stato messo. Non pensare di essere più intelligente e più furbo di chi ha posto un limite. Se in quella curva dice di fare una certa velocità, non esagerare. Potresti trovarti fuori strada. Non è una bella esperienza. Impariamo a vivere con equilibrio. Tutto quello che Dio ci dà è un regalo. Che Dio ti benedica e ti dia grazia di apprezzare un giorno di più la benedizione e la grazia di Dio. Un abbraccio da Giacomo.
4: Spuntini, un pensiero e via con Giacomo Casolari.

Salve amici ascoltatori, eccoci qui con voi per discutere di nuovo assieme un tema assai interessante. Non indovinerete mai quello di cui sto per parlarvi, ma nemmeno in mille anni. Quest'oggi discuteremo di mucche. Sì, mucche, di mucche magre e di mucche grasse, e non ci riferiamo a quelle del sogno di Faraone, di Giuseppe nella Genesi, non vi parleremo, no, dell'antico Egitto, vi parleremo di oggi, del mondo moderno, parleremo di voi e di noi, e di quello che ci confronta nel mondo, e sì, questo lo faremo parlando di mucche. Pronti allora per ascoltarci? Ebbene, per prima cosa vogliamo farvi ascoltare questo inno. Sentite come cantano bene questi nostri bravi giovani.

Una delle cose che vidi nella mia visita nella capitale degli Stati Uniti, la città di Washington, è il monumento ai caduti in Vietnam. Washington è la città di edifici grandiosi, di musei, di monumenti. Questo è il più recente. È fatto da una lunga pietra di marmo che affiora appena appena da terra e si erige su al punto più alto o di circa 1,80 m e poi si volge lievemente formando un angolo. È tutto qui. Quello che la rende importante è che su questa lunga pietra ci sono scritti i nomi di oltre 58.000 giovani che sono caduti in Vietnam. Giovani vite tagliate, stroncate in una guerra inutile voluta da politicanti per soddisfare le loro teorie. E là vedete delle persone che mettono davanti a quei nomi un fiore o una bandiera, altri che con un foglio di carta cercano di ricalcare uno fra quei nomi per portarlo con loro, e altre donne che toccando con le dita quei nomi come se lo volessero prendere e levarlo di là, ancora piangono. Il cuore delle mamme non si dà mai pace. Ecco, mi son detto fra me, quello che dà il mondo. Ecco la gloria del mondo, è tutto qui. Al massimo vi scrivano il vostro nome su una pietra di marmo. Oh, com'è differente dalla gloria del Signore. Sì, anche egli scrive i nomi di coloro che muoiono, ma li scrive nel libro della vita. Sì, tutti quelli che volontariamente hanno rinunciato al mondo, sono morti al presente secolo per vivere in Cristo Gesù, sì, hanno anche loro il nome scritto su un monumento, ma è un monumento più bello che si chiama il Libro dell'Agnello, un monumento più duraturo in una città che non solo è la capitale della nazione più forte del mondo, ma è la capitale del regno di Dio Onnipotente. O amici, ricercate il vero re, la vera causa, la vera gloria, quella che vi offre il Vangelo di Cristo, e di quella noi vogliamo parlarvi. Ed ora apriamo di nuovo la parola di Dio e ci rivolgiamo al Nuovo Testamento, all'Epistola agli Ebrei, capitolo 5. Qui vi leggeremo appena pochi versetti, dal 12 al 14. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione a quello che l'Apostolo qui ci dice. Poiché mentre per ragion di tempo dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi si insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio, e siete giunti a tale che avete bisogno di latte e non di cibo sodo, poiché chiunque usa il latte non ha esperienza della parola della giustizia, poiché è bambino. Ma il cibo solido è per uomini fatti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il male. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutare ora ognuno di noi a meditare su questo importante passaggio della sua santa parola.

come vi ho precedentemente detto, dopo che Carla ed io finimmo con l'opera nostra in Australia, decidemmo, tanto per rifarci un po' del freddo sofferto in Melbourne, di fermarci 2 giorni a Fiji, specie considerando che il nostro volo aveva ancora 3 fermate che potevamo usufruire gratis. Mentre eravamo là in quell'isola primitiva, salimmo su un antiquato trenino che una volta era addetto al trasporto delle canne da zucchero e volevamo andare dall'altra parte dell'isola. Il suo tragitto ci portò attraverso villaggi, belle spiagge deserte e piantagioni di canna da zucchero. Mentre curiosi osservavamo il paesaggio, vidi una cosa che mi rimase assai impressa e che non posso dimenticare. Una mucca in una piantagione di canna da zucchero messa là assieme a tante altre, ma che era, a differenza delle altre, solitaria e magrissima. «Guarda», dissi a Carla, «che strano, una mucca magra in un campo di canne da zucchero». Mi rimase impresso e da quel giorno tanto tempo è passato, ma non posso cessare di meditarci sopra. Perché era così magra? Una sola poteva essere la ragione: mentre tutte le altre mucche si nutrivano di quel fogliame altamente nutritivo e ricco in calorie, quella si rifiutava di mangiarne. Perché? Cosa voleva significare? Cosa ci vedevo io in quella mucca magra in un campo di canne da zucchero? Diversi versetti mi sono venuti alla mente e tutti puntano a farmi rappresentare in quella mucca magra il cristiano. Così io dedotto che quella mucca magra era una mucca cristiana. Non fraintendetemi, non voglio dire che era un cristiano reincarnato, come credono gli indiani che colà formano la maggioranza della popolazione. Semplicemente dico che quella mucca, benché rappresenta il cristiano, ce lo fa vedere in 2 completi aspetti, quello positivo e quello negativo. E lo so cosa pensate. Non so davvero come Eros possa vedere un cristiano in una mucca magra. Se lui di per conto suo si guardasse allo specchio, specie dopo tutte quelle succulenti lasagne, ravioli, e gnocchi, e tortellini, e calamari, e tutto il resto del ben di Dio che ha trangugiato mentre si trovava in Australia, proprio magro via a lui non sembra davvero. E infatti nessuno di noi amici che viviamo nell'Occidente possiamo dirci che siamo magri o patiti, ma noi parliamo di cose spirituali qui e non di pance. E dal punto positivo il cristiano è ben rappresentato dalla mucca magra, specie se si considera che il campo è il mondo e la canna da zucchero le cose che il mondo ci offre e ci invita a goderne. O voi già capite e vedete come questo bene si adatta qui a questo punto? Il mondo ci offre la coppa del piacere, ci invita a berne, mangiamo, beviamo, godiamo la vita, fumiamo, prendiamo le droghe, dopotutto non sono altro che recreational stimulant, come dicono in America, stimolanti ricreativi, godiamoci tutto il sesso che si può. E se la cosa è buona e se non fa male a noi o al nostro prossimo, godiamocela senza alcun pensiero che domani si invecchia e si muore. Ora, perché siamo indotti a questo tipo di tentazione? Perché Satana ci offre e ci invita a partecipare in tutte queste cose? Amici, perché i Fijians mandavano le loro mucche nei campi di canne da zucchero? Per far godere le vacche, le mucche? No, per farle ingrassare e poi venderle. Ora, quando il macellaio andrà là fra tutte quelle mucche e vedrà quella magra, quale pensate che sceglierà? Quella? Ma certo no, si prenderà tutte quelle che sono belle grasse.
E voi ora avete capito, no? Il cristiano che si trova nel mondo deve stare nel mondo, deve agire esattamente come quella mucca. Sì, tutte queste cose attraenti sono intorno a lui, ma deve astenersene, non vuole nutrirsene, perché sa che la carne, il mondo e il materialismo gli daranno corruzione, e con la corruzione il peccato e la morte e la separazione da Dio. Il salario del peccato, la Bibbia dice, è la morte. Insomma, è la stessa storia di Pinocchio nel paese dei balocchi, dove la settimana era fatta da 5 domeniche e 2 giovedì, sempre vacanza, dove il cibo era costituito da gelati e dolci e caramelle, e l'occupazione principale erano costituite da giostre e giochi. E voi sapete che mentre così vivevano i ragazzi, venivano trasformati in tanti ciuchi che poi venivano venduti a chi le faceva lavorare per il resto della loro vita. No, i credenti che si astengano dalle carnali concupiscenze, dalle ubriachezze, dalle droghe, da tutte queste cose, i credenti che si astengano dal mondo e dalle sue concupiscenze non sono gli stolti, i sempliciotti come il mondo li dipinge, ma sono come quella mucca magra che, astenendosi dal godere della dolce canna da zucchero, li sopravvisse. E così noi li sopravvivremo tutti, prima nel mondo e poi nell'eternità. Oh amici, non ci lasciamo attrarre dalle cose del mondo? Sì, c'è piacere nel peccato, lo dice anche la Bibbia, ma solo per un po'. E poi, come per le mucche grasse, verrà la resa dei conti. Ma ecco che quella mucca magra purtroppo pure rappresenta il cristiano anche dal punto di vista negativo. E qui è dove noi tutti davvero dobbiamo stare molto molto attenti. La Bibbia ci dice che alla fine dei tempi la conoscenza del Signore coprirà la terra come l'acqua ricopre il fondo del mare. L'intero mondo ne sarà pieno, il Vangelo raggiungerà ogni remota parte della terra, e questo non è mai stato vero come al giorno d'oggi. Non c'è una persona che non abbia udito il Vangelo, che non sa del Signor Gesù Cristo. Una volta questo era vero solo qua, per esempio in America, dove il Vangelo è sempre stato predicato, ma ecco che in Italia, dove 50 anni fa la Bibbia era all'indice e chi la predicava veniva arrestato, la Bibbia non solo ora è liberamente venduta, ma è predicata per ogni dove. Missionari da tutte le parti del mondo vi predicano, e radio e televisione offrono a tutti il puro messaggio della salvezza. In Russia pure si sperimenta lo stesso fenomeno, e ultimamente quella grande nazione è stata inondata da Bibbie, trattati, e i credenti ora sono liberi di testimoniare della loro fede, di andare in chiesa e predicare il Vangelo di Cristo. E noi abbiamo ogni qualità di Bibbia adatta ad insegnarci meglio il suo messaggio. Abbiamo commentari, abbiamo programmi radio e televisivi, abbiamo studi per corrispondenza in tutte le lingue, abbiamo studi biblici al domicilio di chi lo richiede, e noi che abbiamo tutte queste cose, cosa facciamo? Come quella mucca, rifiutiamo di nutrirci al dolce latte della parola. Non vogliamo prenderne. E così rimaniamo dei bebè, così appariamo come mucche magre nel campo dell'abbondanza. Noi ci rifiutiamo di nutrirci, non vogliamo leggere, meditare, pregare, non vogliamo studiare la parola di Dio, e così smagriamo, deperiamo giorno dopo giorno. E il Signore che oggi ci osserva cosa vede? Vede dei figliuoli magri, scarniti, rachidinosi, pallidi? E come pensate che resta Dio contento e soddisfatto? Oh, sin dal principio ha cercato di nutrirci mandando i suoi profeti che ci hanno detto: venite, prendete e mangiate senza pagare vino e latte. Perché spendere il vostro denaro per ciò che non è pane? Egli ha mandato il suo figliolo che ha detto: io sono il pane venuto dal cielo, chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Ma noi
Ne mangiamo? No, ci rifiutiamo di aprire la bocca. E poi si dice: oh, ma se sapessi quello che Dio vuole da me, se mi si rivelasse. E qui nel passaggio che abbiamo letto ci viene detto: come può Dio nutrirvi di cibo solido quando rifiutate di bere il latte? È per questo che si scrive che voi non conoscete non solo la volontà di Dio, ma neppure ciò che è bene e che è male. E vedete, cristiani fiacchi formano una chiesa fiacca, debole, aperta agli assalti di Satana. Sì, quel giorno io vidi in quella mucca magra il miglior sermone che potevo aver mai sentito predicare. Mi disse che come cristiano, mentre io mi devo astenere dalle cose del mondo, dalle carnali concupiscenze, devo però con avidità nutrirmi delle cose di Cristo, della sua parola, di quel latte puro, di quel miele dolce come quello che stilla dai favi. Oggi si parla di diete da tutte le parti. Diete che mai hanno successo, o se anche lo hanno e per breve tempo vi fanno dimagrire, poi ecco che ringraziamo subito. Decidiamo oggi di darci ad una vera dieta, una che è scarsa e limitata nelle cose del mondo, ma che è ricca invece nelle cose di Cristo. E allora, mentre il nostro corpo si snellirà e si libererà di tante cattive abitudini e vizi, il nostro spirito si irrobustirà e crescerà in quella statura a cui Dio ci ha destinati, cioè a quella del suo unigenito figliuolo Gesù. Oh, chi è fra voi, amici ascoltatori, che vuol oggi mettersi in questa dieta con me? Qualcuno qui oggi vuole lasciare le cose del mondo per darsi a quelle di Cristo? Ora è il tempo per la decisione. Ora, mentre preghiamo e mentre un invito vi viene porto nel nome di Cristo Gesù. Signore, noi ti preghiamo per questi nostri cari ascoltatori. Ti preghiamo, Signore, che anche loro decidino come noi di smettere di nutrirci alle cose materiali del mondo, ma di cominciare invece a nutrirci delle cose spirituali, della tua parola, del Vangelo, delle cose che ci fanno crescere, che ci fanno maturare, che ci fanno apparire quali noi dobbiamo essere tuoi veri figliuoli. Questo te lo chiediamo nel nome del nostro Salvatore, il Signore Gesù. Amen.

Cari amici, come vedete, noi cerchiamo di presentarvi il Vangelo sotto ogni diverso aspetto, da diversi angoli. Vogliamo far chiaro, chiarissimo, questo messaggio di salvezza.

condizione. Se cercate, se bussate, vi sarà aperto e troverete. Noi cerchiamo con la chiave di questi messaggi di aprirvi, di presentarvi l'amore di Dio, di presentarvi la vostra vera condizione. Oh, amici, no. No, non sono le opere, né la vostra buona condotta e neppure la Chiesa, quella che salva, nessuna Chiesa, ma è solo la nostra relazione con Cristo Gesù. Egli è il Messia, il Salvatore, ma quanti lo riconoscono come tale, come il loro unico Salvatore? Quanti continuano a fare da sé, a insistere, ad affidarsi alle opere morte della legge, all'intercessione del clero che non ha mai salvato nessuno? Oh, amici, non siate così. Affidatevi al Signore che vi cerca, sottomettetevi a Lui, riconoscetelo come vostro Maestro e Signore. E ricordatevi che se noi possiamo esservi utili in qualsiasi maniera per rispondere alle vostre domande, per darvi maggiori informazioni, scriveteci e noi vi risponderemo personalmente. Sarà nostro privilegio corrispondere con voi.

Qui Eros Bacocina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora la benedizione di Cristo su ognuno di voi. Che l'Eterno vi benedica e vi guardi, che l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio, che l'Eterno volga verso di voi il suo volto e vi dia pace.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: E rieccomi qua, benvenuti amici in ascolto, l'appuntamento con il programma Contrappunti quest'oggi in mia compagnia. Sono felice di essere con voi, felice perché so che dall'altra parte ci siete voi che state ascoltando i nostri programmi. Allora, cosa vi offre Contrappunti quest'oggi? Avremo fra poco un ospite e scoprirete fra pochissimo di chi si tratta. Poi faremo alcune considerazioni su una parte del Padre nostro. Rimettici i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Ecco, questa è la frase in particolare. Come sempre poi avremo anche tanta buona musica, musica cristiana contemporanea, come il primo brano che ho scelto per oggi.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Chieri.
1: Lui è Steve Grace, il brano si intitola Big Dreams, Grandi Sogni.

0: Quanti di noi hanno o hanno avuto dei sogni nel cassetto pensando al domani? Penso in modo particolare ai giovani, quanti sogni hanno? Voglio essere qualcuno, diceva la canzone che abbiamo appena ascoltato da Steve Grace. Ecco, il titolo era Big Dreams, cioè grandi sogni. Voglio essere qualcuno un giorno, non voglio gettare via la mia vita. Sto cercando di fare del mio meglio, sto cercando di scoprire quale strada scegliere in un mondo che non conosco. Vorrei tanto avere la fede di Abramo, anche se riconosco di essere molto simile a te. Abbiamo grandi sogni per persone piccole e facciamo il meglio che possiamo. Ma come fanno i sogni ad avverarsi per me e per te? E poi ancora la canzone prosegue dicendo: voglio vedere queste speranze, questi sogni diventare fede nelle cose non viste. Sto imparando di più chi sono io, proprio come fece quell'uomo tanti secoli fa che aveva una fede forte e audace. Vorrei avere la fede di Abramo, anche se riconosco di essere molto simile a te. Signore, ti prego che questi sogni non finiscano per svanire e basta. Il desiderio del mio cuore è nelle tue mani. Desidero tanto essere un uomo giusto che vive secondo il tuo piano perfetto con la fede di Abramo. Noi crediamo in te. Ti seguiremo con i nostri grandi sogni per persone piccole. Abbiamo grandi sogni e li affidiamo a te, Signore. Facciamo del nostro meglio e non viviamo per nessuno all'infuori di te. Ecco, una bella canzone che si conclude con questa preghiera che credo possiamo fare nostra. Adesso io mi faccio da parte per qualche minuto. Come avevo detto in apertura, abbiamo un ospite, si tratta di Filomena Calanchi, che già ringrazio e ringraziamo in anticipo. L'ascolteremo adesso con alcune considerazioni che riguardano, ecco, quello che è l'aiuto divino, l'aiuto del Signore nelle difficoltà della vita. Ecco, vi lascio in sua compagnia, vi auguro un buon ascolto, ci risentiamo subito dopo.
1: Il cammino della vita è un'alternanza di momenti belli e momenti meno piacevoli, se non veramente brutti e bui. Prima o poi tocca a tutti imbattersi in difficoltà più o meno gravi. È la vita stessa che è fatta di gioie e dolori, di godimento e sofferenze. Per sua natura l'uomo rifugge dal dolore. E naturalmente non piace a nessuno soffrire, ma spesso ci si dimentica di quanto sia importante il ruolo della sofferenza, di quali nobili e profonde lezioni di vita si imparino alla sua scuola. Pensiamo un po' a quello che sarebbe l'uomo senza la sofferenza. Egli è già così tanto meschino ed egoista, figuriamoci se non ci fosse il dolore a frenare la sua sete di potere e ricchezze, il suo istinto di autoaffermazione. Cosa sarebbe mai? Chi soffre o ha sofferto acquista una grande sensibilità verso i problemi del prossimo e parallelamente perde ogni interesse per le cose più futili o effimere della vita. La sofferenza protende l'uomo verso i valori più veri della vita. Lo proietta in una sfera di maggiore nobiltà. Ma per quanto valida sia l'azione del dolore sull'animo umano, un uomo o una donna che soffre non si trova in buone condizioni. È un essere fortemente travagliato che ha bisogno di molta forza d'animo e non sempre riesce a trovarla in se stesso. Allora è necessario che qualcuno dall'esterno lo sostenga, lo aiuti ad attraversare il momento della difficoltà. È commovente constatare come spesso gli amici e i parenti si prodighino in favore di una persona cara che soffre, restando vicini e facendo tutto quanto è loro potere per aiutarla. Tuttavia sappiamo benissimo che anche per le persone molto vicine e molto amiche è impossibile conoscere veramente e veramente a fondo i sentimenti e i pensieri che si agitano nel loro cuore. Né per quanto utile possa essere l'aiuto dato, si può riuscire a infondere nel sofferente, non dico la forza, ma neppure la pace e la serenità per vivere il suo dolore. Quella pace e quella serenità che ne attutiscono la morsa e rendono il cuore saldo. In fondo, solo colui che è nella difficoltà dovrà trovare la forza per continuare a sperare che il tempo, come si suol dire, faccia la sua opera quale miglior medico. La Bibbia però non dice così. La Bibbia ci dà una grande speranza. Essa ci promette e ci rivela il grande amore di Dio. In particolare, la parola di Dio ci fa una meravigliosa rivelazione quando dice, nell'Epistola agli Ebrei, che Cristo ha sofferto come noi. Perciò Egli comprende i nostri dolori e le nostre sofferenze e ogni nostra difficoltà. Egli sa come aiutarci, perché sa come soffriamo e sa quali metodi deve adottare per sollevarci dalla nostra prostrazione. Non solo conosce i metodi, ma ci sta vicino, ci concede la sua presenza. E chi ha sentito Gesù nel proprio cuore, chi l'ha sentito vicino a sé nel momento della prova, sa che la sua sola presenza dà una forza interiore assoluta, pari alla necessità del momento. Egli dà la serenità in mezzo alla tempesta più furiosa, placa il grido più accorato del cuore. La sua presenza dà la pace, una pace che scende a placare anche il cuore più tormentato, una pace reale, concreta, profonda, preziosa. Gesù è il principe della pace e in questo momento le sue meravigliose parole non possono fare a meno di tornare alla nostra mente. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Se il dolore di per sé stesso è un efficace mezzo di elevazione morale dell'uomo, vissuto con Cristo, diventa qualcosa di sublime. È allora, nei momenti bui della prova, che la luce di Cristo appare più luminosa e confortante dinanzi a noi. È nel tormento della sofferenza che apprezziamo in tutto il suo valore quella pace che proviene da Lui. Mentre soffriamo, sentire che Egli è con noi è il conforto più grande. La sua voce ci rassicura, la sua mano ci guida, le difficoltà diventano molto più piccole. In tali circostanze noi abbiamo la misura dell'amore di Dio per noi, Egli che in Cristo ci ha dato ogni cosa. Scopriamo le cose meravigliose che fa per soccorrerci e la nostra fede si rafforza. La vita non risparmia nessuno. E prima o poi veniamo tutti a trovarci nelle difficoltà e nel dolore, ma anche per questo aspetto della nostra esistenza troviamo in Cristo la risposta più piena e più concreta per il nostro cuore.
0: E allora a questo punto noi ci facciamo una pausa musicale. Questo brano che è già iniziato si intitola Il tuo grande amore, lo ascoltiamo, lo stiamo ascoltando dal Laboratorio di Musica Cristiana.

0: contrappunti.
1: A chi fosse arrivato con noi da poco mentre stava andando il brano musicale che abbiamo appena sentito, questo stacchetto ha ricordato che siete all'ascolto del programma Contrappunti, a tenervi compagnia. Quest'oggi c'è il sottoscritto Mario Pieri. E adesso Contrappunti fa spazio ad alcune riflessioni sul Padre Nostro, o meglio su un versetto, una parte del Padre Nostro, la celebre preghiera insegnataci dal Signore Gesù. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Prima però di fare le nostre considerazioni attorno al versetto 12, pensavo che sarebbe buono ascoltare il Padre Nostro per intero. Sentiamo.

Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen.

Ecco, la quinta richiesta del Padre nostro ci ricorda che tutti abbiamo bisogno del perdono del Signore, perché davanti a Lui nessun essere umano sarà trovato giusto, e anche nello stesso tempo che tutti abbiamo dei debitori a cui dobbiamo perdonare. Agostino, il celebre Agostino, scriveva: ogni uomo è debitore a Dio e a sua volta ha un debitore. Se non lo ha, egli è certamente cieco e non conosce bene se stesso. Ecco, questa richiesta del perdono ci porta al centro del messaggio evangelico. Il perdono di Dio, infatti, è il cuore dell'opera di Gesù, potremmo dire. Fin dalla sua nascita, Gesù è definito come colui che salverà il suo popolo dai suoi peccati. E nel suo primo ministero ha spesso portato il perdono di Dio a molte persone. L'Evangelo quindi ci annuncia che Gesù è venuto nel mondo affinché l'umanità potesse ricevere il perdono di Dio offerto per suo mezzo in modo del tutto gratuito a tutti coloro che si aprono al Vangelo, avendo la consapevolezza di essere delle persone colpevoli davanti a Dio, e questo a motivo della loro incredulità, della loro disubbidienza, del loro peccato. Ecco, questa è una preghiera che i discepoli di Gesù fanno propria e ripetono, e sono consapevoli dei molti modi in cui a motivo delle loro imperfezioni sono inadempienti davanti al Signore. Ecco cosa diceva Martin Lutero su questo argomento. Innanzitutto siamo peccatori per colpe grossolane e malvagie, perché pochi sono quelli che non ne cadono in modo grave. Ma seppure qualcuno fosse tanto pio da non essere ancora caduto gravemente, nonostante ciò non osserva mai a sufficienza il comandamento divino, perché ha ricevuto grazia più degli altri, eppure non ha mai fatto abbastanza per ripagare con gratitudine il minimo dono. Anzi, non sa neanche lodare convenientemente Dio per le vesti che porta ogni giorno, quantomeno per la salute, per l'onore, i beni, gli amici, la ragione e innumerevoli altri benefici di Dio. Ecco, queste le parole del riformatore Lutero. In sostanza, ecco, restiamo sempre debitori nei confronti di Dio e della sua misericordia, e viviamo nella sua grazia e del suo perdono. Il perdono che invochiamo per noi ci riconcilia con Dio, il quale copre e dimentica il nostro peccato e ci apre al futuro, che è proprio quello che sta a cuore al Signore. Il Signore non vuole che restiamo legati alle nostre colpe, alle nostre miserie e conseguenze, ma con il suo perdono vuole aprirci la porta verso il futuro di una vita che va rinnovandosi di giorno in giorno per opera dello Spirito Santo. La seconda parte di questa richiesta del Padre nostro ci parla del perdonare il nostro prossimo. Ecco, a prima vista sembrerebbe che il perdono di Dio verso di noi sia condizionato dal nostro perdono, ma noi sappiamo che il dono di Dio e il suo perdono non sono condizionati dalle nostre azioni. Infatti, ci ricorda ancora la scrittura, ed è importante questo versetto che sto per leggervi: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è dono di Dio. Ecco, allora cosa dobbiamo pensare? Vivere il Vangelo significa vivere del perdono di Dio in Cristo Gesù, che ha dato la sua vita perché fossimo giustificati davanti a Lui. Se noi abbiamo realmente compreso questo, allora abbiamo a cuore la nostra riconciliazione con Dio e viviamo in questa realtà, e possiamo essere inclini a perdonare quelli che peccano in molti modi anche contro di noi. Non perdonare il fratello e la sorella significa uscire dall'ambito del perdono di Dio, rifiutare la logica del suo perdono e della sua azione. Ecco, pensiamo un momento a quanto sia importante il perdono reciproco. Senza di esso non è possibile costruire una vera comunione
nella famiglia come nei vari aspetti della società. Ecco, infatti, perdonare non significa solo passarci sopra, oppure, come si sente dire, perdono ma non dimentico. No, perdono significa ricostruire, riallacciare un rapporto che si è spezzato. La nostra vita ha bisogno di essere liberata da ogni senso di colpa, ha bisogno di aprirsi al futuro di Dio in cui cresce la comunione con Lui e anche con il nostro prossimo.

0: C'è ancora tempo per un'altra canzone, adesso questo è Alessio Fabri, il brano si intitola Grande è il perdono.
1: Ho camminato a piedi nudi sulle strade del mio cuore.

Bene, non mi resta a questo punto allora che farmi per il momento da parte, ringraziarvi per aver seguito anche quest'oggi i contrappunti e darvi appuntamento al prossimo numero. Intanto buon proseguimento e come sempre mi raccomando, restate ancora con noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Eccoci infatti in linea ora con il dottor Gianfranco Giuni, sociologo con cui già da tempo stiamo affrontando problematiche e temi che riguardano gli aspetti, vari aspetti della vita in famiglia e dei rapporti all'interno della famiglia. Buongiorno Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Buongiorno Gianfranco e grazie del bentornato e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
2: Bene, allora, come dicevo appunto, stiamo per continuare la nostra conversazione già iniziata settimane fa sull'importante argomento del rapporto genitori-figli nell'ambito della famiglia. Il nostro scopo di fondo, come abbiamo già detto anche in altre occasioni, è quello di vedere quali sono i principi biblici che regolano le relazioni anche all'interno della famiglia, le relazioni interpersonali all'interno della famiglia, e vedere anche a questo punto, rispetto a questi principi biblici, come e quanto eventualmente ci siamo allontanati, la nostra società occidentale si è allontanata da tali principi, o come si potrebbe ritornare a equilibrare le cose. La volta scorsa abbiamo detto fra l'altro che è molto importante che i figli vedano coerenza nella vita dei genitori e che in qualche modo la famiglia è o dovrebbe essere ancora la principale fonte di sicurezza e di equilibrio per i figli. Ma abbiamo anche ripromessi per questa volta, Gianfranco, di parlare proprio ancora più specificamente di rapporto figli-genitori, proprio anche prendendo spunto da quello che la Bibbia, la parola di Dio, dice. Ecco, allora, la mia domanda iniziale potrebbe essere questa: in che modo la Bibbia imposta fondamentalmente questo rapporto figli-genitori o genitori-figli?
3: Ritengo che uno dei testi più interessanti sia nelle lettere che l'Apostolo Paolo scrive in modo particolare ai credenti di Efeso, quando dà indicazioni molto sintetiche ma molto interessanti riguardo ai rapporti tra i genitori figli e i figli con i genitori. Dice due cose molto, molto semplici dal punto di vista così di enunciazione. Dice che i genitori non devono esasperare i figli, mm-hmm. e che i figli devono essere sottomessi ai genitori e ubbidire loro. I due riferimenti comunque sono messi in un contesto di un rapporto con Dio, perché viene detto che la non esasperazione deve essere ovviamente bilanciata da una educazione nel Signore, e che i figli devono essere sottomessi nel Signore, prendendo il rapporto con Dio come riferimento, come base di questi rapporti umani. Mm-hmm. E questo penso che sia molto importante, perché spesso come genitori ci si dimentica che i figli sono degli individui e non sono semplicemente delle appendici di noi stessi. E quindi si tende a volte a caricare i figli di aspettative, di richieste e quant'altro, o anche soltanto di sfoghi in un modo o nell'altro, in modo che praticamente si esasperano, si fanno arrabbiare, si provocano delle reazioni magari di insofferenza quasi ricercate, non che il genitore la vuole, però guardando a volte il comportamento di altri genitori ci si chiede: ma forse quelli esagerano? Certo. Quelli. Certo. Tante volte, non essendo capaci di auto-osservarci, non ci rendiamo conto che lo facciamo anche noi. L'educazione, inoltre, viene detto che devono educare, quindi lo scopo dei genitori è la formazione, l'educazione dei figli. E questo è un grosso problema attualmente.
2: Infatti, allora, però a questo punto tu hai già dato alcuni punti molto importanti e da approfondire. Vorrei comunque chiederti questo: il senso di sottomissione, di ubbidienza che viene sicuramente diciamo rilevato dall'insegnamento dell'Apostolo Paolo, a cui tu stesso hai fatto riferimento attraverso la citazione della sua lettera, in particolare agli Efesini. Ecco, questo senso di sottomissione, di ubbidienza, che vengono fuori, che risultano evidenti nell'insegnamento biblico, però sono contrari in qualche modo alla sensibilità moderna, poiché oggi si sente poco parlare, anche dagli esperti del settore, della necessità per i figli di essere sottomessi o di ubbidire ai genitori. Si parla piuttosto, forse molto più spesso, di autonomia, di emancipazione, di autodeterminazione, di ricerca della propria identità e di espressione di questa identità, a cominciare proprio dalla famiglia, eccetera. Allora, queste cose possono essere conciliate in qualche modo? Si può veramente prescindere dai principi biblici senza rimetterci abbastanza gravemente, o come si fa ad andare avanti in questo senso?
3: C'è da dire una cosa, che nella Bibbia il ragazzo diventava adulto molto prima di adesso, quindi dobbiamo tenere presente questi aspetti diversi. Per esempio, una persona di 20 anni molto spesso era già autonoma, sposata e per conto suo. Adesso i figli vivono in casa fino a 30 anni, quindi è chiaro che cambiano un po' i tipi di rapporti che ci possono essere. Il ruolo di esempio e di coerenza deve esserci sempre nel genitore, ma il suo ruolo di educatore cambia con l'età, cambia col tempo. Quando il bambino ha 5 anni saranno richieste da lui un certo tipo di comportamento, di rapporto col figlio; quando il figlio ne ha 15 degli altri, quando il figlio ha 30 anni degli altri ancora. Quindi questo dobbiamo tenerlo presente.
2: Certo.
3: Nella cultura attuale, nella nostra società, ovviamente le cose vanno in contrasto per varie ragioni. Uno è che c'è stata la tendenza negli ultimi decenni a responsabilizzare molto i figli, deresponsabilizzando nello stesso tempo i genitori. Mi spiego. I figli, è giusto ed è normale che debbano essere portati verso un'autonomia. Mm-hmm. Lo scopo dei genitori non deve essere quello di creare o di educare dei figli che restino per sempre dipendenti da loro, ma che arrivino a una loro autonomia. Il miglior lavoro di un genitore si potrebbe vedere quando il figlio è in grado di vivere autonomamente, in maniera equilibrata, nella società, nel suo rapporto con gli altri, nel suo rapporto con se stesso, nel suo rapporto con Dio. Questo, quindi, teoricamente i genitori dovrebbero lavorare ed educare i figli perché i figli possano fare a meno di loro. E questo ovviamente già si scontra con alcuni aspetti della nostra cultura, specialmente mediterranea, del sud mediterraneo, nel quale i genitori pensano che i figli debbano per forza e sempre stare vicino a loro. Un altro aspetto che si sovrappone è che nella ricerca di autonomia si pensa che i bambini debbano essere autonomi fin da piccoli. Ora, devono andare verso un'autonomizzazione, ma non è detto che a 3 anni, 4 anni, 5 anni debbano avere le stesse responsabilità, la stessa autonomia, gli stessi privilegi, gli stessi diritti e gli stessi doveri magari di un ragazzo di 15 o 20 anni. Questo è uno dei problemi per cui ci si scontra magari sempre con i genitori che chiedono al bambino che cosa voglia lui. Addirittura mi sono trovato in situazioni nelle quali dei genitori che non stavano bene insieme, che avevano delle grosse tensioni, chiedevano al figlio: secondo te cosa dobbiamo fare, figlio di non più di 10 anni? Dobbiamo separarci o dobbiamo stare insieme? Ora, questo vuol dire scaricare sui figli delle responsabilità, dei pesi che non sono in grado di portare.
2: No, infatti sicuramente è un indizio molto grave di squilibrio nella vita di famiglia quando dei genitori come quelli che hai appena citato nell'esempio chiedono ai figli consigli su come andare avanti e gestire la propria vita di coppia e anche di famiglia. Ma a questo punto forse sarebbe il caso, visto che se ne parla poco generalmente, sarebbe il caso, cosa ne dici, di spiegare un pochino in maniera più concreta, pratica, che cosa è implicato nel concetto di sottomissione e di ubbidienza, così come i principi biblici ci presentano questi concetti. Ecco.
3: Senz'altro ci vorrebbe parecchio tempo, però un aspetto importante è quello dell'onorare o del tenere in considerazione i genitori. Questo è il concetto di sottomissione, il fatto di ricordarsi che il figlio non è autonomo ma è sottoposto a una autorità di altre persone. Ricordiamoci che anche la legge prevede che un ragazzo fino a 18 anni circa non sia in grado di decidere in maniera autonoma e sia responsabile in tutti i settori della sua vita per le decisioni che prende. E questo è significativo perché vuol dire che anche la legge richiede o riconosce più che altro che ci sono dei stati di maturità diversi. Al di sotto dei 10 anni un bambino che commette un reato non è punibile, il che vuol dire non è in grado di valutare le conseguenze, le scelte in modo corretto. Questo dovrebbe farci riflettere quando pensiamo all'autonomia e al potere decisionale dei bambini. Quindi la sottomissione vuol dire io non sono libero di agire come voglio perché sono sottomesso all'autorità di qualcun altro che ha una responsabilità su di me nel bene e nel male.
2: E che io devo rispettare e onorare, come esatto. Devo rispettare e onorare le leggi o le autorità governative, eccetera, eccetera.
3: Esatto. Questo però dobbiamo ricordarci che deve andare in parallelo con quello che dicevamo prima, un giusto atteggiamento dei genitori verso i figli.
2: Sicuro.
3: Perché se i genitori non provocano, non esasperano, non proprio tirano la corda coi figli, magari richiedendo cose quasi assurde, sarà molto più semplice per i figli accettare la loro autorità, perché non sarà solamente un autoritarismo, un'imposizione, ma il figlio riconoscerà nei genitori delle persone che meritano o sono degne di essere ascoltate. Se vedono la coerenza in loro, sarà più facile che loro accettino quello che i genitori gli dicono. Se vedono e sentono amore fra di loro e verso i figli, sarà più semplice che questo accada. Quindi le cose vanno insieme in questo. Per quello che i genitori, nonostante tutto, hanno un grosso ruolo nell'educazione e anche nell'insegnare questa sottomissione che ci deve essere. E ovviamente questo viene riflesso anche nel rapporto tra moglie e marito, di cui abbiamo già accennato. I figli come imparano cosa sia la sottomissione e come coniugare la sottomissione con la propria autonomia? Dovrebbero impararlo anche dal rapporto che vedono fra i genitori.
2: Certo.
3: Quindi è un tutt'uno che quando ci troviamo in situazioni in cui uno degli elementi viene a cedere, influenza ovviamente tutti gli altri. Come tempo fa parlavamo del concetto di sistema familiare, tutti gli elementi sono collegati, se un elemento funziona male, automaticamente anche gli altri hanno un comportamento che non è corretto.
2: Giusto. Quindi allora possiamo comunque sottolineare una verità che potrebbe anche essere la palissiana, cioè scontatissima: il rapporto genitori-figli, come poi qualsiasi altro rapporto interpersonale a livello sociale, non è mai a senso unico, è un rapporto a doppio senso, e laddove ci sono dei doveri da parte dei figli nei confronti dei genitori, ce ne sono anche da parte dei genitori nei confronti dei figli, e molto spesso si controbilanciano.
3: Esattamente, troppo spesso si vivono forme di abuso, nel senso che ci si dimentica che anche chi è in autorità ha dei doveri verso le persone sulle quali esercita la sua autorità, e le persone che sono sottomesse hanno dei diritti. Mm-hmm. Trascurando quello, trascurando il fatto che anche i figli hanno dei diritti oltre che dei doveri, e i genitori hanno dei doveri oltre che dei diritti, ovviamente si complica la situazione, si creano tensioni nella famiglia.
2: Mm-hmm, certo.
3: Oltre a questo, magari ne potremo parlare più avanti, c'è un cambiamento del ruolo, per cui i genitori tendono a non fare più genitori ma essere più amici.
2: Esatto,
3: e questo magari ne parleremo un'altra volta.
2: Bravo, questo sì è un altro argomento molto interessante che faremo bene ad affrontare. Intanto grazie per il tuo contributo di oggi, Gianfranco, buon lavoro ancora e risentirci presto.
3: Grazie a voi, risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Leggiamo insieme nel libro del profeta Isaia al capitolo 63. Leggiamo dal verso 7. Io voglio raccontare, ricordare le bontà del Signore, le lodi del Signore, considerando tutto quello che il Signore ci ha elargito. Ricorderò il gran bene che ha fatto alla casa di Israele, secondo la sua misericordia e secondo l'abbondanza della sua bontà. Egli aveva detto: certo, essi sono il mio popolo, i figli che non mi inganneranno. Fui il loro salvatore in tutte le loro angosce. Non fu un inviato né un angelo, ma lui stesso a salvarli. Nel suo amore e nella sua benevolenza egli li redenze. Se li prese sulle spalle e li portò tutti i giorni del passato. Ma essi furono ribelli, contristarono il suo Spirito Santo, perciò egli si mutò il loro nemico, egli stesso combatté contro di loro. Allora il suo popolo si ricordò dei giorni antichi di Mosè. Dov'è colui che li fece uscire dal mare con il pastore del suo gregge? Dov'è colui che si mise in mezzo a loro, che mise in mezzo a loro lo Spirito suo Santo, che fece andare il suo braccio glorioso alla destra di Mosè, che divise le acque davanti a loro per acquistarsi una rinomanza eterna, che li condusse attraverso gli abissi come un cavallo nel deserto senza che inciampassero, come il bestiame che scende nella valle, lo Spirito del Signore li condusse al riposo. Così tu guidasti il tuo popolo per acquistarti una rinomanza gloriosa. Guarda dal cielo e osserva dalla tua abitazione santa e gloriosa. Dove sono il tuo zelo, i tuoi atti potenti? Il fremito delle tue viscere e le tue compassioni non si fanno più sentire verso di me. Tuttavia tu sei nostro padre, poiché Abramo non sa chi siamo e Israele non ci riconosce. Tu, Signore, sei nostro padre, il tuo nome in ogni tempo è salvatore nostro. Signore, perché ci fai peregrinare lontano dalle tue vie e rendi duro il nostro cuore perché non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, delle tribù, delle tue eredità. Per poco tempo il tuo popolo santo ha posseduto il paese. I nostri nemici hanno calpestato il tuo santuario. Noi siamo diventati come quelli che tu non hai mai governati, come quelli che non portano il tuo nome. Amen. Accomodatevi, fratelli, mediteremo. Vi ho voluto leggere tutto il capitolo, il capitolo 63, dal verso 7, perché è molto bello ed è un capitolo che ci parla della sofferenza del popolo del Signore quando avverte il distacco dal Signore, quando avverte che qualcosa non va. Bello vedere come questo popolo cerca il Signore, ma lo cerca perché si è accorto che senza il Signore non si può andare avanti, c'è mancanza proprio di acqua, c'è mancanza di vita. E allora il popolo di Israele è in questo momento in una condizione che può soltanto ricordare le cose che il Signore ha fatto nella sua vita e nella nostra vita di conseguenza. Fratelli, non dimentichiamo mai quello che il Signore ha fatto nella nostra vita. Anzi, permettetemi di dire qualcosa in più intorno a questo. Ricordare non significa avere in mente che è successo qualcosa. Ricordare nelle vie del Signore significa celebrare, festeggiare. Non significa avere in mente che 20 anni fa è successo qualcosa nella nostra vita e quindi mi ricordo che sono stato salvato, che ad un certo punto... No, ricordare significa
ripercorrere con la mente quello che Dio ha fatto nella nostra vita, e mentre lo ripercorriamo quasi noi lo riviviamo, perché l'opera del Signore è un'opera che non è stagnante, è viva, è un'opera vivente, è un'opera che sarà tale nella misura in cui noi la vivremo. Non possiamo pensare che la nostra vita spirituale, man mano che vada avanti, debba necessariamente declinare, tramontare o vivere con meno entusiasmo. Lo scrittore dice: io voglio ricordare le bontà del Signore, le lodi del Signore. In questo passo non dice mi viene in mente, ma io voglio. C'è una volontà nella nostra vita. Succedono tante cose belle e meno belle, alcune cose anche brutte nella nostra vita succede, e le ricordiamo, a volte le viviamo, quasi alcune situazioni non riusciamo manco, se sono particolarmente difficili non le riusciamo neppure a superare, o abbiamo bisogno di tempo per superarle. E le cose di Dio a volte le superiamo senza che neppure ce ne rendiamo conto. Viviamo delle bellissime esperienze e poi le dimentichiamo, e le dimentichiamo perché magari sopraffatti chissà da che cosa. Io voglio ricordare le bontà del Signore, e questo turno di campeggio che ho fatto a Kakuri ho avuto modo spesso di ricordare, anche attraverso gli studi che sono stati fatti e anche attraverso le prediche, ho avuto modo di ricordare tutto quello che il Signore ha fatto nella mia vita. Mi sono rallegrato perché proprio nel momento in cui le ricordavo provavo gioia e mi rendevo conto che non erano episodi lontani, erano lontani ma allo stesso tempo vicino. E la mia preghiera è stata: Signore, fammi, continua a mettere nella mia vita qualcosa che è continuamente vivo ed è continuamente qualcosa che mi relaziona con l'opera di salvezza che tu hai fatto. Voglio ricordare la bontà del Signore. Noi dal punto di vista umano siamo più propensi a ricordare il male che il bene. Sapete perché? Perché il cuore è insanabilmente maligno. Noi di fronte a un'esperienza bellissima ci poniamo in una determinata maniera, man mano che passa il tempo. Di fronte a un'esperienza negativa ci poniamo in un'altra maniera. Fateci caso. Sulle cose belle che succedono difficilmente prendiamo delle decisioni, però le prendiamo sulle cose brutte. Sulle cose brutte siamo in grado di dire basta, non ne voglio sapere più niente. No, ho chiuso. No, oramai con quello lì o con quella lì non voglio sapere più niente. Sulle cose brutte. Perché tendenzialmente il cuore vuole sottolineare il male, ma Dio ha cambiato il nostro cuore, lo ha cambiato. E guardate che cambiamento Gesù ha fatto nella nostra vita. Di fronte al male dice perdona 7 volte 7, di fronte al bene dice voglio ricordare la bontà del Signore. Signore, aiutaci affinché il nostro cuore manifesti i sentimenti di una vita nuova. Amen. Io voglio ricordare le bontà del Signore, le lodi del Signore. Sentite qua che bello. Considerando tutto quello che il Signore ci ha elargito. Se dovessimo far questo in maniera onesta, non avremmo più fogli su dove scrivere le cose che Dio ha fatto. Considerando tutto quello che tu ci hai elargito, le cose che Dio

di dimenticare le cose che Dio ha fatto, o meglio, di dare poco valore, poca importanza. Basterebbe considerare tutto quello che il Signore ha fatto per renderci felici, per renderci gioiosi. Infatti lo scrittore dice: voglio ricordare non solo le grandi cose che il Signore ha fatto, ma anche le lodi del Signore. Le lodi ci parlano di cose che ci hanno rallegrato, ci parlano di cose che Dio ha manifestato. E quante cose Dio ha fatto nella tua vita? Quante cose? Lasciamo stare quello che farà, ma quante cose fino a oggi il Signore ha fatto nella tua vita, a partire dal giorno in cui sei stato salvato? Quante cose? Pensaci un po', considera un po'. Forse mi viene da parlare così perché magari qualcuno, senza che nessuno se ne accorge, si sta lamentando un po' con il Signore. Sapessi quanto il Signore ha da lamentarsi su di te. Sapessi quanto il Signore ha da lamentarsi su di te. E non lo fa, non lo fa. Non lo fa perché il suo cuore è un cuore misericordioso. Ricorderò il gran bene che ha fatto. Il gran bene che ha fatto, sentite qua, secondo la sua misericordia e secondo l'abbondanza della sua bontà. Secondo la sua misericordia, chi è in grado stamattina di misurare la sua misericordia? C'è qualcuno che è in grado di prendere un metro e di misurarla? C'è qualcuno in grado di misurare l'abbondanza della sua bontà, di contenerla, di metterla in un barattolo, in una scatola, in un bagaglio e di dire: questa è stata la bontà del Signore verso la mia vita? Non saremo mai in grado, non saremo mai in grado di misurare la misericordia del Signore. Attenzione, non verso gli altri, verso di noi non saremo in grado. Quante volte il Signore ci ha perdonato? Quante volte il Signore avrebbe potuto toglierci dai suoi occhi? Quante volte? E non l'ha fatto. Quante volte? Io voglio ricordare la bontà del Signore. Una bontà, la misericordia, che non si è manifestata soltanto a livello personale, ma anche a livello di Chiesa. Ricorderò il gran bene che ha fatto alla casa di Israele. E questo è qualcosa che noi non possiamo sottovalutare, fratelli. Non possiamo separarci dalla Chiesa. Non possiamo pensare di avere una vita personale e una vita con la Chiesa. Se tu sei stato innestato nella verità, tu non puoi fare a meno del corpo di Cristo. Non puoi fare a meno. È la tua famiglia. Anzi, è la tua vera famiglia. Perché? Perché ciò che è carne e sangue durerà per questo tempo. Durerà per questo tempo ciò che è carne e sangue. E non sappiamo manco quanto durerà. Con la morte i legami sono finiti. Marito, moglie, figli, genitori sono finiti. Ma c'è un altro legame che dura in eterno, ed è i legami che vengono dal Calvario. E allora, siccome io sono contento dell'opera che Dio fa nella vita dei miei fratelli, io voglio ricordare anche il gran bene che ha fatto alla casa di Israele. Sì, voglio ricordarlo perché il bene che ha fatto alla casa di Israele è il bene che ha fatto a me. È il bene che ha fatto a me, è il bene che ha fatto alla casa di Israele, secondo l'abbondanza della sua bontà. Sembra quasi che lo scrittore rimanga meravigliato di fronte a tutto quello che Dio ha fatto. Rimane, tra virgolette, scioccato, senza parole. Guarda e vede soltanto il bene che Dio ha fatto alla sua vita, il bene che Dio ha fatto al suo popolo. E poi, di fronte a questo bene, lo scrittore si rende anche conto che noi spesso falliamo. Infatti lo scrittore si fa guidare così in maniera particolare da intuire addirittura quale era il pensiero di Dio verso il suo popolo. Dio aveva pensato: questo è il mio popolo, non mi inganneranno mai. Pensate un po', Dio in che relazione si trova verso il suo popolo? Ci guarda e dice: questo è il mio popolo, i figli che non mi inganneranno. Fu il loro salvatore in tutte le loro angosce. Tanto è stato il bene

0: che Dio ha voluto a questo popolo, al suo popolo, che non ha mandato nessuno, né un inviato, né un angelo, ma ha preferito lui stesso venire a salvarli. Chi ci ha salvati è Dio. Chi ci ha salvati è l'opera che Gesù ha compiuto sulla croce. Chi ha operato nella nostra vita è lo Spirito Santo, che Gesù ci ha, tra virgolette, profetizzato perché venisse nel mondo per toccare, per convincerci di peccato, di giudizio e di giustizia. E noi siamo tutti quanti testimoni che questo è avvenuto nella nostra vita. È vero o no, fratelli? Non fu un inviato, non un angelo, ma lui stesso a salvarli. E nel suo amore e nella sua benevolenza li ha redenti, cioè li ha comprati. Guardate qua che cura pastorale. Se li è presi sulle spalle. Se li è presi sulle spalle. Ci sentiamo sulle spalle del Signore, fratelli. No, non cerchiamo di appoggiarci sulle spalle di un uomo, perché l'uomo non può portare il peso che può portare il Signore. Non lo cerchiamo neppure e non lo desideriamo, anche perché il calore che può darci il Signore non ce lo può dare un uomo. Le risposte che ci può dare il Signore non ce le può dare un uomo. E noi abbiamo bisogno di stare, come dice il testo, tutti i giorni della nostra vita sulle sue spalle. Li portò tutti i giorni del passato, cioè testimonia lo scrittore che Dio non è mai mancato nella loro vita. È sempre stato ponte, e credo che tutti quanti ci ricordiamo di quello che il Signore ha fatto nel deserto, no? La manna che ha dato ogni giorno, per 6 giorni, vi ricordate? Dio faceva scendere la sua manna dal cielo. Oh, non mancava mai, lunedì, martedì, così noi li chiamiamo i giorni, loro li chiamavano diversamente, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, 2 volte, 6° giorno 2 volte, perché poi ci sarebbe stato il giorno di riposo e quelle 2 volte sarebbero servite per quel giorno e per il giorno all'indomani. Li portò sulle sue spalle tutti i giorni, ma dall'altra parte furono ribelli, contristarono lo Spirito Santo. E quando noi siamo ribelli, e con questo in linea generale, e contristiamo lo Spirito Santo, egli si muta in nostro nemico. In realtà, fratelli, non è che Dio decide di diventare nostro nemico. È la nostra ribellione stessa che ci mette di fronte a Dio come nemici. Perché quando noi usciamo dalla volontà di Dio, e allora ecco che la nostra vita non può godere del suo aiuto, non può godere del suo sostegno. Egli stesso combatté contro di loro. E quando poi ci troviamo in difficoltà, allora ci ricordiamo del Signore. Dov'è colui che mise in mezzo a loro lo Spirito Santo, che ha aperto il mare come pastore del suo gregge, che fece andare il suo braccio glorioso alla destra di Mosè? Dov'è? Quando poi ci rendiamo conto che la nostra vita cammina un po' così e così, sembra che lo vogliamo dal Signore. Dov'è il Signore? Dov'è il suo braccio potente? Dov'è? Dove sono i suoi miracoli? Dove sono le sue opere? Allora ecco che il Signore spiega benissimo al suo popolo, spiega benissimo che lui non se li è dimenticato. Lui è padre. Abramo non sa chi sono loro, Israele non li conosce, ma il Signore gli è padre, ci è padre, e il suo nome in ogni tempo è Salvatore nostro. Il Signore continua a salvare in mezzo a noi, continua a salvare in mezzo a questa città, continua a manifestare la tua gloria mentre noi viviamo questi giorni che passano via, volano via. Tienici sempre vicino a te. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Maranatà, il Signore viene. Conversazioni bibliche sul ritorno di Gesù.

Cari amici, eccoci di nuovo insieme per trattare un argomento molto caro a tutti, e è quello del ritorno del Signore. Naturalmente, prima di parlare del ritorno del Signore, ci dobbiamo soffermare su alcuni argomenti importanti che riguardano il ritorno del Signore. Avevamo affrontato la volta precedente la morte del corpo, e naturalmente esiste anche la morte dell'anima, ma questa è spirituale, è eterna, significa separazione eterna da Dio. Nel libro del profeta Ezechiele leggiamo al capitolo 18, al verso 4, quanto segue: ecco, tutte le anime sono mie, è mia tanto l'anima del padre quanto quella del figliuolo. L'anima che pecca sarà quella che morrà. Ripeto, ecco, tutte le anime sono mie, dice il Signore. È mia tanto l'anima del padre quanto quella del figliuolo. L'anima che pecca sarà quella che morrà. La morte è la conseguenza diretta del peccato, naturalmente la morte dell'anima. Dio disse ad Adamo ed Eva, quando li mise nel giardino di Eden: del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiate, perché nel giorno che ne mangerete, per certo morrete. Potete trovare questo verso nel libro della Genesi, al capitolo 2, al verso 17. L'apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, al capitolo 5, al verso 12, dice: perciò, siccome per mezzo di uno solo o di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato vi è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Ripeto questo verso: perciò, siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato vi è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Quindi possiamo stabilire che la morte dell'anima è una morte eterna, è una separazione da Dio, è un qualcosa di definitivo dal momento che noi rifiutiamo Gesù come nostro personale Salvatore. Naturalmente stiamo parlando della morte dell'anima, ma la morte è anche il mezzo attraverso il quale noi andiamo con il Signore. Cioè, la Bibbia ci insegna che o noi muoriamo e andiamo con il Signore, oppure, quando il Signore ritornerà dal cielo, saremo rapiti insieme a tutti i santi viventi e andremo con Lui per l'eternità. Ma fino a quando il Signore non ritorna, la morte, questo evento naturale, è l'unico evento che ci separa dal giorno quando il Signore riunirà la Chiesa che è sulla terra e tutti i credenti che sono morti prima del ritorno di Cristo. Quindi la morte per un cristiano è qualcosa di veramente naturale, normale, è semplicemente un passaggio che ci permette di afferrare per fede l'eternità con il Signore. Possiamo dire che la morte rappresenta
il momento conclusivo del pellegrinaggio terrestre dell'essere umano e va considerata quindi come una fase transitoria dell'esistenza che introduce un nuovo stato della vita. Ora vogliamo ascoltare un brano musicale, ci risentiamo fra alcuni momenti.

Vorrei dire a questo punto che la trasgressione a Dio ha prodotto la morte sia fisica che spirituale. Ma in ognuno di questi casi possiamo dire che il nostro divino Redentore Gesù ha virtualmente distrutto la morte e liberato coloro che per timore della morte sarebbero stati per tutta la vita sottoposti a schiavitù. Però, per far nostri i benefici del suo perfetto trionfo, cioè del trionfo di Gesù sulla morte, dobbiamo credere in Lui, dobbiamo amarlo, dobbiamo obbedirgli e vivere in attesa del suo ritorno. Ora ci lasciamo e io mi rendo conto che forse qualche ascoltatore si domanderà che legame ci sia tra la morte e il ritorno del Signore Gesù, non sapendo che fino ad oggi l'umanità ha inteso come il ritorno del Signore il giorno della morte. Non è così. Il giorno della morte è un evento indispensabile e uguale per tutti, attraverso il quale chi ha accettato Gesù andrà con Lui per l'eternità. Chi non lo ha accettato sarà separato da Dio per l'eternità. Naturalmente, la morte è un punto nel quale noi dobbiamo arrivare tutti con una posizione. E ci arriviamo tutti con una posizione. Non ci sono posizioni intermedie. Quando arriva il giorno della nostra morte fisica, noi giungeremo a questo momento o avendo accettato Gesù come nostro Salvatore, come nostro Signore, oppure avendolo rifiutato. Naturalmente, a questo punto, per ognuno di noi non c'è più nessuna possibilità di scelta, di accettazione. Il giorno della morte è l'ultimo istante nel quale noi possiamo prendere una posizione: o accettare il dono di Dio, il figliuolo di Dio, come redentore dei nostri peccati e come conciliatore fra noi e Dio, oppure non avere utilizzato questa possibilità ed essere separati da Dio per tutta l'eternità. Quindi vorrei dire a quanti ci ascoltano: siamo pronti a questo evento? Gesù può tornare per ognuno di noi in qualunque momento. Saresti pronto ad andare con Lui? Hai creduto in Gesù? Riflettiamo insieme su questi interrogativi. Il Signore vi benedica. Ci risentiremo nella prossima trasmissione.

tutti e quattro i Vangeli riportano un episodio riguardante l'unzione di Gesù da parte di una donna. Si tratta dello stesso episodio raccontato in tutti i Vangeli o di episodi diversi? Matteo, Marco, Luca e Giovanni contengono tutti il racconto di una donna che versa dell'olio su Gesù. I racconti sono simili, ma hanno anche delle differenze inconciliabili. Per questo motivo, quasi tutti gli studiosi sono concordi nel ritenere che i Vangeli non si riferiscano tutti al medesimo episodio. Partiamo dal Vangelo di Luca. Quasi tutti gli studiosi ritengono che Luca si riferisca ad un episodio che avvenne parecchio tempo prima ed in una locazione differente da quella narrata in Matteo, Marco e Giovanni. Consideriamo quindi Luca 7 versetti 36 a 50. Per brevità, non leggo tutto il brano che sta scorrendo in sovraimpressione, ma metto in luce alcuni tratti che fanno ritenere questo episodio come un episodio piuttosto diverso da quello narrato negli altri Vangeli. Innanzitutto, il versetto 36 mette in evidenza che questo episodio si svolse a casa di un fariseo, e al versetto 40 scopriamo anche il nome di quel fariseo, Simone. Come vedremo, questo Simone il fariseo non può essere il medesimo padrone di casa dei brani di Matteo e Marco, anche perché il luogo è completamente diverso. Al versetto 37 poi è scritto che una donna, di cui non viene detto il nome, andò di proposito in casa del fariseo portando con sé un vasetto di olio profumato. Di quale città si tratta? La città potrebbe essere Nain, citata in Luca 7:11, oppure un'altra città della Galilea, visto che tutta questa sezione di Luca si svolge in Galilea. Invece Matteo, Marco e Giovanni collocano l'episodio a cui si riferiscono in Giudea, a Betania. Inoltre in Luca, a differenza degli altri Vangeli, questo episodio sembra temporalmente molto distante dalla passione di Gesù, mentre gli altri Vangeli collocano l'episodio a ridosso della crocifissione. La donna viene poi indicata da Luca come una peccatrice e riconosciuta come tale anche da Simone il fariseo, quindi era probabilmente una donna che godeva di cattiva fama in quel paese. Gli episodi di Matteo, Marco e Giovanni non fanno riferimento a nulla del genere. In questo episodio di Luca, poi, la donna piange ai piedi di Gesù e usa i suoi capelli per asciugarli, inoltre li unge con olio profumato. Come vedremo negli altri episodi, la scena è descritta in modo diverso. Infatti la donna non piange, ma si limita a ungere Gesù. Gesù si rivolse al padrone di casa facendo notare che lui non aveva mostrato riguardo verso l'ospite, ungendolo con olio e profumi come si usava a fare, ma quella donna aveva mostrato più riguardi di lui. Questo dialogo con il padrone di casa è presente solo nell'episodio di Luca. Abbiamo poi un discorso di Gesù sull'amore, che deriva dall'essere perdonati, e abbiamo una parola di perdono dei peccati rivolta alla donna e un apprezzamento per la sua fede, seguita da commenti dei presenti che si chiedono chi fosse costui che perdonava i peccati. Tutte queste cose le troviamo esclusivamente nel brano di Luca. Come abbiamo visto, questo brano è piuttosto differente dagli altri. Sì, ci sono alcune caratteristiche in comune con gli altri brani, ma le somiglianze sono decisamente inferiori alle differenze, occorre ammetterlo. Praticamente l'unica cosa in comune è il fatto che ci sia una donna che fa un gesto di particolare riguardo nei confronti di Gesù. Generalmente si ritiene quindi che questo episodio di Luca sia distinto da quelli raccontati negli altri Vangeli. Concentriamoci ora sul Vangelo di Giovanni. Qui l'episodio si svolge a Betania, in Giudea, quindi in un luogo diverso da quello indicato da Luca. Ma soprattutto questa cena si svolge pochi giorni prima della crocifissione di Gesù. Infatti al versetto 1 è scritto che Gesù si era recato a Betania 6 giorni prima della Pasqua, e questa cena viene collocata prima dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, dove venne accolto come un re dalla folla festante. In questo caso, Giovanni non indica in quale casa si svolse la cena, è bene sottolinearlo, ma si concentra su 3 personaggi di Betania che erano presenti alla cena: Marta, Lazzaro e Maria. Il motivo di questa scelta è abbastanza ovvio. Il Vangelo di Giovanni è l'unico a descriverci la resurrezione di Lazzaro, e quindi Giovanni si concentrò su quei 3 personaggi che erano già noti ai suoi lettori dai capitoli precedenti.
Teniamo presente che Giovanni, nel capitolo 11, versetto 2, aveva già anticipato che Maria, la sorella di Lazzaro, era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. Ora, nel capitolo 12, Giovanni descrive proprio quell'episodio. Come ho detto, Giovanni non ci dice dove si svolse la cena. Non dobbiamo dare per scontato, come alcuni fanno, che la cena avvenne a casa di Lazzaro, così come non dobbiamo dare per scontato che Lazzaro, Marta e Maria vivessero tutti insieme. L'unica cosa che sappiamo è che erano tutti e tre presenti a quella cena. Marta addirittura stava aiutando nel servire la cena, e questo è piuttosto coerente con il personaggio laborioso delineato in Luca 10. Ma il fatto che Marta si sia offerta per aiutare a servire non indica necessariamente che quella sia casa sua. Lazzaro era uno dei commensali, probabilmente uno degli invitati principali della cena, vista la celebrità che aveva lì a Betania dopo la sua risurrezione dai morti. E poi è presente anche Maria, ma di lei non ci viene mai detto nei Vangeli che era una donna di cattiva fama, a differenza della donna di cui abbiamo letto nel Vangelo di Luca. Inoltre ella non si mise a piangere, ma semplicemente versò olio profumato di vero nardo sui piedi di Gesù e poi, buttandosi ai suoi piedi, glieli asciugò con i capelli. Poi la conversazione che segue tra Gesù e Giuda è completamente diversa dalla conversazione che abbiamo trovato in Luca. In questo brano non si parla di perdono dei peccati, ma del fatto che l'olio aveva un grande valore e per Giuda sembrava uno spreco. Inoltre, in questo caso, Gesù fa riferimento alla sua sepoltura, tema totalmente assente in Luca. Insomma, Luca e Giovanni sembrano essere proprio due episodi completamente diversi che coinvolsero persone diverse in luoghi diversi. Essi hanno in comune solo una cosa: il fatto che una donna si getti ai piedi di Gesù e che i suoi capelli finiscano sui piedi di Gesù, andando ad asciugare l'olio in eccesso. Può un episodio così specifico essere accaduto due volte? Innanzitutto, ungere un ospite con oli e profumi era qualcosa che si usava fare in quel contesto culturale. Infatti Gesù stesso, nel parlare con Simone il fariseo, in qualche modo lo rimproverò per non aver mostrato l'attenzione dovuta ad un ospite di riguardo. Certamente però il fatto di utilizzare i capelli per asciugare è qualcosa di piuttosto singolare. Nel brano di Luca, gettandosi ai piedi di Gesù in lacrime, asciugando i suoi piedi con i propri capelli, baciandoli e ungendoli di olio profumato, quella donna stava mostrando grande umiltà, grande affetto per Gesù, come Gesù stesso rimarcò. Leggendo i Vangeli, e in particolare Luca 10, versetto 38-42, ci rendiamo conto che Maria, sorella di Lazzaro, era diventata discepola di Gesù da parecchio tempo, quando Gesù partecipò alla cena in Betania, pochi giorni prima della crocifissione. Quindi possiamo pensare che ella conoscesse da tempo la storia di quella peccatrice che aveva pianto ai piedi di Gesù, asciugando i suoi piedi con i capelli. È quindi possibile che Maria sia rimasta colpita da quella storia e, in prossimità della morte di Gesù, si sentì spinta a fare un gesto analogo. Rimangono infine i brani di Matteo 26, versetti 1 a 16 e Marco 14, versetti 1 a 11, che sono molto simili tra loro e descrivono il medesimo episodio. Tale episodio è certamente distinto da quello di Luca, perché anche esso è situato in Betania. Ci sono alcuni che pensano che possa trattarsi addirittura di un terzo episodio distinto anche da quello di Giovanni, ma dopo aver fatto alcune ricerche, aver esaminato con cura il contesto, mi sento di condividere l'opinione di quegli studiosi che ritengono Matteo e Marco come facenti riferimento al medesimo episodio narrato da Giovanni. È infatti vero che Matteo e Marco offrono un racconto sintetico rispetto a Giovanni, ma tutto sommato potrebbero essere ricondotti all'episodio di Giovanni. Infatti Matteo e Marco ci dicono che l'episodio si svolse sempre a Betania, in casa di un certo Simone il lebbroso, da non confondersi con l'altro Simone, il fariseo, di cui abbiamo letto in Luca. Teniamo presente che il nome Simone era piuttosto usuale all'epoca, così come il nome Maria o Giovanni, quindi non c'è nulla di sorprendente nel trovare due persone diverse che si chiamano Simone. L'episodio è compatibile con il racconto di Giovanni, che non ci dice chi era il padrone di casa.
Matteo e Marco non ci dicono nemmeno il nome della donna che unse Gesù e non ci dicono che ella versò l'olio sui piedi di Gesù, ma sul suo capo. Se l'episodio si riferisce al medesimo raccontato da Giovanni, ha senso pensare che versando l'olio sul capo di Gesù, esso sarebbe comunque sceso sui piedi e sia stato poi asciugato con i capelli da Maria. Il fatto che Matteo e Marco non ne parlino indica solo che non erano interessati nella loro sintesi a mettere in evidenza quell'aspetto. In effetti, Matteo e Marco nel raccontare l'episodio sembrano più interessati a descrivere lo sdegno dei discepoli per lo spreco di denaro al quale seguì la risposta di Gesù. Infatti l'episodio in Matteo e Marco sembra essere stato inserito più che altro per mettere in evidenza la molla che fece scattare il tradimento di Giuda. L'episodio è inserito sia da Matteo sia da Marco in una sezione che comincia con una riunione dei capi del popolo, 2 giorni prima della Pasqua, per decretare la morte di Gesù e per trovare un modo per arrestarlo. La sezione si conclude con Giuda che si offre per consegnare loro Gesù. Leggiamo: allora uno dei 12, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti e disse: quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Matteo 26, 14 a 16. E lo stesso troviamo nel brano parallelo di Marco capitolo 14, versetti 10 a 11. In mezzo a questa sezione, Matteo e Marco inseriscono l'episodio della donna che unse Gesù, non necessariamente in ordine cronologico. Infatti l'episodio può essere accaduto anche qualche giorno prima, come descritto dal Vangelo di Giovanni. Lo scopo di Matteo e Marco nell'inserire l'episodio sembra più che altro tematico, volto a far comprendere cosa portò Giuda a tradire Gesù. Infatti in questo senso il Vangelo di Giovanni ben si integra con i racconti di Matteo e Marco. Matteo e Marco descrivono lo sdegno dei discepoli, mentre Giovanni sottolinea che fu proprio Giuda tra i discepoli quello che si indignò più di tutti. L'episodio dell'unzione da parte di quella donna sembra aver esasperato Giuda in modo particolare. Probabilmente Giuda, più di tutti gli altri, non aveva digerito i continui riferimenti di Gesù alla propria morte, e quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Evidentemente per lui un messia che continuava a fare riferimento alla propria sepoltura non poteva essere un vero messia, e quindi egli probabilmente pensò che dopo aver sprecato alcuni anni a seguire un falso messia valesse la pena almeno guadagnare qualcosa consegnandolo alle autorità. I racconti di Matteo e Marco sembrano complementari a quello di Giovanni, non sembrano esserci gli estremi per pensare addirittura ad un terzo episodio di unzione di Gesù, anche se ovviamente non possiamo escluderlo, visto che l'unzione di ospiti di riguardo era comunque una pratica comune. In conclusione, per la maggioranza degli studiosi, il Vangelo di Luca si riferisce ad un episodio diverso in un luogo ed in un tempo diverso, mentre i Vangeli di Marco e Matteo potrebbero essere ricondotti al medesimo episodio a Betania, narrato da Giovanni, che vede come protagonista Maria, la sorella di Lazzaro, pochi giorni prima della crocifissione di Gesù. I brani di Matteo, Marco e Giovanni sono compatibili tra loro, riportando dettagli diversi che possono comunque integrarsi tra loro. In Matteo, Marco e Giovanni l'episodio sembra essere quello che fa scattare in Giuda la decisione definitiva di tradire Gesù. Giovanni descrive in modo specifico il gesto umile di Maria, che si butta ai piedi di Gesù con i capelli che vanno ad asciugare l'olio. E tale gesto rievoca quello di una donna sconosciuta che tempo prima, in una località diversa, in Galilea, aveva mostrato il suo amore in tal modo verso Gesù, ottenendo da quest'ultimo l'assicurazione sul fatto che i suoi peccati erano perdonati. Matteo e Marco si concentrano invece sull'unzione sul capo di Gesù, senza soffermarsi sul dettaglio della donna che si getta ai suoi piedi, dettaglio che per loro evidentemente non era rilevante per i loro scopi. Che si tratti di 2 o 3 episodi diversi, non ci sono problemi, non è certo un argomento sul quale azzuffarsi. Ciò che importa però, nel considerare questi episodi, è l'amore e l'umiltà che alcune donne hanno mostrato nei confronti di Gesù, facendo gesti che Gesù riconobbe come gesti di grande amore nei suoi confronti, gesti molto toccanti.
La peccatrice di cui si parla in Luca fu certamente sollevata dalle parole di Gesù: «La tua fede ti ha salvata, va in pace». E Maria di Betania ricevette dal Signore una promessa: dovunque in tutto il mondo sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto. Visto che stiamo leggendo questo racconto a distanza di 2000 anni, non possiamo che confermare che la promessa di Gesù si è realizzata. Spero che questa breve analisi vi sia stata utile. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Oggi vi voglio raccontare qualche cosa quando i figli erano e sono stati più grandi. I figli maschi, quando hanno deciso di sposarsi, ci hanno fatto conoscere la fidanzata a cose fatte. Non è che hanno fatto le cose di nascosto, ma erano in America a studiare e perciò l'oceano ci separava. Io ho però l'inclinazione a pensare che anche se la ragazza fosse stata a pochi chilometri di distanza avrebbero fatto le cose da soli. Quando un figlio si fidanza, mi pare che si debba fare attenzione a partire col piede giusto, in modo da preparare un futuro felice nella famiglia. Il primo passo, secondo me, e non criticare a priori le scelte dei figli. Ogni mamma è convinta che nessun genero sarà mai abbastanza buono per sua figlia e che nessuna ragazza sarà mai all'altezza di suo figlio. Ma questo non dipende tanto dalle manchevolezze dei futuri generi o delle future nuore, quanto dal nostro senso di protezione materna e dall'opinione distorta, esagerata che abbiamo a volte sulle qualità dei nostri figli. Se ricordassimo invece che di difetti e manchevolezze ne hanno quanto ogni altro essere umano, le nostre reazioni sarebbero più ragionevoli. È importante perciò, quando ci si trova davanti a un figlio o una figlia colpiti a morte dalle frecce di Cupido, di mantenere la calma, di contare fino a 100 prima di esprimere un qualsiasi giudizio. Non è mai savio, anche se ci fossero delle ragioni, dei dubbi, delle incertezze, non è mai savio rompere ponti o alzare barriere che sarebbero poi difficili da ricostruire o abbattere secondo i casi. Dopotutto, se dovremo vivere nella stessa famiglia, sarà meglio non rovinare la relazione prima di cominciarla. E a quanto pare certe ferite inferte al principio di una relazione non si rimarginano facilmente. Un secondo passo, molto simile al primo, è non sentirsi in dovere di offrire immediatamente consigli. Se la relazione coi figli è buona, i consigli ce li chiederanno. E poi iniziare una specie di terzo grado riguardo al possibile fidanzato o fidanzata. di che famiglia è, che lavoro fa, quanto guadagna, sa cucinare, che macchina guida, ce l'ha il conto in banca, ha fatto la scuola, ha finito tutto. L'unica domanda che a me sembra essenziale è che si deve fare se la nostra figlia o il figlio è un vero credente in Cristo e vuole seguire il Signore, è chiedere: e lui o lei è un vero credente, ama il Signore, vuole fargli piacere? E poi di lì si va avanti. Se non fosse un vero credente, che si fa? È molto difficile dirlo, noi non abbiamo avuto questa esperienza, però credo che la cosa si debba affrontare con grande sapienza per non indurire i figli e creare fossi e barriere che poi sono invalicabili. Mi pare che si deve parlare molto seriamente col figlio o la figlia, si deve mettere in guardia, ripetere con fermezza che la Bibbia insegna chiaramente in proposito che bisogna unirsi con uno che ha la stessa fede e lo stesso modo di vedere le cose, però senza minacciare o esprimere animosità personali. Quando nessuno dei figli era fidanzato ancora, io avevo certe paure. Avevo paura che prendessero come compagno o compagna qualcuno che non era della stessa loro fede. E una sera così l'ho lasciata cascare a mio marito e gli ho detto: ma che ci andresti tu al matrimonio di uno dei nostri figli se si sposasse con un non credente? Lui mi ha guardato un po' sorpreso, ma a volte pensa proprio che io mi faccio cruci senza nessuna ragione. Mi ha guardata, ci ha pensato su e poi mi ha risposto: ma mica farebbe un dispetto a noi, sai, farebbe solo male a se stesso, però sarebbe sempre nostro figlio. Zitta. Il terzo passo, allora il primo era non agitarsi, il secondo non fare troppo terzo grado, il terzo passo è pregare per il bene vero dei nostri figli. Io ho visto situazioni dissolversi o consolidarsi in risposta alla preghiera. E infine il quarto passo è aprire le braccia. Io ricordo come se fosse oggi il biglietto che mia suocera mi ha scritto dopo aver saputo che sarei diventata moglie di suo figlio. Lei abitava lontano, mio marito è americano, perciò lei abitava in America, e mi ha scritto: ti vogliamo bene perché sei la scelta di nostro figlio. Quelle parole mi hanno fatto tanto piacere, mi sono ripromessa di ripeterle tali e quali alle mie future nuore e genero quando se ne fosse presentata l'occasione. E a pensarci bene, sono le uniche parole savie e realistiche che una suocera possa dire per preparare la strada per una relazione felice.
2: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: È una favola valida per tutti i bugiardi, quella che vi presento oggi qui nella nostra rubrica Favole alla radio. Amici, benvenuti, ascoltiamola subito insieme, e anche questa una favola di Esopo.
4: Il delfino e la scimmia. È abitudine di coloro che navigano portare con sé cani maltesi e scimmie per rompere la monotonia della navigazione. Proprio per questo, un tale che doveva fare un viaggio per mare portò con sé una scimmia. Arrivato all'altezza di Capo Sunio, è un promontorio vicino ad Atene, scoppiò una violenta bufera che rovesciò la nave. Tutti i passeggeri cercarono di mettersi in salvo a nuoto, anche la scimmia. Un delfino la vide e, credendo che fosse un uomo, si pose sotto di lei e, sostenendola, l'accompagnò fino al Pireo, il porto di Atene. Domandò poi alla scimmia se fosse di stirpe ateniese, e quella gli rispose di sì e che aveva avuto in sorte genitori appartenenti a una nobile famiglia. Allora il delfino le chiese se conoscesse il Pireo, e la scimmia, credendo che fosse un uomo, gli rispose che era un suo intimo amico. Il delfino, irritato per questa bugia, si immerse nell'acqua e la fece affogare. Ecco un racconto valido per tutti i bugiardi.
3: Ai tempi di Esopo, evidentemente, la sincerità era ancora considerata una virtù. Infatti, Esopo evidenzia in più occasioni nelle sue favole i pericoli rappresentati da una lingua bugiarda. Ad esempio, oltre a quella appena citata del delfino e della scimmia, tutti conosciamo senza dubbio la favola del pastorello che, dopo essersi divertito più volte a far accorrere in suo aiuto gli altri pastori gridando al lupo, al lupo, ecco, quando il lupo arrivò veramente nessuno gli credette e le sue pecore furono tutte sbranate. Oggi nessuno più pensa che la bugia rappresenti un pericolo, e tantomeno si pensa al fatto che Dio la consideri un peccato, cioè un'infrazione della sua legge. La bugia è considerata un comodo ombrello sotto il quale ripararsi per evitare guai o situazioni spiacevoli. Sarebbe quindi un indice di furbizia. E questa non è cosa nuova. Anche il profeta Geremia, guardando alle condizioni in cui si era ridotto il popolo di Dio per aver rifiutato di seguire il Signore, dovette dire: abbiamo fatto della menzogna il nostro rifugio. Ecco, cosa dovrebbe dire Geremia oggi? Ma cosa pensa il Signore della mancanza di sincerità? Intanto ci dice da chi ha origine. Afferma infatti che Satana, il diavolo, è bugiardo e padre della menzogna. Della bugia, infatti, si servì astutamente e perversamente per ingannare i nostri progenitori nel giardino di Eden. E ancora oggi si serve della bugia per ingannare l'uomo e tenerlo lontano da Dio. E aggiunge ancora che chi proferisce menzogne non sussisterà. Prima o poi la verità è destinata a venire alla luce, e la bocca di quelli che dicono menzogne sarà chiusa, ci ricorda ancora la scrittura. Il re Davide, per fare un esempio, dopo aver gravemente peccato di adulterio e aver cercato di nascondere la sua colpa facendo perire in battaglia Uria, il marito della sua complice, ricevette la visita del profeta Natan, il quale, per mezzo di una parabola, mise in evidenza quello che era stato il peccato di Davide e quello che era è il pensiero di Dio su esso. Davide a quel punto si pentì, si umiliò davanti a Dio e scrisse quello che ancora oggi è detto il Salmo del pentimento, cioè il Salmo 51. Ecco, in esso possiamo leggere, fra l'altro: tu desideri che la verità risieda nell'intimo. insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Ognuno di noi dovrebbe rivolgere questa preghiera al Signore, perché nessuno di noi è completamente sincero. La Bibbia ci dice che ogni uomo è bugiardo, mentre Dio solo è verace e non può mentire. La mancanza di sincerità di fondo del cuore dell'uomo è solo una delle tristi caratteristiche della sua natura malvagia, della sua natura corrotta e allergica, possiamo dire, alla legge di Dio. Ma Dio è venuto nella persona di Gesù a riscattarci, a liberarci, a salvarci dalla condanna eterna e a darci un cuore nuovo, una vita nuova e il perdono dei nostri peccati, compreso anche il peccato della mancanza di sincerità.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Da Confucio a Cristo.
3: 18ª puntata.
4: La moglie di Si, che sembrava vicinissima alla conversione, subisce all'improvviso un gravissimo tracollo fisico e mentale, che si manifesta subito come una chiara possessione demoniaca. Per Si è una dura prova, ma egli, confidando nella potenza di Cristo, riesce ad ottenere la completa guarigione della moglie dopo aver digiunato per 3 giorni e alla fine dopo averle imposto le mani sul capo e comandato a Satana di andarsene nel nome di Gesù. Questo miracolo consolida notevolmente la fede di Si e gli dà nuovo fervore per far conoscere il Vangelo ai suoi conterranei.

A questo punto si cominciò a interessarsi di un gruppo di villaggi non tanto lontani dal suo paese, nei quali iniziò a fare delle riunioni informali in cui gli venivano fatte molte domande, specialmente dai vicini pagani che ogni tanto venivano ad unirsi al piccolo gruppo. «Ma tutto questo è vero, signor Si? Gesù ha veramente guarito gente indemoniata che viveva nei cimiteri? O si tratta soltanto di una favola? Ha veramente aperto gli occhi ai ciechi, fatto camminare gli storpi, sanato i lebbrosi? Perché non gli chiedi di venire a stare in mezzo al nostro villaggio? C'è tanta gente malata e indemoniata qui. Vogliamo vedere coi nostri occhi se Gesù può fare veramente le cose che tu dici». Era davvero uno strano tipo, questo Sì. Era contento solo quando poteva spiegare il Vangelo a chi non l'aveva mai sentito. Il peccato, l'incarnazione, la redenzione, la fede, la vita cristiana erano argomento costante dei suoi discorsi. E per parlare di tutte queste cose, egli faceva costante riferimento alla croce e al Calvario. Quando i suoi auditori gli chiedevano: «Gesù può fare queste cose oggi? Tu dici che vive vicino a noi. Può guarire gli ammalati e cacciare i demoni qui, oggi?» La risposta veniva con grande semplicità e chiarezza. «Certo che lo può fare. Mi ha curato durante i lunghi anni della mia malattia. Mi ha tolto il desiderio dell'oppio. Ha liberato mia moglie dai demoni. Non c'è nulla che Gesù non possa fare per coloro che si allontanano dal peccato e si affidano interamente a Lui». Fin lì andava tutto bene. Ma poi la gente gli chiedeva dimostrazioni pratiche. «Pregheresti per me? La mia mamma è malata, mia moglie e mio figlio non hanno da mangiare. Vieni a casa mia e fa che il Signore intervenga». Era una prova grande, ma sì, fu contento perché vedeva che c'era un vero interesse nella gente e che erano disposti ad abbandonare il peccato e gli idoli se solo trovavano qualcosa per cui valesse la pena di fare questo passo. Perciò di buon grado accettò di mettere le sue mani sugli ammalati e di pregare perché fossero guariti. La conoscenza biblica di sì naturalmente era ancora molto scarsa e incompleta, e le sue idee erano probabilmente sbagliate in molti punti, ma egli aveva imparato molte cose. Prima di tutto, che la Bibbia va interpretata in modo letterale, senza mettere in dubbio o relativizzare niente di ciò che essa dice. Nella maniera più semplice e più naturale, egli si aspettava che tutte le promesse di Dio si avverassero alla lettera. Nel piccolo villaggio dove andava a predicare, egli sapeva di poter pregare nel nome di Gesù con la certezza di essere esaudito. E infatti in quelle povere case successero tanti fatti miracolosi, né più né meno che in Samaria, ai tempi di Gesù. Vedendo coi loro occhi tutti quei prodigi, non c'era da meravigliarsi che la gente si volgesse al Signore, nonostante che la persecuzione nei loro confronti fosse più che mai aspra. Anche questo del resto era ovvio e perfettamente in linea con le esperienze della Chiesa primitiva. La persecuzione giunse ad un punto tale che alcuni presentarono delle false accuse contro di loro ai mandarini locali. Alcuni credenti subirono minacce e percosse. Ci furono furti e perfino tentati omicidi nei loro confronti. Intanto si avvicinava il tempo dell'annuale festa pagana e gli abitanti del villaggio, che più ferocemente perseguitavano i cristiani, decisero di appendere con le mani a dei pali tutti coloro che rifiutavano di adorare gli dèi e di abbandonare la religione straniera. Le tensioni erano veramente al limite e stavano per scoppiare. I cristiani di Yangzun decisero di fuggire finché erano in tempo. Così, nel pieno della notte, il signore Si, che era in quei giorni nel suo villaggio di Chang occidentale, fu svegliato da un bussare continuo alla sua porta. Appena ebbe aperto, riconobbe i credenti di Yangzun e fece entrare il piccolo gruppo di fuggitivi e udì il loro racconto. L'indomani mattina, molto presto, fecero una riunione di preghiera. Era venuta l'occasione per lui di usare dei suoi talenti al servizio del Signore. Egli era esperto nelle leggi e non aveva dubbi che quella fosse la strada migliore per risolvere la situazione. Ancora per molti anni dopo, ricordò con un certo orgoglio con che presenza di spirito e con che competenza era intervenuto, ottenendo che i mandarini mandassero dei soldati nel villaggio per ristabilire l'ordine. Fu ribadito che i credenti avevano il diritto di professare la loro fede e prima che essi tornassero al loro villaggio, Si li ospitò per qualche tempo. Non si sentiva incoerente quando li invitava a rifugiarsi solo nel Signore, che aveva promesso di avere cura di loro in ogni circostanza e a non temere gli uomini. Ogni giorno lui e i suoi ospiti adoravano insieme il Signore e il Signor Si li istruiva nelle dottrine cristiane. Si curò di loro e li ospitò fino a quando le cose nel villaggio non furono del tutto normalizzate ed essi poterono tornare a casa.
Riconoscenti e riconfortati, i cristiani di Yangsun trovarono i loro nemici umiliati e schiacciati. La persecuzione non ricominciò, ma al contrario, tutti si guardavano bene dal fare qualcosa contro i credenti perché temevano un nuovo intervento dell'esercito. Questo incoraggiò la gente timorosa, che finalmente trovò il coraggio di frequentare le riunioni e di fare tutte le domande che aveva accantonato per paura delle persecuzioni. Sì, andava là spesso come prima e trovava famiglie intere disposte a bruciare gli idoli. Anche i villaggi vicini avvertirono l'eco di questo rinnovato entusiasmo e la gente veniva da lontano portando malati da guarire e chiedendo ai cristiani di andare anche da loro a predicare il Vangelo. Pian piano, anche in questi villaggi, si cominciarono a tenere riunioni periodiche e, sì, era ormai tanto impegnato col lavoro pastorale che non era quasi mai a casa. In alcuni piccoli villaggi c'erano anche gruppi di 20-30 credenti. Ma col passare del tempo l'entusiasmo di Sì si smorzò. Egli vedeva che questi credenti, pur crescendo di numero, non si sviluppavano come lui desiderava. Tutto andava bene fin quando le cose erano facili, ma appena compariva qualche difficoltà, la loro fede si affievoliva e i loro cuori diventavano freddi. Benché egli si curasse molto di queste piccole chiese, non vedeva risultati in questo senso. Col passare degli anni molti indietreggiavano e la loro fede si deteriorava. Questo riempiva di dolore il signor Sì e divenne per lui una delle lezioni più dure ma più utili della sua vita. In un primo momento egli non aveva capito il perché di questo parziale insuccesso, ma piano piano il meccanismo gli divenne chiaro quando notò che la stessa cosa si ripeteva in circostanze analoghe. Capì che la persecuzione e le difficoltà vengono permesse da Dio stesso per vedere se la gente è pronta a soffrire per amore di Cristo, quando costa anche del sacrificio. Cominciò ad apprezzare il grande valore di questo tipo di esperienze, perché ne scaturiva una forza e una fiducia in Dio che non poteva venire da niente altro. Dio sa come meglio curarsi dei suoi, e quando egli permette delle prove, è per il bene della comunità.

0: Mentre egli usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!» Vi è mai capitato di trovarvi a Roma, avere degli ospiti, sei al Colosseo o vicino a uno dei grandi monumenti, il Vittoriano, qualche cattedrale, guardi e loro rimangono impressionati e tu tutto fiero: sì, questa è la mia città, è Roma, sono i monumenti. È facile che una persona che viene da fuori, che viene dalla provincia o dall'estero, rimanga impressionata da questi edifici spettacolari, ed era sicuramente il caso di Gerusalemme. I discepoli erano tutti contadini che venivano dalla provincia, dalle aree rurali. Ovviamente erano stati a Gerusalemme, perché tutti i giudei andavano spesso a Gerusalemme, ma era sempre una scena forte, perché quello che si ritrovano lì davanti è un monumento gigantesco, imponente, pieno di sfarzo anche, perché Erode lo stava facendo diventare qualcosa di glorioso, ripeto, una delle grandi meraviglie del mondo antico. In più il Tempio aveva tutto il valore religioso per i giudei, era il centro del sistema religioso, era il centro dell'adorazione, era qualcosa di assolutamente importante e valido. Penso che noi difficilmente riusciamo a comprendere il rapporto tra un ebreo e il Tempio di quell'epoca, ma anche oggi, sapete che anche oggi l'obiettivo degli ebrei ortodossi è ricostruire il Tempio, e ci stanno lavorando su da diverso tempo, già stanno addestrando i sacerdoti, già hanno preparato i vari arredi, perché nel momento in cui sarà possibile farlo sarà una costruzione, una ricostruzione molto rapida, e ripartiranno in tempi non italiani, più in tempi tedeschi o giapponesi. Quindi guarda che pietre e che costruzioni, pensando un pochettino di avere da parte di Gesù: sì, è vero. Invece Gesù non risponde così. Gesù, rispondendo, gli disse: vedi questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Quindi Gesù non rimane stupito. Perché non rimane stupito? Prima di tutto perché lui sa che un tempio è un edificio, per quanto valore possa avere, è sempre un edificio costruito da un uomo. Dio guarda al cuore, Gesù guarda al cuore, però Gesù ha comunque difeso il Tempio, perché aveva detto che era il luogo dove della preghiera, dell'incontro con Dio. Ma non è stupito perché lui sa che questo Tempio verrà giù presto. Lui vede avanti, vede il futuro, e sa che non durerà, non rimarrà neanche una pietra su un'altra pietra. Quindi la profezia di Gesù è terribile, deve essere stata terribile alle orecchie di questo discepolo che gli ha detto guarda che tempio, e degli altri discepoli. Però è anche, oltre ad essere terribile e scioccante, è anche molto molto triste, drammatica. E come egli era seduto sul Monte degli Ulivi di fronte al tempio, quindi adesso si sono spostati, sono dall'altra parte, e quindi vedono il Tempio da sopra, un po' come abbiamo visto noi nell'immagine, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea gli domandarono in disparte: dici, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose dovranno compiersi? Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di profezia, ovviamente, ma il senso della domanda... La domanda viene dal fatto che Gesù ha dato quella profezia della distruzione del Tempio. Quindi stiamo parlando in particolare di Gerusalemme e in particolare del Tempio. E la loro domanda è: quando succederà tutto questo? E da Matteo sappiamo che loro hanno capito che lui sta parlando della fine, degli ultimi giorni, e quindi sono interessati a questo discorso. In altre occasioni a Gesù è stato chiesto: quando inizierà il tuo regno? E quindi c'era un interesse a sapere quando cambieranno le cose, quando succederanno le cose, anche se le loro aspettative erano molto diverse da quella che era la realtà. Quindi Gesù risponde dicendo tante cose in questa profezia. Parlerà a loro di esperienze molto vicine a loro, che vivranno da subito. Parlerà di cose che invece saranno relative alla Chiesa nel futuro, e parlerà di cose che sono relative specificamente agli ultimi giorni. Gesù rispondendo disse loro, loro prese a dire: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo sono io, e ne sedurranno molti. Quindi la prima cosa che dice Gesù è che devono stare attenti al pericolo di essere fuorviati, sedotti da falsi cristi. E verranno molti nel mio nome. Questo è il primo avvertimento, l'inganno. Tante persone che verranno e sono venute nella storia dicendo io sono il Messia, oppure persone che verranno nella Chiesa e diranno di avere una rivelazione speciale di Dio o del Messia. E queste persone, dice Gesù, avranno successo? Purtroppo sì, perché lui dice ne sedurranno molti. Quindi molte persone andranno dietro a queste falsità, a questi inganni. Ora, quando udrete parlare di guerre, di rumori di guerre, non vi turbate, perché bisogna che queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno terremoti in vari luoghi, carestie e agitazioni. Queste cose non saranno altro che l'inizio delle doglie di parto. Questo è un altro elemento in più. Il fatto che ci saranno dei segni forti relativi a turbamenti in tutto il mondo. Guerre, poi dice terremoti, carestie e agitazioni. Quindi vari tipi di agitazioni a livello fisico, a livello sociale, gli uomini, ma anche la natura. Ora, tutte queste cose ci sono sempre state nella storia dell'uomo, va bene? Soltanto che Gesù ne sta parlando come una sorta di escalation, cioè aumenteranno di numero, di frequenza e di intensità. Qual è la figura che porta? Quella delle doglie, le doglie di una donna che sta per partorire, cioè iniziano piano e poi si fanno sempre sempre più forti, fino a che il dolore non arriva al suo apice nel momento del parto, e poi passa tutto. Quindi il mondo dovrà passare attraverso tutte queste cose che cresceranno di intensità. Badate a voi stessi, poiché vi consegneranno ai tribunali e sarete battuti nelle sinagoghe. Sarete portati davanti ai governatori e ai re per causa mia, in testimonianza a loro. E prima bisogna che l'Evangelo sia predicato fra tutte le genti. Ora, quando vi condurranno via per consegnarvi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che dovrete dire, e non lo premeditate, ma dite ciò che vi sarà dato in quell'istante, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Ora il fratello consegnerà a morte il fratello, e il padre e il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questo è un altro aspetto molto forte. Di che cosa sta parlando Gesù? Della persecuzione. La Chiesa, fin dalle origini, ha sempre dovuto passare attraverso la persecuzione. C'è una persecuzione, diciamo, normale, tra virgolette, che è la persecuzione naturale della Chiesa, che è avvenuta fin dall'inizio, dicevo. E poi ci sarà dopo una persecuzione ancora più forte, straordinaria, come per i terremoti, le carestie, crescerà in intensità. Ma dicevo, c'è una persecuzione che ha sempre contraddistinto la Chiesa. Loro saranno toccati. Queste sono cose che loro stessi vivranno sulla loro pelle da qui a pochi giorni. Gesù sta per essere ucciso, e poi subito dopo inizia, passano quei 40 giorni, 50 giorni, poi c'è la Pentecoste e poi inizia la vita normale della Chiesa, e subito le persecuzioni, il martirio di Stefano, Erode che inizia a perseguitare la Chiesa, Pietro imprigionato e poi tanti e tanti difficoltà. Ma da dove vengono queste persecuzioni? Lui ha detto: vi consegneranno ai tribunali, no? Quindi verranno anche dai giudici e dai tribunali pagani. Ma sarete battuti dove? Nelle sinagoghe. Cos'era la sinagoga? La sinagoga era dove si incontravano i giudei, significa che sta parlando di una persecuzione che loro avrebbero ricevuto dai loro fratelli giudei, perché all'inizio la Chiesa è formata sostanzialmente e principalmente da ebrei convertitisi. Ma nel momento in cui questi ebrei si convertivano, il giudaismo come religione, come sistema, non aveva accettato Gesù, l'aveva rigettato, l'aveva condannato, l'aveva fatto crocifiggere. Quindi queste persone si convertono e molti di essi verranno abbandonati, traditi, proprio dalle persone che amavano, dalle loro stesse famiglie, ok? E quindi nelle sinagoghe è iniziata la loro persecuzione. Ripeto, quindi stiamo parlando di qualcosa che loro vedranno e conosceranno in tempi molto, molto brevi. Sarete portati davanti ai governatori, ai re. Chi è che è stato portato davanti ai governatori e ai re? Paolo, ve lo ricordate? Apostolo Paolo. Questo era un po' il senso molto peculiare della sua chiamata. Dice: per causa mia. Quindi questa persecuzione è una persecuzione della Chiesa, perché avviene per causa di Gesù. Non è la persecuzione che riguarda gli ebrei, perché sono ebrei, perché ci sarà, e ne parleremo dopo, una persecuzione degli ebrei, ma questa è una persecuzione che riguarda i cristiani, perché lui dice per causa mia, in testimonianza a loro. Poi dice: bisogna che l'Evangelo sia predicato fra tutte le genti. Dobbiamo sempre metterci nei loro panni. Loro sono degli ebrei che pensano che il Messia sia degli ebrei e che pensano che il regno di Dio sia per gli ebrei e la salvezza sia per gli ebrei. Ci vorranno diversi, non so quanto, mesi o anni per capire che la salvezza e l'Evangelo è anche per tutte le altre nazioni. Gesù dice: bisogna che l'Evangelo sia predicato fra tutte le genti, ed è sempre stato compito della Chiesa. Come la persecuzione è stata, diciamo, una caratteristica peculiare da sempre nella Chiesa, c'è stata la persecuzione da parte del giudaismo, ci sarà la persecuzione da parte dei romani, degli imperatori romani, ci sarà la persecuzione nel Medioevo, ci sarà la persecuzione nell'era moderna, c'è la persecuzione anche oggi da tante parti del mondo. Però stavo dicendo, oltre alla persecuzione, la chiamata della Chiesa. Qual è la chiamata della Chiesa? È portare l'Evangelo in tutto il mondo, a tutte le nazioni, tribù, lingue. L'Evangelo e il cristianesimo non è solo per il mondo occidentale. Oggi c'è questa idea e molti dicono: vabbè, voi siete musulmani e state dove stanno i musulmani, voi siete cristiani e state dove stanno i cristiani, e ognuno si fa gli affari suoi, no? Perché il mondo dice che si fa la pace così, ognuno rispetta, nel senso, non rispetta, ma non si impiccia degli affari degli altri, lasci tutto quello, ognuno si deve ammazzare. No, l'Evangelo, la salvezza è per ogni creatura, e la Chiesa è chiamata a predicare tutte le nazioni, genti, popoli, tribù, lingue. Dice: quando vi condurranno via per consegnarvi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che dovrete dire e non lo premeditate, ma dite ciò che vi sarà dato in quell'istante. Che cosa vuol dire? Quando siete mai comparsi davanti a un giudice? Però ci abbiamo esperienza magari di parlare davanti a un poliziotto, o essere esaminati davanti a un insegnante che ti fa un test, una verifica, un esame. Non è piacevole, c'è sempre quella tensione. Immaginate di essere davanti a un giudice, devi stare molto attento a come parli, perché quello che dici può in un certo senso determinare la multa o il carcere o qualche altra cosa, no? Quindi molta soggezione. Gesù sta dicendo: dovete stare tranquilli, dovete stare sereni. Quando succederà, e succederà, non è che Dio vi ha abbandonato, non è che siete lontani dalla volontà di Dio, avete fatto qualche tipo di errore, è tutto ok, è tutto a posto. Può succedere, dovete stare sicuri che il Signore è vicino a voi e vi aiuterà a dire le cose giuste, vi darà saggezza, vi darà calma. Ed è una consolazione, un conforto, quello di Gesù per loro. Cosa non vuol dire questo versetto? Molti hanno estrapolato questo verso dal suo contesto, quando dice: non preoccupatevi in anticipo di ciò che dovrete dire, non lo premeditate, ma dite ciò che vi sarà dato in quell'istante. Molti pensano che lo Spirito Santo ti può parlare solo in questa maniera: tu non ti devi preparare, tu non ci devi pensare, devi solo pregare e aspettare il momento e lo Spirito Santo ti darà le parole in quel momento. E alcuni lo applicano all'insegnamento e quindi dicono: tu che sei un insegnante della parola devi predicare, non ti devi preparare, non puoi preparare le note, gli appunti, il tuo discorso, tu devi andare lì, aprire la Bibbia e lo Spirito Santo ti darà in quel momento le parole da dire. Io so anche di storie di persone, amici, che sono andati pronti per insegnare, predicare con gli appunti. Sapete, io spesso anche metto gli appunti. Prima dell'era digitale, dell'iPad, eccetera, c'erano gli appunti sui pezzi di carta, stampati o scritti a matita, a penna. E io so storie di amici a cui loro sono andati, sono saliti e gli è stato tolto quel foglietto, dice: non puoi usarlo, veramente. Non è spirituale, non è biblico, devi andare così. Ora, io sono a favore della guida estemporanea dello Spirito Santo e desidero essere aperto al fatto che lui mi possa usare anche diversamente da come ho pensato, e io magari possa dire cose che non ho preparato e premeditato di dire. Voglio essere aperto ai cambiamenti, cambiare rotta, però non significa che non mi debba preparare, perché non sarebbe giusto nei vostri confronti. E poi io credo che lo Spirito Santo mi possa guidare mentre mi preparo, e questo vale per tante altre cose. Questa è un'esperienza personale. Ricordo che c'era un periodo nella mia vita che mi occupavo di gestire, un po' come faccio adesso, il gruppo di lode, ma c'erano diverse persone che ne facevano parte. Io ho preparato un programma mensile, che ad ogni riunione c'era l'elenco delle persone che dovevano cantare o suonare nel gruppo di lode e anche le canzoni che dovevano essere fatte, e c'era il programma mensile, e una persona l'ha vista ed è rimasta scioccata, quasi scandalizzata, dicendo: non è spirituale preparare una cosa del genere, le canzoni devono venire fuori lì per lì, le persone devono venire preparate, non so qual era l'idea, ma veniva un po' da questa dallo stravolgimento di questo versetto, perché queste persone dicono che lo dice la Bibbia e lo dice qui, ma voi capite bene che il contesto è tutt'altra cosa. Stiamo parlando di persone che vengono portate davanti ai tribunali, credenti, e il Signore li sta consolando, lo Spirito Santo vi suggerirà le parole, non dovete preoccuparvi. Non sta dicendo ai pastori che non si devono preparare, o a quelli che servono un qualche tipo, qualsiasi tipo di ministero, che non devono pianificare, progettare, eccetera. Anche l'apostolo Paolo pianificava i suoi viaggi, poi era aperto ai cambiamenti, ovviamente, ma questo è un altro discorso. Quindi attenzione a non cadere in queste tranelli. Il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori, li faranno morire. Vedete, sta parlando di famiglie che si dividono perché una delle persone evidentemente si converte e gli altri non lo vogliono accettare, iniziano a rendergli la vita difficile, a perseguitarlo, ed è qualcosa che è sempre accaduto e accade anche oggi. Trovare l'opposizione delle persone più vicine, dei tuoi cari. Ora, il fratello consegnerà a morte il fratello. Chi è la parte debole? Chi è la parte che subisce? È il credente. Quelli che dividono la famiglia non sono i credenti che sono diventati a un certo punto irrispettosi verso i genitori o antipatici e cattivi con i fratelli. Non è che la conversione porta una persona ad essere un figlio peggiore, un padre peggiore, un fratello peggiore, giusto? Sono gli altri che si scagliano contro il credente, almeno dovrebbe essere così. Se uno si converte e diventa un cittadino peggiore, un marito peggiore, una moglie peggiore, che diventa, c'è qualche cosa, sempre antipatico, sempre pronto a criticare, sempre pesante, eccetera, eccetera. La gente dice, oh mamma mia, non si può più sopportare. Quello è un problema suo, non può dire, oh mi stanno perseguitando perché sono diventato cristiano. No, ti stanno perseguitando perché sei diventata una persona insopportabile, ok? Quindi questa è un'altra cosa di cui stare, con cui stare molto attenti. Però è indubbio che questa è una grande sofferenza, quando perdi, si perde quel legame, quell'affetto, quell'amore, perché le persone che ami iniziano, non capendo o non accettando, iniziano a farti del male, a ferirti. Voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Il nome di Gesù, non so se ve ne siete resi conto, ma non è molto popolare. Gesù, il nome di Gesù porta... Le persone non sopportano Gesù. I peccatori non sopportano Gesù. E quindi sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Oggi la nostra cultura moderna non sopporta Gesù. Puoi parlare di tutto, puoi parlare di tutti. Puoi citare Buddha, Maometto, il santone di qua, il santone di là, madre di... Puoi citare chiunque, ma se citi Gesù ti faranno nero. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quindi stiamo parlando di persecuzioni, di prove dolorose, e l'invito di Gesù è quello di perseverare, di non mollare, di andare fino alla fine. Davanti c'è la salvezza. E molti cristiani hanno subito anche una persecuzione tale, estrema, per cui sono stati uccisi. Or quando vedrete l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele, posta dove non dovrebbe essere, chi legge intenda, allora coloro che saranno nella Giudea fuggano ai monti, e chi sarà sul tetto di casa non scenda, né entri in casa a prendere qualcosa da casa sua. E chi sarà nel campo non torni indietro a prendere il suo vestito. Or guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. E pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno, perché in quei giorni vi sarà una tale tribolazione quale non vi è mai stata, dal principio della creazione fatta da Dio fino ad ora, né mai più vi sarà. E se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuna carne si salverebbe, ma a motivo degli eletti che egli ha scelto, ha abbreviato quei giorni. Ora ci parla di un segno molto preciso, parla a loro di un segno molto preciso. Quando vedrete cosa? L'abominazione della desolazione, o l'abominazione che causa la desolazione. Che cos'è questa abominazione? Cosa significa abominazione? L'abominazione nella scrittura, nell'Antico Testamento, è un peccato davvero forte, offensivo davanti a Dio, qualcosa di orrendo ai suoi occhi. E nell'Antico Testamento è usato quasi sempre in riferimento all'idolatria. Un idolo è un'abominazione davanti a Dio. E quindi quando Israele cedeva agli idoli pagani, quella era un'abominazione davanti a Dio. Quindi quale segno? Una abominazione che causa desolazione. Che cosa sarebbe questa desolazione? Sarebbe il giudizio di Dio. Un'abominazione, un peccato collegato all'idolatria, che causa e chiama immediatamente un giudizio forte e devastante da parte di Dio, una desolazione. Di chi ha parlato? Chi ha parlato di questa abominazione della desolazione? Ce lo dice Gesù stesso, non dobbiamo indovinare. Dice, predetta dal profeta Daniele. Ora Daniele ne parla in 2-3 occasioni. Quando in Daniele 9 parla delle 70 settimane, alla fine di questa profezia, ve lo ricordate, parla, dice che sulle ali dell'abominazione verrà un devastatore finché la distruzione distruggerà anche questo devastatore. Ma poi nel capitolo 11, al versetto 31, parla di un leader che sarebbe venuto e avrebbe fatto cessare i sacrifici nel Tempio di Gerusalemme e collocato l'abominazione che causa la desolazione. Abbiamo già studiato questo e sappiamo che questo leader, e questa profezia in parte si è realizzata, perché questo leader è stato Antioco IV, che ha invaso Gerusalemme, è entrato nel Tempio, ha posto la statua di Zeus lì davanti all'ingresso, ha sacrificato un maiale sull'altare, una sconsacrazione totale che ha causato poi anche la ribellione da parte dei Maccabei e tutto quello che ne deriva. Ma se Gesù parla di questa abominazione della desolazione come qualcosa di ancora futuro, quello che vi ho appena raccontato è successo circa 200 anni prima, evidentemente non si è adempiuto completamente con Antioco, c'è un adempimento ancora futuro, almeno rispetto al tempo di Gesù, però è qualcosa di simile. Posta dove non dovrebbe essere, dice. Matteo ci dice posta in luogo santo. Quindi stiamo parlando di Gerusalemme, più precisamente del Tempio. E dice chi legge intenda. Cioè, fate molta attenzione a questo, perché è un segno molto chiaro e molto preciso. Allora che cosa deve accadere in questo caso? Quando vedrete chiaramente un'abominazione posta nel luogo santo, dovrete prepararvi, perché la desolazione sta per arrivare, il giudizio sta per arrivare. Allora coloro che saranno nella Giudea fuggano ai monti. Chi è che sta nella Giudea? Quelli che abitano a Gerusalemme e nelle immediate vicinanze. La Giudea era la regione intorno a Gerusalemme, quindi sta parlando principalmente a loro. Sta dicendo che questo segno avverrà a Gerusalemme, avverrà nel Tempio, E partirà da lì una persecuzione terribile contro gli ebrei, principalmente gli ebrei, ma non solo gli ebrei, e da altre scritture nel Nuovo Testamento sappiamo che questa persecuzione la porterà avanti chi? Quello che viene chiamato nella Bibbia l'uomo del peccato o anticristo, perché lui farà un patto con Israele a metà di un certo periodo di tempo, che sono 7 anni, infrangerà questo patto, in un certo senso si manifesterà per quello che è veramente, pretenderà di essere adorato, come dice Seconda Tessalonicesi capitolo 2, gli ebrei apriranno gli occhi, perché gli ebrei vedranno questa persona come una sorta di messia, si renderanno conto che invece non lo è assolutamente, anzi è il contrario, apriranno gli occhi, ma in quel momento lui sarà pronto per scagliarsi contro di loro e inizierà questa grande tribolazione che coinvolgerà, come ho detto, principalmente gli ebrei, ma non solo gli ebrei. Sarà la seconda parte di questi 7 anni, la seconda metà di questi 7 anni, che sarà molto molto intensa per quanto riguarda il giudizio di Dio. Quando inizia la grande tribolazione? La grande tribolazione, i 7 anni di tribolazione, iniziano con l'ascesa dell'anticristo. Se andate a studiare il capitolo 6 di Apocalisse, là ci sono 7 sigilli, e i 7 sigilli sono l'inizio dei giudizi di Dio sulla terra, che sono composti dai sigilli, le trombe e le coppe. Soltanto che i sigilli sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All'interno del 7° sigillo ci sono le 7 trombe, all'interno della 7ª tromba, come se fossero nelle parentesi, quindi in realtà sono 7 sigilli, soltanto che nell'ultimo c'è ancora, quindi anche lì è un'escalation di devastazione. Ma i primi 3 anni, secondo la mia comprensione della scrittura, dovrebbero essere molto più calmi, dove c'è questo uomo del peccato che sta portando la pace sulla terra, eccetera eccetera. A metà invece tutto quanto esploderà, si manifesterà, inizierà la persecuzione degli ebrei e di tutti quelli che accetteranno Gesù durante la grande tribolazione, e altri giudizi catastrofici da parte di Dio, il sole che si oscura, e la grandine, e tutte quelle cose che leggete da Apocalisse capitolo 6 fino ad arrivare a Apocalisse capitolo 19, perché in Apocalisse 19 tutto finisce e termina con cosa? Con la venuta di Gesù, la seconda venuta di Gesù, che viene in grande gloria e potenza e sconfigge l'anticristo, sconfigge il suo esercito e instaura il regno glorioso del Messia sulla terra per 1000 anni. Quindi lui sta dando un suggerimento qui: quando vedete quella cosa, quell'abominazione, scappate, perché sta per iniziare una grandissima persecuzione e tribolazione, e tutti quelli che saranno coinvolti, per loro sarà davvero dura. Allora, se qualcuno vi dirà ecco il Cristo è qui, oppure eccolo là, non gli credete, sorgeranno infatti falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Voi però state attenti, ecco io vi ho predetto ogni cosa. Qui ritorna sul concetto dei falsi cristi, dei falsi insegnamenti, in più c'è l'elemento di segni e prodigi bugiardi. È quello di cui ha parlato Paolo, sempre in Seconda Tessalonicesi, che sarebbe stato relativo al periodo dell'ascesa dell'anticristo. Lui ingannerà, porterà una grande apostasia nel mondo, perché farà miracoli, lui o il falso profeta, perché da Apocalisse scopriamo che c'ha un collega, faranno segni e prodigi e inganneranno tantissime persone. E qual è il suggerimento di Gesù? State attenti, vegliate. Ma in quei giorni dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, oscurerà la luna, non darà più il suo splendore, le stelle del cielo cadranno e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire nelle nuvole, con grande potenza e gloria. Egli allora manderà i suoi angeli a raccogliere i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Or dal fico imparate questa similitudine. Quando i suoi rami diventano teneri e spuntano le prime foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi, penso che fino adesso, se non ci siamo persi, le cose dovrebbero essere chiare. Dopo quella tribolazione, dopo la manifestazione, la persecuzione iniziata dall'anticristo e quel periodo terribile di giudizi che abbiamo detto, alla fine di tutto questo ci sarà Gesù Cristo, che verrà in un modo che tutti potranno vedere. Non sarà un momento così nascosto, c'è qualche dubbio. Fino a quel punto, da vari versetti qui che abbiamo letto, tutti dicono Gesù è qui, Gesù è lì, è arrivato lì, e tante sette e gruppi religiosi dicono Gesù è qui, Gesù è lì, Gesù è là, tu non lo sai, tu non lo vedi, ma lui è. Noi abbiamo la Bibbia che dice non è possibile, perché quando Gesù torna lo vedranno tutti. Da un'altra parte in Matteo dice come il lampo si vede che balena dal levante al ponente, così sarà. Che cosa, avete mai visto il cielo illuminato dal lampo? Sì, si vede tutto quando un lampo, non è una cosa che nessuno vede, lo vedono tutti, e così sarà la venuta di Gesù, sarà visibile a tutti. Quindi non ci caschiamo. Quando vengono e ti dicono sai che Gesù è tornato nel 1914, adesso sta in una stanza segreta, io dici Amarameo, non è vero, Gesù ancora non è tornato. E lui, sapete che cosa ha detto di tutti quelli che dicono vieni, Gesù sta qui in una stanza segreta? Che sono dei falsi profeti. Stai credendo a una favola, non è vero. Ma sapete che tante persone oggi, in migliaia e migliaia di chiese in tutto il mondo, dicono che Gesù si trova dentro un contenitore e lo adorano? Lo sapete?
1: È qui, in questo luogo segreto. Vieni, adora.
0: E tu dici, Gesù non è qui, Gesù è in cielo. Quando Gesù sarà qui, lo vedremo tutti quanti e non sarà un'ostia. Tra un po', ma avete visto quanti miracoli associati alle apparizioni? Tra un po' ci saranno dei miracoli associati anche con l'ostia. Anzi, già ci sono. E dicono che sono miracoli di Gesù.
1: Non è vero.
0: Quando Gesù tornerà, tutti lo vedremo. Sarà visibile. Cosa sarà segreto? Sarà il rapimento della Chiesa, quando la Chiesa in un batter d'occhio sparirà, ma subito dopo almeno un poco tempo torneremo con Gesù e il suo ritorno sarà visibile. Quindi il rapimento non è per il mondo, il rapimento è per i credenti, per la Chiesa. La seconda venuta invece sarà per il mondo. Qui dice che di imparare dalla similitudine del fico, cioè quando inizia, questa è l'idea dei segni, tu vedi inizia un germoglio, dice ah, sta arrivando, boom, sicuro, il processo è partito e quindi siamo certi che arriverà. Gesù dice guardate, questi segni si realizzeranno piano piano, così voi sarete preparati. E dice vi dico questa, il versetto 30 è un po' misterioso, perché dice in verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Quale generazione? Quella loro? No, perché alcune cose sono successe durante la loro generazione, la loro vita, altre no, Gesù non è tornato, l'uomo del peccato non si è manifestato. La distruzione del Tempio sì, e questo è un po' un aspetto interessante, magari se siete interessati ne possiamo parlare più in dettaglio, ma che cosa vuol dire questa generazione? Alcuni dicono la generazione che ha visto questi segni, o almeno gli ultimi, l'abominazione della desolazione, la tribolazione, potrebbe essere, per dire che è una cosa che avverrà in tempi molto veloci poi alla fine. Potrebbe anche dire che riferirsi non a generazione come una generazione vera e propria, ma come una età. Sapete, loro, gli ebrei, pensavano che ci fosse l'età presente e poi il regno, cioè l'età del Messia, il regno del Messia. Può essere che Gesù stia parlando di generazione in quel senso, parlando di età. Secondo me il punto di questo versetto non è tanto il termine questa generazione, il punto di questo versetto è tutte queste cose si devono adempiere. Gesù sta dicendo non ci sarà uno sconto. Tutti questi segni ad uno si realizzeranno. Non pensate che non avverrà così. Verrà esattamente così. Prima della fine si realizzeranno. Potete essere certi su questo. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Che vuol dire il cielo e la terra passeranno? Che non ci dobbiamo attaccare troppo a questa terra e a questo cielo, perché sono destinati ad essere distrutti e ricreati. E anche noi siamo di passaggio, almeno i nostri corpi. Tutto passerà. Le mie parole non passeranno. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li conosce. Né gli angeli nel cielo, né il figlio, ma solo il padre. State attenti, vegliate, pregate, perché non sapete quando sarà quel momento. È come se un uomo andando in viaggio lasciasse la propria casa, dando nell'autorità ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e al portinaio ordinasse di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando il padrone di casa verrà. Se di sera, mezzanotte, al cantar del gallo o al mattino, perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Ora, ciò che vi dico a voi, lo dico a tutti, vegliate. Quindi Gesù termina il suo discorso, e questo è un po' l'emblema del suo discorso. Il suo discorso è state attenti, vegliate, pregate, non vi fate prendere dalle cose della vita, dai pensieri della vita. Non vi fate neanche preoccupare troppo dalla persecuzione. Oh mamma, sta arrivando la persecuzione. Oh mamma, l'anticristo, chi sarà l'anticristo?

questo capitolo, su questo discorso profetico, c'è molto da dire, c'è molto da studiare, e io vi dico onestamente qual è la mia convinzione, qual è la mia posizione, ma non sono neanche molto dogmatico su queste cose. Ci sono altri credenti, altre chiese, altri insegnanti che leggono e interpretano tutto questo un pochettino diversamente. Finché non le vedremo realizzate queste cose, non potremo dire con certezza. C'è sempre quell'umiltà che dobbiamo dire, che non abbiamo necessariamente compreso tutto. Quindi ci sono altre persone che leggono questo capitolo in maniera molto diversa, almeno fino al versetto 23 la loro spiegazione è che stia parlando della distruzione di Gerusalemme avvenuta nel 70 e in effetti molti cristiani e molti credenti che avevano queste parole di Gesù, quando hanno visto i romani che venivano, invece di mettersi a combattere se ne sono scappati e si sono salvati. Quelli che invece si sono messi a combattere sono morti tutti, perché Gerusalemme è stata rasa completamente al suolo. Quindi alcuni interpretano e dicono tutto questo si è realizzato, l'abominazione della desolazione erano i romani che sono venuti, hanno portato la devastazione e tutto si è risolto in questa maniera, e quelli che hanno creduto a Gesù si sono salvati, gli altri sono morti e il popolo di Israele da quel momento si è disperso. Ora, io non la escludo a priori questa spiegazione, perché se leggete Luca 21, lui parla di un adempimento di quel tipo, sicuramente, perché parla di Gerusalemme circondata dalle nazioni e parla anche della distruzione di Gerusalemme, loro che sarebbero stati deportati, e l'inizio dell'era dei gentili. Quindi non la escludo completamente come cosa. Ci sono altri che spiritualizzano molto tutte queste cose, e su questo sono un po' meno d'accordo. Spiritualizzano, non voglio entrare nei dettagli perché adesso non c'è tempo. Studiate queste cose, studiate le profezie, studiate Daniele, studiate l'Apocalisse, Seconda Tessalonicesi, tutte queste profezie. Io l'ho trovato e lo trovo ogni volta affascinante. Sono 20 anni che studio queste cose, ma non posso dire che ho capito tutto. Devo rivedere, devo ripassare e devo essere anche aperto, non troppo certo, ho le mie opinioni e quando ve le insegno dico questo è quello che è la mia convinzione, ma se tra 10 anni, 15 anni lo ripassiamo e dico qualcosa di leggermente diverso, non dite non stai più inseguendo la Bibbia, stai cambiando eccetera eccetera, perché ve lo sto dicendo fin da adesso, che non sono dogmatico su queste cose. Se mi volete parlare della salvezza per fede o per le opere, sono molto dogmatico, non si può. Su queste altre cose sto imparando, sto capendo e sono sempre molto cauto e molto umile. Ho terminato, preghiamo. Grazie Signore per questa serata, grazie che abbiamo potuto passarla insieme nella tua parola e studiare queste cose che parlano del futuro. Sappiamo che tu hai riservato un giorno per il giudizio, sappiamo che noi siamo salvati dal giudizio perché abbiamo riconosciuto Gesù, siamo nati di nuovo e saremo con te in quel tempo, ma ci saranno tantissime, tantissime, tantissime persone che lo dovranno passare. Aiutaci a predicare di più, a resistere di più alle persecuzioni, agli ostacoli, a vegliare di più, pregare di più. E grazie Signore, grazie perché non ci hai appuntato per l'ira, per il giudizio, ma a ottenere salvezza e misericordia, e tutto questo viene da te e noi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: cari ascoltatori, giunge a voi la rubrica Radio Evangelo risponde, e il nostro augurio è che il vostro interesse per questa trasmissione si manifesti in concreto. Vi preghiamo quindi di telefonare o di scrivere al numero di telefono o all'indirizzo che ricorderemo in chiusura di trasmissione. Quello che vi chiediamo è di proporci i vostri problemi intorno alla fede cristiana, di trasmetterci le vostre ansietà e i vostri dubbi, o anche, lo abbiamo detto e lo ripetiamo, le vostre critiche. Faremo il nostro meglio per aiutarvi, anche se siamo consapevoli che le nostre capacità sono molto limitate, ma confidiamo nell'aiuto del Signore e nel consiglio che ci fornisce la parola di Dio. Non vogliamo darvi nulla di nostro, ma vogliamo costantemente riferirci all'Evangelo di Gesù Cristo, insostituibile fonte di luce e consolazione. Alla nostra giovane ascoltatrice, che ammira la nostra fede in Cristo, diciamo che non siamo un modello da imitare e che quello che abbiamo lo abbiamo ricevuto da Gesù Cristo senza avere alcun merito. Ci è stato dato per grazia, e grazia e favore immeritato. Ci è capitato altre volte, dopo aver portato agli altri la nostra testimonianza cristiana, di udire apprezzamenti del genere di quello rivolteci dalla nostra giovane ascoltatrice. Beati voi che avete questa fede, che riuscite a vivere per il Signore. Noi invece siamo convinti di essere sul piano umano come tutti gli altri e di non avere alcuna qualità speciale. Quello che ci ha fatti diversi è stata la misericordia di Dio manifestata verso di noi per mezzo di Cristo Gesù. Ma questa misericordia è per tutti e si estende a tutti, senza distinzione, favorendo però solo coloro i quali la riconoscono e la invocano attraverso Cristo Gesù il Salvatore. Vivere ad un livello di vita superiore, come è nell'intento dell'ascoltatrice che ci ha posto la domanda, è impossibile per le nostre capacità umane, ma possibile in Dio per mezzo della grazia. Lo affermiamo non solo come una verità biblica incontestabile, ma sulla base della nostra esperienza personale. Dopo aver conosciuto il fallimento delle nostre buone intenzioni e della nostra malferma volontà, ci siamo rivolti a colui che miracolosamente, attraverso l'opera della croce di Cristo, ci ha fatti nuove creature. Vivere ad un livello superiore, e quindi vivere la vita cristiana, perché di questo si tratta, è possibile a tutti, oppure solo alcuni predestinati. Usiamo questa parola perché alcuni pensano proprio così, che la vita cristiana è per alcuni soli eletti, o meglio, per alcuni soli predestinati a viverla. Prego, fratello.
1: Io credo che vada innanzitutto ulteriormente chiarito il concetto che abbiamo intorno all'idea della predestinazione, termine che, come tu hai già accennato, ritorna frequentemente nei quesiti che ci pongono i nostri radioascoltatori. A proposito del quale credo sia stato già risposto in maniera abbastanza esauriente in una delle nostre rubriche di Radio Evangelo. Vorrei semplicemente ribadire che noi non accettiamo, proprio alla luce della Bibbia, la parola di Dio, l'idea della predestinazione, in quanto che l'immagine che essa ci propone di Dio è quella di un Dio di amore. Sarebbe sufficiente riproporre due citazioni dell'Evangelo al riguardo, per sfatare ancora una volta questo concetto che alcuni hanno. E precisamente, prima di tutto, quella del capitolo 3, versetto 16 di Giovanni, che possiamo dire la sintesi di tutto l'Evangelo: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. E quella ancora contenuta in Timoteo 2,4, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Affermazioni così esplicite dell'universalità di quest'amore, che travalica le nazionalità, le lingue, le culture, le varie condizioni morali e spirituali, possiamo dire. Quindi possiamo rispondere alla nostra ascoltatrice non solo che la vita cristiana possono viverla tutti, ma che questa è la volontà di Dio, il suo desiderio più vivo. Vita cristiana, che come ben sappiamo è più che l'adempimento di un codice morale enunciato dalla Bibbia, ma che è sintetizzato da un rapporto di comunione con Lui, come sappiamo, e che ci spinge ad onorarlo nell'adempimento delle sue santi leggi, spinte dall'amore. Credo che a questo punto, nella nostra ascoltatrice, sorga un'altra domanda. Allora, perché sembra che solo alcuni riescono a viverla? La risposta non può che venirci dalla parola di Dio, la quale ci ricorda che a motivo del peccato, del proprio peccato, la nostra natura decaduta non è in condizioni da sola a praticare la vita cristiana. E che quindi l'uomo soltanto attraverso una nuova natura, o come altrove la Bibbia la chiama, una rigenerazione, può essere posto nella condizione di viverla. E a questo Dio stesso ha provveduto, sappiamo, offrendo il suo unigenito figliuolo, il quale attraverso la sua morte e la sua resurrezione ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo, affermava l'Apostolo. Di conseguenza possiamo dire che tutti coloro che aprono il cuore a questa buona novella di Dio, riconoscendo la propria incapacità, indegnità, ma anche al tempo stesso la potenza di Dio, il dono di Dio, e si arrendono all'opera della sua grazia, possono vedere compiersi nella loro vita questo grande e glorioso miracolo, quello di passare in un istante solo, afferma l'Evangelo, dalla morte spirituale in cui si trovano e quindi nell'incapacità di vivere una vita spirituale superante, cioè quella vita cristiana che è pace, allegrezza nello Spirito Santo, alla vita di Dio.
0: E voglio agganciarmi a quanto hai detto per concludere. Abbiamo visto che vivere ad un livello di vita superiore, scusate, è possibile mediante la grazia, mediante l'intervento di Dio, e che questa possibilità è riservata a tutti coloro che credono. Dobbiamo aggiungere che questo rientra, come hai ben detto nel tuo intervento, rientra nei programmi di Dio per ciascuno di noi. Giustamente hai detto, il Signore lo vuole, il Signore lo desidera per tutte le sue creature, anche per quelle che si sono particolarmente infangate nel peccato e nella corruzione di questo mondo, e che perciò vedono particolarmente lontana da loro questa che è pur sempre una conquista. Qualcuno ha detto che anche nella vita degli uomini peggiori, uomini che hanno abbruttito la loro immagine di creature di Dio, c'è un momento, forse un momento solo, nel quale desiderano di essere in regola con Dio. Ebbene, il Signore vuole che questo desiderio di un momento diventi realtà e riserva loro la possibilità di accedere ad una vita superiore, la possibilità di redimersi, di acquisire un'immagine diversa da quella che costoro hanno mostrato alla società. E dunque nella volontà di Dio, lo ribadiamo, dobbiamo lodarlo per questo. Gesù è disceso perché noi salissimo, ha patito l'apparente sconfitta della croce perché noi vincessimo la nostra battaglia contro il peccato. Egli ha vinto per noi perché fossimo diversi, cioè capaci di fare la sua volontà e di operare il bene. Vorrei concludere questa nostra risposta alla nostra cara ascoltatrice leggendo alcuni versi della Bibbia dall'Epistola agli Efesi capitolo 2. E voi pure vi ha vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria e di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti, pure immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti ubbidendo alla voglia della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figliuoli di ira come gli altri. Ma Dio, ecco dove vorremmo mettere l'enfasi, ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. E per grazia che siete salvati, e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi ci ha trasportati in uno stadio di vita completamente diverso, in quello stadio di vita superiore che nelle intenzioni della nostra ascoltatrice di vivere.

signora si è congratulata con noi per la bellissima, dice lei, opera di evangelizzazione che compiamo con i nostri programmi. Ci ha poi chiesto alcuni chiarimenti sulle trasmissioni in generale. Vuol sapere perché non parliamo mai di Maria, la madre di Gesù. Cominciamo col rispondere a questa sua prima domanda. Innanzitutto, non è esatto che non parliamo mai di Maria. È capitato in più di qualche circostanza che ne abbiamo parlato, ma forse la nostra signora che ci ascolta non era in quel momento sintonizzata con noi. Ma è pur vero che chi si aspettasse di sentir parlare da noi su Maria quotidianamente andrebbe certamente deluso nella sua aspettativa. Il motivo è molto semplice. Noi siamo di fede evangelica e questo non vuole assolutamente dire che siamo contrari a Maria, la madre di Gesù, che riteniamo essere stata favorita tra le donne per aver portato nel suo seno il Salvatore, ma vogliamo dire semplicemente che ne parliamo nella misura in cui ne parla il Nuovo Testamento, cioè l'Evangelo di Gesù Cristo. Probabilmente non siamo noi a parlare poco di Maria, ma sono gli altri a parlarne molto, forse troppo, di modo che appare il nostro quasi un disinteresse per questo personaggio del Nuovo Testamento. Se ci ha seguito, gentile signora, avrà certamente osservato che parliamo in tutte le nostre varie rubriche radiofoniche di Gesù, il Salvatore del mondo. E lo facciamo perché riteniamo che così dobbiamo fare, proprio alla luce delle scritture che parlano costantemente di Lui. Parlano di Lui come il Signore cui conviene riguardare con fede per essere salvati. Al contrario, se osserviamo la posizione di Maria nell'Evangelo, troveremo che di lei è fatta menzione in cinque circostanze diverse. La prima, quando è detto che andò sposa a Giuseppe; la seconda, nella circostanza della nascita di Gesù; la terza, alle nozze di Canaan; la quarta, nel doloroso evento della crocifissione di Gesù; e la quinta, quando è detto che era con gli apostoli in Gerusalemme attendendo con loro la promessa dello Spirito Santo che sarebbe sceso su di loro. Queste sono le circostanze salienti in cui l'Evangelo si occupa di Maria. Ed è chiaro che sulla base di quanto detto di lei non possiamo non avere per lei quella stima e quella considerazione che è lecito avere per uno strumento che Dio ha usato per il compimento del suo piano di salvezza, attuato a nostro favore, quindi a favore di tutta l'umanità. Se l'Evangelo ci avesse fornito maggiori elementi per parlare di lei, lo avremmo fatto con lo stesso slancio e con lo stesso entusiasmo con cui trattiamo, per esempio, altri strumenti di Dio ed altri servi di Gesù Cristo, che hanno avuto nell'Evangelo scritto uno spazio ed una risonanza ben più ampia. Prendiamo per esempio l'Apostolo Paolo, lo stesso Pietro o il discepolo che Gesù amava, cioè Giovanni. Consideriamo i loro scritti, il peso che hanno avuto per la conoscenza e la propagazione dell'Evangelo. È naturale che si faccia riferimento a loro più che a Maria, proprio perché con le loro parole e con la loro azione ci hanno fornito un maggiore motivo perché se ne parli. Noi non siamo per le classifiche e non ci sentiamo di dire che è più importante l'uno o più importante l'altro, perché crediamo che tutti i personaggi del Nuovo Testamento sono stati importanti come strumenti di Dio, ma chi li travalica tutti è Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Quello che si deve evitare, cara signora, è di esagerare a proposito di un personaggio dell'Evangelo i cui contorni sono ben definiti dalle pagine del Sacro Libro.
E sicuramente la figura di Maria ha assunto nei secoli una dimensione che è stata voluta più dagli uomini che da Dio, ma soprattutto una dimensione che non ritroviamo nella storia della Chiesa dei primi secoli. Tanto diciamo per amore della verità, non ce ne voglia la nostra gentile signora, anzi sia questa una occasione per rimeditare la figura di questa importante servente di Dio alla luce dell'Evangelo di Gesù Cristo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: La mia pace. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 14, versi 27 a 31. Vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Avete udito che vi ho detto: io me ne vado e torno da voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché il Padre è maggiore di me. Ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto crediate. Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo. Egli non può nulla contro di me. Ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Alzatevi, andiamo via di qui. Vorrei solo avere un po' di pace. Chissà quante volte abbiamo sentito frasi simili a questa. La pace è qualcosa che tutti gli esseri umani aspirano ad avere in un modo o nell'altro. Ma dove è possibile trovare la vera pace? I discepoli di Gesù avrebbero passato un momento difficile perché Gesù stava per lasciarli fisicamente come aveva detto loro. Era normale che fossero turbati e spaventati a quel pensiero. Per questo motivo Gesù li rassicurò con le sue parole: «Vi lascio pace, vi do la mia pace». La pace che offre il mondo non ha niente a che vedere con la vera pace. Essa affonda normalmente le sue radici nel materialismo, nella soddisfazione momentanea dei propri bisogni, ma non è una pace duratura perché non è basata sul ristabilimento del rapporto con colui che ci ha creati. La pace che Gesù dava loro era invece la pace che solo Dio può dare. Mentre la pace che il mondo offre è soggetta a mutamento, la pace che Dio può donare è una condizione di benessere e completezza che il credente mantiene in ogni istante della sua vita. È innanzitutto una pace con Dio, basata proprio sull'opera che Gesù stava per compiere sulla croce. Come avrebbe scritto l'Apostolo Paolo, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Romani 5:1. La pace con Dio è la base per la nostra relazione con Lui ed è anche la base per le nostre relazioni con gli altri. Ma la pace che Gesù dona è anche una pace che è possibile sperimentare nella vita di tutti i giorni. Coloro che confidano in Gesù Cristo possono affidare a Lui la loro vita con serenità, sapendo che Lui si prende cura di loro. Anche nelle circostanze più difficili, essi possono essere liberati dall'ansietà e godere proprio di una pace straordinaria. La pace che Gesù avrebbe lasciato ai suoi discepoli avrebbe permesso loro di affrontare le sfide difficili che stavano loro davanti. Egli stava infatti per invitarli a lasciare il luogo dove si trovavano e dove avevano avuto il loro ultimo pasto insieme, per andare incontro al suo traditore in quella stessa notte. Invece di essere turbati, Gesù voleva che essi si rallegrassero nel pensare che lui sarebbe asceso al Padre. Infatti Gesù nell'incarnazione, come perfetto uomo, era stato per un certo tempo soggetto a limitazioni, nonostante egli fosse la parola di Dio che nel principio era con Dio ed era Dio, come scritto in Giovanni 1:1. Nella sua condizione umana Gesù era quindi inferiore al Padre e poteva affermare che il Padre era maggiore di lui. I discepoli avrebbero quindi dovuto rallegrarsi, perché ascendendo al Padre egli avrebbe riconquistato la gloria che aveva prima che il mondo fosse, come scritto in Giovanni 17:5, la gloria divina, ricongiungendosi con il Padre. Quelle parole di Gesù servivano a preparare i discepoli agli eventi che sarebbero accaduti quella notte, in modo che in seguito essi avessero potuto riflettere su quelle parole e avere la conferma che Gesù aveva ogni cosa sotto il suo controllo, anche quando l'avversario, il principe di questo mondo, avrebbe dato l'impressione di avere la meglio sul Figlio di Dio. In seguito essi avrebbero riconosciuto che quella era invece stata la più grande vittoria di Gesù. Satana non avrebbe infatti potuto fare nulla contro Gesù se egli stesso non glielo avesse permesso. Gesù amava il Padre e il Padre amava il Figlio. Ma l'amore che Dio ha per l'umanità avrebbe portato Gesù ad andare fino in fondo nel compiere l'opera di salvezza che Dio aveva predeterminato addirittura prima della fondazione del mondo, come scritto in 1 Pietro 1:20. I discepoli avrebbero conosciuto la paura e il turbamento quella notte, ma in seguito le parole di Gesù sarebbero tornate alla loro mente, avrebbero dato loro speranza, una speranza che si sarebbe concretizzata dopo la risurrezione, quando essi avrebbero rivisto il loro Maestro. Essi avrebbero avuto davvero la pace che Gesù aveva promesso loro, sarebbero stati in pace con Dio e sarebbero stati strumenti nelle mani di Dio per portare quella pace anche al resto del mondo. E tu, hai conosciuto la sua pace?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia? Io sono molto contento di poter aprire la parola di Dio e di studiarla insieme a voi. E sono certo che la parola del Signore sarà di benedizione per voi anche oggi. Almeno questa è la mia speranza. Forse ricorderete che stiamo studiando il libro dell'Esodo, ed esattamente stiamo studiando il tabernacolo. Del tabernacolo abbiamo già visto vari oggetti e fra essi abbiamo studiato anche l'altare di rame. Ora però vorrei ripetere nuovamente che l'altare che abbiamo chiamato altare di rame a volte viene anche detto altare degli olocausti, perché appunto era lì che veniva offerto il sacrificio principale. E tale sacrificio, l'olocausto, ci fa pensare naturalmente alla persona di Cristo Gesù e a ciò che egli ha fatto per salvarci. A questo punto vorrei leggere dal libro dell'Esodo il capitolo 29, versetto 26 e 27. Il Signore Dio disse: prenderai il petto del montone che avrà servito alla consacrazione di Aronne e lo agiterai come offerta agitata davanti all'Eterno, e questa sarà la tua parte. Consacrerai poi di ciò che spetta ad Aaronne e ai suoi figliuoli il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata, vale a dire ciò che del montone della consacrazione sarà stato agitato ed elevato. Anche nel libro del Levitico vedremo che una parte della vittima era assegnata ad Aaronne e al sacerdote. Il fatto è che ai Leviti non sarebbe stato assegnato nessun territorio nella terra promessa, e questo era dunque un mezzo stabilito da Dio per provvedere alle loro necessità materiali. I Leviti avrebbero così officiato nel tabernacolo e poi nel tempio e avrebbero ricevuto parte delle vittime. C'era anche un olocausto perpetuo, cioè un sacrificio che doveva essere offerto ogni giorno, come leggiamo nei versetti 38, 39 e 40 di Esodo capitolo 29. Ora questo è ciò che offrirai sull'altare: due agnelli di un anno, ogni giorno, del continuo. Uno degli agnelli lo offrirai la mattina e l'altro lo offrirai sull'imbrunire. Col primo agnello offrirai la decima parte di un efa di fior di farina impastata con la quarta parte di un hin di olio vergine, è una libazione di un quarto di hin di vino.

Anche in questo caso è il libro del Levitico che dà tutti i particolari relativi all'olocausto perpetuo. Si trattava di un sacrificio giornaliero. Un agnello veniva sacrificato la mattina e un altro agnello veniva sacrificato la sera. Questo ci dice che gli israeliti avevano bisogno di ricordarsi continuamente del fatto che qualcuno doveva prendere il loro posto e che il peccato meritava la morte. E non c'è remissione di peccato senza spargimento di sangue, come afferma la Bibbia. La lettera agli ebrei mette chiaramente in rilievo questa verità. Si legge infatti in Ebrei capitolo 9, versetto 24 a 26, si leggono le seguenti parole: poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma Cristo è entrato nel cielo stesso per comparire ora al cospetto di Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo, perché in questo caso Cristo avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo fino ad ora. Ma ora, continua l'autore della lettera agli ebrei, una volta sola, alla fine dei secoli, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. In altri termini, il sangue dei tori, dei capri, degli agnelli non avrebbe mai potuto, per se stesso, togliere i peccati dell'uomo, perché questo può farlo soltanto il sangue di Cristo Gesù. Perciò il sacrificio di Cristo è stato un sacrificio proporzionato alla gravità del nostro peccato, ed è per questo che egli, Cristo Gesù, morì soltanto una volta. A questo punto siamo giunti allo studio del capitolo 30 del libro dell'Esodo. Questo capitolo parla del culto. Ora, esaminando la prima sezione del tabernacolo vero e proprio, cioè il luogo santo, vi troviamo tre oggetti che si riferiscono al culto che era dovuto a Dio. Abbiamo già parlato negli studi precedenti del candelabro e della tavola con i pani della presentazione, ma c'era anche un altare, l'altare dell'incenso o detto anche l'altare dei profumi. La tavola con i pani della presentazione e il candelabro d'oro simboleggiano, come l'abbiamo già detto, simboleggiano l'incontro e la comunione del popolo con Dio. L'altare dei profumi, invece, ci parla della preghiera. Ma leggiamo a questo punto i primi quattro versetti di Esodo capitolo 30. Quindi leggo Esodo capitolo 30, versetto 1 a 4. Dio disse queste parole: farai pure un altare per bruciarvi su il profumo. Lo farai di legno di acacia, la sua lunghezza sarà di un cubito e la sua larghezza anche di un cubito. Sarà quadro e avrà un'altezza di due cubiti. I suoi corni saranno tutti di un pezzo con esso. Lo rivestirai d'oro puro, di sopra, sui suoi lati tutti intorno e sui suoi corni. Gli farai anche una ghirlanda d'oro che gli giri attorno. E gli farai due anelli d'oro, sotto la ghirlanda, ai suoi due lati. Li metterai ai suoi due lati per passarvi le stanghe che serviranno a portarlo. Si trattava dunque di un altare piuttosto piccolo, di piccole dimensioni, eppure aveva anch'esso anelli e stanghe, in modo da essere trasportato a spalla dai sacerdoti.

Questo noi lo sappiamo soprattutto dal libro dei Numeri, dove è scritto che i Leviti portavano tutte le varie parti del tabernacolo durante le loro peregrinazioni nel deserto, cioè durante le peregrinazioni del popolo di Israele nel deserto prima di entrare nella terra promessa. Ma dove si trovava questo altare? Ce lo dice sempre il libro dell'Esodo,

davanti al velo, mentre l'arca e il propiziatorio stavano invece dietro al velo. Ed ecco nei versetti 7, 8 e 9, sempre di questo capitolo 30 dell'Esodo, capitolo che stiamo studiando, vediamo in questi versetti le istruzioni relative all'offerta dell'incenso. Disse il Signore Dio: Aronne vi brucerà su questo altare del profumo fragrante, lo brucerà ogni mattina quando acconcerà le lampade. E quando Aronne accenderà le lampade sull'imbrunire, lo farà bruciare come un profumo perpetuo davanti all'Eterno, di generazione in generazione. Non offrirete sopra questo altare né profumo straniero, né olocausto, né oblazione, e non vi farete libazioni. Soltanto incenso vuole il Signore in questo caso, anzi, un tipo particolare di incenso doveva essere posto su quell'altare. I sacerdoti bruciavano incenso ogni volta che accendevano le lampade del candelabro. Come abbiamo detto, quest'altare è simbolo della preghiera, e lo sappiamo perché la Bibbia stessa usa spesso l'incenso quale simbolo della preghiera e della lode. Ad esempio, Davide dice nel Salmo 141: la mia preghiera stia al tuo cospetto come l'incenso. Troviamo lo stesso simbolismo nel libro dell'Apocalisse al capitolo 8, dove è scritto: un altro angelo venne e si fermò presso l'altare avendo un turibolo d'oro, e gli furono dati molti profumi affinché li unisse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. Nel Vangelo di Luca, poi al capitolo 1, versetto 9, leggiamo che secondo l'usanza del sacerdozio, a Zaccaria toccò a sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. Zaccaria, infatti, era membro della tribù di Levi e serviva Dio nel Tempio. Il versetto che ho citato si riferisce in particolare al fatto che Zaccaria stava offrendo l'incenso presso l'altare e che quello era il tempo di dedicarsi alla preghiera. E l'Evangelista Luca dà inizio al suo Vangelo cronologicamente con Zaccaria che sta presso l'altare dei profumi. In altre parole, possiamo dire che dopo 400 anni Dio ruppe il suo silenzio presso l'altare dei profumi, dando proprio lì un messaggio a Zaccaria, un messaggio che faceva parte della buona notizia, e cioè che sarebbe venuto il Salvatore, Cristo Gesù, il Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

Salmo 63, versetto 1. O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba, di te è assetata l'anima mia. Isaia capitolo 12, versetto 2. Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia e non avrò paura. Il messaggio di oggi si intitola Fiducia o superstizione. Sulle monete degli Stati Uniti figura l'iscrizione In God we trust, cioè noi abbiamo fiducia in Dio. Vi sono stati degli atei che hanno proposto ripetutamente di far sopprimere questa iscrizione, ma un buon numero di americani si augura che sia conservata. È difficile sapere se questo motto corrisponde per coloro che lo proclamano ad un vero bisogno dell'anima, se la necessità di appoggiarsi su Dio è realmente sentita. Si sa che subito dopo una catastrofe c'è un incremento nella frequenza dei luoghi di culto e di preghiera. Ma che cosa avviene in seguito? Non appena svanisce il timore, molti riprendono le loro attività come se nulla fosse capitato. Tale slancio verso Dio per la maggioranza era solo un impulso dettato dalla paura, una forma di superstizione. Ricorrere alla religione può a volte rassicurare persone angosciate di fronte alla realtà della prova, ma non è la vera fede in Dio. In ogni tempo vi sono stati credenti che hanno posto la loro fiducia incondizionata in Dio e non sono mai stati delusi. La fede non è una credenza vaga, ma la conoscenza personale di un Dio che si è rivelato in Gesù Cristo. Non un Dio lontano, ma un Dio che vuole entrare nella nostra vita. Egli desidera essere vicino a tutti gli uomini per parlare loro della sua grazia e per ascoltare quelli che si rivolgono a Lui. La fede, che è una piena fiducia in Dio, pone il credente in una posizione di felice dipendenza da Lui e gli procura la pace in tutte le situazioni.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Cari amici, grazie per la vostra sintonia e per permetterci di venire a voi con questo nostro programma speciale, con il quesito biblico, un programma in cui noi rispondiamo alle domande che gli ascoltatori ci hanno rivolto sulle Sacre Scritture. Quest'oggi risponderemo alle domande pervenuteci da un giovane ascoltatore, e le domande che ci rivolge, almeno per la prima parte, sono sul libro del profeta Giona, un libro molto importante, ispirativo. E a proposito, Giona, il nome Giona vuol dire colomba. Questo libro narra una vicenda dalla vita di Giona che discuteremo mentre risponderemo alle sue domande. Eccovi la prima. Prima di tutto vorrei che lei mi confermasse se il libro di Giona fu da lui stesso suddiviso in capitoli e scritto da lui stesso, e che quindi la suddivisione che noi troviamo all'interno della nostra Bibbia corrisponde a quello che Giona stesso fece nello scrivere la sua opera. Ora, se questo è vero, ecco che noi allora troviamo un contrasto fra la versione italiana della Luzzi con la versione inglese della Scofield, che è pure una versione generalmente accettata nel mondo di lingua inglese. Infatti notiamo che un verso che sulla Luzzi è nel secondo capitolo viene invece classificato come 17° nel primo capitolo sulla versione Scofield. Il fatto non sarebbe tutto sommato molto strano se si trattasse di un altro libro, ma qui in questo caso si tratta del libro di Giona, cioè del libro che, stando alle informazioni che sono venute in mio possesso, è stato suddiviso in capitoli dallo stesso Giona. Quindi come si spiega una differenza di questo tipo? Ebbene, per quanto io ho potuto investigare, io non sono venuto a defurare affatto quanto ci dice il nostro ascoltatore in riguardo alla divisione del libro di Giona in capitoli. Ho interpellato diversi commentari, ho chiesto in giro, ma nessuno può suggerire che Giona stesso divise il libro in capitoli. Questo è molto, molto improbabile. In quanto al fatto che in certe traduzioni questo versetto appare come in Giona 1:17 e in altre come il primo capitolo del il primo versetto del secondo capitolo, devo dire questo: nel testo ebraico, nel testo masoretico, tale versetto è messo come 2:1, cioè al principio del secondo capitolo, mentre invece la Settuaginta lo mette come il 17° versetto del primo capitolo. Il Luzzi evidentemente ha fatto la sua traduzione dal testo masoretico e lo Scofield invece ha seguito la Settuaginta. E a questo proposito, non solo queste traduzioni che hanno questa differenza, ma altre pure lo fanno. Insomma, dipende da come uno ha diviso il materiale o da dove ha tradotto e ha preso il senso della narrazione. E qui dobbiamo chiarificare quanto ho detto. Prendo ora un minuto per ricordare ai nostri cari ascoltatori che il Vecchio Testamento fu scritto originalmente in ebraico. Questo primo testo è chiamato appunto il testo di Mosè o masoretico. Per anni e anni dopo, circa quasi il 2000 prima della venuta di Cristo, ecco che i greci invasero tutto il mondo orientale e con la loro lingua invasero tutto il mondo. Si parlava greco da tutte le parti. E allora si riunirono in Egitto, a Alessandria d'Egitto, 70 fra i più dotti rabbini e tradussero il testo masoretico in greco. Questa traduzione facilitò assai la lingua che si parlava e fu chiamata la traduzione dei 70 o la Settuaginta, traduzione che si affermò subito e che fu usata dalla maggioranza, fra cui Paolo, Stefano e tanti dei primi discepoli. E detto questo, ora passiamo di nuovo alla seconda domanda e leggiamo due versetti, anzi tre, nel libro di Giona. I primi due nel primo capitolo sono precisamente il versetto 3 e 4.
Ma Giona si levò per fuggire a Tarsis, lungi dal cospetto dell'Eterno, scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarsis e, pagato il prezzo del suo passaggio, si imbarcò per andare con quei della nave a Tarsis, lungi dal cospetto dell'Eterno. Ma l'Eterno scatenò un gran vento sul mare e vi fu sul mare una forte tempesta. Nel quarto capitolo noi leggiamo la stessa cosa. Al secondo versetto leggiamo: e pregò l'Eterno dicendo: o Eterno, non dicevo io mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggirmene a Tarsis, perché sapevo che sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, di gran benignità, e che ti penti del male minacciato. Ecco che ancora una volta torna a questo pentirsi del male minacciato, di cui abbiamo già parlato in precedenza. Comunque la mia domanda non è tanto riferita a questo ultimo particolare quanto alla cittadina stessa di Tarsis. Perché Giona scelse proprio Tarsis? C'era un motivo particolare? Come ha suggerito il nostro amico, passeremo sopra il fatto che sembra che Dio si penta. Di questo ne abbiamo parlato precedentemente e abbiamo concluso che Dio, essendo onnisciente, non può fare sbagli e quindi non ha alcuna ragione di pentirsi. Ci limiteremo quindi a quest'ultima domanda: perché Giona scelse Tarsis per fuggire dall'Eterno? Ebbene, Tarsis era situata dove oggi si trova la moderna Gibilterra. In quei tempi Tarsis era l'ultima città del mondo, dopo di lì veniva l'oceano e, essendo il mondo piatto, chi si inoltrava più in là precipitava via dal mondo. Di modo che lì era la fine, era il punto più lontano, e Giona, volendo fuggire più lontano che poteva, ecco che scelse appunto tale città e andò più lontano dall'Eterno. Ora Giona fugge anche dalla parte diametralmente opposta di Ninive, dove Dio voleva mandarlo. In altre parole, Giona fece come spesso fa il peccatore quando cerca di mettersi addirittura fuori all'opposto della volontà di Dio, pagando persino, come Giona fece, di sua tasca per poter far questo. Sempre parlando sul libro di Giona, vorrei sapere un altro particolare. Leggendo tutto il libro, noi non siamo in grado di trovare neanche una profezia, come la troviamo per esempio nei libri di Isaia, Geremia e così via. Invece noi sappiamo e vediamo che Giona è inserito nei profeti minori. Ora, io dicevo, Giona può essere inserito fra i profeti perché fu usato come un segno, diciamo, da Gesù? Ecco che cosa, per mezzo dei suoi scritti, giustifica la sua presenza come profeta e non proprio come storico? E questa è una buona domanda, bella e valevole osservazione, che dimostra di nuovo come questo nostro ascoltatore legge le sacre scritture. Perché Giona è inserito fra i profeti? Fu perché, come dice questo ascoltatore, egli più tardi fu usato come segno da Gesù. Ebbene, prima di tutto dobbiamo dire che il libro di Giona fu inserito fra i libri dei profeti già prima della venuta di Cristo. Infatti, esso faceva parte del canone delle scritture degli ebrei. Ci sono almeno due ragioni per il suo inserimento fra i profeti. La prima, perché Giona fu in effetti chiamato e mandato da Dio come un messaggero suo a Ninive, e a Ninive egli profetò. Se la profezia non si avverrò, fu perché il popolo di Ninive volle accettare il messaggio di Giona e si ravvide e si pentì. La seconda ragione è che, malgrado l'incredulità dei giudei in questo episodio della vita di Giona, noi si vede profetizzata l'opera redentrice del Cristo, il quale, quando fu gettato nell'uragano tempestoso dell'ira di Dio, egli fu abile di placarla e di salvare l'umanità da una sicura dannazione nel profondo dell'inferno. Dio voleva che questo profeta fosse inserito nei libri dei profeti, e così è stato. Veniamo ora al libro del profeta Amos. Sono 9 capitoli veramente interessanti, tratti dalle sacre scritture. Vediamo 2 particolari.
Per la prima esaminiamo nel primo capitolo alcuni versetti, nel terzo versetto, così parla l'Eterno: per tre misfatti di Damasco, anzi per quattro, io non rievocherò la mia sentenza, perché hanno tritato Gilead con trebbie di ferro. Poi il sesto versetto così parla: per tre misfatti di Gaza, anzi per quattro, e continua così tutto il libro. C'è una ragione speciale per questo? Sì, questi versetti ci rivelano che la pazienza di Dio non opera mai né in fretta né senza ragione, e che arriva oltre al punto in cui l'azione sarebbe ben giustificata. Però quando egli decide di agire, ecco che il suo giudizio è irrevocabile. Vedo che il nostro tempo ci è sfuggito, per oggi non abbiamo tempo di considerare altre domande, così vi invitiamo ad ascoltarci di nuovo la stessa ora, quando ritorneremo a voi con il quesito biblico. Grazie per la vostra sintonia, leggete la Bibbia, mandateci le vostre domande, le useremo qui su questa rubrica. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta.

0: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
1: Benvenuto all'ascolto di questa prima puntata del Bastimento. In realtà la mia permanenza, la mia presenza al microfono, almeno nella parte introduttiva, è quasi superflua, perché l'amica che ha registrato lo spot di apertura ha in pratica detto tutto: il titolo del programma, chi presenta questo programma e anche di che cosa si tratta, cioè di un carico di informazioni, di sensazioni, di riflessioni, di buona musica, musica gospel, cioè musica che porta un messaggio, il messaggio, oserei dire, più importante che c'è, il messaggio del Vangelo. Ma andiamo con ordine nel ringraziare Mario, che si occuperà della parte tecnica di questa nostra trasmissione. Io passerei immediatamente a presentarti quella che sarà la sigla di apertura per tutto il ciclo del nostro programma, cioè What If, e se, a cantare Rick Kua.

0: È il motivo che ci accompagnerà come sigla per tutte le puntate previste. What if, e se, la voce è quella di Rikua, ecco il testo della canzone. Perché ci facciamo tanto male e distribuiamo tanto dolore? Perché ridiamo del nostro fratello quando lo vediamo sotto la pioggia torrenziale? Perché non cerchiamo di avere un amore che è disposto a morire per altri? E se facessimo un voto di lasciare il passato alle nostre spalle? E se il nostro cuore potesse imparare a volare? Il tempo potrebbe anche essere contro di noi, ma permettiamo che il tempo sia dalla nostra parte. Permettiamo che l'amore penetri in qualche modo. E se iniziassimo proprio ora? Non ti costa nulla dare un po' di te. Vedi cosa ottieni con il miele. Lascia l'aceto al suo posto. Possiamo chiamare fratelli, i nostri simili.
1: Parole per il nostro tempo.
0: In cucina, come in molti altri aspetti della vita, è vero il proverbio che dice «sbagliando si impara». Richiede molta pratica saper cucinare gli spaghetti al punto giusto, per non parlare di quelle torte che non riescono mai, come vengono raffigurate nel libro delle ricette. Molto spesso è una questione di provare e riprovare una volta dopo l'altra, fino a quando si raggiunge il risultato desiderato. E questo non soltanto in cucina, ma in ogni parte della nostra vita. E penso che tu ed io sappiamo bene quanto sia facile arrendersi dopo i primi tentativi. Chissà dove saremmo oggi se scienziati ed inventori si fossero fermati al primo fallimento. Per esempio, le scoperte del progresso nel campo dell'aeronautica e dell'aviazione hanno accorciato in pratica le distanze, riducendo il mondo ad un grande paese nel quale puoi spostarti da un capo all'altro nel giro di poche ore. Come ogni altra scoperta, i suoi inizi sono stati faticosi e a volte da sembrare impossibili. Basti pensare che nel 1903, 7 giorni prima che i fratelli Wright, i pionieri dell'aeronautica, realizzassero il primo volo d'un veicolo più pesante dell'aria, in un articolo apparso nel New York Times si sosteneva che il tempo e il denaro spesi in esperimenti aerei sono assolutamente sprecati. Anche nella nostra vita spirituale ci sono tante difficoltà. Ci si chiede spesso se valga la pena cercare Dio e spesso si finisce con il dire che è tutto tempo e fatica sprecati inutilmente. Non disperare, la sua promessa resta salda. Ecco cosa dice la Bibbia in proposito. Chi cerca trova, mi troverete, dice il Signore, se mi cercherete con tutto il vostro cuore. Non arrenderti quindi e persevera coraggiosamente, sapendo che la gioia della scoperta alla fine supererà di molto la fatica costata nel raggiungerla.

0: C'è di più per la voce di Roberto Pilloni. Siamo pronti per andare in onda con un'altra rubrica.
1: Curiosando qua e là.
0: Chissà se il nostro regista sa come il sole accende e spegne le luci della città. Mi guarda un po' incuriosito, del resto la rubrica è Curiosando qua e là, e allora cerchiamo di dare una risposta a questo dubbio. Ogni giorno all'alba e al tramonto milioni di lampadine si accendono e si spengono nelle strade di tutto il mondo e in molti casi per opera della stessa luce del sole. La maggior parte delle luci è controllata da interruttori a tempo che regolano intere zone. I primi modelli funzionavano per mezzo di un meccanismo ad orologeria che doveva essere caricato e regolato ogni settimana. Molti di quelli attuali sono costituiti da un orologio elettrico con quadrante rotante fornito di leve o punterie che accendono e spengono le luci a loro voluta. Sono dispositivi simili a molti interruttori a tempo usati per il riscaldamento centralizzato. Poiché nel corso dell'anno il sole sorge e tramonta a ore diverse, cambia anche il momento in cui vanno accese o spente le luci nelle strade.

spegnere le luci. C'è una fotocellula contenente un composto sensibile alla luce, come il solfuro di cadmio o il silicio. All'alba la luce che la colpisce fa sì che gli elettroni scorrano da un atomo all'altro, conducendo elettricità all'interruttore e spegnendolo. Al tramonto, quando comincia a scendere l'oscurità, gli elettroni si fermano, la corrente s'arresta, l'interruttore accende le luci. L'ora esatta di accensione o spegnimento dipende naturalmente anche dalle condizioni del tempo. Abbiamo così esaurito, soddisfatto questa curiosità e siamo pronti ad ascoltare un'altra pagina di musica.

0: i Faithful Heart con il motivo I am the way to the Father, io sono la via per arrivare al Padre. Nel testo di questa canzone io leggo: sono la via, la verità, la vita, non ce n'è un altro, io sono la rocca che non può essere smossa, sono la via per arrivare al Padre. Il mio nome è fedele, eterno e verace, e tutto ciò che ho promesso lo farò per voi. Io sono il pastore e guiderò per la via tutti voi che siete perduti e stanchi, non vi lascerò sviare. Ovviamente la canzone fa riferimento al Vangelo di Giovanni, prende spunto da un tratto di questo Vangelo e si riferisce in modo particolare alla figura di Gesù. Siamo pronti con un'altra rubrica. Via!
1: La lettera della settimana.
0: La lettera della settimana, una breve spiegazione sul tema di questa rubrica. Tra tutti coloro che scrivono vi sono lettere particolari, diciamo, che possono essere di utilizzo, diciamo così, e di utilità soprattutto pubblica, e quindi scegliamo nel vasto repertorio, diciamo così, della corrispondenza, quelle che sono le lettere più significative alle quali diamo una risposta indiretta che potrà essere, ripeto, utile forse anche a qualcun altro. E veniamo alla lettera di oggi, che è di Alessandra. Sono Alessandra e questa è la seconda volta che scrivo, e saltiamo i convenevoli per giungere alla domanda che ci pone questa ascoltatrice. Come mai nella Bibbia non si parla delle persone di colore? Il mio fratellino Samuele mi ha chiesto il perché del suo colore e non ho saputo che rispondere. Cara

Alessandra, ci dispiace molto del fatto che tu non abbia ancora ricevuto il nostro omaggio. Questa è una piccola indicazione legata proprio alla tua lettera, ma abbiamo provveduto all'invio. Puoi dire intanto al tuo piccolo fratellino che la Bibbia parla dell'Africa e dei popoli africani. In essa non troverai questi termini, ma ci sono altri che si riferiscono in particolare ad alcune regioni e popoli africani. Prendi per esempio l'Egitto, che appare nella Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse. Lì visse Giuseppe, il grande uomo di Dio, che per un certo tempo fu governatore del paese. Gli ultimi capitoli della Genesi ci parlano molto della cultura, del governo, della potenza di questo paese. Anche Mosè fu allevato presso la corte del faraone, studiò e imparò molto della cultura egiziana. Leggi i primi capitoli del libro dell'Esodo. Fu in Egitto che si formò il popolo di Israele. Da poche famiglie divenne un popolo numeroso che Dio liberò, manifestando tutta la sua grandezza ed il suo potere sulla natura e sui paesi potenti di questo mondo. Il grande re Salomone sposò un'egiziana, essa era figlia del faraone. Nel Nuovo Testamento Dio disse a Giuseppe di prendere Maria ed il piccolo Gesù e scappare in Egitto per salvarsi dalle furiose vendette di Erode. Quindi anche Gesù da piccolo è stato in Africa. Infine, il profeta Isaia ci dice che l'Egitto si volgerà a Dio e sarà benedetto, il che significa che Dio non fa differenze di persone, come facciamo noi, ma che davanti a Lui, bianchi o neri, piccoli o grandi, tutti siamo oggetti del suo amore. Ti ricordi del giovane eunuco? Era un africano dell'Etiopia. Leggendo un passo del profeta Isaia, conobbe il Signore. Puoi trovare il riferimento a questo episodio nella Bibbia, nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 8. Infatti, anche l'Etiopia era nel pensiero di Dio. Cara Alessandra, anche se oggi si parla molto di razzismo e di rifiuto verso gli extracomunitari, è bello sapere che un giorno, quando saremo davanti a Dio, ci saranno credenti di ogni razza, perché Gesù ha comprato a Dio con il suo sangue gente di ogni tribù e lingua e popolo e nazione, e ne ha fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, come ci dice la Bibbia. Dio ci chiama a vivere questa realtà già nella Chiesa oggi, rifiutando tutte le discriminazioni che vediamo nella società. Noi abbiamo un Dio che non fa parzialità o differenze. Con quale diritto possiamo farlo noi?

Sono in molti a fare il gospel nel nostro paese, pochi però sono professionalmente preparati come Pino Carella, che viene da un lungo excursus in sale di registrazioni, insomma ha fatto un sacco di lavoro a questo punto, da questo punto di vista il nostro Pino. Peccato che incida così poco nel settore gospel, che le sue incisioni siano rare come gocce d'acqua. Tu sei la mia stella, da un suo disco del 1986, credo, ora non ho la copertina sotto mano, ma mi sembra di ricordare che il periodo fosse quello.

0: Dio, Padre mio, abbi pietà. Sii misericordioso con me, perché in te la mia anima troverà rifugio. Nascondimi alla tua ombra. Lì starò nascosto al sicuro, finché le tempeste della distruzione si placchino e passino oltre. Eccomi qui, in mezzo a coloro che prendono piacere nel farmi del male, come leoni che divorano il giusto, acquattati in attesa di farmi a pezzi. Egli mi salverà, mi sosterrà, mi difenderà. Io lo loderò, lo amerò, lo esalterò. Risveglierò l'alba e canterò. Saluterò il mattino. Destati, anima mia. Oh mio Signore, tu sei fedele. Io ripongo la mia speranza su di te. Tu sei la mia forza, il mio baluardo, il mio liberatore. Il motivo di Adrian Snell che abbiamo appena ascoltato, Hide me in your shadow, nascondimi alla tua ombra, si rifà al Salmo biblico numero 57. Il programma che stai ascoltando si intitola Il Bastimento.
1: Favole alla radio.
0: Ascoltiamo la favola di oggi che ha come protagonisti un'aquila ed uno scarabeo.
2: L'aquila e lo scarabeo. Un'aquila stava inseguendo una lepre e questa, non avendo ormai più scampo, come vide uno scarabeo, unico aiuto che la sorte in quel momento le offriva, lo supplicò di aiutarla. Quello la riconfortò e non appena vide che l'aquila era vicina, la pregò di non portargli via la sua protetta. L'aquila però, disprezzando la piccolezza dello scarabeo, divorò la lepre sotto i suoi occhi. Quello allora, pieno di risentimento per ciò che era accaduto, si mise a spiare dove l'aquila facesse il nido e tutte le volte che essa deponeva le uova, egli si alzava in volo, entrava nel nido e le rompeva facendole rotolare fuori. L'aquila infine, vedendosi continuamente perseguitata, si rivolse a Zeus e lo pregò di darle un luogo dove poter allevare la sua prole al sicuro. Zeus allora le permise di deporre le uova nel proprio grembo. Ma lo scarabeo, accortosi di ciò, fece una pallina di sterco e, alzatosi in volo, la lasciò cadere sul grembo di Zeus. Il dio, volendo scuoter via lo sterco, si alzò in piedi e inavvertitamente fece cadere in terra le uova. Da allora si dice che nella stagione in cui ci sono gli scarabei, le aquile non nidificano. Da questa favola possiamo trarre questo insegnamento. Le persone ragionevoli non disprezzano nessuno, perché sanno che non vi è alcuno che sia tanto debole da non potersi vendicare se ha subito un'offesa.
0: Questa favoletta può suggerire diverse riflessioni. La prima che mi è venuta in mente si discosta però dall'insegnamento che l'autore, narrandola, voleva trasmettere, cioè il fatto che le persone ragionevoli non disprezzano nessuno. Non ho potuto fare a meno, infatti, immaginando la scena di Zeus che, per scuotere via lo sterco lasciato cadere nel suo grembo dallo scarabeo vendicatore, fa rotolare via, insieme ad esso, anche le uova dell'aquila, di pensare a come sia piccolo il dio che l'uomo costruisce a sua immagine. E le caratteristiche dei vari dei che l'uomo nel corso dei secoli ha immaginato sono infatti prettamente umane. L'uomo si sente insicuro e sente il bisogno di un dio al di sopra di sé, ma nella sua finitezza immagina un dio limitato come lui. Zeus, ad esempio, era la divinità suprema dell'Olimpo, considerato dai greci dio del cielo e dei fenomeni atmosferici, re degli dei e padre degli uomini. L'aquila gli era sacra, ma egli non fu neppure in grado di custodirne le uova. Dio conosce molto bene questa tendenza dell'uomo. Infatti è scritto nel libro del profeta Isaia: «A chi vorreste assomigliare, Iddio, e con quale immagine lo rappresentereste? Un artista fonde l'idolo, l'orafo lo ricopre d'oro e vi salda delle catenelle d'argento. Colui che la povertà costrinse a offrire poco sceglie un legno che non marcisca e si procura un abile artista che metta su un idolo che non si muova e ancora costoro profondono l'oro della loro borsa, pesano l'argento nella bilancia, pagano un orefice perché ne faccia un dio per prostrarglisi dinanzi e per adorarlo. Se lo caricano sulle spalle, lo portano, lo mettono al suo posto ed esso sta in piedi e non si muove dal suo posto e benché uno gridi a lui, esso non risponde né lo salva dalla sua distretta. Nel libro di Geremia troviamo questa descrizione del paese di Babilonia, un paese di immagini scolpite, di gente che va in delirio per questi spauracchi che sono i loro idoli. Isaia invece descrive così il popolo di Israele che aveva abbandonato Dio. Il loro paese è pieno di idoli, si prostrano dinanzi all'opera delle loro mani, dinanzi a ciò che le loro dita hanno fatto. L'uomo si è sempre fatto degli idoli, ieri come oggi, anche se forse i più ora non adorano immagini scolpite. Una ragazza ha scritto ai componenti di un complesso che va per la maggiore: «Voi siete la mia vita». Per i giovani l'idolo può essere il complesso rock o il sesso, per i più anziani il danaro, il potere, il successo. L'idolo è qualcosa che nel nostro cuore prende il posto di Dio, è qualcosa che però finisce per lasciarci vuoti e delusi, perché è limitato come noi e non è in grado di soddisfare i nostri bisogni fondamentali, il bisogno di sicurezza e di significato. Dio, il vero Dio, si fa conoscere nella Bibbia. È il Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, il Dio a cui nulla è impossibile e che è, per chi si rifugia in Lui, un aiuto sicuro, una forte torre. Non correre il rischio dell'aquila che affidò le sue uova a Zeus. La tua vita è troppo importante per rischiare di perderla.

Al bastimento il gruppo Amore con Quando Penso. C'è ancora una canzone in programma prima di concludere la nostra trasmissione. Si tratta di Un motivo di Margaret Becker che si intitola Find Me.

Find Me, Trovami, per la voce di Margaret Becker. Ecco la canzone, il testo di questa canzone. Mi trasferirò ad Ellinstone e lascerò crescere selvaggi e liberi i miei capelli. Affitterò uno studio al secondo piano per trovare l'altra parte di me. Mi siederò là fuori sulla scala antincendio. Mi sentirò un po' povera e cercherò le emozioni che mi aiuteranno a ricordarmi l'amore che avevo per te. Trovami, ti aspetterò. Darò via il mio stereo e anche la mia TV. Voglio tornare alle cose essenziali. Una sedia, una lampada, il libro che tu hai scritto per me, la Bibbia. Vedi, sto cercando quella persona che sei tu, che mi parlava tanto chiaro. Sto cercando quella persona che sono io, che aveva un cuore per ascoltare. E sto cercando quella passione che mi teneva attenta. Sto cercando quella persona dentro di me che una volta conoscevo e sto cercando l'amore travolgente che provavo, perché ho un pochino freddo qui, ho soltanto i miei ricordi piacevoli di quello che è stato. Il nostro programma è giunto alle battute conclusive. Io mi auguro che sia stato di tuo gradimento e se così è, ti aspetto qui nella prossima puntata, ovviamente. Il regista mi fa sempre qualche scherzo e sì che io e lui dovremmo dividere parecchie giornate insieme per questa trasmissione, per il bastimento. Il bastimento che tornerà puntualissimo quando? La prossima volta. Va bene, ti ringrazio per la cortese attenzione e mi raccomando, non spostare l'attenzione da questa emittente radiofonica, non spegnere la radio, non far girare quella manopolina della sintonia su qualche altra frequenza, non fare come quelli che hanno la mania dello zapping, no? Ma rimani piuttosto insieme a noi, perché adesso, al termine del bastimento, un'altra interessante proposta sta per andare in onda. Ti aspetto qui nel prossimo numero. Ciao!

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Il Signore Gesù era stato battezzato da Giovanni nel fiume Giordano e lo Spirito Santo era sceso su di lui in forma di colomba. Dopo questo fatto, lo Spirito di Dio condusse Gesù nel deserto, dove rimase 40 giorni e 40 notti, solo e senza mai prender cibo. Alla fine Gesù ebbe fame, come qualsiasi uomo che digiuni a lungo, e Satana pensò di approfittare del suo indebolimento fisico per tentarlo. Satana è uno spirito maligno. Un tempo era stato uno degli angeli più belli e potenti del cielo, ma poi si era ribellato pretendendo di farsi uguale a Dio. Allora Dio l'aveva scacciato, e con Satana erano stati scacciati tutti gli angeli che si erano messi dalla sua parte. Gesù era venuto per togliere i peccati del mondo e per vincere la potenza di Satana mediante la sua morte espiatoria sulla croce. Fin dai tempi più antichi, Satana aveva tentato molte volte di impedire la venuta di Gesù. Poiché il Salvatore doveva nascere dalla discendenza di Israele, Satana aveva fatto peccare in mille modi il popolo di Dio e aveva cercato di distruggerlo. Ma la sua opposizione non aveva ancora potuto nulla contro il meraviglioso piano di Dio. Ora che Gesù era già nel mondo, Satana si proponeva di farsi adorare da lui, o perlomeno di metterlo in uno stato di inferiorità e di sottomissione. Vedendolo stremato dalla fame, lo tentò esortandolo a trasformare in pane le pietre che erano intorno a lui. «Questa sarà una prova che sei figlio di Dio», gli disse. Ma Gesù gli rispose: «No, perché le scritture dicono che il pane non sazia le anime degli uomini. L'ubbidienza alla parola di Dio è ciò di cui hanno bisogno». Satana allora provò un'altra via. Portò Gesù sulla sommità del Tempio di Gerusalemme. Nei pressi del Tempio c'era sempre molta gente, e Satana incitò Gesù a buttarsi di sotto. Così avrebbe fornito al popolo una grande prova che egli era il figlio di Dio. Per meglio convincerlo, gli citò anche un passo della scrittura che afferma che gli angeli del Signore ci preservano dal male. Gesù ribatté: «La scrittura dice anche di non abusare della pazienza del Signore con richieste folli». Satana non volle desistere e condusse Gesù sulla cima di un'altissima montagna. Di là gli fece vedere tutte le nazioni del mondo con la loro potenza e gloria e gli disse: «Ti darò tutto ciò a condizione che tu ti inginocchi davanti a me e mi adori». Satana non è il padrone dell'universo, ma dopo la caduta ha avuto la signoria su questo mondo, di cui la Bibbia stessa lo chiama il principe. In questo senso perciò poteva offrirlo a chi voleva. Ma Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Le scritture dicono di adorare Dio e Lui solo». Satana rinunciò per il momento a insistere e lasciò Gesù. Allora vennero gli angeli del Signore e si presero cura di Lui.

Dopo aver subito e vinto la tentazione di Satana nel deserto, Gesù tornò di nuovo al fiume Giordano dove Giovanni stava battezzando. Come lo vide, Giovanni esclamò: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, colui del quale dicevo: presto verrà un uomo molto più grande di me che esisteva prima di me». E Giovanni rese la propria testimonianza dicendo di aver avuto prova che si trattava del Messia quando aveva visto lo Spirito Santo scendere in forma di colomba e fermarsi sopra di lui. Il giorno dopo, Giovanni si trovava nello stesso luogo con due discepoli quando vide passare Gesù. «Ecco l'agnello di Dio!» esclamò di nuovo. Per i giudei, una frase del genere si collegava immediatamente all'agnello pasquale che ricordava la redenzione e la salvezza del popolo di Israele in Egitto. Nell'udire Giovanni pronunciare quelle parole, i due uomini che erano con lui andarono dietro a Gesù. Gesù si voltò e, vedendo che lo seguivano, chiese: «Che cosa volete?» «Dove abiti, maestro?» gli domandarono a loro volta. «Venite a vedere», disse lui. E i due uomini rimasero in sua compagnia fino al tardo pomeriggio. Uno di questi uomini era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli si precipitò dal fratello e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia!» e lo condusse da Gesù. Quando il Figlio di Dio lo vide, gli disse: «Tu sei Simone, ma sarai chiamato Pietro», cioè pietra, roccia. L'altro uomo che aveva seguito Gesù era Giovanni, l'Evangelista. Il Vangelo di Giovanni ha la particolare caratteristica di presentare Gesù essenzialmente come Figlio di Dio. Giovanni inizia il suo Vangelo dicendo: «Prima che esistesse qualsiasi altra cosa, Cristo era ed era con Dio. La vita eterna è in Lui», e per tutto il resto del libro pone l'accento sul fatto che Gesù è il Figlio di Dio. Giovanni aveva un fratello di nome Giacomo, che divenne pure un discepolo di Gesù. Il giorno seguente Gesù decise di partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: «Vieni con me». Filippo andò a cercare Natanaele. «Abbiamo trovato il Messia», gli disse, «proprio colui del quale hanno parlato Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù ed è figlio di Giuseppe di Nazaret». «Nazaret?» esclamò Natanaele. «Può forse venire qualcosa di buono da Nazaret?» «Vieni a vedere di persona», insiste Filippo. Gesù li vide avvicinarsi e disse: «Ecco che arriva un uomo onesto, un vero figlio di Israele». «Come fai a sapere come sono?» gli domandò Natanaele. «Ti ho visto mentre eri sotto il fico prima ancora che Filippo ti chiamasse», replicò Gesù. Questa dichiarazione turbò Natanaele. «Maestro, tu sei il Figlio di Dio, il Re di Israele», esclamò senza più ombra di diffidenza. «Tu credi tutto ciò solo perché ho detto che ti ho visto sotto il fico?» domandò Gesù. «Tu vedrai cose molto più grandi di questa».

Dopo aver incontrato i primi discepoli, Gesù fu invitato con loro a una festa di nozze nel villaggio di Cana, in Galilea. Alla festa partecipava anche sua madre Maria. Durante il banchetto venne improvvisamente a mancare il vino. Maria gli fece presente il problema, ma Gesù le spiegò che non era ancora giunto per lui il momento di fare miracoli. Allora Maria disse ai servitori: «Fate tutto ciò che egli vi dirà». Vi erano là 6 grandi vasi di pietra della capacità di un centinaio di litri ciascuno. Di solito servivano a contenere acqua per le abluzioni dei giudei, secondo i loro costumi cerimoniali. Poco dopo Gesù li indicò ai servitori e ordinò di riempirli d'acqua fino all'orlo. I servitori ubbidirono e Gesù disse: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Quando il maestro di tavola l'assaggiò, l'acqua era diventata vino. Non conoscendone la provenienza, chiamò lo sposo e gli disse: «Questo vino è eccellente, e tu sei diverso dagli altri. Di solito si serve prima il vino migliore, poi, quando tutti hanno bevuto molto, si porta in tavola la qualità più scadente. Tu invece hai serbato il vino buono finora». Questo miracolo di Cristo a Cana di Galilea fu la prima dimostrazione pubblica della potenza che gli era stata data dal cielo, e i suoi discepoli credettero che egli era veramente il Messia. In seguito Gesù si recò a Capernaum, dove si fermò alcuni giorni in compagnia della madre, dei fratelli e dei discepoli. Poi, essendo vicino il tempo della Pasqua, scese a Gerusalemme. Al Tempio si trovò davanti uno spettacolo molto triste. Vi si erano installati dei mercanti di buoi, pecore e colombi che offrivano la loro merce a quanti intendevano presentare dei sacrifici al Signore in occasione della Pasqua. Non mancavano neppure i cambiavalute per i giudei che venivano dall'estero. A quella vista, Gesù si fabbricò una sferza con delle cordicelle e cacciò fuori uomini e animali, sparpagliando il denaro dei cambiavalute e rovesciandone i tavoli. Poi si volse anche contro i venditori di piccioni e disse: «Fuori di qui, portate via queste cose! Non fate della casa di mio padre un mercato!» Allora i suoi discepoli si ricordarono della profezia dell'Antico Testamento che diceva: «Lo zelo per la casa di Dio mi consumerà». «Che diritto hai tu di cacciarli fuori?» gli chiesero i capi giudei. «Se questa autorità ti viene da Dio, provacelo con un miracolo». «Bene», replicò Gesù, «ecco il miracolo che io farò per voi. Distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere». «Cosa?» esclamarono gli altri. «Ci sono voluti 46 anni per costruire questo tempio, e tu pretenderesti di farlo in 3 giorni?» I giudei pensavano che parlasse del tempio di Erode, ma Gesù, dicendo «tempio», si riferiva al suo corpo. I discepoli si sarebbero ricordati di queste sue parole il giorno della sua risurrezione dal sepolcro, il terzo giorno dopo la morte sulla croce.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

C'è una domanda che tormenta ogni bambino prima o poi. Cosa accadrebbe se combinassi qualcosa di veramente brutto e mamma e papà decidessero di ripudiarmi? Da piccola, ogni tanto ero afflitta da questi pensieri spaventosi, specialmente quando mi comportavo male. Come quella volta che lo zio Dick mi sorprese a fumare una sigaretta dietro alla sua vecchia auto parcheggiata nel cortile della nonna. Sapevo che se l'avesse detto alla mamma sarei finita in quel terribile orfanotrofio tedesco della città. Strano, non riesco a ricordarmi la punizione che i miei genitori mi inflissero, ma non mi mandarono all'orfanotrofio. E qualche tempo dopo, in un momento di maggiore fiducia, confidai a mia madre queste terribili paure. Scoppiò a ridere, come comprensibile, e mi abbracciò forte. Non molto tempo fa ho parlato con un uomo che è stato effettivamente ripudiato dai genitori. Don mi ha raccontato di essere stato un monaco benedettino, l'orgoglio della sua famiglia italiana. Viveva dietro a mura ricoperte di edera. Per un certo periodo si era inserito nella routine quotidiana, preghiera mattutina, umili lavori nell'orto, ma poi, in seguito ad una serie di strane circostanze, arrivò alla fede in Cristo e lasciò il monastero. La sua famiglia rimase mortificata. In seguito, quando il Signore guidò Don a prendere delle decisioni precise, senza compromessi, i suoi genitori si lavarono le mani di lui. Suo padre lo diseredò e arrivò a piangere il figlio come morto. Puoi immaginare il dolore che quest'uomo sperimentò? Dopo quella conversazione non potei fare a meno di ricordarmi di un fatto curioso che un amico avvocato mi aveva raccontato anni prima. Negli Stati Uniti, sebbene un padre possa ripudiare un figlio legittimo, non può ripudiare un figlio adottivo. Non pretendo di capire tutte le motivazioni legali che stanno dietro a questa norma, ma è una legge tradizionalmente acquisita fin dai tempi di Cristo. Mi chiedo se l'apostolo Paolo avesse in mente questa norma quando scrisse la lettera ai Galati. Dio mandò il suo figliolo, disse Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figliuoli. Quindi non sei più servo, ma figliuolo, e se sei figliuolo sei anche erede per grazia di Dio. Tenendo presente quella norma riguardante l'adozione, questo potrebbe essere stato il modo di Paolo per sottolineare una verità importantissima. Come figli adottivi del nostro Padre Celeste, non potremo mai essere ripudiati, né nel tempo né nell'eternità. In Romani 8 l'Apostolo scrisse: «Avete ricevuto lo Spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba, Padre». Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. A volte, come un bambino preoccupato, puoi essere tentato di temere che Dio ti ripudierà per un motivo o per l'altro. Forse immagini che potrebbe dirti: se non la smetti di comportarti da piccolo ribelle, ti lascerò, non mi intrometterò mai più nella tua vita, ti diserederò. Porta a Dio queste sciocche preoccupazioni e permettigli di spazzare via i tuoi dubbi. Afferra la realtà della sua eterna parola e non lasciarla. Dio non ti ripudierà mai, non ti diserederà mai, non ti lascerà e non cesserà di intromettersi gloriosamente nella tua vita. Quello che egli ha dato a Cristo, il suo primo e unigenito figliuolo, lo darà gratuitamente a te quale figlio adottivo. Il mio amico trae conforto da questo pensiero e anch'io. Spero vivamente che, ascoltando le prossime riflessioni, anche tu riposerai nella certezza che Dio, l'intruso glorioso, ti terrà sempre stretto come un figlio tanto amato. Dio vuole che tu sia certo del suo amore. Continua ad appoggiarti sulla Scrittura, cresci in Lui e riposa in quella certezza.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, come ho promesso mercoledì scorso, questa sera vedremo come scacciare i demoni. Quanto di voi volete imparare come scacciare i demoni? Amen. Allora, abbiamo visto nella prima parte di capitolo 19 il ministero di Paolo a Efeso e come lui ha cominciato la prima scuola biblica a Efeso. Quindi è biblico di fare una scuola biblica. Per 2 anni lui insegnava la parola ogni giorno a questi discepoli e poi li mandava fuori a predicare. E in versetto 11-12 abbiamo, potrebbe sembrare anche un po' strano, Gabriele dopo il culto domenica mi ha fatto una domanda su questo e mi ha fatto una buona domanda, perché anche noi viviamo in Italia, un paese cattolico, che loro c'è molta credenza in Italia nel potere dei reliquie. Ho guardato nel dizionario oggi questa parola, reliquie. Allora, versetto 11. E Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo, al punto che si portava sui malati dei asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie si allontanavano da loro e i spiriti maligni uscivano da loro. Wow, che potenza c'era in questo uomo di Paolo, era la potenza di Dio. E alcuni nella Chiesa Cattolica usano questo come prova che, vedi, San Gennaro, il sangue di San Gennaro a Napoli e tutte queste altre cose possono portare miracoli, statue, eccetera eccetera. Però noi vedremo che è una cosa ben diversa, diversissimo, perché il frutto di questi segni, questi miracoli, noi vediamo in versetto 17, sempre di questo capitolo. Or questo fu risaputo da tutti i giudei greci che abitano a Efeso, e furono tutti presi di paura, e il nome del Signore era magnificato. Quindi attraverso il ministero di Paolo, non il nome di Paolo veniva magnificato, ma il nome del Signore veniva magnificato. E già in questo studio abbiamo visto la storia di Paolo e Sila in Atti 14. Vogliamo girare lì velocemente. In Atti 14, il ragazzo che era paralizzato, in versetto 8, ora lì c'era un uomo paralizzato ai piedi che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Quest'ui udì parlare Paolo, che fissati gli occhi su di lui e vedendo che io avevo fede per essere guarito, disse ad alta voce: alzati in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Quando la folla vide ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua Licoenica: i dei sono discesi fino a noi in forma umana. E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era lui che parlava di più. Ora il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'ingresso della loro città, condusse dei tori con ghirlande alla porta e voleva offrire un sacrificio assieme alla folla. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono le vesti e si precipitarono in mezzo alla folla, gridando e dicendo: uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani, con la vostra stessa natura, e vi annunziamo la buona novella affinché da queste cose vane vi convertiate a Dio vivente, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Quindi una cosa bella qui, quando un giudeo strappava i vesti era un segno di cordoglio, ma era anche l'ebraico strappava i vesti, buttava terra in testa quando sentiva una bestemmia. Quando per lui era una cosa troppo orribile di sentire, quando un bestemmia contro l'Eterno. E questo stracciare le vesti era dire alla gente: voi avete bestemmiato nel dare culto a noi. E infatti anche nel messaggio di Paolo, lui disse: noi siamo peccatori come voi, siamo falliti uomini come voi, con la stessa natura di voi, ma noi vi annunciamo la buona novella. La buona novella che cos'è? Che Gesù Cristo è il Salvatore, che Gesù Cristo ha fatto questa cosa affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente. Quale cose vane? Il culto degli uomini. Ah no, queste non le cose vane. Loro correvano indietro agli uomini, idoli. E quindi vediamo nella parola di Dio, ci sono delle istanze quando non so, l'unzione di Dio rimaneva anche nelle cose materiali. Io non posso dire che lo capisco, però chiaramente anche due volte nei Vangeli, in Matteo capitolo 9, non dovete andare lì, versetto 20 fino a 22, c'era la donna che era il flusso di sangue e lei diceva dentro di sé: se posso solo toccare il lembo delle sue vesti. È scritto che lei non ha toccato Gesù, ha toccato solo i suoi vestiti e lei è stata guarita. Più avanti in Matteo 14, un paese intero, dicevano fra di loro, forse era sparsa la voce, che se tu tocchi solo i vestiti di Gesù sarai guarito. Un paese intero è stato guarito perché hanno toccato le sue vestiti, in Matteo 14. Abbiamo anche un'istanza nel Vecchio Testamento, possiamo anche guardare quello. Secondo Re 13, versetto 35, non c'è. Oh Signore. Versetto 20. Stavo guardando, ok, versetto 20. Poi Eliseo morì e fu sepolto, quindi Eliseo era morto. All'inizio dell'anno seguente alcune bande di Moabiti invasero il paese. Ora avviene che mentre alcuni seppellavano un uomo, scorsero una banda di razziatori, così gettarono l'uomo nel sepolcro di Eliseo. Appena l'uomo giunto

prima veniva guarita. Gesù non ha negato che questo accadeva. E quindi penso che veramente accadeva. Però sono rari. La maggior parte dei miracoli venivano per l'imposizione delle mani del Signore o dei Apostoli. Però vediamo sempre, anche Pietro, quando lui sul portico di Salomone in Atti 4, mi sembra Atti 4, il Signore ha guarito questo paralitico attraverso di lui e tutti lo guardavano come, e Pietro che cosa ha detto? Perché guardate me? Come forse per la mia spiritualità o potere io ho guarito questo uomo. Ma è stato Gesù Cristo che voi avete crocifisso. Quindi gli apostoli, tutti i miracoli, i prodigi, magnificavano sempre il nome del Signore. Invece noi vediamo il culto ai idoli che si trova qui in Italia, non solo in Italia, in tutta Europa, anche in America, non porta nessun gloria a Dio. Porta gloria a Padre Pio e Santo Tizio, Sant'Antonio. Io sono stato solo fuori della basilica là a Padova, ma Mark è andato dentro e ha detto che c'è una lingua, c'è la lingua di Sant'Antonio lì sotto vetro, e lui ha detto che sembra un pezzo di beef jerky. Voi sapete che è beef jerky? È quella carne dei peli rosso seccati. E quindi quando uno dice, ma vedi, anche nella parola di Dio, attraverso stoffa, roba, la persona venivano guariti, dobbiamo dire sì, ma la gloria andava a Gesù Cristo. Non andava ai uomini. Anzi, Paolo diceva, convertitevi da queste vane cose, perché è vano a dare culto a un uomo. Solo Gesù Cristo è degno di lode, gloria e onore. Amen. Allora, torniamo in Atti 19, versetto 13, e impareremo come scacciare i demoni. Ora, alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano i spiriti maligni, dicendo: vi scongiuriamo per Gesù che Paolo predica. E quelli che facevano questi erano sette figli di un certo Sceva, un capo sacerdote giudeo. Ma lo spirito maligno rispose e disse: io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Mi piace un sacco questo versetto. Ma il diavolo potrebbe dire questo a noi: tu chi sei? Se siamo figli di Dio, no, perché loro sanno chi siamo. Quando tu diventi un figlio di Dio, sei nemico numero uno di Satana e lui sa chi sei. Ma questi uomini non erano convertiti, e da questo impariamo che le formule non è il cristianesimo. Ci sono cristiani che dicono: tu quando finisci ogni preghiera devi dire nel nome di Gesù, giusto? E se non lo fai, cioè la tua preghiera non è doc. Ma queste sono formule. C'è Yonggi Cho, qualcuno sa chi è Yonggi Cho? E altri del movimento della fede, come si chiama quell'altro? Okay. No, anche lui. Kenneth Hagin. Qualcuno conosce chi è Kenneth Hagin? Ci sono suoi libri qui in Italia, in italiano. E loro insegnano, i fratelli, se tu ripeti questa cosa, se tu confessi, allora diventerà realtà. Se tu confessi ogni giorno che tu hai un Mercedes, o se tu sarai guarito, allora diventerà realtà. Questa è chiamata la dottrina della la confessione positiva. Ma non è cristianesimo biblico, perché questo sarebbe la tua fede non è in Gesù Cristo, ma che tu segui la formula. E sapete che cos'è questo? Stregoneria. Stregoneria è questo: tu segui una formula per ottenere potere spirituale. Ma la nostra fede non è nelle formule,

0: ma nel Figlio di Dio. Sempre deve essere su Gesù Cristo. La nostra fede non è che io ripeto questa cosa o dico il nome di Gesù. Anche loro usavano il nome di Gesù. E vediamo che cosa accade. Loro dicono: io conosco i demoni, lo spirito maligno, io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e sopraffatteli fece loro tal violenza che fuggirono da quella casa nudi e feriti. 7 uomini. Non era un uomo indemoniato, ha bastonato 7 uomini, talmente forte, nudi, li ha strappati i vesti, li ha dato 4 schiaffi, 4 calci, e dovevano scappare. Eppure hanno usato il nome di Gesù. Quindi noi vediamo che usando il nome di Gesù come un talismano, non vale niente. Anche loro usavano il nome di Gesù, ma non ha funzionato. Quindi se volete pregare e finire la preghiera con il nome di Gesù, va bene. Ma non dovete credere che questo è un parola magico. Che poi tu devi avere fede. Se tu hai fede, allora vedrai. E se è la volontà di Dio la tua preghiera. Perché se non è la volontà di Dio, non lo avrai mai. Allora, alcune cose che vogliamo notare in questo. Chi non è figlio di Dio non ha autorità sui demoni. Noi come figli di Dio abbiamo autorità sui demoni e possiamo vederlo in Luca capitolo 10. Questo è quando Gesù ha mandato fuori i discepoli a predicare il Vangelo nei vari paesi lì in Israele. In Luca 10, versetto 17. Ora i 70 tornarono con allegrezza dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome, nel nome tuo. Quindi facevano festa, hai visto? Ed egli disse a loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come un folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpione e su tutta la potenza del nemico. E nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate del fatto che i spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Amen. Quindi non dobbiamo rallegrarci perché il Signore ci usa di scacciare i demoni o fare qualche miracolo, ma perché il nostro nome è scritto lì, nella palma del Padre, nel libro della vita. Di questo possiamo gioire. E qui Gesù ha detto ai 70, e io credo che dice anche a noi: io ti do potere di calpestare serpente e scorpione. Voi sapete che cosa sono i serpente e Satana, scorpioni, demoni, e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Magari fisicamente sì, ma spiritualmente no. Quando siamo nati di nuovo, il nemico non può toccare il nostro spirito. Un figlio di Dio non può essere posseduto. Questa è un'altra dottrina di demoni che gira anche nella Chiesa oggi. Che un cristiano dopo nato di nuovo deve passare una liberazione da tutti i suoi demoni del passato. Ma io non trovo neanche un versetto nella Bibbia per sostenere questa dottrina. E se era talmente importante, io credo che Dio ci avrebbe detto, no? Invece io leggo: chi il figlio ha liberato è libero veramente, totalmente libero. Amen. Anche in Marco, nel Vangelo di Marco, alcune delle ultime parole di Gesù Cristo, versetto 15, Marco 16, 15, poi disse a loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi ha creduto e è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome schiacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti, anche se beranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. E il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio. Quindi Gesù ha detto: questi segni accompieranno i pastori della chiesa. No, come è scritto? Questi segni accompieranno solo gli uomini. Questi segni accompieranno quelli che hanno creduto, tutti. Quindi se trovate qualche posseduto, non portarlo da me. Anche nella tenda, tante volte, perché eravamo visti come super spirituali dai credenti nelle chiese, tante volte i fratelli della chiesa ci portavano persone con questi problemi, che veramente non erano cristiani, erano non convertiti, posseduti. E gloria a Dio, tante volte abbiamo visto il Signore liberarli, se vogliono essere liberati. E io sempre dicevo ai fratelli: ma tu hai autorità, noi non abbiamo qualcosa più di te. Se tu sei un figlio di Dio, anche tu hai autorità. Non è la tua potenza, ma è l'autorità che hai in Cristo, perché ogni cosa è sottoposto a Cristo. E qui arriviamo al vero segreto, non solo di scacciare i demoni, ma anche avere autorità nello Spirito. E lo troviamo in Filippesi capitolo 2. Nel mondo pentecostale ho sentito tante formule anche per scacciare i demoni. C'era uno addirittura che mi ha detto, non a me, ha detto tante persone, che bisogna schiacciarli dagli occhi. Non so che cosa c'entravano gli occhi, ma questa persona era convinta che dovevano uscire per gli occhi. E io ho detto: fratello, ma dov'è quel versetto? Poi altri dicevano: tu devi conoscere il nome prima di scacciarlo. È vero che Gesù qualche volta ha chiesto il nome dei demoni, ma altre volte non ha detto niente. Qui i vestiti di Paolo toccavano la gente e nessuno pregava per loro, e i demoni uscivano. Era la potenza di Dio. Io credo che persone possono entrare anche nella chiesa e dalla presenza di Dio essere liberati senza che nessuno li tocca. O magari loro vengono compunti dal peccato e rendono la loro vita a Cristo e vengono liberati, autoliberati, diciamo. Questo accade tante volte. Quindi non ci sono formule, perché l'uomo vuole sempre tutto facile. Vogliamo la ricetta, vogliamo tutto facile. Alcuni, c'era una volta, alcuni dicevano: deve farli vomitare, devono vomitare fuori i demoni. Anche se una volta ho visto uno che ha vomitato un tumore. Era un uomo posseduto, abbiamo pregato per lui. E lui ha vomitato fuori un tumore nero che aveva anche i tentacoli. Era stranissimo questa cosa. Era una palla nera e aveva come un tentacoli, come un polipo. Stranissimo. Allora, Filippesi. In India anche ho fatto tante esperienze interessanti con delle persone possedute. Ma vogliamo rimanere nella parola di Dio. In Filippesi capitolo 2, questo è il segreto dell'autorità spirituale. Possiamo imparare dal nostro Signore Gesù Cristo, noi impariamo ogni cosa da Lui. In Filippesi 2, versetto 5, abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile ai uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri o sotterranee, ed ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E quindi qual era il segreto dell'autorità di Gesù Cristo? La sua umiltà. L'autorità spirituale viene nella sottomissione, fratelli. Noi che eravamo nella tenda prima non vogliamo sentire questa parola sottomissione. Non dirmi questa parola. Purtroppo perché eravamo in un ministero iperautoritario, dove il leader comandava quasi tutto, ogni decisione quasi della tua vita. E quindi un po' quando uno parla dell'autorità, della sottomissione, no. Ma la sottomissione è biblico. Magari tutti noi, quando sentiamo la sottomissione, magari le donne, quando leggono la moglie deve essere sottomessa al marito, no! O noi fratelli dovete essere sottomessi agli uni e altri, dovete essere sottomessi all'autorità quando vogliamo correre come un pazzo, o magari fare qualche cosa un po' al maum. Ma Dio ci chiama di essere sottomesso, umile. E il segreto di autorità spirituale è di essere sottomesso. Perché se noi non siamo sottomessi a Gesù Cristo, figurati se i demoni saranno sottomessi a noi. E io credo proprio per questo il demone diceva a questi sette figli di Sceva: io conosco Gesù Cristo e so chi è Paolo, ma tu chi sei? Tu non sei sottomesso a Cristo, tu non sei un figlio di Dio, la luce di Dio non è dentro di te, lo spirito di Dio non è dentro di te, ma io devo ascoltare te. E anche noi, come figli di Dio, nel modo in cui noi siamo sottomessi a Dio, avremo autorità spirituale. Anche nella Chiesa è così. Uno non può essere un leader o un responsabile nella Chiesa che non è sottomesso. Per esempio, se Andrea è pastore della comunità, e io sono un fratello della comunità, e io vado sempre indietro a sotterrare i suoi piedi, dire: ma Andrea non è buono, non sa fare il pastore, e magari cerco di mettere gli altri contro di lui, io non potrei mai essere in autorità, perché non ho capito niente ancora. E io anche nella tenda è così. Nel mondo sappiamo come uno arriva all'autorità. Scavalca, magari vado da Andrea e dico: Andrea, sai Gianni, anche se lui è tuo braccio destro, però sai, cerco di metterlo nella cattiva luce, cerco di sminuirlo davanti agli occhi di Andrea in modo che Andrea lo vedrà male e così io posso salire. Ma questo è carnale, è del diavolo. E quindi se non siamo sottomessi, non potremo essere mai in autorità. E io ho imparato questo nel modo più duro. Signore, dovevo rompermi. Anche nella tenda, io avevo desiderato tanto di essere un leader, un anziano, un big, che tutti mi guardavano, tutti mi ammiravano, che io comandavo. E aspiravo. La Bibbia dice che chi desidera essere anziano desidera una buona cosa, quindi non è brutto di desiderare una posizione nella comunità o un ufficio per il Signore, però il Signore guarda il cuore, come lo Spirito di Dio disse a Samuele quando lui ha visto i fratelli di Davide, ha detto: oh, guarda questo alto, bello, sicuramente lui è l'unto del Signore. Ma Dio che cosa ha detto? Tu guardi l'esterno, io guardo il cuore. E anche nella mia vita il Signore mi ha messo alla prova. Perché io anche Vittorio Fiorese, che è ancora il direttore di Cristo Risposta 2, come lui volevo innalzare altri leader nel ministero là, ha messo 5 di noi sopra delle cellule, tipo piccoli gruppi, eravamo come diaconi, diciamo, si può dire, per vedere come facevamo. Era biblico quello che lui faceva, perché è scritto siano provati prima. Quindi dati i compiti, se sono fedeli nelle piccole, allora saranno dati altri. E io mi ricordo che io invidiavo gli altri 4. E io anche ho fatto esattamente quello che io ho detto prima con Andrea Gianni. Io andavo da Vittorio, ma quello... Cercavo di metterli in una cattiva luce. Ma io ero carnale, ambizioso. E quindi il Signore non è mai permesso che io salivo nella leadership del ministero là. Finché non sono arrivato al punto di una resa della mia vita. Ancora sto lavorando su questa resa, fratelli. Però alcune cose nella mia vita devono essere spezzate. Finché... in un certo senso non desideravo neanche più questa cosa. E quando sono arrivato al punto di non desiderare, e poi ho fatto un sacco di errori, però noi dobbiamo essere sottomessi a Dio, e questo include anche essere sottomessi ai uomini, perché ci sono anche nelle chiese persone che dicono: io ascolto solo Dio, io sono sottomesso solo a Dio. Ma questa è una bugia. E io penso anche nell'autorità spirituale vale anche questo principio, che se io non sono capace di sottomettermi al poliziotto, al vigile, o ai fratelli, o al mio capo nella fabbrica, non sono neanche sottomesso a Dio, sono un ribelle e basta. E anche questi uomini agivano in un'autorità che non era loro. Quindi noi come figli di Dio abbiamo un'autorità in Cristo, non perché siamo bravi o spirituali, ma per quello che il Signore ha fatto. Quindi se dovete pregare per un posseduto, io spero che tutti voi un giorno schiaccerete un demone nel nome di Gesù. Amen. Perché è una cosa meravigliosa di vedere una persona legata, un tale, come si dice, un tale punto, e di vederli liberati e vederli cambiati e trasformati dalla potenza di Dio. Una cosa meravigliosa. Però dobbiamo essere noi sottoposti a Cristo, sottomessi, e poi l'autorità spirituale verrà di seguito, come Gesù, perché lui si è umiliato, allora perciò Dio l'ha sovranamente innalzato sopra ogni altro nome. E quindi il segreto è questo: non sono formule, non vengono fuori dai occhi, ma vengono fuori nel nome di Gesù. È importantissimo che siamo sottomessi a Dio, anche se noi viviamo in peccato. Siamo sempre figli di Dio, ma è difficile che possiamo pregare con fede. Non è così, fratelli? Quando noi pecchiamo, il nostro rapporto con Dio è sempre incerto, almeno nei nostri cuori, giusto? Siamo sempre figli di Dio, amati da Dio, però c'è dubbio: ma posso pregare per questa persona? Ma non lo so. E noi dobbiamo avere fede, non avremo mai fede se ci sono compromessi nella nostra vita. E quindi questo è sempre un'obbedienza al Signore, che noi camminiamo di obbedienza a Lui, e allora Lui ci darà la sua autorità per vedere anche le cose che ha visto Paolo. Amen. Preghiamo. Alleluia, Signore. Signore, io penso che tutti noi vogliamo vedere il libro di Atti nella nostra vita, Signore. E penso che possiamo solo vederlo, Padre, se noi viviamo come nel libro di Atti, Padre. Gli apostoli erano completamente sottomessi a te, Padre. Noi ti chiediamo, Padre, che questa parola possa fondarsi nel nostro cuore. Possiamo vedere, Padre, l'autorità e il diritto che abbiamo come figli di Dio. E prego, Padre, per tutti i miei fratelli, che loro possano vedere nella loro vita, Padre, la tua potenza. Possono vedere prodigi e segni, Padre, che tu farai per mezzo di loro. Signore, che loro vedranno la vittoria sul nemico e che tu sarai glorificato. Lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Maranatà, il Signore viene. Conversazioni bibliche sul ritorno di Gesù.

Cari amici, eccoci di nuovo insieme per trattare un argomento molto caro a tutti, e è quello del ritorno del Signore. Naturalmente, prima di parlare del ritorno del Signore, ci dobbiamo soffermare su alcuni argomenti importanti che riguardano il ritorno del Signore. Avevamo affrontato la volta precedente la morte del corpo, e naturalmente esiste anche la morte dell'anima, ma questa è spirituale, è eterna, significa separazione eterna da Dio. Nel libro del profeta Ezechiele leggiamo al capitolo 18, al verso 4, quanto segue: ecco, tutte le anime sono mie, è mia tanto l'anima del padre quanto quella del figliuolo. L'anima che pecca sarà quella che morrà. Ripeto, ecco, tutte le anime sono mie, dice il Signore. È mia tanto l'anima del padre quanto quella del figliuolo. L'anima che pecca sarà quella che morrà. La morte è la conseguenza diretta del peccato, naturalmente la morte dell'anima. Dio disse ad Adamo ed Eva, quando li mise nel giardino di Eden: del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiate, perché nel giorno che ne mangerete, per certo morrete. Potete trovare questo verso nel libro della Genesi, al capitolo 2, al verso 17. L'apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, al capitolo 5, al verso 12, dice: perciò, siccome per mezzo di uno solo o di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato vi è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Ripeto questo verso: perciò, siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato v'è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Quindi possiamo stabilire che la morte dell'anima è una morte eterna, è una separazione da Dio, è un qualcosa di definitivo dal momento che noi rifiutiamo Gesù come nostro personale salvatore. Naturalmente stiamo parlando della morte dell'anima, ma la morte è anche il mezzo attraverso il quale noi andiamo con il Signore. Cioè, la Bibbia ci insegna che o noi muoriamo e andiamo con il Signore, oppure, quando il Signore ritornerà dal cielo, saremo rapiti insieme a tutti i santi viventi e andremo con Lui per l'eternità. Ma fino a quando il Signore non ritorna, la morte, questo evento naturale, è l'unico evento che ci separa dal giorno quando il Signore riunirà la Chiesa che è sulla terra e tutti i credenti che sono morti prima del ritorno di Cristo. Quindi la morte per un cristiano è qualcosa di veramente naturale, normale, è semplicemente un passaggio che ci permette di afferrare per fede l'eternità con il Signore. Possiamo dire che la morte rappresenta
il momento conclusivo del pellegrinaggio terrestre dell'essere umano e va considerata quindi come una fase transitoria dell'esistenza che introduce un nuovo stato della vita. Ora vogliamo ascoltare un brano musicale, ci risentiamo fra alcuni momenti.

Vorrei dire a questo punto che la trasgressione a Dio ha prodotto la morte sia fisica che spirituale. Ma in ognuno di questi casi possiamo dire che il nostro divino Redentore Gesù ha virtualmente distrutto la morte e liberato coloro che per timore della morte sarebbero stati per tutta la vita sottoposti a schiavitù. Però, per far nostri i benefici del suo perfetto trionfo, cioè del trionfo di Gesù sulla morte, dobbiamo credere in Lui, dobbiamo amarlo, dobbiamo obbedirgli e vivere in attesa del suo ritorno. Ora ci lasciamo e io mi rendo conto che forse qualche ascoltatore si domanderà che legame ci sia tra la morte e il ritorno del Signore Gesù, non sapendo che fino ad oggi l'umanità ha inteso come il ritorno del Signore il giorno della morte. Non è così. Il giorno della morte è un evento indispensabile e uguale per tutti, attraverso il quale chi ha accettato Gesù andrà con Lui per l'eternità. Chi non lo ha accettato sarà separato da Dio per l'eternità. Naturalmente la morte è un punto nel quale noi dobbiamo arrivare tutti con una posizione, e ci arriviamo tutti con una posizione. Non ci sono posizioni intermedie. Quando arriva il giorno della nostra morte fisica, noi giungeremo a questo momento o avendo accettato Gesù come nostro Salvatore, come nostro Signore, oppure avendolo rifiutato. Naturalmente, a questo punto, per ognuno di noi non c'è più nessuna possibilità di scelta, di accettazione. Il giorno della morte è l'ultimo istante nel quale noi possiamo prendere una posizione: o accettare il dono di Dio, il figliuolo di Dio, come redentore dei nostri peccati e come conciliatore fra noi e Dio, oppure non avere utilizzato questa possibilità ed essere separati da Dio per tutta l'eternità. Quindi vorrei dire a quanti ci ascoltano: siamo pronti a questo evento? Gesù può tornare per ognuno di noi in qualunque momento. Saresti pronto ad andare con Lui? Hai creduto in Gesù? Riflettiamo insieme su questi interrogativi. Il Signore vi benedica. Ci risentiremo nella prossima trasmissione.

0: a Tu per Tu con la Bibbia. Un programma curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Siamo lieti di salutare i nostri ascoltatori e di invitarli a passare questo tempo con noi per seguire a Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Tutti noi abbiamo aspettative per la nostra vita. Se c'è qualcuno che non si aspetta più niente, che non spera più niente, è davvero in una situazione difficile e dolorosa. Non avere più speranze è la cosa peggiore che possa capitare a un essere umano. Ebbene, la Bibbia ci dà una risposta a questo problema. Il libro di Dio parla moltissimo di speranza. Chi crede in Dio non sarà mai disperato, per quanto possa conoscere la sofferenza e il dolore come qualsiasi altro uomo. Per il cristiano c'è una speranza che è sopra tutte e dà significato ad ogni nostra attesa e aspettativa. L'apostolo Paolo scrive: aspettiamo l'apparizione della gloria del nostro Signore. Abbiamo la certezza che come Cristo è venuto sulla terra come uomo per soffrire e morire per noi, così ritornerà nella gloria per regnare. Qualsiasi cosa possa accaderci nella vita terrena, abbiamo una promessa ripetuta più e più volte nella Bibbia che il Signore ritornerà. Chi ha creduto in Lui parteciperà nella sua gloria e del suo trionfo. Davanti a questa aspettativa, che cosa sono le nostre speranze a breve termine, i nostri sogni limitati, le nostre mete umane? Non volete avere anche voi questa speranza? Se volete parlarne, scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. In una cittadina degli Stati Uniti la polizia arrestò un uomo ubriaco. Questi spiegò che aveva litigato con la moglie e che si sentiva depresso. Chiese anche di poter fare la telefonata a cui aveva diritto per chiamare l'unico amico che aveva, Dio. La polizia rifiutò perché il regolamento non permetteva telefonate a lunga distanza. Ma la bella verità è che mettersi in contatto con Dio non è affatto una telefonata a lunga distanza. Chi ha posto la sua fiducia in Gesù Cristo per essere salvato ha un sommo sacerdote che capisce le sue debolezze. Non soltanto vede le nostre circostanze negative, ma è anche nella posizione di poter fare qualcosa per rimediare. Offre misericordia e perdono per le cadute dei suoi figli e ci provvede grazia al momento opportuno. Dio è lontano soltanto la distanza di una preghiera.

0: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
1: Ogni volta che si afferma una certa verità, non mancano coloro che sollevano obiezioni. Il nostro dovere è quello di esaminarle con attenzione ed onestà, per essere sicuri che quanto diciamo corrisponde realmente agli insegnamenti contenuti nelle Scritture. Ed è quello che stiamo facendo esaminando le obiezioni all'inerranza delle Scritture. Alcuni, ad esempio, obiettano che credere nella loro inerranza farebbe della Bibbia il Papa di carta. Spesso si sente dire: Lutero ha liberato la cristianità dal Papa di Roma e i protestanti ortodossi l'hanno sostituita con un Papa di carta. Noi non crediamo ad una Chiesa infallibile e voi volete imporci una scrittura infallibile. Solo Gesù Cristo è infallibile e dovrebbe avere questa suprema autorità. I protestanti hanno messo la Bibbia al posto di Cristo e questa è una delle loro debolezze. Questi sono dei sofismi. Lutero e i credenti evangelici non hanno inventato niente. Essi sono semplicemente ritornati alla posizione scritturale di Cristo e degli apostoli, sottomessi senza riserve alla scrittura totalmente ispirata. Tuttavia, questa questione dell'autorità è della massima importanza e noi la esamineremo ben presto.
0: Qui dichiariamo che l'autorità spirituale non può avere che tre forme: l'autorità del Signore e della sua rivelazione scritta, l'autorità della Chiesa e del suo Papa infallibile, l'autorità della ragione umana che si proclama sovrana. Hanno veramente i riformatori soppiantato Cristo con la Scrittura? Al contrario, noi non conosciamo Cristo che per mezzo di essa. Avendo ridato al mondo una Bibbia aperta, essi hanno predicato l'Evangelo della grazia in Gesù Cristo. Young dice ancora a questo proposito: coloro che hanno tanta paura di un Papa di carta, di una Bibbia infallibile, hanno in loro stessi un'autorità infallibile, lo spirito umano. Il Cristo dei teologi moderni, la sola parola di Dio, è il Figlio eterno di Dio, nato dalla Vergine Maria, crocifisso per l'espiazione dei nostri peccati, risuscitato fisicamente? In tutti i casi, non per Brunner, Niebuhr, Bultmann. L'unico modo di rispettare la Signoria di Cristo è di imparare a conoscerlo nell'unica rivelazione che abbiamo di Lui, ad obbedire al suo insegnamento come a quello dei profeti e degli apostoli che Egli ha confermato con la sua autorità.
1: C'è poi il pericolo della bibliolatria. Coloro per i quali la Bibbia è totalmente ispirata ed inerrante sono costantemente accusati anche di bibliolatria. Il fondamentalista fa della Bibbia un idolo di cui egli è schiavo. In realtà non vi è nulla di più falso per gli evangelici sinceri, il cui solo desiderio è di adorare e glorificare il Signore rivelato dalla Bibbia. Quest'ultima non è che il suo portavoce, lo strumento forgiato dallo Spirito Santo per farcelo conoscere. Noi svilupperemo più dettagliatamente questo punto importante a proposito dell'autorità suprema della Sacra Scrittura. Un'altra obiezione: Paolo non dichiara egli stesso di non essere sempre ispirato? Egli scrive ai Corinzi: le cose che io vi scrivo sono comandamento del Signore. Ma i coniugi ordino non io, ma il Signore. Ma gli altri dico io, non il Signore. E così ordino in tutte le chiese. Or quanto alle vergini, io non ho comandamento dal Signore, ma do il mio parere come avendo ricevuto dal Signore la grazia d'essere fedele.
0: Paolo toccava un argomento molto serio che comporta sulla questione del divorzio una modificazione della legge mosaica. Senza dubbio egli sapeva bene di essere pienamente ispirato, per osar dire, questo è un comandamento del Signore. Altre volte però egli mostra che, se vi sono delle regole assolute, in certi casi pratici, Dio lascia all'uomo di decidere secondo la propria coscienza, le circostanze e il dono particolarmente ricevuto. Paolo, con la sua grande esperienza e la sua speciale vocazione, si sente libero di dare un consiglio fedele ispirato dallo Spirito del Signore. Non vi è nulla di falso in ciò che dice, niente che nega l'inerranza del testo. Ancora si dice che la Bibbia non riporta delle cose che sono in se stesse false? Certamente, perché essa cita le parole del diavolo, le affermazioni dei nemici di Dio e riporta anche i peccati dei credenti. Ciò non significa che il Signore ne prenda la responsabilità. Egli ha voluto tuttavia che queste cose fossero scritte molto esattamente per nostra istruzione e sotto la guida del suo Spirito.

Carissimi amici che siete in ascolto, mi rallegro di poter continuare questa conversazione con voi per parlarvi delle cose grandi di Dio. Vogliamo ricordare prima di tutto il suo amore e poi anche il suo grande interesse per tutti noi. Ci sono diverse persone che nella loro ignoranza ritengono l'idea di Dio un peso da portare. Ma questo non corrisponde alla realtà. Dio non ha bisogno di imporre la sua sovranità per sentirsi perfetto. Se egli rivendica la sua signoria su di noi uomini, è soltanto per farci del bene. La Bibbia afferma che egli vuole fare di noi delle nuove creature. Ed è proprio questo il grande privilegio per la nostra società di oggi: avere degli uomini nuovi che vivano secondo un'etica nuova, un'etica fatta di comprensione reciproca, amore e gentilezza. Nel libro dei Proverbi, ad esempio, troviamo scritto: la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Questa affermazione della sapienza divina può essere inserita in due realtà assai diverse. Può essere inserita in una visione umanistica, ritenendo così possibile controllare le emozioni umane a partire dall'uomo. Allora ci si sforzerà di dominare le nostre reazioni, dando l'impressione di riuscirci. Può invece essere inserita nella visione cristiana, convinti che solo lo Spirito di Dio potrà controllare le emozioni umane. Nel primo caso vi sarà soltanto illusione, mentre nel secondo realizzeremo veramente il valore della comprensione e della gentilezza, perché vuol dire che siamo divenuti delle nuove creature. Sono queste le cose di cui vogliamo parlarvi, perché l'Evangelo è un messaggio di vita. Inoltre, leggeremo la parola di Dio e la commenteremo. Prima però di proseguire, ascoltiamo insieme un po' di musica.

Amici carissimi, il Signore nella sua bontà ci accorda un'altra occasione per stare insieme e noi ci rallegriamo tanto per questa opportunità. Il Signore nella sua parola ci rivolge un invito che nessuno di noi dovrebbe ignorare. Ecco che cosa gli dice: fermatevi sulle vie e guardate. Domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Siamo pronti a raccogliere questo consiglio? Se lo faremo, possiamo essere sicuri che il Signore manterrà la sua promessa. Leggevo che durante l'autunno dell'anno 1885, quindi più di un secolo fa, un cristiano, attraversando un remoto villaggio delle Alpi, un cristiano notò una donna in lacrime sulla soglia della sua casa. Le si avvicinò e le chiese la causa del suo dolore. Senza rispondere, la donna lo condusse vicino a suo marito, che era giunto agli ultimi istanti della sua vita. Mentre quel credente gli parlava di Cristo, il morente esclamò, mostrando un libro al capezzale del suo letto: «Io so che Gesù Cristo è il mio Salvatore. L'ho scoperto e ho trovato la fede leggendo questa Bibbia». Ecco, si tratta di una bella testimonianza che rivela l'importanza e il valore della Bibbia, parola di Dio. Ma come era giunta quella Bibbia in quella valle così remota e così lontana dai contatti che si possono avere con la società? L'uomo morente, portinaio all'Esposizione Universale del 1878, aveva ricevuto in dono quella Bibbia in occasione del giorno di chiusura dell'esposizione. La società biblica di quel tempo aveva deciso di offrire gratuitamente una Bibbia a ciascuno dei 72 portinai del Palazzo delle Esposizioni. Così, per mezzo della sua lettura, quell'uomo aveva incontrato Dio e il suo Salvatore in Gesù Cristo e quindi scoperto la felicità che non ha mai più fine. Vi stupisce questa vicenda? Essa non è altro che l'adempimento fedele della promessa contenuta nella Bibbia stessa. Ecco che cosa leggiamo nel libro del profeta Isaia: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, senza aver innaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore pane da mangiare, così è della mia bocca, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Il Signore, che è il Signore onnipotente, ha tanti mezzi a sua disposizione per poter comunicare con l'uomo, ma ha scelto di farlo con la parola scritta, ossia la Bibbia, ed opera in maniera soprannaturale perché questo avvenga senza inciampi. Quell'uomo di cui vi ho parlato era stato responsabile di vigilare alle porte di un palazzo costruito per la gloria dell'uomo per un'esposizione brillante ma passeggera. Ma ora, grazie alla Bibbia e al suo messaggio che egli aveva compreso ed accettato, poteva varcare la soglia della porta che introduce nella santa città. Là non vi saranno più dolori, né morte, né pianti. Anzi, il Signore Gesù stesso si incarica di asciugare le lacrime di tutti quelli che hanno sofferto per vincere gli ostacoli di coloro che mostravano ostilità nei confronti della parola di Dio. Questa è la più bella prospettiva che ci possa essere. Non la dobbiamo meritare, ma ci viene data gratuitamente e sul fondamento dell'opera di Gesù Cristo. Quando ci viene dato un fondamento, lo si fa in vista di una costruzione. Ora possiamo dire che tutta la vita è una costruzione, un edificio che noi curiamo onde avere una sistemazione che ci dia agio e soddisfazione. E la casa che noi costruiamo è proprio quella della famiglia. Come abbiamo visto in precedenti trasmissioni, è attraverso di essa che Dio
vorrebbe colmarci con le sue benedizioni. Purtroppo noi uomini abbiamo rovinato ciò che Dio aveva inteso per il nostro bene. Per esempio, una fonte di dissapori in seno alla famiglia è dovuto al fatto che oggi si rifiuta il concetto di autorità. Perciò credo sia necessario chiarire il termine autorità. Non va dimenticato che il senso originario della parola, nella sua funzione

prima, conduce ciò che esiste nella sua piena forza ed espressione, che dona continuità, prosperità e approvazione a lungo termine. Continueremo l'esame del concetto di autorità dopo la nostra pausa musicale.

E amici, abbiamo detto che secondo l'ampio significato di autorità si può anche vedere qualcuno che promuove e che offre continuità. Preso in questo senso, la persona che ha autorità non è quella che vieta qualcosa, ma quella che ha qualcosa da offrire. Il concetto dell'autorità è mal interpretato se significa agire attingendo a se stessi, alle proprie risorse e considerandosi superiori a tutti. Un tale atteggiamento può condurre all'uso della prevaricazione e della violenza. Questo è quello che accade quando si agisce in modo autoritario. Ma questo non ha niente a che fare con l'autorità. Nella lingua latina si usa un altro termine per quel genere di potere o dominio. Anzi, grazie alla prima definizione, possiamo attingere ad un nuovo modo di pensare, d'agire e di percepire affinché si aprano nuovi orizzonti nella nostra vita. L'autorità suprema per i genitori e i maestri che desiderano trasmettere una educazione cristiana può essere soltanto il Signore. Ed egli non agisce mai in modo da schiacciare coloro che sono sotto di lui. Al contrario, egli usa la sua autorità per fare del bene a quelli che lo amano. Lo vediamo e constatiamo nell'esperienza di ogni giorno. Giacomo, il fratello del Signore, scrive: «Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento». Non dobbiamo dimenticare che l'autorità proviene dall'amore. Ci sono molti che sono continuamente tentati di stabilire la loro autorità con mezzi costrittivi. In quel momento perdiamo l'affetto che avremmo dovuto suscitare per mezzo del nostro amore. Perciò è così difficile essere misericordiosi, perché il nostro senso egoistico di giustizia vuole il controllo, cioè l'umiliazione dell'altro. Spesso siamo molto simili al debitore descritto nel Vangelo, tolleranti verso di noi, autoritari verso il prossimo. Perciò ci vuole coraggio per amare, per concedere libertà e per esercitare vera autorità, anche se a volte alcuni ne approfittano e causano delusioni, perché essa è il frutto di un cuore umile davanti a Dio. Che il Signore ci aiuti a realizzarlo. Continuiamo ora la nostra lettura nel libro dell'Esodo. Il Signore dice: «Quando uno straniero soggiornerà con te e vorrà fare la Pasqua in onore del Signore, siano primi circoncisi tutti i maschi della sua famiglia. Poi venga pure a fare la Pasqua e sia come un nativo del paese, ma nessun incirconciso ne mangi. Vi sia un'unica legge per il nativo del paese e per lo straniero che soggiorna in mezzo a voi». Nel suo resoconto, Mosè ha cura di precisare che l'esodo ebbe luogo proprio nel momento stabilito da Dio, cioè dopo 430 anni, e non fu determinato dalle circostanze. Infatti, così come era stato predetto da Abramo, questo ci ricorda una verità molto importante. Nonostante le apparenze, Dio non è mai in ritardo.

mondo nell'adempimento dei suoi piani, ma rispetta rigorosamente le scadenze da lui prefissate. Inoltre, in questo brano abbiamo tutta una serie di istruzioni date dal Signore riguardanti il modo in cui questo grande evento di liberazione doveva essere ricordato e celebrato. Anche qui non abbiamo solo una descrizione storica, ma si stabiliscono dei principi spirituali che conservano la loro validità anche ai nostri giorni. Vediamo alcuni di questi principi di base che devono guidare il nostro comportamento e la nostra condotta. Primo, Dio vuole che questo evento sia ricordato per sempre. Nessuno doveva dire che quella ricorrenza non era molto importante. Dio vuole che le sue opere siano ricordate. Oggi questo desiderio divino viene soddisfatto con la commemorazione del sacrificio di Gesù o cena del Signore. Secondo, a questa commemorazione potevano partecipare solo i circoncisi, ovvero i membri del popolo. Infatti la circoncisione era il segno del patto con Dio e voleva simboleggiare la fede in Lui. Oggi questo segno visibile è stato sostituito dalla circoncisione del cuore. Per noi, come ha detto Gesù, ciò che conta è la nuova nascita, l'essere delle nuove creature. Terzo, si doveva mangiare l'agnello pasquale in una medesima casa e tutti gli appartenenti avevano il dovere di partecipare a questa celebrazione. Non era un rito da celebrare da soli, perché si voleva evidenziare la comunione ed il legame che c'era fra di loro e tutti erano tenuti a farlo. Le stesse verità rimangono valide oggi. Il Signore ha detto fate questo, un ordine ben preciso. Nello stesso tempo deve essere la manifestazione della comunione fra di noi. Quarto, le ossa dell'agnello non dovevano essere spezzate, perché doveva simboleggiare Cristo, il perfetto agnello di Dio. Lo stesso avviene oggi. Ciò che facciamo non è un rito, né un atto sacramentale, ma deve portarci a considerare Cristo. Quinto, doveva esserci una stessa legge. Allo stesso modo nella Chiesa non ci sono due classi di persone. Tutti sono tenuti a seguire i principi della parola. Infine, si sottolinea l'ubbidienza, essi fecero così. Questo esempio è per noi. La conoscenza senza l'ubbidienza non serve a nulla.

0: Avete ascoltato il programma A Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Atti, capitolo 17. Ed essendo passati per Anfipoli ed Apollonia, vennero a Tessalonica, dov'era una sinagoga dei giudei, e Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro e per 3 sabati tenne loro ragionamenti tratte dalle Scritture, spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e resuscitasse dai morti, e il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annunzio. E alcuni di loro furono persuasi e si unirono a Paolo e a Sila, e così fecero una gran moltitudine di greci pii e non poche delle donne principali. Ma i giudei, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi fra la gente di piazza, e raccolta una turba misero in tumulto la città, e assalita la casa di Giasone cercavano di trar Paolo e Sila fuori al popolo, ma non avendoli trovati trascinarono Giasone e alcuni dei fratelli dinanzi ai magistrati della città gridando: «Costoro che hanno messo sottosopra il mondo son venuti anche qua». E Giasone li ha accolti ed essi tutti vanno contro gli statuti di Cesare dicendo che v'è un altro re, Gesù. E misero sottosopra la moltitudine e i magistrati della città che udivano queste cose, e questi, dopo che ebbero ricevuta una cauzione da Gesù e dagli altri, li lasciarono andare. E i fratelli subito di notte fecero partir Paolo e Sila per Berea. Ed essi giuntivi si recarono nella sinagoga dei giudei. Or questi furono più generosi di quella di Tessalonica, in quanto che ricevettero la parola con ogni premura, esaminando tutti i giorni le scritture, per vedere se le cose stavano così. Molti di loro, dunque, credettero, e non piccol numero di nobil donne greche ed uomini. Ma quando i giudei di Tessalonica ebbero inteso che la parola di Dio era stata annunziata da Paolo anche in Berea, vennero anche là, agitando e mettendo sossopra le turbe. E i fratelli, allora, fecero partire immediatamente Paolo, conducendolo fino al mare, e Sila e Timoteo rimasero ancora quivi, ma coloro che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene, e ricevuto l'ordine di dire a Sila e a Timoteo che quanto prima venissero a lui, si partirono. Or, mentre Paolo li aspettava in Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro a vedere la città piena di idoli. Egli dunque ragionava nella sinagoga coi giudei e con le persone pie e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. e anche certi filosofi epicurei e stoici conferivano con lui, e alcuni dicevano: «Che vuol dir questo cianciatore?» Ed altri: «Egli pare essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la risurrezione». E presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago, dicendo: «Potremmo noi sapere qual sia questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché tu ci rechi agli orecchi delle cose strane, noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliano dire queste cose». Or tutti gli ateniesi e i forestieri che dimoravano quivi non passavano il tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare quel che c'era di più nuovo. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, io veggo che siete in ogni cosa quasi troppo religiosi, poiché passando e considerando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto, cioè dunque che voi adorate senza conoscerlo. Io ve lo annunzio. L'Iddio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in tempi fatto d'opera di mano, e non è servito da mani d'uomini come se avesse bisogno di qualche cosa, egli che dà a tutti la vita e il fiato ed ogni cosa. Egli ha tratto da un solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lungi da ciascun di noi. Difatti, in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni dei vostri poeti han detto, poiché siamo anche sua progenie. Essendo dunque progenie di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile ad oro e ad argento e a pietra scolpiti dall'arte e dall'immaginazione umana? E Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Quando udirono mentovar la resurrezione dei morti, alcuni se ne facevano beffe, ed altri dicevano: «Su questo noi ti sentiremo un'altra volta». Così Paolo uscì dal mezzo di loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionisio l'Areopagita e una donna chiamata Damaris, ed altri con loro.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Cari amici, buon pomeriggio e bentrovati a tutti voi che anche oggi avete la possibilità di essere sintonizzati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Questa è una trasmissione evangelica in diretta che dura fino alle ore 19:30. Oggi mi trovo a Torino. Venerdì scorso, l'altro venerdì, insieme al fratello Eliseo abbiamo trasmesso da Foggia e quindi saluto tutti voi ormai che mi conoscete, ci conoscete, amici, fratelli e sorelle e tutti gli ascoltatori ovunque possano trovarsi e qualunque sia il mezzo di collegamento. Come sempre penso a qualcuno che per la prima volta sta ascoltando questa trasmissione. Avete sentito anche il titolo della trasmissione, che è Dialogando sulla parola, e dico subito che la parola è la Bibbia, la parola di Dio. Anche oggi sono qui con un argomento, non è proprio nuovo, però ha un titolo che è questo: l'unità della salvezza. Dovrei dire l'unità della salvezza dell'uomo, ma è anche la salvezza che Dio offre all'uomo mediante l'opera di salvezza del suo figlio Gesù Cristo sulla croce e mediante l'opera dello Spirito Santo. Quindi l'unità della salvezza, salvezza dell'uomo, ma salvezza preparata da Dio. Quando pensiamo a questa parola salvezza, in genere così le persone che non leggono la Bibbia oppure non si interessano di Dio, di fede o di religione in genere, io non parlo mai di religione, quindi queste persone pensano a un pericolo scampato, per esempio, oppure ad una situazione potenzialmente di pericolo e ricordano cosa è successo in queste circostanze. Sono stato liberato da una certa azione, da una persona malvagia, da un'azione malvagia, sono stato salvato. Beh, oggi parlando della salvezza dell'uomo preparata per l'uomo da Dio, dobbiamo dire subito che l'uomo ha bisogno della salvezza di Dio, che è soprattutto una liberazione, ripeto, liberazione dalla colpa e dalla condanna conseguente al proprio peccato nei confronti di Dio. Quando leggiamo la Bibbia veniamo a sapere che Dio è santo e giusto e quindi non condivide il peccato degli uomini, anzi è contro il peccato, e quindi la salvezza soprattutto è liberazione dalla condanna e dalla pena conseguente del peccato che si manifesta attraverso la natura umana di una donna, di un uomo. C'è da dire che questa liberazione, che poi comporta anche liberazione dalla schiavitù del peccato, questa liberazione porta anche benefici spirituali
a chi crede in Dio per mezzo di Gesù Cristo. Allora, l'unità della salvezza. Ci sono nella Bibbia degli insegnamenti riguardo a questa unità. Le persone hanno tutte bisogno di questa salvezza, e hanno bisogno di questa salvezza perché tutti, dice la Bibbia, sono peccatori. Tutti hanno peccato e tutti, se non hanno sperimentato la grazia di Dio, vivono nel peccato. Quindi è importante partire da questo punto, che l'uomo ha bisogno di salvezza perché è un peccatore perduto davanti a Dio a causa del proprio peccato, ed è questo peccato che lo tiene separato dal suo creatore. Il che significa che una persona che non ha fatto pace con Dio non sta vivendo lo scopo per cui è stato creato, cioè lo scopo per cui vive i suoi giorni qui su questa terra, vive la sua vita. E quindi Dio, perché ha sempre amato e ha creato le sue creature per amore, perché potessero conoscerlo, amarlo e stare insieme con lui, e Dio ha dovuto preparare quindi un progetto, un piano. La Bibbia parla di un piano di redenzione, un piano di redenzione perché l'uomo potesse tornare nel progetto, nel pensiero originario di Dio. E quando una persona riesce a fare la pace con Dio, quindi la Bibbia, adoperando un termine teologico, quindi biblico, dice che nasce di nuovo, questa persona riceve Cristo, cioè accoglie Gesù Cristo con la sua opera come proprio salvatore personale. E questa accettazione, questa accoglienza, la Bibbia la chiama giustificazione. Quindi la Bibbia dice che Dio dichiara la persona che chiede perdono dei propri peccati, perché si rende conto della condizione in cui si trova e anche della comunione che ha persa con il proprio creatore, cosa fa? Accoglie, riceve Gesù Cristo, l'unico salvatore tra Dio e gli uomini, e quindi viene dichiarata da Dio giustificata all'istante. Ed è importante questo atto di giustificazione. Questo atto di giustificazione, diciamo, è un termine legale, un termine giuridico, e non, diciamo, interviene subito nella natura interna dell'uomo, ma porta la persona, ripeto, che riconosce Gesù Cristo come il Salvatore e il Liberatore, porta questa persona ad essere dichiarata giusta davanti a Dio. E c'è un altro fatto: con questa dichiarazione Dio stesso si impegna a trattare questa persona, a trattare, attenzione a questo verbo, questa persona come giusta, anche se l'atto della giustificazione non lo rende giusto come Dio e come Gesù Cristo. Ma questo atto, ripeto, porta la dichiarazione di giusto davanti a Dio, perché il peccatore possa essere accettato e possa riavere contatto, quindi relazione, comunione con il Dio che lo ha portato all'esistenza qui su questa terra. Nello stesso tempo in cui viene dichiarata questa giustificazione,
Nello stesso tempo Dio, come giudice, dichiara giuridicamente che la colpa del peccatore è rimossa, ed è rimossa sul fondamento dell'opera perfetta sostitutiva di Cristo sulla croce. Perché quando diciamo che Gesù Cristo ha preso i peccati degli uomini, quando io dico che Gesù Cristo è morto per i miei peccati, ha preso i miei peccati, questo significa che io sono stato sostituito sulla croce, perché dovevo morire io per i miei peccati e non Gesù Cristo. Ma Dio è amore, Dio ha preparato questo piano di redenzione mediante l'ubbidienza del suo figlio Gesù Cristo. Questo piano è stato attuato, e come abbiamo parlato qualche venerdì fa, mediante l'azione di questo, dello Spirito Santo, cosa succede? L'efficacia della morte del Signore Gesù Cristo sulla croce mi viene accreditata e porta come risultato la giustificazione e il perdono dei miei peccati. Devo dire subito, e dobbiamo sapere, che tutto questo non vuol dire però che Dio, una volta che una persona viene giustificata, tolleri il peccato nella vita di questa persona dichiarata giusta. Quando una persona viene dichiarata giusta non significa che non pecchi più. Purtroppo abbiamo ancora la nostra natura umana, ma il credente riceve anche una natura divina. E allora, se è stato veramente giustificato, se è diventato realmente un figlio di Dio ed è caduto in qualche peccato, deve chiedere perdono e ottiene la purificazione del peccato e riottiene la comunione con Dio, che è il padre di chi ha creduto. Quindi con un peccato il credente non deve nascere di nuovo, ma deve chiedere perdono, e il sangue del Signore Gesù Cristo ci purifica. C'è da dire subito una cosa, che quando una persona è stata realmente dichiarata giusta, ripeto, non significa che non pecchi più, ma significa questo, che non può vivere in una situazione di peccato, perché se veramente ha creduto e veramente è stato giustificato, questa persona ha la dimora dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo parla alla sua coscienza e parla anche al suo cuore e fa comprendere che se veramente questa persona è stata giustificata non può vivere in un modo costante in una situazione di peccato. Penso di essere stato chiaro su questo aspetto. Quindi ritorno a dire quello che stavo dicendo. Devo dire subito che, lo ripeto, l'atto della giustificazione non vuol dire che Dio tolleri il peccato. Egli è santo, e perché è santo ogni peccato diventa vera colpa. Ma avendo ricevuto Cristo come Salvatore, il mio peccato, il peccato del credente, è stato condannato in Cristo. Ed è stato condannato in Cristo nella storia, nel tempo e nello spazio, sulla croce. E ripeto, Dio mi dichiara giusto, giustificato, per quanto concerne la mia colpa. È come se non avessi mai peccato davanti a Dio. Sulla croce, ripeto, Gesù prese su di sé tutta la nostra condanna, il che significa che per noi non resta altra punizione,
né in questa vita né nell'aldilà. Ora, siccome Cristo è divino, parlo sempre della divinità di Gesù Cristo, perché se togliamo la divinità di Gesù Cristo non c'è evangelo da predicare. Ora, siccome Cristo è divino, la sua morte ha un valore infinito, enorme, ma è anche un valore sufficiente in modo sostitutivo a coprire ogni peccato individuale e tutte le colpe di coloro che in seguito verranno a lui. Allora, se studiamo in modo approfondito la Bibbia e poi nello stesso tempo abbiamo davanti a noi il quadro completo della redenzione di Dio, che comporta l'atto della giustificazione, deve essere considerato che comporta l'atto della giustificazione, la giustificazione stessa deve essere considerata assolutamente irrevocabile, perché Cristo prese su di sé la condanna di tutti i nostri peccati, dei peccati dell'uomo, non solo di quelli da noi commessi sino al momento della nostra accettazione di Cristo come Salvatore, e quindi non resta nulla da addebitare sul nostro conto sotto questo profilo, il giusto profilo biblico. Non vi sono vari gradi di giustificazione. Uno viene giustificato, diventa figlio di Dio, e questo è un atto irrevocabile. So che alcuni che stanno ascoltando e che sono anche dei predicatori possono non condividere quanto ho appena affermato, perché ci sono alcuni che preparano dei video, scrivono dei libri e contestano il fatto, dice: ma si predica e si insegna che quando uno è sempre salvato, quindi può commettere tutti i peccati perché è sempre salvato. Infatti io ho detto che la giustificazione è irrevocabile. Devo dire attenzione, la Bibbia non dice proprio questo. Quindi dico solo qualcosa, questo vi impegnerà poi a seguire tutto il resto della trasmissione, perché dovendo parlare dell'unità della salvezza, anticipo subito che parlerò della salvezza passata, che è quindi la giustificazione che si ottiene sulla base della grazia di Dio e l'accettazione per fede. Quindi devo parlare della salvezza passata, che è l'atto di giustificazione. Devo parlare della salvezza presente, che è quella che si chiama santificazione del credente. Quindi è vero che la giustificazione è irrevocabile, ma, anticipo qualcosa, deve essere immancabilmente seguita da una vita di santificazione pratica. Allora, salvezza passata, la giustificazione irrevocabile; salvezza presente, la santificazione; salvezza futura è quella che si chiama la glorificazione. Rimanete in ascolto, l'argomento è interessantissimo, soprattutto per i credenti, ma anche per i non credenti, perché possano comprendere lo stato spirituale in cui si trovano davanti a Dio, e questo stato spirituale che mantiene queste persone, se non accettano il dono di Dio, che è la salvezza in Gesù Cristo, mantiene queste persone separate eternamente da Dio. Allora, abbiamo un telefono, chi ha la possibilità di chiamare lo desidera, e se ha ascoltato e vuole fare qualche domanda, qualche integrazione,
Allora, può chiamare a questo numero 011 28 0304. Bene, nel discorso da Foggia abbiamo salutato il fratello Willy, che saluto anche oggi, e oggi che, ripeto, sono nello studio a Torino, saluto il fratello Eliseo da Foggia, che è stato impegnato già per collegare un servizio di funerale lì a Foggia, e si è impegnato anche a collegare questa trasmissione con Radio Logos. Lo saluto e il Signore ti benedica per questo servizio, e colgo l'occasione per salutare i credenti di Foggia con i quali ci siamo incontrati le settimane scorse, e quindi alcuni saranno all'ascolto. Vi saluto nel nome del Signore Gesù Cristo, così come faccio per gli ascoltatori di Radio Logos. Allora, il numero per telefonare è 011 28 0304. Ripeto, 011 28 0304. Ascoltiamo un canto. Se c'è qualcuno che ha la possibilità di chiamare e lo desidera, può chiamare.

0: Pronto, allora abbiamo Renata in diretta da Pesaro, è vero?
1: Sì.
0: Allora, sono contento che anche oggi sei collegata alla nostra trasmissione. Allora, saluta, di pure quello che vuoi dire.
1: Allora, volevo salutare.
0: Sì.
1: Oggi non siamo riusciti ad ascoltare perché siamo un po' impicciate. Ma abbiamo sempre la radio vicina.
0: Sì.
1: Volevo ringraziarvi come sempre.
0: Sì. Poi?
1: Grazie per la spiegazione delle altre volte.
0: Ho capito. Scusa se ti chiedo sempre la stessa cosa. Speriamo che riesci a comprendere, perché a volte vado lento, un po' come oggi, poi alla fine vado un po' veloce e cito tanti versetti. Comunque, hai visto che ogni tanto mi ripeto, quindi comunque grazie che hai chiamato, Renata, eh? Va bene.
1: Grazie a voi.
0: Signore ti benedica tanto, continua ad ascoltare la radio, ma a leggere anche la parola di Dio e a pregare, capito? Questo
1: sì.
0: È molto, molto importante. Saluta la mamma,
1: Vi passo mia madre.
0: Ah, bene, grazie, ciao.
2: Pronto?
0: Sì, Dora, siamo in diretta. Hai
2: pure. Ah, sì. Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: Volevo salutare pure io. A dire la verità, noi abbiamo un po' di alberi da frutta, stavamo facendo la marmellata. Sentivo e non sentivo, ma
0: capito.
2: Insomma, oggi ho fatto un po' perché ce l'avevo proprio lì, quindi dovevo correre a fare questa marmellata, però...
0: Ma la fate in casa oppure fuori in cortile? Dove la fate?
2: No, la faccio in casa. Okay. Cioè, no, io fuori, c'ho paura... le zanzare mi danno un po' fastidio. Esco per raccogliere la frutta, c'ho i mandarini cinesi, c'ho le prugne, insomma un po' di frutta. Allora è il momento di fare queste marmellate.
0: E quindi ascoltate quando è possibile anche la radio.
2: Come?
0: Ho detto quando è possibile ascoltate anche la trasmissione.
2: Quasi sempre, dico la verità, al 99,9% sì, oggi. Adesso abbiamo finito, quindi fra poco sicuramente sento il resto del discorso. E poi è un momentaccio un pochettino spiritualmente, sono un po', non so, posso dire scoraggiata o non lo so, forse un momento di deserto, posso chiamarlo così. E quando le cose si accumulano una dietro l'altra danno un po', diciamo, non è che non credo. Alle volte mi prende lo scoraggiamento, che sicuramente non appartiene a Dio, però purtroppo alle volte mi prende. È un momento un po', diciamo di buio, ecco.
0: Ma ed ora diciamo che nei momenti così, che poi sono delle vere e proprie prove, l'importante è che diciamo: Signore, fammi capire, aiutami. E fammi capire come affrontare questa prova, perché poi iniziamo a comprendere anche il perché della prova, e il Signore vuole farsi conoscere di più. Per esperienza impariamo a conoscere di più il nostro Signore e così abbiamo una comunione più stretta. Infatti, quando hai un po' di tempo, leggiti il capitolo 1 della prima lettera di Pietro, e vedrai che troverai anche una risposta in merito.
2: Grazie.
0: Va bene, ti ringrazio, Dora. Buon proseguimento.
2: Grazie mille. Grazie
0: ciao,
2: veramente.
0: Buona serata. Ciao.
2: Dopo, tra poco, finito, ascolto tutto.
0: Va bene, grazie. Ciao.
2: Grazie. Buona serata. Grazie.
0: Grazie a Renata e Dora, hanno mandato anche messaggi e saluti Giuditta e Matteo, Eugenia, la sorella Anna da Rivoli e poi qualche altro, quindi se volete chiamare 011 28 0304 è il nostro numero. Riprendiamo un attimo il canto che scorreva prima della telefonata e quindi poi riprenderò il discorso. Annotate il nostro numero 011 28 0304. La trasmissione dura fino alle ore 19:30 è un argomento molto molto interessante per tutti, credenti e non credenti. Abbiamo bisogno di conoscere la natura della salvezza, ripeto, che Dio ha preparata e che noi dobbiamo accettare attraverso, per esempio, il ravvedimento, attraverso la fede e anche attraverso l'ubbidienza alla parola di Dio. Quindi salvezza preparata da Dio, ma salvezza che noi dobbiamo accettare attraverso questi atti che ho appena citato. Ascoltiamo nuovamente questo canto e poi proseguiremo. 011 28 03 04 è il nostro numero di telefono.

Ore 17:37 di questo venerdì 4 settembre 2026. Saluto nuovamente tutti voi, amici e fratelli e sorelle, collegati a questa trasmissione evangelica in diretta Dialogando sulla Parola. Stiamo sviluppando oggi questo argomento, l'unità della salvezza. Abbiamo detto già alcune cose. Ripeto un fatto che è molto importante, che la giustificazione di Dio è un atto irrevocabile. E vi invito a seguire il resto di questa trasmissione perché questa definizione possa essere chiara per tutti. Questo significa che non si può essere più o meno giustificati. E in questo senso non si può essere più o meno cristiani. O si è cristiani o non lo si è. Così come si può essere nati o no, come si può essere sposati di fronte a Dio o no, così si può ricevere, cioè si può accogliere Cristo come Salvatore e perciò essere dichiarati giustificati da Dio oppure no. O si è giustificati oppure no. Non esiste una via di mezzo. Non ci sono vari gradi di giustificazione. La colpa viene completamente rimossa dalla persona che crede e cancellata per sempre. Perciò per il credente oggi la giustificazione è un atto passato ed è per questo che alcuni minuti fa parlavo di una salvezza passata, l'atto della salvezza nel quale entra il credente per mezzo della giustificazione. Ma ecco qua, attenzione. A questo punto però non dobbiamo incorrere in un errore, e ci sono tanti che, dico questo purtroppo, si dichiarano credenti cristiani ma commettono questo errore, cioè dicono e pensano: visto che Dio ha perdonato tutto, anche i peccati che commetterò in futuro, nessuno mi può togliere la salvezza, perché la salvezza è stata conquistata da Gesù Cristo morendo sulla croce per i peccati. Allora questo è vero, ma, e di nuovo attenzione, dobbiamo comprendere questo: la salvezza, come il termine viene adoperato nella scrittura, è più ampia della giustificazione. Cosa significa e cosa voglio dire? Ripeto cosa ho detto qualche minuto fa: c'è un passato, c'è un futuro e c'è un altrettanto reale presente. Perché questo? Perché l'opera infinita di Cristo sulla croce porta al credente più che la giustificazione. Nel futuro, ho già anticipato questo, il credente sarà nella glorificazione. Quando il Cristo ritornerà per prendere i credenti, la Chiesa, ci sarà la risurrezione del corpo e l'eternità. Ma c'è anche l'aspetto presente della salvezza. Cosa voglio dire? Se una persona è stata veramente giustificata da Dio, di conseguenza,

nella santificazione esistono dei gradi. Abbiamo detto che non ci sono gradi invece nella giustificazione, perché la colpa viene assolutamente cancellata. Ma nella questione del rapporto con il Signore, nel presente vi sono dei gradi. Ci sono dei gradi fra credenti diversi e li troviamo anche nella vita personale in periodi diversi. La vita cristiana non è un piano inclinato continuo. Qualche volta è su e qualche volta è giù. Dobbiamo ammetterlo se non vogliamo ingannarci. Mentre è possibile essere più o meno, mentre è possibile essere più o meno santificato, si è completamente giustificati. Allora, la giustificazione ha a che fare con la colpa del peccato. La santificazione ha a che fare con la potenza del peccato nella vita cristiana, e in questo vi sono dei gradi. Non so se mi sono spiegato. La giustificazione ha a che fare con la colpa del peccato. Abbiamo detto che chi veramente comprende l'opera di Gesù Cristo ottiene la liberazione da questa colpa e questa condanna. La santificazione ha a che fare con la potenza del peccato nella vita del credente, e in questo ci sono dei gradi. Allora, la salvezza non è puramente giustificazione e poi un vuoto fino alla morte. Infatti, come dicevo prima, ci sono tanti cristiani che scrivono dei libri e quando sentono un discorso tipo questo che sto facendo oggi dice: allora se è così siamo giustificati una volta per sempre, pecchiamo tanto, siamo salvati, la colpa è stata tolta. Se state seguendo il discorso è questo: non ci può essere vera giustificazione e quindi giustificazione irrevocabile se nella vita di un credente non c'è una vita di santificazione progressiva. Cioè, una persona che dice io sono stata giustificata, sono un credente, deve andare avanti in una vita di santificazione sempre di grado superiore. È questo che bisogna comprendere, altrimenti sì che possiamo dire ma come, una volta salvati per sempre? Una volta salvati si deve andare avanti in una vita di santificazione che, ripeto, che ha a che fare con la potenza del peccato nella vita del credente. La salvezza, ripeto, non è puramente giustificazione e poi un vuoto fino alla morte. Dio non ha mai inteso che fosse così. La salvezza è una unità, scusate, una unità. E quindi vorrei cercare di spiegarmi bene dicendo che la salvezza è una unità, e lo spiego dicendo che la salvezza è un processo diviso, ma attenzione, un'opera unica, un'opera indivisibile. Ripeto, parlando dell'unità della salvezza, dobbiamo dire che è un processo diviso, ma un'opera unica, indivisibile. Può essere un processo frammentato, ma l'opera di Cristo, che è unica e perfetta, cosa fa? Unisce l'essere

essere unico a Cristo. Quindi quando c'è questa giustificazione, immancabilmente ci deve essere questa santificazione pratica nella vita. Ieri sera pensavo a questa metafora. Questa unità della salvezza, che abbiamo detto salvezza passata la giustificazione, salvezza presente la santificazione, salvezza futura la glorificazione, questa unità, questa salvezza che è unità, la dobbiamo vedere come un fiume che scorre e scorre dalla giustificazione attraverso la santificazione fino alla glorificazione. E pensavo proprio a questo ieri sera, che quando parliamo di giustificazione, quindi è lì che inizia la salvezza, noi ci troviamo alla sorgente dove nasce un fiume. Poi sappiamo che questa sorgente diventa sempre più ampia e crea un alveo, quello che chiamiamo letto del fiume, e il fiume scorre in questo alveo, e questa sorgente di acqua e altre acque che si aggiungono, che scorre lungo l'alveo del fiume, ci fa vedere proprio l'azione della santificazione. Quindi questo ci dice che la salvezza è una realtà unitaria e indivisibile. Essa si spiega come un flusso perenne che trae il suo principio vitale dalla giustificazione, ripeto, scorre l'alveo della santificazione fino a sfociare nel mare, poi il mare va nell'oceano, l'oceano che è la glorificazione. La salvezza è una unità indissolubile, e indissolubile significa che non si può sciogliere, non si può dividere, non si può separare. Quindi è, ripeto, una unità indissolubile, e possiamo dire, visto che ho parlato del fiume, è proprio un fiume di grazia che ha la sua sorgente, e qui mi ripeto, nella giustificazione, percorre il cammino trasformativo della santificazione e trova il suo compimento escatologico, cioè che si riferisce alle cose della fine, trova il suo compimento nella glorificazione. Quindi avete notato che ho detto che ho parlato di percorso, di cammino trasformativo nella santificazione. E qui vi chiedo un po' di attenzione. Per poter un giorno essere rapiti dal Signore, oppure se siamo in vita quando il Signore torna, essere mutati, trasformati in un batter d'occhio, occorre che noi, mentre viviamo qui su questa terra, abbiamo la nostra vita in un modo progressivo trasformata all'immagine di Cristo, che poi possiamo dire anche l'immagine di Dio. Quindi ci deve essere questa trasformazione del nostro essere, la stessa immagine di Cristo. C'è un passo sul quale predico spesso, ed è questo, della prima lettera di Giovanni, capitolo 3, prima lettera di Giovanni, capitolo 3, i versetti 1 a 3. Prima lettera di Giovanni, capitolo 3, i versetti 1 a 3. Qui l'apostolo Giovanni stava scrivendo ai tempi in cui c'erano
dei filosofi oppure delle persone che dicevano di possedere una conoscenza che gli apostoli del Signore non possedevano, e quindi dicevano che per essere veramente realizzati dovevano avere questa conoscenza che avevano loro. Dispiace che questa loro conoscenza annullava l'umanità e la divinità di Gesù Cristo, ed è per questo che l'apostolo Giovanni scrive questa lettera a dei credenti. E quindi al versetto 3, al capitolo 3 di prima Giovanni, versetto 1, dice: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio, possiamo dire dandoci di essere giustificati davanti a Dio, perché la giustificazione ci fa diventare figli di Dio, quindi dandoci di essere chiamati figli di Dio. E poi dice: e tali siamo, per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. E poi dice l'apostolo Giovanni: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. E poi c'è un verbo al presente che mi piace tanto e piace a tutti i credenti, dice: sappiamo che quando Egli sarà manifestato, che si riferisce a Gesù Cristo, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Allora, qui leggiamo che saremo simili al nostro Signore Gesù Cristo con un corpo glorificato. E allora cosa dobbiamo fare? Con la nostra santificazione, se siamo stati giustificati, con la nostra santificazione noi dobbiamo essere trasformati sempre di più all'immagine del Signore Gesù Cristo. E poi dice ancora, versetto 3, e chiunque ha questa speranza si purifica come Egli è puro. E quindi qui parla proprio di santificazione. Se siamo stati salvati, siamo figli di Dio, un giorno saremo simili al nostro Signore Gesù Cristo nel suo corpo glorificato, noi dobbiamo, questo è qualcosa che dobbiamo fare noi, ma non per meritare, ma proprio perché siamo stati già salvati, proprio perché siamo stati giustificati. Noi non possiamo meritare niente, dobbiamo solo prendere quello che Dio per mezzo di Gesù Cristo ha compiuto per noi. Quindi dobbiamo essere impegnati a vivere queste realtà della giustificazione e dell'opera di Gesù Cristo sulla croce, e anche a vivere la realtà della sua risurrezione dai morti. Ho detto all'inizio e poi anche dopo un quarto d'ora così, che l'argomento è veramente interessante per tutti, credenti e non credenti. C'è un testo che vorrei leggere nella lettera ai Romani, capitolo 8, l'ho letto tantissime volte, lettera ai Romani, capitolo 8, al versetto 28, un versetto che tanti credenti citano spesso, e spesso anche un po' fuori contesto, fuori significato. Ripeto, Romani capitolo 8, versetto 8. Romani capitolo 8, versetto 28, scusate. Capitolo 8, versetto 28. È scritto così: ora noi, quindi noi credenti, noi che siamo stati giustificati, noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. E molte volte diciamo questo anche come credenti, ci fermiamo qua, ma non è finito, diciamo, questo paragrafo. Non è finito questa parte del testo biblico. Non dobbiamo fermarci qui
amano Dio. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Poi c'è una virgola, dice i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Questo è il disegno di Dio, il piano di Dio. E poi spiega il versetto 29, dice: perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito, egli Gesù Cristo sia il primogenito fra molti fratelli. E poi il versetto 30 dice: e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Vedete che qui non è parlato di santificazione, ma è inclusa. C'è un salto dalla giustificazione alla glorificazione, ma è inclusa. Cosa dobbiamo sapere, cosa dobbiamo imparare da questi versetti? È chiaro che nei tempi usati, i tempi dei verbi, la salvezza va considerata un fluire in modo non interrotto e ininterrotto. Ci sono altri esempi sulla stessa verità. Nel capitolo 5 della lettera, sempre ai Romani, capitolo 5, dal versetto 1, leggiamo che giustificati per fede. Quando avviene questo? Abbiamo detto nel passato. Se io che vi parlo oggi dico: sono un credente, un figlio di Dio, sono giustificato, vivo una vita di santificazione, attendo la glorificazione, giustificati per fede, quando è avvenuto questo? Nel passato. Quando mi sono convertito, giustificati per fede, quando? Nel passato. Abbiamo pace con Dio per Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche che cosa? Accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi. Ma quando avviene questo? Nel presente. Allora riprendiamo questa lettura molto importante. Romani capitolo 5 versetto 1 dice: giustificati dunque per fede. Quando siamo stati giustificati? Nel passato. Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Quando? Nel presente. Poi dice: mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi. Quando? Nel presente. E ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non solo ci gloriamo anche nelle afflizioni, e non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza produce esperienza, e l'esperienza speranza. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Vedete come è bella, anche molto molto chiara questa scrittura. Quindi nel presente abbiamo la speranza che non rende confusi. Ieri sera che meditavo questi versetti ero veramente raggiante. Nel presente, ora, abbiamo la speranza che non rende confuse. E perché non ci rende confusi? Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Possiamo prendere anche i versetti chiave della prima metà della lettera ai Romani. Nel capitolo 1 della lettera ai Romani, che abbiamo letto tante volte, leggo
quasi ogni venerdì che vengo qua, capitolo 1, versetto 16, è scritto: perché l'apostolo Paolo, che scrive ai credenti di Roma, dice: perché io non mi vergogno dell'Evangelo. E poi spiega: perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, cioè dei gentili. E poi spiega ancora, versetto 17, dice: perché in esso, nel Vangelo, la giustizia di Dio, quindi l'imputazione, la nostra giustificazione, è rivelata. Quindi nell'Evangelo, che parla della morte e risurrezione di Gesù Cristo, nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede, secondo che è scritto: ma il giusto vivrà per fede. Romani capitolo 1, versetti 16 e 17. Ma adesso vi chiedo un po' di attenzione, perché è importante quello che sto per dire e ci fa comprendere quasi tutto l'argomento di oggi. In questo versetto, dove abbiamo letto: io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, in questo versetto la parola salvezza non è giustificazione. Questa parola salvezza comprende però la giustificazione, la santificazione e la glorificazione finale. Lo voglio ripetere perché è molto molto importante. Quando l'apostolo Paolo scriveva che non si vergognava dell'Evangelo perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, questa parola salvezza non contiene solamente la giustificazione, ma parla dell'unità di tutta la salvezza del credente. Tutti gli aspetti messi insieme hanno una realtà unica e unità della salvezza. Quindi il termine salvezza non è giustificazione, ma comprende la giustificazione, la santificazione e la glorificazione. Pensate al fiume che nasce, poi scorre, nasce, c'è la giustificazione, la nuova nascita, poi scorre la santificazione e poi va a terminare a mare, dove possiamo avere, diciamo, la metafora della glorificazione. Il versetto 17 di Romani 1 si dice: perché in esso, cioè nell'Evangelo, la giustificazione di Dio è rivelata da fede a fede. Qui non si tratta, ripeto, non si tratta di fede al momento della giustificazione, una volta per sempre. Abbiamo detto che la giustificazione avviene una volta per sempre, e ripeto, in questo versetto dove è parlato rivelata la giustizia di Dio rivelata da fede a fede, non si tratta di fede al momento della giustificazione una volta per sempre, ma una fede da fede a fede, secondo che è scritto: ma il giusto, ecco qua, cioè chi è stato dichiarato giusto, chi ha ottenuto la giustificazione di Dio, il giusto vivrà per fede. Cosa significa questo, amici e fratelli e sorelle in ascolto? Cosa significa questo? Significa che chi è stato giustificato non sarà semplicemente stato giustificato per fede, ma vivrà per fede, cioè vivrà l'atto della giustificazione, che poi è anche l'atto della redenzione in Cristo Gesù. Allora, la santificazione è ora sotto un certo aspetto. Oggi che viviamo, adesso parlo ai credenti, oggi che viviamo, la santificazione è, sotto un certo aspetto, il pensiero più importante per il credente.
Perché questo? Perché è il punto a cui siamo arrivati. La santificazione rappresenta la parte della salvezza presente. Ho parlato della giustificazione come una salvezza passata, ma parlando della santificazione pratica del credente, la santificazione rappresenta la parte della salvezza presente, e in questo senso è il pensiero più importante per il cristiano in questo momento, mentre vive qui su questa terra. La giustificazione, ripeto, avviene una volta per tutte. La santificazione è continua dalla nostra accettazione di Cristo fino alla morte. Quindi è importante sapere e sottolineare che la vita cristiana e la vera spiritualità si accorda con la parte attuale della nostra salvezza, cioè quello che stiamo vivendo adesso. E quindi questo studio sull'unità che è la nostra salvezza in realtà è una meditazione che riguarda l'insegnamento biblico della santificazione. L'argomento di oggi è: la salvezza è una unità. Quando io accettai Cristo come Salvatore, quando la mia colpa venne tolta, io tornai al luogo per il quale ero stato creato in origine da Dio. Tutte le persone che nascono, se diciamo fanno la volontà di Dio, non si ribellano a Dio, tutte queste persone si trovano nella condizione per cui sono state pensate da Dio, sono state create. Certamente non sono ancora perfette, ed è per questo che parliamo di giustificazione, santificazione e glorificazione. Ma è importante mettere questo punto, lo voglio ripetere: la salvezza è unità, e quando una persona riceve Gesù Cristo, la sua colpa viene tolta e quindi torna al luogo per il quale è stato creato in origine. E questo avviene nel tempo passato, ma poi l'uomo vive perché ha anche uno scopo, e nel nostro ventunesimo secolo ci viene costantemente posta questa domanda: qual è lo scopo dell'uomo, ammesso che lo abbia? E per scopo dell'uomo si potrebbe anche dire: qual è il significato della vita, perché l'uomo vive in mezzo a tanti pericoli, in mezzo a tante prove, tante sfide, tante sofferenze? Qual è lo scopo dell'uomo? E a questa domanda il ventunesimo secolo risponde con un grande silenzio, almeno dal punto di vista della realtà che riguarda Dio e l'uomo che è stato creato. E risponde con un grande silenzio perché si deve parlare tanto di evoluzionismo e di tante altre dottrine e di tante altre filosofie. Ma la Bibbia dice che lo scopo dell'uomo, e questo l'ho detto tante volte e lo dobbiamo comprendere questa sera, lo scopo dell'uomo è quello di amare Dio con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima e con tutta la sua mente. Questo lo ha ripetuto anche Gesù Cristo, è scritto nell'Antico Testamento, ma Gesù Cristo ha detto proprio questo. E questo amore non deve essere un amore vago o religioso in senso moderno, ma è l'amore che ci porta a vivere una comunione vera, reale, genuina con Dio. Questo è lo scopo dell'uomo. Benché perduto a causa della sua caduta, se comprende l'amore di Dio e torna a Lui, rientra in quel piano per cui è stato creato un giorno. E quando io ricevo Cristo come Salvatore, quando lo accolgo nella mia vita, la colpa che mi separava da Dio
e dal compimento del mio scopo viene rimossa. Mi trovo allora nel luogo dove l'uomo o la donna è stata creata per restare in questo luogo, non in qualche giorno lontano nel futuro, non durante il millennio del regno di Cristo, neppure nell'eternità, ma ora sono ricondotto al posto per il quale fui creato nel principio. E questo vale anche per te, caro amico, cara amica. Quindi chi ha veramente creduto, chi è veramente stato giustificato, si trova in rapporto nuovo e vivente con ciascuna delle tre persone della Trinità di cui abbiamo parlato alcuni venerdì fa. Mi dispiace dire questo, ma queste cose purtroppo non vengono insegnate. Potrei addurre tante testimonianze negative di questi giorni, anche ieri che viaggiavo in treno, e poi le persone che incontro spesso per la strada, sulle piazze. Queste persone si trovano anche in questa condizione, perché a queste stesse persone non vengono insegnate queste cose. E purtroppo oggi, scusate se dico questo, anche in tante chiese che si chiamano cristiane. In primo luogo, Dio Padre, Dio diventa mio padre. In un linguaggio teologico, questa si chiama adozione. Nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12, si legge: a tutti, cioè Gesù Cristo è venuto in casa sua, cioè si è presentato al popolo eletto di Dio, questa è la sua casa, è andato in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli, cioè, che credono nel suo nome. Giovanni 1,12. Quando ricevo Cristo, sul fondamento della sua opera perfetta, divento un figlio di Dio. E poi cosa succede ancora? Cristo, la seconda persona della Trinità, è l'unigenito eterno figlio di Dio. Ma la Bibbia dichiara, e questo dovrebbe darci molta gioia, che quando ricevo Cristo, il Figlio di Dio, come Salvatore, stabilisco immediatamente un nuovo rapporto con Dio che diventa mio padre. E io divento suo figlio, sua figlia, nel senso di creatura che si trova al posto giusto, al posto che si trovava all'origine nel pensiero di Dio quando è stata portata all'esistenza. In secondo luogo, quando ricevo Cristo come Salvatore, sono immediatamente in rapporto nuovo con Dio, in rapporto nuovo con il Figlio. E in teologia si definisce questa come unione mistica con Cristo. Nel libro, nella lettera degli Efesini, è più volte ripetuto che quando riceviamo Cristo come Salvatore c'è questa preposizione in Cristo. Il credente è immerso in Cristo, si trova identificato a Cristo nella sua morte e nella sua risurrezione. In Romani capitolo 7 versetto 4 è scritto che Cristo è il nostro sposo e che noi siamo la sposa. E nell'Evangelo di Giovanni capitolo 15 è scritto che Cristo è la vite, quindi pensiamo ad una vigna con tanti vitigni, Cristo è la vite e noi
siamo i tralci. In tutti questi rapporti troviamo illustrata o menzionata, ripeto, quella che si chiama l'unione mistica di Cristo con il credente. E chi è questo Cristo col quale abbiamo stabilito un rapporto? Non è, amici in ascolto, Gesù bambino. Non è il Cristo che viveva sulla terra, né il Cristo che pendeva dalla croce, ma il Cristo risorto e salito al cielo, e il Cristo glorificato. Questo è meraviglioso. Ed è meraviglioso perché, vi dico perché, quando Gesù era su questa terra, diceva alle persone: venite, venite a me e voi troverete riposo per la vostra anima. Questo è ancora più valido oggi, perché Gesù Cristo è risorto dai morti dopo aver compiuto un'opera perfetta. Dio lo ha portato alla destra sua e di là cosa fa? Dice che vive sempre per intercedere per quelli che credono e hanno creduto in lui. E quindi alla destra del Padre Gesù Cristo oggi opera. E perché può operare? Perché è stato mandato lo Spirito Santo, che rende efficace l'opera della croce. Meravigliosa la parola di Dio. Quindi in tutti questi rapporti troviamo illustrata l'unione del credente con Cristo, e questo Cristo è il Cristo risorto, vivente alla gloria del Padre. E da ultimo la Bibbia dice che siamo in rapporto anche con la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo. Dopo la giustificazione, lo Spirito Santo viene subito a dimorare nel credente. Allora, qualche venerdì fa abbiamo parlato di Dio il Padre, Dio il Figlio, Dio lo Spirito Santo. Abbiamo detto anche che Dio è unico, ma si manifesta attraverso la cooperazione delle tre persone della Trinità. E qui vediamo anche, ripeto, che dopo la giustificazione lo Spirito Santo viene subito a dimorare nel credente. Possiamo avere comunione, rapporto anche con Gesù Cristo, perché è alla destra del Padre, perché è stato glorificato. Se leggiamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti 16 e 17, prima della sua morte, Cristo fa qui una promessa, che poi questa promessa si avverò il giorno della Pentecoste, quindi dopo la risurrezione e l'ascensione. Infatti, qui Gesù dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre. E chi è questo consolatore che deve stare per sempre con il credente? È lo Spirito della verità, è lo Spirito Santo, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi, diceva Gesù ai suoi discepoli, dice anche a noi, voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Andate a rileggere Giovanni capitolo 14, versetti 16 e 17. Allora c'era un rapporto presente, ma ce ne sarebbe stato anche uno futuro, e Giovanni lo spiega quando dice che lo Spirito Santo non era ancora stato dato perché Cristo non era stato ancora glorificato. Trovate questa affermazione nell'Evangelo di Giovanni capitolo 7 versetto 39. Mi fermo un attimo perché ho parlato già a lungo, e qui faccio la solita domanda: se c'è qualcuno che ha ascoltato, amico, anche fratelli e sorelle,
che vuole così fare qualche domanda oppure riprendere qualche pensiero che ho espresso, c'è questa possibilità. Allora 011 28 03 04. Adesso il telefono è libero, vediamo se è arrivata anche qualche chiamata. Bene, allora mettiamo un canto. Il titolo è E quando è cantato dal defunto fratello Sauro Ricetti. E quando.

Sono le ore 18 e 27 minuti. Spero che siate ancora in ascolto. Abbiamo ancora un'ora da stare insieme fino alle ore 19:30. Chi vuole telefonare, il numero è 011 28 03 04. Ci sono tante cose ancora da dire, per cui vi invito anche alla partecipazione, così possono essere recepite queste cose. Almeno per me sono molto molto molto importanti. Allora, vorrei adesso evidenziare questo aspetto. Abbiamo detto che c'è l'unità della salvezza, l'unità della salvezza, e quindi questo significa che la salvezza è anche intera. Tutta la salvezza passata e la giustificazione presente, che è la santificazione del credente, futura, che è la glorificazione, ha un solo fondamento, un unico fondamento. E vi chiedo attenzione, perché così a prima vista quello che sto per dire sembra qualcosa di sbagliato. Quindi tutta la salvezza passata, presente e futura ha un solo fondamento. Ma questo fondamento non è direttamente la nostra fede. Se non è chiaro questo, non è chiaro nulla. Cosa dobbiamo sapere? Cosa dobbiamo intendere? Cioè, l'uomo non sarà mai giustificato sulla base della sua fede. Il solo fondamento della completa salvezza è l'opera compiuta da Gesù Cristo sulla croce nella storia. Possiamo dire però che la fede possiede tre dimensioni. Quindi il fondamento della nostra salvezza non è la fede, però la fede possiede tre dimensioni. E quali sono queste tre dimensioni? Sono le nostre orecchie che ascoltano, quindi le orecchie che ascoltano, e quindi la fede, dice la parola di Dio, inizia con l'ascolto. E anche qui non è un'iniziativa nostra, ma è la risposta alla parola di Dio, la parola di Cristo anche, che si fa vicina. C'è un'altra dimensione, il cuore che crede. Le orecchie devono ascoltare e poi c'è il cuore che crede. L'ascolto scende in profondità e diventa un'adesione interiore di fiducia e affidamento totale a colui che parla. E poi c'è un altro aspetto, che la fede è, anzi sono, le mani che prendono, Per questo mi sono permesso di dire che la base, il fondamento della nostra salvezza non è tanto la fede, ma è l'opera, è la persona di Gesù Cristo. E la fede diventa il mezzo per l'accettazione della salvezza che Dio ha preparata. Ma il fondamento, ripeto, è l'opera di Gesù Cristo e la persona del Signore Gesù Cristo.
Andiamo ad un passo che abbiamo letto tantissime volte, tra poco tornerò qui su questo concetto. Capitolo 3 della lettera ai Romani, dal versetto 20. Ci vuole attenzione nella lettura di questi versetti per comprendere il concetto che ho appena detto, illustrato prima. Capitolo 3 della lettera ai Romani, versetto 21 dice: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Attenzione, versetto 24 dice: ma allora tutti hanno peccato e non possono ottenere la giustificazione, non possono ottenere la giustizia di Dio. Questo significa tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito, cioè ha prestabilito Gesù Cristo mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù Cristo. Non è la nostra fede che merita la giustificazione, perché, ripeto, la fede è il mezzo per arrivare alla giustificazione, ma il fondamento della giustificazione è la persona e l'opera del Signore Gesù Cristo. Detto così, abbiamo tolto, credo, ogni dubbio, perché ci sono dei concetti sbagliati. Ma torno un po' alla fede. Ricordate, fede, orecchie che ascoltano la parola di Cristo, cuore che crede alle parole di Cristo, all'Evangelo, e ancora mani che prendono la salvezza di Dio attraverso l'opera di Gesù Cristo e la rivelazione dello Spirito Santo. La Bibbia spiega anche chiaramente che l'uomo credente ha diritto di sapere che è salvato. E questa testimonianza interna che viene dalla parola, dallo Spirito Santo, dalla rivelazione, questa testimonianza interna è uno dei buoni doni di Dio, quello di saper per certo che si è salvati, si è cristiani. Questo non si riferisce esclusivamente al fatto iniziale, dopo aver ricevuto Cristo come Salvatore, ma si applica a quei grandi, terribili momenti della nostra vita, quando le difficoltà, le prove, le onde del mare, come si dice, diventano talmente alte che ci sembra psicologicamente e anche spiritualmente di non poter più mettere i piedi per terra. Allora è in queste condizioni che il credente può dire: io so in chi ho creduto. Per questo, specialmente durante un funerale di un credente, si mette in evidenza soprattutto la fede di questa persona. È logico anche le opere che sono conseguenza di questa fede vera. E si mette in evidenza che cosa? Che tutto quello che è il credente che lascia questa terra davanti a Dio, trapassato, viene tutto dall'opera
del Signore Gesù Cristo e il mezzo per accettare questa salvezza, quest'opera che lo porta alla presenza del Signore è la fede. Il fondamento, ripeto, è l'opera del Signore Gesù Cristo. Quindi è importante tutto questo. Quindi il fondamento della giustificazione, abbiamo appena letto, è la giustificazione è l'opera del Signore Gesù Cristo, abbiamo letto nella lettera ai Romani. Quindi siamo giustificati gratuitamente, Romani 3:24, siamo giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Gesù Cristo. Questa redenzione significa che sulla croce Gesù Cristo ha pagato il prezzo per il nostro riscatto, perché noi eravamo schiavi del nostro peccato e, dice l'apostolo Pietro, anche schiavi del nostro modo di vivere. Il nostro modo di vivere senza Cristo ci rende schiavi. Allora la giustificazione ha come base il fondamento che è l'opera perfetta di Cristo, ma attenzione, anche la santificazione ha come fondamento, come strumento per arrivare, che cosa? L'opera perfetta di Cristo. La santificazione è lo strumento per possedere ciò che Cristo, ciò che Dio vuole darci in questo momento per mezzo dell'opera di Gesù Cristo. È logico che attraverso la fede che prende la grazia di Dio e accetta il dono di Dio in Cristo Gesù, quella redenzione. Allora sia giustificazione sia santificazione hanno come fondamento l'opera perfetta di Cristo. Come figlio di Dio, la santificazione dal tempo della giustificazione fino alla vita attuale avviene attimo per attimo. Mi ricordo un predicatore che ho conosciuto da bambino, ed ero ragazzo quando dicevo questo, che la santificazione è una giustificazione in cammino, cioè è una giustificazione attimo per attimo. Mi piace tanto questa definizione, anche se l'ho presa da questo predicatore e mi ha fatto riflettere tanto. Quindi, ripeto, la santificazione dal tempo della giustificazione fino alla vita attuale avviene, la santificazione dal tempo della giustificazione fino alla vita attuale avviene attimo per attimo, e possiamo dire che la santificazione è la giustificazione in cammino attimo per attimo. Prima ho detto che la giustificazione avviene una volta per sempre, ma quando viviamo la santificazione, noi attimo per attimo viviamo la realtà della giustificazione. La giustificazione si verifica una volta per sempre, nel momento in cui, per la grazia di Dio, ricevo Cristo come mio Salvatore, ma la santificazione si ottiene attimo per attimo ed è la vita di fede, momento per momento. Mi fermo un attimo che arriva una telefonata. Pronto? Sì. Sì, un attimo che metto un canto, un attimo. Quindi hai detto differenza? No, ma voglio capire la domanda.

Allora, mi è stata fatta una domanda da Dora: che differenza c'è tra giustificazione e purificazione? Diciamo che in un certo senso ho detto qualcosa, però in un modo così diretto e netto, questo non ho ancora spiegato. Abbiamo detto che la giustificazione avviene una volta per sempre ed è irrevocabile. Ho detto di sfuggita che la giustificazione è un atto legale, quindi pensiamo ad un tribunale, e una persona viene dichiarata assolta, giustificata. Quindi questo è una cosa che possiamo possiamo comprendere. Quindi è un atto legale. C'è una persona colpevole, ma c'è Gesù Cristo, in questo caso, visto che parliamo di giustificazione, e anche liberazione dalla colpa e dalla condanna a causa del peccato. C'è una persona colpevole e Gesù ha pagato al mio posto e Dio mi dichiara giusto. Quando? In un istante. E quando avviene questo? Quando credo. E chi ce lo dice? Ebbè, ce lo dice il versetto che abbiamo letto prima, Romani 3:24, ce l'ho ancora sotto mano. Tutti hanno peccato, quindi non hanno la purificazione dei loro peccati, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Dice, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi, al momento in cui noi riceviamo Gesù Cristo, siamo dichiarati giusti in un istante. E cosa cambia? Cambia la mia posizione davanti a Dio. Io, da condannato che ero a causa del mio peccato, vengo dichiarato figlio di Dio. Ripeto, come un giudice che ti dichiara.

non colpevole. Perché? Perché qualcun altro ha pagato a suo posto. Spesso leggo questo versetto, soprattutto nelle prediche: colui che non ha conosciuto peccato, chi è questo? Gesù Cristo. Dio lo ha fatto peccato per noi, perché diventassimo giustizia di Dio in lui. Quindi è tutto chiaro questo. La purificazione è quello che Dio fa dentro di me al momento, attenzione, della giustificazione, ma anche giorno dopo giorno, perché con l'opera di salvezza avvengono delle operazioni spirituali. La prima è questa: lo Spirito Santo mi immerge nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo. Io vengo identificato alla morte e risurrezione di Gesù Cristo, quindi al momento della nuova nascita. Poi avviene anche questo, come dicevo prima, che lo Spirito Santo viene a dimorare nel credente, e questo insieme alla identificazione, insieme a, diciamo, all'immersione nella morte e nella risurrezione di Cristo. Quindi sono delle operazioni dello Spirito istantanee, contemporanee e definitive. Insieme avviene anche la rigenerazione. In che senso? Ottengo il perdono dei peccati, e quindi dentro di me avviene questa opera interiore che mi purifica mediante il sangue di Gesù Cristo dei miei peccati. E c'è da dire una cosa, che la giustificazione è, diciamo, un atto esterno alla mia personalità, alla mia persona, anche al mio corpo, mentre la purificazione è l'opera interiore che fa lo Spirito Santo, è logico, partendo dalla base che è la morte e risurrezione di Gesù Cristo, che è l'opera di redenzione, perché Gesù Cristo è morto per i miei peccati. Quindi la purificazione avviene ogni giorno e deve avvenire ogni giorno, e avviene per tutta la vita, ed è, come dicevo prima, una purificazione progressiva. Ma questo fa parte della mia vita di santificazione, perché non c'è santificazione, non è avvenuta giustificazione se non c'è una vita di santificazione. Ora, cosa cambia questo? Ebbene, cambia che io con la giustificazione vengo dichiarato figlio di Dio, quindi accettato come giusto, ma internamente con la giustificazione non cambia granché. Certo, io ho la coscienza di essere un figlio di Dio, ma perché io possa avere un cambiamento interno ci vuole quest'opera di purificazione, facendo affidamento al sangue del Signore Gesù Cristo. È logico che questa opera anche di purificazione fa parte di quella che abbiamo chiamato fino adesso santificazione. E l'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Tessalonica, capitolo 4, versetto 3, diceva: questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Quindi è molto importante. Allora, giustificazione: Dio mi cambia di posizione. Ero una persona condannata davanti a Dio a causa dei miei peccati, perché non potevo soddisfare la legge di Dio, e quindi con la giustificazione cambia
la mia posizione legale davanti a Dio, Dio mi fa cambiare posizione tramite l'opera di Gesù Cristo, da condannato a figlio suo in un istante. La purificazione, che poi è anche santificazione, Dio mi cambia condizione da figlio disubbidiente a figlio che assomiglia sempre di più a Gesù Cristo ogni giorno. Quindi con la purificazione che passa insieme alla santificazione va avanti, Dio cambia la mia condizione da figlio schiavo del mio peccato, da figlio disubbidiente mi porta a figlio di Dio che assomiglia sempre di più a Gesù Cristo di giorno in giorno. Questa è, diciamo, fa parte anche della unità che è la nostra salvezza. C'è da dire tanto, quindi ringrazio Dora per questa domanda. Dora, per la verità, mi ha fatto un'altra domanda, vuol dire che la affronteremo un'altra volta, accenno su qualcosa. Mi ha detto: che differenza c'è tra anima e spirito? Beh, sappiamo che ogni persona, ogni uomo, ogni donna, per costituzione, ha un essere composto da corpo, anima e spirito. Con il corpo, la persona ha contatto con tutto ciò che è materiale, che si vede. È chiaro così, con il corpo. Con l'anima, una persona ha contatto con se stessa. Con lo Spirito Santo, la persona, quindi l'uomo o la donna, ha contatto con Dio. La Bibbia dice che chi non ha la vera fede, chi non fa la volontà di Dio, addirittura dice che è un figlio di ira. Capitolo 1 della lettera di Paolo agli Efesini, è un figlio di ira. Quindi dice anche che Dio ha vivificato anche noi, quindi i credenti, che eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati. Questa morte riguarda, diciamo, l'attività del nostro spirito. Una persona che non ha contatto con Dio, una persona che è schiava dei propri peccati, è una persona il cui spirito non può avere relazione con Dio, nemmeno con lo Spirito Santo. Quindi può leggere la Bibbia, può ascoltare un programma come questo, non succede niente. Fino a quando non comprende, tramite la rivelazione dello Spirito Santo, che è peccatore, deve affrontare la giustizia di Dio, e nello stesso tempo Dio può imputare la giustizia, accreditare la giustizia di Gesù Cristo, quindi può diventare giustificato questa persona. E poi con la sempre con la convinzione dello Spirito Santo, questa persona viene convinta dello stato di giudizio sotto il quale si trova ogni persona che non vuole fare la volontà di Dio. Allora lo Spirito Santo è quella parte che può metterci in contatto con Dio, in comunione con Dio. E se questo Spirito Santo, adopero questo verbo, è disattivato, cioè ha perso il contatto con Dio, perché è come se fosse morto, come un vulcano spento, non può ricevere le cose di Dio, non può ricevere tutto quello del campo spirituale, perché noi possiamo avere contatto con Dio solamente attraverso il nostro spirito. Ora cosa succede? Che nella nostra anima risiedono quelli che sono i nostri pensieri, quelli che sono i nostri desideri, la nostra volontà, i nostri sentimenti risiedono nell'anima. E cosa succede? Che quando il nostro spirito
ha perso il contatto con lo Spirito di Dio e con Dio stesso, la nostra anima fa quello che vuole. In che senso? I nostri pensieri cambiano e possiamo avere pensieri impuri, malvagi, di invidia, di omicidio. La nostra volontà anche non può seguire la volontà di Dio, e l'uomo, la donna è schiavo della propria volontà, è schiavo dei propri desideri, è schiavo dei propri sentimenti. Quindi l'anima se ne va per conto suo, e quindi una persona morta nei falli e nei peccati, non credente, diciamolo chiaramente, è una persona che è condotta dalla propria anima, dalla propria anima, e quindi questo influisce anche sui comportamenti e quindi sul corpo. Questo perché? Perché lo spirito non è in contatto con Dio. Quando si converte, lo spirito viene attivato e ha influenza, c'è lo Spirito Santo, ha influenza sul nostro spirito, perché viene attivato questo spirito, e lo spirito nostro, per mezzo dello Spirito Santo, influenza i nostri pensieri, influenza la nostra volontà, i nostri desideri. Allora ripeto, con lo spirito possiamo avere contatto con Dio, con l'anima contatto con noi stessi, e col corpo contatto con il mondo materiale, quello che vediamo, quello che tocchiamo. Svilupperò poi, prenderò uno o due venerdì per sviluppare, perché è un argomento molto molto vasto, ma molto interessante. Dico solo una cosa: se prendete una vecchia Bibbia Diodati, io ho due o tre traduzioni vecchie Diodati, nella lettera ai Corinzi, dove è parlato dell'uomo naturale, la vecchia Diodati porta l'uomo animale, ma non si riferisce all'uomo che viene identificato un animale, non è questo. L'uomo animale perché è l'uomo che vive secondo tutti diciamo gli elementi che si trovano nella sua anima, secondo la propria volontà. L'uomo animale è l'uomo che vive secondo i desideri, che sono desideri impuri, desideri malvagi, vive secondo i suoi sentimenti. E quindi questa versione della Bibbia dice l'uomo animale. Mi ricordo che quando ero ragazzo dice: ma c'è scritto una cosa del genere nella Bibbia, l'uomo animale? Si riferisce all'uomo naturale, l'uomo che non riceve le cose di Dio perché sono contrarie alle cose del suo spirito, alle cose della sua anima. Va bene, spero di essere stato esauriente su questo. Vedo che sono arrivati dei messaggi qua, grazie a chi li ha mandati. Vediamo un po' cosa ha scritto. Niente, un messaggio della sorella Elena da Mondovì. C'è la comunicazione del fratello Eliseo da Foggia, che per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, dopo le ore 19:30 potranno ascoltare uno studio su questo argomento: Cristo è la risposta ai problemi. Aspetta, lo sto leggendo dal telefonino, è andata via la... Cristo è la risposta ai problemi del nostro tempo. Il predicatore è Pasquale Di Nunzio ed è una replica, ripeto, per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, dopo le ore 19:30 potranno seguire questo argomento: Cristo è la risposta ai problemi del nostro tempo. Predicatore Pasquale Di Nunzio. Chiedo scusa, ma ho dimenticato anche questo, lo devo dire dall'inizio, purtroppo dovrei segnarmene le cose, dovevi farmi una scaletta, ho dimenticato. Domani è il primo sabato, Dio volendo, è il primo sabato del mese, quindi verrà installato il gazebo sulla piazza di Porta Palazzo. L'ubicazione è quasi vicino all'ingresso al parcheggio comunale, quindi domani
5 settembre, credo che dovrebbe essere operativo dalle ore 8 già fino alle ore 16. Sulla piazza di Porta Palazzo era installato il gazebo con distribuzione di letteratura evangelica in più lingue. Distribuiamo anche dei Nuovi Testamenti, altri libricini, passate a prenderli gratuitamente. Mi scuso se ho dimenticato di dire questo. Io prevedo di essere lì, Dio volendo, dalle ore 10 alle ore 14. Se qualcuno vuole passare, vuole parlare con me, come spesso avviene, quindi passate a salutarmi, ma ci sono anche altri fratelli e sorelle con i quali potete parlare. Quindi ripeto, domani 5 settembre dalle ore 8 credo fino alle ore 16 verrà installato questo gazebo, verrà distribuita letteratura evangelica in più lingue e anche Nuovi Testamenti. E poi domenica 6, nei locali di Via Brusa 50 a Torino, c'è la consueta riunione in lingua araba con traduzione in italiano. Potete partecipare liberamente, ingresso gratuito, quindi in Via Brusa numero 50 a Torino c'è un incontro speciale in lingua araba, traduzione in italiano, ma ci sono anche dei momenti di lode, di preghiera, di condivisione di testimonianze e anche di predicazione della parola e anche di conversazione. Potete passare, venite liberamente, estendo questo invito anche agli ascoltatori di Radio Evangelo Piemonte. Rifarò questo annuncio ancora una volta e spero di vedervi. Quindi Signore ci dia questa grazia di poterci incontrare. Allora, torno un po' indietro e l'argomento di oggi ho detto che era interessante. Torniamo alla nostra santificazione. Come credenti, dobbiamo avere delle priorità. Sappiamo cos'è una priorità. Quindi fare una cosa prima e non dopo. Per esempio, Gesù ha detto un giorno nel famoso sermone sulla montagna: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in più. L'autore nella lettera agli Ebrei ha scritto, capitolo 12, versetto 14: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà Dio. Lo voglio ripetere questo versetto, Ebrei capitolo 12, versetto 14: impegnatevi a cercare la pace con tutti. E poi dice: e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. La vecchia Diodati, di cui parlavo prima, dice: procacciate la pace e procacciate la santificazione. Ho letto poi il versetto di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 3: questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. E poi c'è nella preghiera del Signore Gesù Cristo, che è chiamata la preghiera sacerdotale, Giovanni 17:17, Gesù pregava dicendo: santificali nella verità, la tua parola è verità. A proposito della santificazione, c'è da fare questa distinzione. Al momento della giustificazione, quindi al momento in cui noi riceviamo Gesù Cristo come Salvatore personale, come Signore, ogni credente,
ottiene una santificazione di posizione. Ripeto, ogni persona che si converte, e noi diciamo con un termine così biblico, che riceve Gesù Cristo come personale Salvatore e Signore, questo credente, al momento che ha questa ricezione per fede, riceve una santificazione di posizione. Cosa significa? Significa che, come dicevo prima, ha cambiato la sua posizione da credente, da persona che era colpevole davanti a Dio, e adesso non è più colpevole e si trova immersa nel regno di Dio. Quindi c'è questa posizione, questa santificazione di posizione, e questa ce l'hanno tutti i credenti, altrimenti non possono essere salvati. Se voi, anzi lo leggiamo, anche se il tempo corre, nella prima lettera ai Corinzi, l'apostolo Paolo, sappiamo chi erano i Corinti, erano dei credenti molto molto disordinati, credenti che veramente erano da rimproverare sotto tantissimi aspetti, eppure avevano ricevuto tanti doni da Dio. E ascoltate cosa dice l'apostolo Paolo, scrivendo nella prima lettera ai Corinzi. Dice: Paolo, chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene, è scritto così: alla chiesa di Dio che è in Corinto, alla chiesa di Dio che è in Corinto, poi dice ai santificati in Cristo Gesù, poi dice chiamati santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Quindi qui l'apostolo Paolo sta dicendo che questi credenti di Corinto, anche se erano molto disordinati, erano già santificati in Cristo Gesù ed erano chiamati santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Quindi tutti i credenti, tutti hanno una santificazione di posizione. E quindi è importante sapere questo. Ma se sono stati giustificati proprio perché hanno questa santificazione di posizione, devono andare avanti, devono progredire con una vita di santificazione pratica, che è la santificazione che ogni credente deve avere, senza la quale, abbiamo letto, nessuno vedrà Dio. Quindi una persona salvata, un credente, deve andare avanti in una vita di santificazione progressiva. E dobbiamo stare attenti, amici, anche fratelli e sorelle, perché se il diavolo non riesce a deviare un credente dalla via di Dio, egli può riuscire a cambiare la sua priorità e portare perturbazione e attenzione. Egli lascerà, il diavolo lascerà il credente attaccato anche alle cose di Dio, anche alle dottrine che riguardano Dio, ma cambierà le priorità della sua vita, nel senso che ciò che è prioritario diventa secondario e viceversa. Faccio un esempio. Se io dico cosa è prioritario in una casa, anche in una casa ci sono cose prioritarie e cose secondarie. In una casa sono prioritarie cose come i cibi, gli alimenti, l'elettricità, l'acqua.
l'acqua, il riscaldamento quando è freddo, quando la stagione è fredda. Immaginate una casa con tante comodità e agi, ma dove non ci sono cibi, alimenti, manca l'acqua, manca l'elettricità. Immaginate una cosa del genere. Quindi queste sono tutte cose prioritarie in una casa. Non sono prioritarie in una casa l'arredamento, il tipo di pavimenti, la decorazione delle pareti ed altre cose. Conosco persone che hanno demolito pavimenti bellissimi di marmo pregiato, sostituendolo con delle marmette, così che non hanno poi tanto valore. Persone che cambiano decorazione continuamente, arredamento, e poi forse non hanno cibo, non possono pagare l'elettricità. Ogni tanto qualcuno dice: mi hanno tagliato la luce, cioè mi hanno staccato il contatore che conduce l'elettricità all'alloggio. Quindi ci sono cose prioritarie e cose secondarie. Nella vita di un credente le cose prioritarie sono adorare Dio, sono pregare Dio, il Padre nel nome di Gesù Cristo, evangelizzare, vivere la comunione fraterna, ed è prioritaria soprattutto la santificazione, quella santificazione pratica, perché se non c'è questa santificazione pratica, fratelli e sorelle in ascolto, la nostra, la tua adorazione non è gradita a Dio, e anche la nostra preghiera, e anche l'evangelizzazione è un tirare parole al vento, e anche la comunione fraterna non può essere autentica. La santificazione è qualcosa di prioritaria nella vita del credente. E dico solo questo, anzi l'ho già accennato: uno dei piani del diavolo è cambiare le priorità dei cristiani e anche dei servitori di Dio. E questo potrei essere io. Uno, ripeto, dei piani del diavolo è cambiare le priorità dei cristiani e dei servitori di Dio. Quando cambia priorità, tutto cambia automaticamente. È come si dice mettere l'aratro davanti ai buoi, e automaticamente c'è qualcosa che blocca l'azione trainante, perché il bue non può spingere l'aratro. Perché possa attivare la sua azione, ci sia movimento, il bue deve stare davanti all'aratro. E quando noi poniamo le cose secondarie al primo posto nella nostra vita, tutto è bloccato automaticamente. E cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, e le altre cose saranno date in più. Questo significa che chi si preoccupa delle priorità di Dio riceverà sempre le cose secondarie. È chiaro? Colui che si preoccupa delle priorità di Dio riceverà sempre le cose secondarie. Se cerchi prima le cose primarie, le cose secondarie arriveranno automaticamente. E questo significa anche dire che chi si occupa delle cose secondarie per prima perde le cose primarie. Allora, fratelli e sorelle, mi rivolgo a voi: la santificazione pratica è una cosa primaria nel regno di Dio. La santificazione non è una cosa secondaria, non è qualcosa che si mette a fianco ad un'altra e che si cerca ogni tanto. La santificazione è prioritaria, come respirare, come mangiare, bere,
e la santificazione pratica è prioritaria come l'evangelizzazione, l'adorazione, la preghiera. Termino con questo pensiero. Mi spiace che il tempo è finito. La santificazione di posizione, quelle che ci hanno tutti i credenti, ti dà la natura della santità di Dio, ti dà la natura. Mentre la santificazione pratica, quelle che dobbiamo cercare tutti i giorni, ti permette, mi permette di dimostrare sulla terra la santificazione di posizione che io ho. Quindi la santificazione pratica è terrena, è qualcosa che io devo, mi devo impegnare a raggiungere. La santificazione di posizione è celeste perché dipende dal dono di Dio che io accetto per fede. E Dio ti considera santo per la tua posizione in Cristo, per fede in Cristo, nei luoghi celesti. Con quella pratica devi dimostrare la santificazione di posizione nella tua vita, con le persone, nelle tue relazioni, con le tue opere. E questa è santificazione pratica. La santificazione di posizione che ci hanno tutti i credenti si dimostra con la santificazione pratica, e la santificazione pratica ha bisogno di quella di posizione per avere forza. Cioè un non credente non potrà mai essere santificato. Nelle persone che fanno delle opere non sono persone sante, santificate. Perché? Perché la santificazione di posizione è un dono, la santificazione pratica la dobbiamo cercare noi. Impegnatevi nella santificazione di santificazione pratica. E concludo con questo pensiero: la sola cosa che ti permetterà, lo dico ai credenti questo, ti permetterà di essere rapito un giorno e quindi partecipare alla risurrezione dei morti quando Gesù tornerà, è la santificazione di posizione dimostrata con la santificazione pratica. Quando il Signore tornerà, per tutti i credenti che sono in vita, le persone, questi credenti, saranno rapiti perché hanno una santificazione di posizione dimostrata con una santificazione pratica. E così anche i credenti che si sono addormentati e che sono nelle tombe e che Gesù ha detto che risusciteranno al suono della tromba, queste persone verranno risuscitate se hanno avuto una santificazione di posizione dimostrata con una santificazione pratica. Questo significa il versetto che abbiamo letto prima: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione. Questa è la santificazione pratica, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Questa santificazione pratica si ottiene anche quando, come credente, io o un altro credente commette un peccato e lo confessa immediatamente al Signore. Viene ripristinata la comunione e questo credente, anch'io, posso camminare in novità di vita e camminare per lo Spirito. Ed è questa la testimonianza che è necessaria oggi nel nostro mondo. Mi rendo conto che ho detto tante cose, forse anche un po' veloce ultimamente. Probabilmente li riprenderò questi concetti, sono molto importanti, spero che molti credenti abbiano potuto seguire
questo è un vero studio biblico oggi, e comprendere la necessità di cercare le cose prioritarie. Allora, dico questo, mi rammarico perché l'ho dimenticato, lo potevo dire dalle 5. Dio volendo, domani verrà installato un gazebo sulla piazza di Porta Palazzo a Torino. Sarà operativo dalle ore 8 alle ore 16 più o meno. Potete passare a ritirare gratuitamente letteratura evangelica e anche dei libri e anche dei Nuovi Testamenti in più lingue. Quindi passate. Personalmente conto di essere lì, Dio volendo, dalle ore 10 alle ore 14. Se andate prima o andate dopo, ci sono dei miei fratelli e sorelle ai quali potete rivolgervi. Io invito a passare anche degli ascoltatori, così ci conosciamo. Ogni tanto, grazie a Dio, qualcuno è venuto, per esempio Elena, non so se è in ascolto, poi Giovanni, poi è venuto anche l'altro fratello, che adesso mi sfugge il nome. Quindi altri sono venuti, quindi passate a trovarci e a salutare. E poi domenica prossima, Dio volendo, 6 settembre, nei locali di Via Brusa, numero 50 a Torino, lì c'è il locale della Chiesa Azione Biblica, quindi locale di Via Brusa, numero 50 a Torino, dalle ore 15 in poi c'è un incontro particolare. L'ingresso è libero, in questo incontro si cantano lodi al Signore, facciamo delle preghiere, ci sono delle testimonianze, si predica la parola, ci sono dei momenti di conversazione, si può prendere anche un po' di tè, qualche biscotto insieme, e quindi potete condividere anche le vostre, fate delle domande e saremo lieti di accogliervi. Lo dico anche agli ascoltatori di Radio Evangelo, venite liberamente così possiamo conoscerci. Quindi domenica prossima, 6 settembre, dalle ore 15 nei locali di Via Brusa 50. Poi gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia potranno seguire questo argomento, è una replica del fratello Pasquale Di Nunzio, Cristo è la risposta ai problemi del nostro tempo. C'è solo, no, di minuto non ce n'è più, devo chiudere perché sono le ore 19:25, se telefona qualcuno devo chiudere immediatamente, quindi sarà per un'altra volta. Comunque annotate il numero 011-28-0304, potete telefonare dopo le ore 19:25 perché Radio Logos si stacca come collegamento da Radio Evangelo Piemonte, quindi volendo potete telefonare anche dopo le ore 19:25, quindi tra 5 e 6 minuti. A risentirci domenica prossima, Dio volendo, spero di vedervi domani al gazebo e anche domenica prossima lì nei locali di Via Brusa 50. Ore 19:26, concludo con la preghiera e poi con la sigla. Signore, benedica la sua parola. Signore, voglio ringraziarti per questo tempo, per il tuo sostegno, per tutto quello che mi hai dato di esprimere, e sono qui a pregarti perché la tua parola non vada perduta come quel seme che cade sul terreno portato via dagli uccelli, o che il seme che cade tra le erbacce e le spine, o quel seme che cade su un terreno roccioso con poca terra. Ti prego perché chi ha avuto la possibilità di ascoltare abbia compreso, e che lo Spirito Santo riporti i testi biblici che abbiamo letto insieme, e ci sia, Signore, illuminazione, ci sia accettazione e anche disponibilità a ricevere la tua rivelazione.
Ti prego sempre, come faccio, che lo Spirito, Signore Santo, illumini la mente e i cuori delle persone che hanno ascoltato oggi e che non sono ancora nel tuo regno. Benedici anche i fratelli e le sorelle che hanno ascoltato. È un argomento che riguarda anche me. Vivere sempre di più una vita di santificazione, essere trasformati del continuo all'immagine del Signore Gesù Cristo. Signore, benedici queste care persone, anche tutti i fratelli e sorelle che hanno ascoltato. Voglio pregarti per gli ammalati, i tuoi figli e anche chi non è un tuo figlio che è ammalato. Signore, ti preghiamo insieme perché le tue virtù scendano sopra questi cari, sui loro corpi, anche sulla loro anima, sul loro spirito. Benedici, Signore, quelli che hanno ascoltato e che comprendono le priorità del tuo regno. Benedici anche questi cari se sono nel bisogno, se sono soli, stanchi, provati, disabili, Signore, e in tante privazioni che possono avere, le relazioni sbagliate, infrante, Signore, che siano risanate. È possibile anche questo, ma ci vuole la tua grazia, ci vuole il tuo intervento. Benedici i fratelli e le sorelle che contribuiscono con la loro liberalità a mantenere in atto queste due radio. Signore, tu sai ricompensare in modo abbondante. Grazie anche per il servizio del fratello Eliseo, benedicilo, sostieni in ogni cosa, anche per il fratello Willy. E ti presentiamo, Signore, la frequenza di Torino che è spenta, che possa essere riattivata. Signore, muovi dei cuori, muovi delle persone che comprendano la necessità di trasmettere anche attraverso la modulazione di frequenza. Grazie, Signore, per quello che vorrai fare in seguito all'annuncio di questa parola, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

l'uno verso l'altro. Le facce dei cherubini saranno rivolte verso il propiziatorio. Metterai il propiziatorio in alto, sopra l'arca, e nell'arca metterai la testimonianza che ti darò. Lì io mi incontrerò con te. Dal propiziatorio, fra i due cherubini che sono sull'arca della testimonianza, ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di Israele.

L'arca e il sovrastante propiziatorio erano il luogo dove Dio avrebbe incontrato i figli di Israele. Era il luogo adibito all'incontro con il loro Dio. Era il Sancta Sanctorum del tabernacolo. Notiamo che il primo arredo è l'arca. L'arca costituisce il centro del luogo santissimo, dove si ha la presenza di Dio. Se ci avviciniamo ad essa facendo il percorso che dovevano fare gli israeliti, dovremo prima entrare nel cortile del tabernacolo e passare per l'altare e il catino. Il tabernacolo fu fatto in tale modo per poter essere trasportato durante la perigliosa marcia del popolo di Israele. Veniva montato quando essi facevano sosta e si accampavano. Veniva smontato quando essi partivano per un altro luogo. Ogni parte del tabernacolo era fornita di anelli e stanghe, così da poter essere con facilità portato attraverso il pellegrinaggio nel deserto. Il propiziatorio, che formava la sommità dell'arca, era considerato come parte separata. I cherubini che lo sormontavano guardavano in basso, verso il propiziatorio.

L'arca era una cassa ricoperta dentro e fuori d'oro puro. Era fatta di legno d'acacia che era più o meno indistruttibile. Era una perfetta simbologia del Signore Gesù Cristo nella sua umanità e deità. Gesù fu Dio fatto uomo. La sua deità era rappresentata dall'oro e la sua umanità era rappresentata dal legno. L'arca non può essere definita semplicemente come una cassa di legno, poiché era anche una cassa d'oro. Parimenti, non può essere chiamata una cassa d'oro, poiché era anche di legno. Occorrono sia l'oro che il legno per mantenere il simbolismo che indica Cristo come il Dio fatto uomo. Non c'è mescolanza tra i due elementi. Comprendere questa dualità significa comprendere qualcosa di incredibile intorno alla persona di Gesù. Non c'è nella scrittura dottrina più coperta di infinito mistero e così sottratta all'umana comprensione dell'unione di Cristo Dio con l'uomo. Ancora non c'è simbolo così semplice come l'arca per descrivere l'unione di Dio e dell'uomo in un unico corpo. Un semplice scatolone fatto di legno e di oro ci parla di cose insondabili. L'Iddio di verità sceglie le cose semplici per confondere quelle sagge. Questa semplice scatola ci racconta l'intera storia, fino al punto in cui può addentrarvisi l'uomo. Ci racconta, dicevo, questa intera storia dell'insondabile mistero della persona benedetta del Signore Gesù Cristo.

0: L'arca era ricoperta d'oro dentro e fuori. L'epistola ai Colossesi ci dice: in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, Colossesi 2:9. Gesù non fu solo un semplice taumaturgo, non fu neppure un uomo con una super sviluppata consapevolezza di Dio. Egli era Dio, egli parla come Dio, egli pone se stesso sullo stesso piano di Dio. In Giovanni 14, versetti 1 e 9, il Salvatore dice: «Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio ed abbiate fede in me. Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre». Sì, egli era Dio. Ma egli fu anche un perfetto uomo. Egli si stancò, si sedette ad una fonte in Samaria nel calore del giorno, dormì, mangiò, bevve, rise, pianse e al di là di tutto ciò soffrì e morì. Tutte queste sono caratteristiche umane. L'oro e il legno erano richiesti entrambi, ma non erano mescolati tra di loro. Né fu l'identità di uno confusa in quella dell'altro. Cristo fu sia uomo che Dio, ma le due nature non furono mai confuse e mescolate tra di loro. Egli non operò mai, neppure per un momento, contemporaneamente come Dio e come uomo. Ciò che egli fece fu perfettamente umano, oppure perfettamente divino. È giusto ricordare però che come uomo fu perfetto, cioè senza peccato, e questo perché era Dio. E con queste considerazioni così importanti, così interessanti riguardo alla figura del nostro Salvatore Gesù, noi ci fermiamo qui a questo punto. Ebbene, non mi resta altro che ringraziarvi e mi raccomando, ci risentiamo lunedì prossimo.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Oggi vi voglio raccontare qualche cosa quando i figli erano e sono stati più grandi. I figli maschi, quando hanno deciso di sposarsi, ci hanno fatto conoscere la fidanzata a cose fatte. Non è che hanno fatto le cose di nascosto, ma erano in America a studiare e perciò l'oceano ci separava. Io però ho l'inclinazione a pensare che anche se la ragazza fosse stata a pochi chilometri di distanza avrebbero fatto le cose da soli. Quando un figlio si fidanza, mi pare che si debba fare attenzione a partire col piede giusto, in modo da preparare un futuro felice nella famiglia. Il primo passo, secondo me, e non criticare a priori le scelte dei figli. Ogni mamma è convinta che nessun genero sarà mai abbastanza buono per sua figlia e che nessuna ragazza sarà mai all'altezza di suo figlio. Ma questo non dipende tanto dalle manchevolezze dei futuri generi o delle future nuore, quanto dal nostro senso di protezione materna e dall'opinione distorta, esagerata che abbiamo a volte sulle qualità dei nostri figli. Se ricordassimo invece che di difetti e manchevolezze ne hanno quanto ogni altro essere umano, le nostre reazioni sarebbero più ragionevoli. È importante perciò, quando ci si trova davanti a un figlio o una figlia colpiti a morte dalle frecce di Cupido, di mantenere la calma, di contare fino a 100 prima di esprimere un qualsiasi giudizio. Non è mai savio, anche se ci fossero delle ragioni, dei dubbi, delle incertezze, non è mai savio rompere ponti o alzare barriere che sarebbero poi difficili da ricostruire o abbattere secondo i casi. Dopotutto, se dovremo vivere nella stessa famiglia, sarà meglio non rovinare la relazione prima di cominciarla. E a quanto pare, certe ferite inferte al principio di una relazione non si rimarginano facilmente. Un secondo passo, molto simile al primo, è non sentirsi in dovere di offrire immediatamente consigli. Se la relazione coi figli è buona, i consigli ce li chiederanno. E poi iniziare una specie di terzo grado riguardo al possibile fidanzato o fidanzata. Di che famiglia è? Che lavoro fa? Quanto guadagna? Sa cucinare? Che macchina guida? Ce l'ha il conto in banca?

0: mente ama il Signore, vuole fargli piacere, e poi di lì si va avanti. Se non fosse un vero credente, che si fa? È molto difficile dirlo, noi non abbiamo avuto questa esperienza, però credo che la cosa si debba affrontare con grande sapienza per non indurire i figli e creare fossi e barriere che poi sono invalicabili. Mi pare che si deve parlare molto seriamente col figlio o la figlia, si deve mettere in guardia, ripetere con fermezza che la Bibbia insegna chiaramente in proposito che bisogna unirsi con uno che ha la stessa fede e lo stesso modo di vedere le cose, però senza minacciare o esprimere animosità personali. Quando nessuno dei figli era fidanzato ancora, io avevo certe paure. Avevo paura che prendessero come compagno o compagna qualcuno che non era della stessa loro fede. E una sera così l'ho lasciata cascare a mio marito e gli ho detto: ma che ci andresti tu al matrimonio di uno dei nostri figli se si sposasse con un non credente? Lui mi ha guardato un po' sorpreso, ma a volte pensa proprio che io mi faccio cruci senza nessuna ragione. Mi ha guardata, ci ha pensato su e poi mi ha risposto: ma mica farebbe un dispetto a noi, sai, farebbe solo male a se stesso, però sarebbe sempre nostro figlio. Zitta. Il terzo passo, allora il primo era non agitarsi, il secondo non fare troppo terzo grado, il terzo passo è pregare per il bene vero dei nostri figli. Io ho visto situazioni dissolversi o consolidarsi in risposta alla preghiera. E infine il quarto passo è aprire le braccia. Io ricordo come se fosse oggi il biglietto che mia suocera mi ha scritto dopo aver saputo che sarei diventata moglie di suo figlio. Lei abitava lontano, mio marito è americano, perciò lei abitava in America, e mi ha scritto: ti vogliamo bene perché sei la scelta di nostro figlio. Quelle parole mi hanno fatto tanto piacere, mi sono ripromessa di ripeterle tali e quali alle mie future nuore e genero quando se ne fosse presentata l'occasione. E a pensarci bene, sono le uniche parole savie e realistiche che una suocera possa dire per preparare la strada per una relazione felice.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere una nuova

Salmo 63, versetto 1. O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba, di te è assetata l'anima mia. Isaia capitolo 12, versetto 2. Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia e non avrò paura. Il messaggio di oggi si intitola Fiducia o superstizione. Sulle monete degli Stati Uniti figura l'iscrizione In God we trust, cioè noi abbiamo fiducia in Dio. Vi sono stati degli atei che hanno proposto ripetutamente di far sopprimere questa iscrizione, ma un buon numero di americani si augura che sia conservata. È difficile sapere se questo motto corrisponde per coloro che lo proclamano ad un vero bisogno dell'anima, se la necessità di appoggiarsi su Dio è realmente sentita. Si sa che subito dopo una catastrofe c'è un incremento nella frequenza dei luoghi di culto e di preghiera. Ma che cosa avviene in seguito? Non appena svanisce il timore, molti riprendono le loro attività come se nulla fosse capitato. Tale slancio verso Dio per la maggioranza era solo un impulso dettato dalla paura, una forma di superstizione. Ricorrere alla religione può a volte rassicurare persone angosciate di fronte alla realtà della prova, ma non è la vera fede in Dio. In ogni tempo vi sono stati credenti che hanno posto la loro fiducia incondizionata in Dio e non sono mai stati delusi. La fede non è una credenza vaga, ma la conoscenza personale di un Dio che si è rivelato in Gesù Cristo. Non un Dio lontano, ma un Dio che vuole entrare nella nostra vita. Egli desidera essere vicino a tutti gli uomini per parlare loro della sua grazia e per ascoltare quelli che si rivolgono a Lui. La fede, che è una piena fiducia in Dio, pone il credente in una posizione di felice dipendenza da Lui e gli procura la pace in tutte le situazioni.

0: Mentre egli usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!» Vi è mai capitato di trovarvi a Roma, avere degli ospiti, sei al Colosseo o vicino a uno dei grandi monumenti, il Vittoriano, qualche cattedrale, guardi e loro rimangono impressionati e tu tutto fiero: sì, questa è la mia città, è Roma, sono i monumenti. È facile che una persona che viene da fuori, che viene dalla provincia o dall'estero, rimanga impressionata da questi edifici spettacolari, ed era sicuramente il caso di Gerusalemme. I discepoli erano tutti contadini che venivano dalla provincia, dalle aree rurali, ovviamente erano stati a Gerusalemme perché tutti i giudei andavano spesso a Gerusalemme, ma era sempre una scena forte, perché quello che si ritrovano lì davanti è un monumento gigantesco, imponente, pieno di sfarzo anche, perché Erode lo stava facendo diventare qualcosa di glorioso, ripeto, una delle grandi meraviglie del mondo antico. In più il Tempio aveva tutto il valore religioso per i giudei, era il centro del sistema religioso, era il centro dell'adorazione, era qualcosa di assolutamente importante e valido. Penso che noi difficilmente riusciamo a comprendere il rapporto tra un ebreo e il Tempio di quell'epoca, ma anche oggi, sapete che anche oggi l'obiettivo degli ebrei ortodossi è ricostruire il Tempio, e ci stanno lavorando su da diverso tempo, già stanno addestrando i sacerdoti, già hanno preparato i vari arredi, perché nel momento in cui sarà possibile farlo sarà una costruzione, una ricostruzione molto rapida, e ripartiranno in tempi non italiani, più in tempi tedeschi o giapponesi. Quindi guarda che pietre e che costruzioni, pensando un pochettino di avere da parte di Gesù, sì è vero, invece Gesù non risponde così. Gesù, rispondendo, gli disse: vedi questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Quindi Gesù non rimane stupito. Perché non rimane stupito? Prima di tutto perché lui sa che un tempio è un edificio, per quanto valore possa avere, è sempre un edificio costruito da un uomo. Dio guarda al cuore, Gesù guarda al cuore, però Gesù ha comunque difeso il Tempio, perché aveva detto che era il luogo dove della preghiera, dell'incontro con Dio. Ma non è stupito perché lui sa che questo Tempio verrà giù presto, lui vede avanti, vede il futuro e sa che non durerà, non rimarrà neanche una pietra su un'altra pietra. Quindi la profezia di Gesù è terribile, deve essere stata terribile alle orecchie di questo discepolo che gli ha detto guarda che tempio, e degli altri discepoli, però è anche, oltre ad essere terribile e scioccante, è anche molto molto triste, drammatica. E come egli era seduto sul Monte degli Ulivi di fronte al Tempio, quindi adesso si sono spostati, sono dall'altra parte, e quindi vedono il Tempio da sopra, un po' come abbiamo visto noi nell'immagine, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea gli domandarono in disparte: dici, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose dovranno compiersi? Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di profezia, ovviamente, ma il senso della domanda, la domanda viene dal fatto che Gesù ha dato quella profezia della distruzione del Tempio. Quindi stiamo parlando in particolare di Gerusalemme e in particolare del Tempio, e la loro domanda è: quando succederà tutto questo? E da Matteo sappiamo che loro hanno capito che lui sta parlando della fine, degli ultimi giorni, e quindi sono interessati a questo discorso. In altre occasioni a Gesù è stato chiesto: quando inizierà il tuo regno? E quindi c'era un interesse a sapere quando cambieranno le cose, quando succederanno le cose, anche se le loro aspettative erano molto diverse da quella che era la realtà. Quindi Gesù risponde dicendo tante cose in questa profezia. Parlerà a loro di esperienze molto vicine a loro, che vivranno da subito. Parlerà di cose che invece saranno relative alla Chiesa nel futuro, e parlerà di cose che sono relative specificamente agli ultimi giorni. Gesù rispondendo disse loro, loro prese a dire: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo sono io, e ne sedurranno molti. Quindi la prima cosa che dice Gesù è che devono stare attenti al pericolo di essere fuorviati, sedotti da falsi cristi. E verranno molti nel mio nome. Questo è il primo avvertimento, l'inganno. Tante persone che verranno e sono venute nella storia dicendo io sono il Messia, oppure persone che verranno nella Chiesa e diranno di avere una rivelazione speciale di Dio o del Messia. E queste persone, dice Gesù, avranno successo? Purtroppo sì, perché lui dice ne sedurranno molti. Quindi molte persone andranno dietro a queste falsità, a questi inganni. Ora, quando udrete parlare di guerre, di rumori di guerre, non vi turbate, perché bisogna che queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno terremoti in vari luoghi, carestie e agitazioni. Queste cose non saranno altro che l'inizio delle doglie di parto. Questo è un altro elemento in più. Il fatto che ci saranno dei segni forti relativi a turbamenti in tutto il mondo. Guerre, poi dice terremoti, carestie e agitazioni. Quindi vari tipi di agitazione a livello fisico, a livello sociale, gli uomini, ma anche la natura. Ora, tutte queste cose ci sono sempre state nella storia dell'uomo, va bene? Soltanto che Gesù ne sta parlando come una sorta di escalation, cioè aumenteranno di numero, di frequenza e di intensità. Qual è la figura che porta? Quella delle doglie, le doglie di una donna che sta per partorire, cioè iniziano piano e poi si fanno sempre sempre più forti, fino a che il dolore non arriva al suo apice nel momento del parto, e poi passa tutto. Quindi il mondo dovrà passare attraverso tutte queste cose che cresceranno di intensità. Badate a voi stessi, poiché vi consegneranno ai tribunali e sarete battuti nelle sinagoghe. Sarete portati davanti ai governatori e ai re per causa mia, in testimonianza a loro. E prima bisogna che l'Evangelo sia predicato fra tutte le genti. Ora, quando vi condurranno via per consegnarvi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che dovrete dire, e non lo premeditate, ma dite ciò che vi sarà dato in quell'istante, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Ora il fratello consegnerà a morte il fratello, e il padre e il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questo è un altro aspetto molto forte. Di che cosa sta parlando Gesù? Della persecuzione. La Chiesa, fin dalle origini, ha sempre dovuto passare attraverso la persecuzione. C'è una persecuzione, diciamo, normale, tra virgolette, che è la persecuzione naturale della Chiesa, che è avvenuta fin dall'inizio, dicevo. E poi ci sarà dopo una persecuzione ancora più forte, straordinaria, come per i terremoti, le carestie, crescerà in intensità. Ma dicevo, c'è una persecuzione che ha sempre contraddistinto la Chiesa. Loro saranno toccati. Queste sono cose che loro stessi vivranno sulla loro pelle da qui a pochi giorni. Gesù sta per essere ucciso, e poi subito dopo inizia, passano quei 40 giorni, 50 giorni, poi c'è la Pentecoste e poi inizia la vita normale della Chiesa, e subito le persecuzioni, il martirio di Stefano, Erode che inizia a perseguitare la Chiesa, Pietro imprigionato e poi tanti e tanti difficoltà. Ma da dove vengono queste persecuzioni? Lui ha detto: li consegneranno ai tribunali, no? Quindi verranno anche dai giudici e dai tribunali pagani. Ma sarete battuti dove? Nelle sinagoghe. Cos'era la sinagoga? La sinagoga era dove si incontravano i giudei, significa che sta parlando di una persecuzione che loro avrebbero ricevuto dai loro fratelli giudei, perché all'inizio la Chiesa è formata sostanzialmente e principalmente da ebrei convertitisi. Ma nel momento in cui questi ebrei si convertivano, il giudaismo come religione, come sistema, non aveva accettato Gesù, l'aveva rigettato, l'aveva condannato, l'aveva fatto crocifiggere. Quindi queste persone si convertono e molti di essi verranno abbandonati, traditi, proprio dalle persone che amavano, dalle loro stesse famiglie, ok? E quindi nelle sinagoghe è iniziata la loro persecuzione. Ripeto, quindi stiamo parlando di qualcosa che loro vedranno e conosceranno in tempi molto, molto brevi. Sarete portati davanti ai governatori, ai re. Chi è che è stato portato davanti ai governatori e ai re? Paolo, ve lo ricordate? Apostolo Paolo. Questo era un po' il senso molto peculiare della sua chiamata. Dice: per causa mia. Quindi questa persecuzione è una persecuzione della Chiesa, perché avviene per causa di Gesù. Non è la persecuzione che riguarda gli ebrei, perché sono ebrei, perché ci sarà, e ne parleremo dopo, una persecuzione degli ebrei, ma questa è una persecuzione che riguarda i cristiani, perché lui dice per causa mia, in testimonianza a loro. Poi dice: bisogna che l'Evangelo sia predicato fra tutte le genti. Dobbiamo sempre metterci nei loro panni. Loro sono degli ebrei che pensano che il Messia sia degli ebrei e che pensano che il regno di Dio sia per gli ebrei e la salvezza sia per gli ebrei. Ci vorranno diversi, non so quanto, mesi o anni per capire che la salvezza e l'Evangelo è anche per tutte le altre nazioni. Gesù dice: bisogna che l'Evangelo sia predicato fra tutte le genti, ed è sempre stato compito della Chiesa. Come la persecuzione è stata, diciamo, una caratteristica peculiare da sempre nella Chiesa, c'è stata la persecuzione da parte del giudaismo, ci sarà la persecuzione da parte dei romani, degli imperatori romani, ci sarà la persecuzione nel Medioevo, ci sarà la persecuzione nell'era moderna, c'è la persecuzione anche oggi da tante parti del mondo. Però stavo dicendo, oltre alla persecuzione, la chiamata della Chiesa. E qual è la chiamata della Chiesa? È portare l'Evangelo in tutto il mondo, a tutte le nazioni, tribù, lingue. L'Evangelo e il cristianesimo non è solo per il mondo occidentale. Oggi c'è questa idea e molti dicono: vabbè, voi siete musulmani e state dove stanno i musulmani, voi siete cristiani e state dove stanno i cristiani, e ognuno si fa gli affari suoi, no? Perché il mondo dice che si fa la pace così, ognuno rispetta, nel senso, non rispetta, ma non si impiccia degli affari degli altri, lasci tutto quello, ognuno si deve ammazzare. No, l'Evangelo, la salvezza è per ogni creatura, e la Chiesa è chiamata a predicare tutte le nazioni, genti, popoli, tribù, lingue. Dice: quando vi condurranno via per consegnarvi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che dovrete dire e non lo premeditate, ma dite ciò che vi sarà dato in quell'istante. Che cosa vuol dire? Quando siete mai comparsi davanti a un giudice? Però ci abbiamo esperienza magari di parlare davanti a un poliziotto, o essere esaminati davanti a un insegnante che ti fa un test, una verifica, un esame. Non è piacevole, c'è sempre quella tensione. Immaginate di essere davanti a un giudice, devi stare molto attento a come parli, perché quello che dici può in un certo senso determinare la multa o il carcere o qualche altra cosa, no? Quindi molta soggezione. Gesù sta dicendo: dovete stare tranquilli, dovete stare sereni. Quando succederà, e succederà, non è che Dio vi ha abbandonato, non è che siete lontani dalla volontà di Dio, avete fatto qualche tipo di errore, è tutto ok, è tutto a posto. Può succedere, dovete stare sicuri che il Signore è vicino a voi e vi aiuterà a dire le cose giuste, vi darà saggezza, vi darà calma. Ed è una consolazione, un conforto, quello di Gesù per loro. Cosa non vuol dire questo versetto? Molti hanno estrapolato questo verso dal suo contesto, quando dice: non preoccupatevi in anticipo di ciò che dovrete dire, non lo premeditate, ma dite ciò che vi sarà dato in quell'istante. Molti pensano che lo Spirito Santo ti può parlare solo in questa maniera: tu non ti devi preparare, tu non ci devi pensare, devi solo pregare e aspettare il momento e lo Spirito Santo ti darà le parole in quel momento. E alcuni lo applicano all'insegnamento e quindi dicono: tu che sei un insegnante della parola e devi predicare, non ti devi preparare, non puoi preparare le note, gli appunti, il tuo discorso, tu devi andare lì, aprire la Bibbia e lo Spirito Santo ti darà in quel momento le parole da dire. Io so anche di storie di persone, amici, che sono andati pronti per insegnare, predicare con gli appunti. Sapete, io spesso anche metto gli appunti. Prima dell'era digitale, dell'iPad, eccetera, c'erano gli appunti sui pezzi di carta, stampati o scritti a matita, a penna. E io so storie di amici a cui loro sono andati, sono saliti e gli è stato tolto quel foglietto, dice: non puoi usarlo. Veramente. Non è spirituale, non è biblico, devi andare così. Ora, io sono a favore della guida estemporanea dello Spirito Santo e desidero essere aperto al fatto che lui mi possa usare anche diversamente da come ho pensato, e io magari possa dire cose che non ho preparato e premeditato di dire. Voglio essere aperto ai cambiamenti, cambiare rotta, però non significa che non mi debba preparare, perché non sarebbe giusto nei vostri confronti. E poi io credo che lo Spirito Santo mi possa guidare mentre mi preparo, e questo vale per tante altre cose. Questa è un'esperienza personale. Ricordo che c'era un periodo nella mia vita che mi occupavo di gestire, un po' come faccio adesso, il gruppo di lode, ma c'erano diverse persone che ne facevano parte. Io ho preparato un programma mensile, che ad ogni riunione c'era l'elenco delle persone che dovevano cantare o suonare nel gruppo di lode e anche le canzoni che dovevano essere fatte, e c'era il programma mensile, e una persona l'ha vista ed è rimasta scioccata, quasi scandalizzata, dicendo: non è spirituale preparare una cosa del genere, le canzoni devono venire fuori lì per lì, le persone devono venire preparate. Non so qual era l'idea, ma veniva un po' da questa dallo stravolgimento di questo versetto, perché queste persone dicono che lo dice la Bibbia e lo dice qui, ma voi capite bene che il contesto è tutt'altra cosa. Stiamo parlando di persone che vengono portate davanti ai tribunali, credenti, e il Signore li sta consolando, lo Spirito Santo vi suggerirà le parole, non dovete preoccuparvi. Non sta dicendo ai pastori che non si devono preparare, o a quelli che servono un qualche tipo, qualsiasi tipo di ministero, che non devono pianificare, progettare, eccetera. Anche l'apostolo Paolo pianificava i suoi viaggi, poi era aperto ai cambiamenti, ovviamente, ma questo è un altro discorso. Quindi attenzione a non cadere in queste tranelli. Il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori, li faranno morire. Vedete, sta parlando di famiglie che si dividono perché una delle persone evidentemente si converte e gli altri non lo vogliono accettare, iniziano a rendergli la vita difficile, a perseguitarlo. Ed è qualcosa che è sempre accaduto e accade anche oggi: trovare l'opposizione delle persone più vicine, dei tuoi cari. Ora, il fratello consegnerà a morte il fratello. Chi è la parte debole? Chi è la parte che subisce? È il credente. Quelli che dividono la famiglia non sono i credenti, che sono diventati a un certo punto irrispettosi verso i genitori o antipatici e cattivi con i fratelli. Non è che la conversione porta una persona ad essere un figlio peggiore, un padre peggiore, un fratello peggiore, giusto? Sono gli altri che si scagliano contro il credente, almeno dovrebbe essere così. Se uno si converte e diventa un cittadino peggiore, un marito peggiore, una moglie peggiore, che diventa, C'è qualche cosa, sempre antipatico, sempre pronto a criticare, sempre pesante, eccetera, eccetera. La gente dice, oh mamma mia, non si può più sopportare. Quello è un problema suo, non può dire, oh mi stanno perseguitando perché sono diventato cristiano. No, ti stanno perseguitando perché sei diventata una persona insopportabile, ok? Quindi questa è un'altra cosa di cui stare, con cui stare molto attenti. Però è indubbio che questa è una grande sofferenza, quando perdi... si perde quel legame, quell'affetto, quell'amore, perché le persone che ami iniziano, non capendo o non accettando, iniziano a farti del male, a ferirti. Voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Il nome di Gesù, non so se ve ne siete resi conto, ma non è molto popolare. Gesù, il nome di Gesù porta... le persone non sopportano Gesù, i peccatori non sopportano Gesù, e quindi sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Oggi la nostra cultura moderna non sopporta Gesù. Puoi parlare di tutto, puoi parlare di tutti, puoi citare Buddha, Maometto, il santone di qua, il santone di là, madre di qua, puoi citare chiunque, ma se citi Gesù ti faranno nero. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quindi stiamo parlando di persecuzioni, di prove dolorose, e l'invito di Gesù è quello di perseverare, di non mollare, di andare fino alla fine. Davanti c'è la salvezza. E molti cristiani hanno subito anche una persecuzione tale, estrema, per cui sono stati uccisi. Or quando vedrete l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele, posta dove non dovrebbe essere, chi legge intenda, allora coloro che saranno nella Giudea fuggano ai monti, e chi sarà sul tetto di casa non scenda, né entri in casa a prendere qualcosa da casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere il suo vestito. Or guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. E pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno, perché in quei giorni vi sarà una tale tribolazione quale non vi è mai stata, dal principio della creazione fatta da Dio fino ad ora, né mai più vi sarà. E se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuna carne si salverebbe, ma a motivo degli eletti che Egli ha scelto, ha abbreviato quei giorni. Ora ci parla di un segno molto preciso. Parla a loro di un segno molto preciso. Quando vedrete cosa? L'abominazione della desolazione, o l'abominazione che causa la desolazione. Che cos'è questa abominazione? Cosa significa abominazione? L'abominazione nella scrittura, nell'Antico Testamento, è un peccato davvero forte, offensivo davanti a Dio, qualcosa di orrendo ai suoi occhi. E nell'Antico Testamento è usato quasi sempre in riferimento all'idolatria. Un idolo è un'abominazione davanti a Dio. E quindi quando Israele cedeva agli idoli pagani, quella era un'abominazione davanti a Dio. Quindi quale segno? Una abominazione che causa desolazione. Che cosa sarebbe questa desolazione? Sarebbe il giudizio di Dio. Un'abominazione, un peccato collegato all'idolatria, che causa e chiama immediatamente un giudizio forte e devastante da parte di Dio, una desolazione. Di chi ha parlato? Chi ha parlato di questa abominazione della desolazione? Ce lo dice Gesù stesso, non dobbiamo indovinare. Dice, predetta dal profeta Daniele. Ora Daniele ne parla in 2 o 3 occasioni. Quando in Daniele 9 parla delle 70 settimane, alla fine di questa profezia, ve lo ricordate, parla, dice che sulle ali dell'abominazione verrà un devastatore finché la distruzione distruggerà anche questo devastatore. Ma poi nel capitolo 11, al versetto 31, parla di un leader che sarebbe venuto e avrebbe fatto cessare i sacrifici nel Tempio di Gerusalemme e collocato l'abominazione che causa la desolazione. Abbiamo già studiato questo e sappiamo che questo leader, e questa profezia in parte si è realizzata, perché questo leader è stato Antioco IV, che ha invaso Gerusalemme, è entrato nel Tempio, ha posto la statua di Zeus lì davanti all'ingresso, ha sacrificato un maiale sull'altare, una sconsacrazione totale che ha causato poi anche la ribellione da parte dei Maccabei e tutto quello che ne deriva. Ma se Gesù parla di questa abominazione della desolazione come qualcosa di ancora futuro, quello che vi ho appena raccontato è successo circa 200 anni prima, evidentemente non si è adempiuto completamente con Antioco, c'è un adempimento ancora futuro, almeno rispetto al tempo di Gesù, però è qualcosa di simile. Posta dove non dovrebbe essere, dice. Matteo ci dice posta in luogo santo. Quindi stiamo parlando di Gerusalemme, più precisamente del Tempio. E dice chi legge intenda. Cioè, fate molta attenzione a questo, perché è un segno molto chiaro e molto preciso. Allora che cosa deve accadere in questo caso? Quando vedrete chiaramente un'abominazione posta nel luogo santo, dovrete prepararvi, perché la desolazione sta per arrivare, il giudizio sta per arrivare. Allora coloro che saranno nella Giudea fuggano ai monti. Chi è che sta nella Giudea? Quelli che abitano a Gerusalemme e nelle immediate vicinanze. La Giudea era la regione intorno a Gerusalemme, quindi sta parlando principalmente a loro. Sta dicendo che questo segno avverrà a Gerusalemme, avverrà nel Tempio, e partirà da lì una persecuzione terribile contro gli ebrei, principalmente gli ebrei, ma non solo gli ebrei, e da altre scritture nel Nuovo Testamento sappiamo che questa persecuzione la porterà avanti chi? Quello che viene chiamato nella Bibbia l'uomo del peccato o anticristo, perché lui farà un patto con Israele a metà di un certo periodo di tempo, che sono 7 anni, infrangerà questo patto, in un certo senso si manifesterà per quello che è veramente, pretenderà di essere adorato, come dice Seconda Tessalonicesi capitolo 2, gli ebrei apriranno gli occhi, perché gli ebrei vedranno questa persona come una sorta di messia, si renderanno conto che invece non lo è assolutamente, anzi è il contrario, apriranno gli occhi, ma in quel momento lui sarà pronto per scagliarsi contro di loro e inizierà questa grande tribolazione che coinvolgerà, come ho detto, principalmente gli ebrei, ma non solo gli ebrei. Sarà la seconda parte di questi 7 anni, la seconda metà di questi 7 anni, che sarà molto molto intensa per quanto riguarda il giudizio di Dio. Quando inizia la grande tribolazione? La grande tribolazione, i 7 anni di tribolazione, iniziano con l'ascesa dell'anticristo. Se andate a studiare il capitolo 6 di Apocalisse, là ci sono 7 sigilli, e i 7 sigilli sono l'inizio dei giudizi di Dio sulla terra, che sono composti dai sigilli, le trombe e le coppe. Soltanto che i sigilli sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All'interno del 7° sigillo ci sono le 7 trombe, all'interno della 7ª tromba, come se fossero nelle parentesi. Quindi in realtà sono 7 sigilli, soltanto che nell'ultimo c'è ancora, quindi anche lì è un'escalation di devastazione. Ma i primi 3 anni, secondo la mia comprensione della scrittura, dovrebbero essere molto più calmi, dove c'è questo uomo del peccato che sta portando la pace sulla terra, eccetera eccetera. A metà invece tutto quanto esploderà, si manifesterà, inizierà la persecuzione degli ebrei e di tutti quelli che accetteranno Gesù durante la grande tribolazione, e altri giudizi catastrofici da parte di Dio, il sole che si oscura, e la grandine, e tutte quelle cose che leggete da Apocalisse capitolo 6 fino ad arrivare a Apocalisse capitolo 19, perché in Apocalisse 19 tutto finisce e termina con cosa? Con la venuta di Gesù, la seconda venuta di Gesù, che viene in grande gloria e potenza e sconfigge l'anticristo, sconfigge il suo esercito e instaura il regno glorioso del Messia sulla terra per 1000 anni. Quindi lui sta dando un suggerimento qui: quando vedete quella cosa, quell'abominazione, scappate, perché sta per iniziare una grandissima persecuzione e tribolazione, e tutti quelli che saranno coinvolti, per loro sarà davvero dura. Allora, se qualcuno vi dirà ecco il Cristo è qui, oppure eccolo là, non gli credete, sorgeranno infatti falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Voi però state attenti, ecco, io vi ho predetto ogni cosa. Qui ritorna sul concetto dei falsi cristi, dei falsi insegnamenti, in più c'è l'elemento di segni e prodigi bugiardi. È quello di cui ha parlato Paolo, sempre in Seconda Tessalonicesi, che sarebbe stato relativo al periodo dell'ascesa dell'anticristo. Lui ingannerà, porterà una grande apostasia nel mondo, perché farà miracoli, lui o il falso profeta, perché da Apocalisse scopriamo che c'ha un collega, faranno segni e prodigi e inganneranno tantissime persone. E qual è il suggerimento di Gesù? State attenti, vegliate. Ma in quei giorni dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, oscurerà la luna, non darà più il suo splendore, le stelle del cielo cadranno e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire nelle nuvole, con grande potenza e gloria. Egli allora manderà i suoi angeli a raccogliere i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Or dal fico imparate questa similitudine. Quando i suoi rami diventano teneri e spuntano le prime foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi, penso che fino adesso, se non ci siamo persi, le cose dovrebbero essere chiare. Dopo quella tribolazione, dopo la manifestazione, la persecuzione iniziata dall'anticristo e quel periodo terribile di giudizi che abbiamo detto, alla fine di tutto questo ci sarà Gesù Cristo, che verrà in un modo che tutti potranno vedere. Non sarà un momento così nascosto, c'è qualche dubbio. Fino a quel punto, da vari versetti qui che abbiamo letto, tutti dicono Gesù è qui, Gesù è lì, è arrivato lì, e tante sette e gruppi religiosi dicono Gesù è qui, Gesù è lì, Gesù è là, tu non lo sai, tu non lo vedi, ma lui è. Noi abbiamo la Bibbia che dice non è possibile, perché quando Gesù torna lo vedranno tutti. Da un'altra parte in Matteo dice come il lampo si vede che balena dal levante al ponente, così sarà. Che cosa, avete mai visto il cielo illuminato dal lampo? Sì, si vede tutto quando un lampo, non è una cosa che nessuno vede, lo vedono tutti, e così sarà la venuta di Gesù, sarà visibile a tutti. Quindi non ci caschiamo. Quando vengono e ti dicono sai che Gesù è tornato nel 1914, adesso sta in una stanza segreta, io dici Marameo, non è vero, Gesù ancora non è tornato. E lui, sapete che cosa ha detto di tutti quelli che dicono vieni, Gesù sta qui in una stanza segreta? Che sono dei falsi profeti. Stai credendo a una favola, non è vero. Ma sapete che tante persone oggi, in migliaia e migliaia di chiese in tutto il mondo, dicono che Gesù si trova dentro un contenitore e lo adorano? Lo sapete?
1: È qui, in questo luogo segreto. Vieni, adora.
0: E tu dici, Gesù non è qui, Gesù è in cielo. Quando Gesù sarà qui, e lo vedremo tutti quanti, e non sarà un'ostia. Tra un po', ma avete visto quanti miracoli associati alle apparizioni? Tra un po' ci saranno dei miracoli associati anche con l'ostia. Anzi, già ci sono. E dicono che sono miracoli di Gesù.
1: Non è vero.
0: Quando Gesù tornerà, tutti lo vedremo. Sarà visibile. Cosa sarà segreto? Sarà il rapimento della Chiesa, quando la Chiesa in un batter d'occhio sparirà, ma subito dopo almeno un poco tempo torneremo con Gesù e il suo ritorno sarà visibile. Quindi il rapimento non è per il mondo, il rapimento è per i credenti, per la Chiesa. La seconda venuta invece sarà per il mondo. Qui dice che di imparare dalla similitudine del fico, cioè quando inizia, questa è l'idea dei segni, tu vedi, inizia un germoglio, dici ah, sta arrivando, boom, sicuro, il processo è partito e quindi siamo certi che arriverà. Gesù dice guardate, questi segni si realizzeranno piano piano, così voi sarete preparati. E dice vi dico questa, il versetto 30 è un po' misterioso, perché dice in verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Quale generazione? Quella loro? No, perché alcune cose sono successe durante la loro generazione, la loro vita, altre no. Gesù non è tornato, l'uomo del peccato non si è manifestato. La distruzione del Tempio sì, e questo è un po' un aspetto interessante. Magari se siete interessati ne possiamo parlare più in dettaglio, ma che cosa vuol dire questa generazione? Alcuni dicono la generazione che ha visto questi segni, o almeno gli ultimi, l'abominazione della desolazione, la tribolazione, potrebbe essere, per dire che è una cosa che avverrà in tempi molto veloci poi alla fine. Potrebbe anche dire che riferirsi non a generazione come una generazione vera e propria, ma come una età. Sapete, loro, gli ebrei, pensavano che ci fosse l'età presente e poi il regno, cioè l'età del Messia, il regno del Messia. Può essere che Gesù stia parlando di generazione in quel senso, parlando di età. Secondo me il punto di questo versetto non è tanto il termine questa generazione, il punto di questo versetto è tutte queste cose si devono adempiere. Gesù sta dicendo non ci sarà uno sconto, tutti questi segni ad uno si realizzeranno, non pensate che non avverrà così, verrà esattamente così, prima della fine si realizzeranno, potete essere certi su questo, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Che vuol dire il cielo e la terra passeranno? Che non ci dobbiamo attaccare troppo a questa terra e a questo cielo, perché sono destinati ad essere distrutti e ricreati, e anche noi siamo di passaggio, almeno i nostri corpi, tutto passerà, le mie parole non passeranno. Ma quanto a quel giorno e quell'ora, nessuno li conosce, né gli angeli nel cielo, né il figlio, ma solo il padre. State attenti, vegliate, pregate, perché non sapete quando sarà quel momento. È come se un uomo andando in viaggio lasciasse la propria casa, dando nell'autorità ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e al portinaio ordinasse di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando il padrone di casa verrà, se di sera, mezzanotte, al cantar del gallo o al mattino, perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Ora, ciò che vi dico a voi, lo dico a tutti, vegliate. Quindi Gesù termina il suo discorso, e questo è un po' l'emblema del suo discorso. Il suo discorso è state attenti, vegliate, pregate, non vi fate prendere dalle cose della vita, dai pensieri della vita, non vi fate neanche preoccupare troppo dalla persecuzione. Oh mamma, sta arrivando la persecuzione, oh mamma, l'anticristo, chi sarà l'anticristo? Dobbiamo capire, no, noi dobbiamo fare solo una cosa, stare attenti a noi stessi, pregare, cercare il Signore. Che cosa vuol dire vegliare? Vegliare significa essere attenti, essere vigili, non dormire. Penso che quello che abbiamo letto sia abbastanza chiaro. Ci sarebbero tantissime cose da dire. In realtà su questo capitolo, su questo discorso profetico, c'è molto da dire, c'è molto da studiare. E io vi dico onestamente qual è la mia convinzione, qual è la mia posizione, ma non sono neanche molto dogmatico su queste cose. Ci sono altri credenti, altre chiese, altri insegnanti che leggono e interpretano tutto questo un pochettino diversamente. Finché non le vedremo realizzate queste cose, non potremo dire con certezza. C'è sempre quell'umiltà che dobbiamo dire, che non abbiamo necessariamente compreso tutto. Quindi ci sono altre persone che leggono questo capitolo in maniera molto diversa, almeno fino al versetto 23 la loro spiegazione è che stia parlando della distruzione di Gerusalemme avvenuta nel 70 e in effetti molti cristiani e molti credenti che avevano queste parole di Gesù, quando hanno visto i romani che venivano, invece di mettersi a combattere se ne sono scappati e si sono salvati. Quelli che invece si sono messi a combattere sono morti tutti, perché Gerusalemme è stata rasa completamente al suolo. Quindi alcuni interpretano e dicono tutto questo si è realizzato, l'abominazione della desolazione erano i romani che sono venuti, hanno portato la devastazione e tutto si è risolto in questa maniera, e quelli che hanno creduto a Gesù si sono salvati, gli altri sono morti e il popolo di Israele da quel momento si è disperso. Ora, io non la escludo a priori questa spiegazione, perché se leggete Luca 21, lui parla di un adempimento di quel tipo, sicuramente, perché parla di Gerusalemme circondata dalle nazioni e parla anche della distruzione di Gerusalemme, loro che sarebbero stati deportati, e l'inizio dell'era dei gentili. Quindi non la escludo completamente come cosa. Ci sono altri che spiritualizzano molto tutte queste cose, e su questo sono un po' meno d'accordo. Spiritualizzano, non voglio entrare nei dettagli perché adesso non c'è tempo. Studiate queste cose, studiate le profezie, studiate Daniele, studiate l'Apocalisse, Seconda Tessalonicesi, tutte queste profezie. Io l'ho trovato e lo trovo ogni volta affascinante. Sono 20 anni che studio queste cose, ma non posso dire che ho capito tutto. Devo rivedere, devo ripassare e devo essere anche aperto, non troppo certo. Ho le mie opinioni e quando ve le insegno dico questo è quello che è la mia convinzione, ma se tra 10 anni, 15 anni lo ripassiamo e dico qualcosa di leggermente diverso, non dite non stai più inseguendo la Bibbia, stai cambiando eccetera eccetera, perché ve lo sto dicendo fin da adesso, che non sono dogmatico su queste cose. Se mi volete parlare della salvezza per fede o per le opere, sono molto dogmatico, non si può. Su queste altre cose sto imparando, sto capendo e sono sempre molto cauto e molto umile. Ho terminato. Preghiamo. Grazie Signore per questa serata, grazie che abbiamo potuto passarlo insieme nella tua parola e studiare queste cose che parlano del futuro. Sappiamo che tu hai riservato un giorno per il giudizio, sappiamo che noi siamo salvati dal giudizio perché abbiamo riconosciuto Gesù, siamo nati di nuovo e saremo con te in quel tempo, ma ci saranno tantissime, tantissime, tantissime persone che lo dovranno passare. Aiutaci a predicare di più, a resistere di più alle persecuzioni, agli ostacoli, a vegliare di più, pregare di più. E grazie, Signore, grazie perché non ci hai appuntato per l'ira, per il giudizio, ma a ottenere salvezza e misericordia. E tutto questo viene da te e noi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia? Io sono molto contento di poter aprire la parola di Dio e di studiarla insieme a voi. E sono certo che la parola del Signore sarà di benedizione per voi anche oggi. Almeno questa è la mia speranza. Forse ricorderete che stiamo studiando il libro dell'Esodo, ed esattamente stiamo studiando il tabernacolo. Del tabernacolo abbiamo già visto vari oggetti e fra essi abbiamo studiato anche l'altare di rame. Ora però vorrei ripetere nuovamente che l'altare che abbiamo chiamato altare di rame a volte viene anche detto altare degli olocausti, perché appunto era lì che veniva offerto il sacrificio principale. E tale sacrificio, l'olocausto, ci fa pensare naturalmente alla persona di Cristo Gesù e a ciò che egli ha fatto per salvarci. A questo punto vorrei leggere dal libro dell'Esodo il capitolo 29, versetto 26 e 27. Il Signore Dio disse: prenderai il petto del montone che avrà servito alla consacrazione di Aronne e lo agiterai come offerta agitata davanti all'Eterno, e questa sarà la tua parte. Consacrerai poi di ciò che spetta ad Aronne e ai suoi figliuoli il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata, vale a dire ciò che del montone della consacrazione sarà stato agitato ed elevato. Anche nel libro del Levitico vedremo che una parte della vittima era assegnata ad Aronne e al sacerdote. Il fatto è che ai Leviti non sarebbe stato assegnato nessun territorio nella terra promessa, e questo era dunque un mezzo stabilito da Dio per provvedere alle loro necessità materiali. I Leviti avrebbero così officiato nel tabernacolo e poi nel tempio e avrebbero ricevuto parte delle vittime. C'era anche un olocausto perpetuo, cioè un sacrificio che doveva essere offerto ogni giorno, come leggiamo nei versetti 38, 39 e 40 di Esodo capitolo 29. Ora questo è ciò che offrirai sull'altare: due agnelli di un anno ogni giorno, del continuo. Uno degli agnelli lo offrirai la mattina e l'altro lo offrirai sull'imbrunire. Col primo agnello offrirai la decima parte di un'efa di fior di farina impastata con la quarta parte di un hin di olio vergine e una libazione di un quarto di hin di vino.

sacrificio giornaliero. Un agnello veniva sacrificato la mattina e un altro agnello veniva sacrificato la sera. Questo ci dice che gli israeliti avevano bisogno di ricordarsi continuamente del fatto che qualcuno doveva prendere il loro posto e che il peccato meritava la morte. E non c'è remissione di peccato senza spargimento di sangue, come afferma la Bibbia. La lettera agli ebrei mette chiaramente in rilievo questa verità. Si legge infatti in Ebrei capitolo 9, versetto 24 a 26, si leggono le seguenti parole: poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma Cristo è entrato nel cielo stesso per comparire ora al cospetto di Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo, perché in questo caso Cristo avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo fino ad ora. Ma ora, continua l'autore della lettera agli ebrei, una volta sola, alla fine dei secoli, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. In altri termini, il sangue dei tori, dei capri, degli agnelli non avrebbe mai potuto, per se stesso, togliere i peccati dell'uomo, perché questo può farlo soltanto il sangue di Cristo Gesù. Perciò il sacrificio di Cristo è stato un sacrificio proporzionato alla gravità del nostro peccato, ed è per questo che egli, Cristo Gesù, morì soltanto una volta. A questo punto siamo giunti allo studio del capitolo 30 del libro dell'Esodo. Questo capitolo parla del culto. Ora, esaminando la prima sezione del tabernacolo vero e proprio, cioè il luogo santo, vi troviamo tre oggetti che si riferiscono al culto che era dovuto a Dio. Abbiamo già parlato negli studi precedenti del candelabro e della tavola con i pani della presentazione, ma c'era anche un altare, l'altare dell'incenso o detto anche l'altare dei profumi. La tavola con i pani della presentazione e il candelabro d'oro simboleggiano, come l'abbiamo già detto, simboleggiano l'incontro e la comunione del popolo con Dio. L'altare dei profumi, invece, ci parla della preghiera. Ma leggiamo a questo punto i primi quattro versetti di Esodo capitolo 30, quindi leggo Esodo capitolo 30, versetto 1 a 4. Dio disse queste parole: farai pure un altare per bruciarvi su il profumo, lo farai di legno di acacia, la sua lunghezza sarà di un cubito e la sua larghezza anche di un cubito, sarà quadro e avrà un'altezza di due cubiti, i suoi corni saranno tutti di un pezzo con esso, lo rivestirai d'oro puro, di sopra, sui suoi lati tutti intorno e sui suoi corni, gli farai anche una ghirlanda d'oro che gli giri attorno, e gli farai due anelli d'oro sotto la ghirlanda ai suoi due lati. Li metterai ai suoi due lati per passarvi le stanghe che serviranno a portarlo. Si trattava dunque di un altare piuttosto piccolo, di piccole dimensioni, eppure aveva anch'esso anelli e stanghe, in modo da essere trasportato a spalla dai sacerdoti.

Questo noi lo sappiamo, soprattutto dal libro dei Numeri, dove è scritto che i Leviti portavano tutte le varie parti del tabernacolo durante le loro peregrinazioni nel deserto, cioè durante le peregrinazioni del popolo di Israele nel deserto prima di entrare nella terra promessa. Ma dove si trovava questo altare? Ce lo dice sempre il libro dell'Esodo, capitolo 30, versetto 6, versetto che leggo adesso. Collocherai l'altare davanti al velo che è dinanzi all'arca della testimonianza, disse il Signore Dio. Lo collocherai di faccia al propiziatorio che sta sopra la testimonianza, dove io mi ritroverò con te. L'altare dei profumi stava dunque davanti al velo, mentre l'arca e il propiziatorio stavano invece dietro al velo. Ed ecco nei versetti 7, 8 e 9, sempre di questo capitolo 30 dell'Esodo, capitolo che stiamo studiando, vediamo in questi versetti le istruzioni relative all'offerta dell'incenso. Disse il Signore Dio: Aronne vi brucerà su questo altare del profumo fragrante, lo brucerà ogni mattina quando acconcerà le lampade. E quando Aronne accenderà le lampade sull'imbrunire, lo farà bruciare come un profumo perpetuo davanti all'Eterno, di generazione in generazione. Non offrirete sopra questo altare né profumo straniero, né olocausto, né oblazione, e non vi farete libazioni. Soltanto incenso vuole il Signore in questo caso, anzi, un tipo particolare di incenso doveva essere posto su quell'altare. I sacerdoti bruciavano incenso ogni volta che accendevano le lampade del candelabro. Come abbiamo detto, quest'altare è simbolo della preghiera e lo sappiamo perché la Bibbia stessa usa spesso l'incenso quale simbolo della preghiera e della lode. Ad esempio, Davide dice nel Salmo 141: «La mia preghiera stia al tuo cospetto come l'incenso». Troviamo lo stesso simbolismo nel libro dell'Apocalisse al capitolo 8, dove è scritto: «Un altro angelo venne e si fermò presso l'altare avendo un turibolo d'oro, e gli furono dati molti profumi affinché li unisse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono». Nel Vangelo di Luca, poi al capitolo 1, versetto 9, leggiamo che secondo l'usanza del sacerdozio, a Zaccaria toccò a sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. Zaccaria, infatti, era membro della tribù di Levi e serviva Dio nel Tempio. Il versetto che ho citato si riferisce in particolare al fatto che Zaccaria stava offrendo l'incenso presso l'altare e che quello era il tempo di dedicarsi alla preghiera. E l'evangelista Luca dà inizio al suo Vangelo cronologicamente con Zaccaria che sta presso l'altare dei profumi. In altre parole, possiamo dire che dopo 400 anni Dio ruppe il suo silenzio presso l'altare dei profumi, dando proprio lì un messaggio a Zaccaria, un messaggio che faceva parte della buona notizia, e cioè che sarebbe venuto il Salvatore, Cristo Gesù, il Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Il Signore Gesù era stato battezzato da Giovanni nel fiume Giordano e lo Spirito Santo era sceso su di lui in forma di colomba. Dopo questo fatto, lo Spirito di Dio condusse Gesù nel deserto, dove rimase 40 giorni e 40 notti, solo e senza mai prender cibo. Alla fine Gesù ebbe fame, come qualsiasi uomo che digiuni a lungo, e Satana pensò di approfittare del suo indebolimento fisico per tentarlo. Satana è uno spirito maligno. Un tempo era stato uno degli angeli più belli e potenti del cielo, ma poi si era ribellato pretendendo di farsi uguale a Dio. Allora Dio l'aveva scacciato, e con Satana erano stati scacciati tutti gli angeli che si erano messi dalla sua parte. Gesù era venuto per togliere i peccati del mondo e per vincere la potenza di Satana mediante la sua morte espiatoria sulla croce. Fin dai tempi più antichi, Satana aveva tentato molte volte di impedire la venuta di Gesù. Poiché il Salvatore doveva nascere dalla discendenza di Israele, Satana aveva fatto peccare in mille modi il popolo di Dio e aveva cercato di distruggerlo. Ma la sua opposizione non aveva ancora potuto nulla contro il meraviglioso piano di Dio. Ora che Gesù era già nel mondo, Satana si proponeva di farsi adorare da lui, o perlomeno di metterlo in uno stato di inferiorità e di sottomissione. Vedendolo stremato dalla fame, lo tentò esortandolo a trasformare in pane le pietre che erano intorno a lui. «Questa sarà una prova che sei figlio di Dio», gli disse. Ma Gesù gli rispose: «No, perché le scritture dicono che il pane non sazia le anime degli uomini. L'ubbidienza alla parola di Dio è ciò di cui hanno bisogno». Satana allora provò un'altra via. Portò Gesù sulla sommità del Tempio di Gerusalemme. Nei pressi del Tempio c'era sempre molta gente, e Satana incitò Gesù a buttarsi di sotto. Così avrebbe fornito al popolo una grande prova che egli era il figlio di Dio. Per meglio convincerlo, gli citò anche un passo della scrittura che afferma che gli angeli del Signore ci preservano dal male. Gesù ribatté: «La scrittura dice anche di non abusare della pazienza del Signore con richieste folli». Satana non volle desistere e condusse Gesù sulla cima di un'altissima montagna. Di là gli fece vedere tutte le nazioni del mondo con la loro potenza e gloria e gli disse: «Ti darò tutto ciò a condizione che tu ti inginocchi davanti a me e mi adori». Satana non è il padrone dell'universo, ma dopo la caduta ha avuto la signoria su questo mondo, di cui la Bibbia stessa lo chiama il principe. In questo senso perciò poteva offrirlo a chi voleva. Ma Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Le scritture dicono di adorare Dio e Lui solo». Satana rinunciò per il momento a insistere e lasciò Gesù. Allora vennero gli angeli del Signore e si presero cura di Lui.

Dopo aver subito e vinto la tentazione di Satana nel deserto, Gesù tornò di nuovo al fiume Giordano dove Giovanni stava battezzando. Come lo vide, Giovanni esclamò: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, colui del quale dicevo: presto verrà un uomo molto più grande di me che esisteva prima di me». E Giovanni rese la propria testimonianza dicendo di aver avuto prova che si trattava del Messia quando aveva visto lo Spirito Santo scendere in forma di colomba e fermarsi sopra di lui. Il giorno dopo, Giovanni si trovava nello stesso luogo con due discepoli quando vide passare Gesù. «Ecco l'agnello di Dio!» esclamò di nuovo. Per i giudei, una frase del genere si collegava immediatamente all'agnello pasquale che ricordava la redenzione e la salvezza del popolo di Israele in Egitto. Nell'udire Giovanni pronunciare quelle parole, i due uomini che erano con lui andarono dietro a Gesù. Gesù si voltò e, vedendo che lo seguivano, chiese: «Che cosa volete?» «Dove abiti, maestro?» gli domandarono a loro volta. «Venite a vedere», disse lui, e i due uomini rimasero in sua compagnia fino al tardo pomeriggio. Uno di questi uomini era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli si precipitò dal fratello e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia!» e lo condusse da Gesù. Quando il figlio di Dio lo vide, gli disse: «Tu sei Simone, ma sarai chiamato Pietro», cioè pietra, roccia. L'altro uomo che aveva seguito Gesù era Giovanni, l'evangelista. Il Vangelo di Giovanni ha la particolare caratteristica di presentare Gesù essenzialmente come figlio di Dio. Giovanni inizia il suo Vangelo dicendo: «Prima che esistesse qualsiasi altra cosa, Cristo era, ed era con Dio. La vita eterna è in Lui», e per tutto il resto del libro pone l'accento sul fatto che Gesù è il figlio di Dio. Giovanni aveva un fratello di nome Giacomo che divenne pure un discepolo di Gesù. Il giorno seguente Gesù decise di partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: «Vieni con me». Filippo andò a cercare Natanaele. «Abbiamo trovato il Messia», gli disse, «proprio colui del quale hanno parlato Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù ed è figlio di Giuseppe di Nazaret». «Nazaret?» esclamò Natanaele. «Può forse venire qualcosa di buono da Nazaret?» «Vieni a vedere di persona», insiste Filippo. Gesù li vide avvicinarsi e disse: «Ecco che arriva un uomo onesto, un vero figlio di Israele». «Come fai a sapere come sono?» gli domandò Natanaele. «Ti ho visto mentre eri sotto il fico, prima ancora che Filippo ti chiamasse», replicò Gesù. Questa dichiarazione turbò Natanaele. «Maestro, tu sei il figlio di Dio, il re di Israele», esclamò senza più ombra di diffidenza. «Tu credi tutto ciò solo perché ho detto che ti ho visto sotto il fico?» domandò Gesù. «Tu vedrai cose molto più grandi di questa».

Dopo aver incontrato i primi discepoli, Gesù fu invitato con loro a una festa di nozze nel villaggio di Cana, in Galilea. Alla festa partecipava anche sua madre Maria. Durante il banchetto venne improvvisamente a mancare il vino. Maria gli fece presente il problema, ma Gesù le spiegò che non era ancora giunto per lui il momento di fare miracoli. Allora Maria disse ai servitori: «Fate tutto ciò che egli vi dirà». Vi erano là 6 grandi vasi di pietra della capacità di un centinaio di litri ciascuno. Di solito servivano a contenere acqua per le abluzioni dei giudei, secondo i loro costumi cerimoniali. Poco dopo Gesù li indicò ai servitori e ordinò di riempirli d'acqua fino all'orlo. I servitori ubbidirono e Gesù disse: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Quando il maestro di tavola l'assaggiò, l'acqua era diventata vino. Non conoscendone la provenienza, chiamò lo sposo e gli disse: «Questo vino è eccellente, e tu sei diverso dagli altri. Di solito si serve prima il vino migliore, poi, quando tutti hanno bevuto molto, si porta in tavola la qualità più scadente. Tu invece hai serbato il vino buono finora». Questo miracolo di Cristo a Cana di Galilea fu la prima dimostrazione pubblica della potenza che gli era stata data dal cielo, e i suoi discepoli credettero che egli era veramente il Messia. In seguito Gesù si recò a Capernaum, dove si fermò alcuni giorni in compagnia della madre, dei fratelli e dei discepoli. Poi, essendo vicino il tempo della Pasqua, scese a Gerusalemme. Al Tempio si trovò davanti uno spettacolo molto triste. Vi si erano installati dei mercanti di buoi, pecore e colombi che offrivano la loro merce a quanti intendevano presentare dei sacrifici al Signore in occasione della Pasqua. Non mancavano neppure i cambiavalute per i giudei che venivano dall'estero. A quella vista, Gesù si fabbricò una sferza con delle cordicelle e cacciò fuori uomini e animali, sparpagliando il denaro dei cambiavalute e rovesciandone i tavoli. Poi si volse anche contro i venditori di piccioni e disse: «Fuori di qui, portate via queste cose! Non fate della casa di mio padre un mercato!» Allora i suoi discepoli si ricordarono della profezia dell'Antico Testamento che diceva: «Lo zelo per la casa di Dio mi consumerà». «Che diritto hai tu di cacciarli fuori?» gli chiesero i capi giudei. «Se questa autorità ti viene da Dio, provacelo con un miracolo». «Bene», replicò Gesù, «ecco il miracolo che io farò per voi. Distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere». «Cosa?» esclamarono gli altri. «Ci sono voluti 46 anni per costruire questo tempio, e tu pretenderesti di farlo in 3 giorni?» I giudei pensavano che parlasse del tempio di Erode, ma Gesù, dicendo «tempio», si riferiva al suo corpo. I discepoli si sarebbero ricordati di queste sue parole il giorno della sua risurrezione dal sepolcro, il terzo giorno dopo la morte sulla croce.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
2: Benvenuto all'ascolto di questa prima puntata del Bastimento. In realtà la mia permanenza, la mia presenza al microfono, almeno nella parte introduttiva, è quasi superflua, perché l'amica che ha registrato lo spot di apertura ha in pratica detto tutto. Il titolo del programma, chi presenta questo programma e anche di che cosa si tratta, cioè di un carico di informazioni, di sensazioni, di riflessioni, di buona musica, musica gospel, cioè musica che porta un messaggio, il messaggio, oserei dire, più importante che c'è, il messaggio del Vangelo. Ma andiamo con ordine nel ringraziare Mario, che si occuperà della parte tecnica di questa nostra trasmissione. Io passerei immediatamente a presentarti quella che sarà la sigla di apertura per tutto il ciclo del nostro programma, cioè What If, e se, a cantare Rick Kua.

0: È il motivo che ci accompagnerà come sigla per tutte le puntate previste. What if e se, la voce è quella di Rikua, ecco il testo della canzone. Perché ci facciamo tanto male e distribuiamo tanto dolore? Perché ridiamo del nostro fratello quando lo vediamo sotto la pioggia torrenziale? Perché non cerchiamo di avere un amore che è disposto a morire per altri? E se facessimo un voto di lasciare il passato alle nostre spalle? E se il nostro cuore potesse imparare a volare? Il tempo potrebbe anche essere contro di noi, ma permettiamo che il tempo sia dalla nostra parte. Permettiamo che l'amore penetri in qualche modo. E se iniziassimo proprio ora? Non ti costa nulla dare un po' di te. Vedi cosa ottieni con il miele. Lascia l'aceto al suo posto. Possiamo chiamare fratelli, i nostri simili.
1: Parole per il nostro tempo.
0: In cucina, come in molti altri aspetti della vita, è vero il proverbio che dice «sbagliando si impara». Richiede molta pratica saper cucinare gli spaghetti al punto giusto, per non parlare di quelle torte che non riescono mai, come vengono raffigurate nel libro delle ricette. Molto spesso è una questione di provare e riprovare una volta dopo l'altra, fino a quando si raggiunge il risultato desiderato. E questo non soltanto in cucina, ma in ogni parte della nostra vita. E penso che tu ed io sappiamo bene quanto sia facile arrendersi dopo i primi tentativi. Chissà dove saremmo oggi se scienziati ed inventori si fossero fermati al primo fallimento. Per esempio, le scoperte del progresso nel campo dell'aeronautica e dell'aviazione hanno accorciato in pratica le distanze, riducendo il mondo ad un grande paese nel quale puoi spostarti da un capo all'altro nel giro di poche ore. Come ogni altra scoperta, i suoi inizi sono stati faticosi e a volte da sembrare impossibili. Basti pensare che nel 1903, 7 giorni prima che i fratelli Wright, i pionieri dell'aeronautica, realizzassero il primo volo d'un veicolo più pesante dell'aria, in un articolo apparso nel New York Times si sosteneva che il tempo e il denaro spesi in esperimenti aerei sono assolutamente sprecati. Anche nella nostra vita spirituale ci sono tante difficoltà. Ci si chiede spesso se valga la pena cercare Dio e spesso si finisce con il dire che è tutto tempo e fatica sprecati inutilmente. Non disperare, la sua promessa resta salda. Ecco cosa dice la Bibbia in proposito. Chi cerca trova, mi troverete, dice il Signore, se mi cercherete con tutto il vostro cuore. Non arrenderti quindi e persevera coraggiosamente, sapendo che la gioia della scoperta alla fine supererà di molto la fatica costata nel raggiungerla.

0: C'è di più per la voce di Roberto Pilloni. Siamo pronti per andare in onda con un'altra rubrica.
1: Curiosando qua e là.
0: Chissà se il nostro regista sa come il sole accende e spegne le luci della città. Mi guarda un po' incuriosito, del resto la rubrica è Curiosando qua e là, e allora cerchiamo di dare una risposta a questo dubbio. Ogni giorno all'alba e al tramonto milioni di lampadine si accendono e si spengono nelle strade di tutto il mondo e in molti casi per opera della stessa luce del sole. La maggior parte delle luci è controllata da interruttori a tempo che regolano intere zone. I primi modelli funzionavano per mezzo di un meccanismo ad orologeria che doveva essere caricato e regolato ogni settimana. Molti di quelli attuali sono costituiti da un orologio elettrico con quadrante rotante fornito di leve o punterie che accendono e spengono le luci a loro voluta. Sono dispositivi simili a molti interruttori a tempo usati per il riscaldamento centralizzato. Poiché nel corso dell'anno il sole sorge e tramonta a ore diverse, cambia anche il momento in cui vanno accese o spente le luci nelle strade. Perciò l'interruttore a tempo è fornito anche di un congegno meccanico che regola i comandi di acceso e spento di mese in mese, in modo da seguire le variazioni nelle ore di luce diurna. In anni recenti, tecnici dell'illuminazione stradale hanno realizzato un'unità di comando fotoelettrica che stabilisce da sola quando è il momento di accendere o spegnere le luci. C'è una fotocellula contenente un composto sensibile alla luce, come il solfuro di cadmio o il silicio. All'alba la luce che la colpisce fa sì che gli elettroni scorrano da un atomo all'altro, conducendo elettricità all'interruttore e spegnendolo. Al tramonto, quando comincia a scendere l'oscurità, gli elettroni si fermano, la corrente s'arresta, l'interruttore accende le luci. L'ora esatta di accensione o spegnimento dipende naturalmente anche dalle condizioni del tempo. Abbiamo così esaurito, soddisfatto questa curiosità e siamo pronti ad ascoltare un'altra pagina di musica.

0: i Faithful Heart con il motivo I am the way to the Father, io sono la via per arrivare al Padre. Nel testo di questa canzone io leggo: sono la via, la verità, la vita, non ce n'è un altro, io sono la rocca che non può essere smossa, sono la via per arrivare al Padre. Il mio nome è fedele, eterno e verace, e tutto ciò che ho promesso lo farò per voi. Io sono il pastore e guiderò per la via tutti voi che siete perduti e stanchi, non vi lascerò sviare. Ovviamente la canzone fa riferimento al Vangelo di Giovanni, prende spunto da un tratto di questo Vangelo e si riferisce in modo particolare alla figura di Gesù. Siamo pronti con un'altra rubrica. Via!
1: La lettera della settimana.
0: La lettera della settimana, una breve spiegazione sul tema di questa rubrica. Tra tutti coloro che scrivono vi sono lettere particolari, diciamo, che possono essere di utilizzo, diciamo così, e di utilità soprattutto pubblica, e quindi scegliamo nel vasto repertorio, diciamo così, della corrispondenza, quelle che sono le lettere più significative alle quali diamo una risposta indiretta che potrà essere, ripeto, utile forse anche a qualcun altro. E veniamo alla lettera di oggi, che è di Alessandra. Sono Alessandra e questa è la seconda volta che scrivo, e saltiamo i convenevoli per giungere alla domanda che ci pone questa ascoltatrice. Come mai nella Bibbia non si parla delle persone di colore? Il mio fratellino Samuele mi ha chiesto il perché del suo colore e non ho saputo che rispondere. Cara Alessandra, ci dispiace molto del fatto che tu non abbia ancora ricevuto il nostro omaggio. Questa è una piccola indicazione legata proprio alla tua lettera, ma abbiamo provveduto all'invio. Puoi dire intanto al tuo piccolo fratellino che la Bibbia parla dell'Africa e dei popoli africani. In essa non troverai questi termini, ma ci sono altri che si riferiscono in particolare ad alcune regioni e popoli africani. Prendi per esempio l'Egitto, che appare nella Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse. Lì visse Giuseppe, il grande uomo di Dio, che per un certo tempo fu governatore del paese. Gli ultimi capitoli della Genesi ci parlano molto della cultura, del governo, della potenza di questo paese. Anche Mosè fu allevato presso la corte del faraone, studiò e imparò molto della cultura egiziana. Leggi i primi capitoli del libro dell'Esodo. Fu in Egitto che si formò il popolo di Israele. Da poche famiglie divenne un popolo numeroso che Dio liberò, manifestando tutta la sua grandezza ed il suo potere sulla natura e sui paesi potenti di questo mondo. Il grande re Salomone sposò un'egiziana. Essa era figlia del faraone. Nel Nuovo Testamento Dio disse a Giuseppe di prendere Maria ed il piccolo Gesù e scappare in Egitto per salvarsi dalle furiose vendette di Erode. Quindi anche Gesù da piccolo è stato in Africa. Infine, il profeta Isaia ci dice che l'Egitto si volgerà a Dio e sarà benedetto, il che significa che Dio non fa differenze di persone, come facciamo noi, ma che davanti a Lui, bianchi o neri, piccoli o grandi, tutti siamo oggetti del suo amore. Ti ricordi del giovane eunuco? Era un africano dell'Etiopia. Leggendo un passo del profeta Isaia, conobbe il Signore. Puoi trovare il riferimento a questo episodio nella Bibbia, nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 8. Infatti, anche l'Etiopia era nel pensiero di Dio. Cara Alessandra, anche se oggi si parla molto di razzismo e di rifiuto verso gli extracomunitari, è bello sapere che un giorno, quando saremo davanti a Dio, ci saranno credenti di ogni razza, perché Gesù ha comprato a Dio con il suo sangue gente di ogni tribù e lingua e popolo e nazione, e ne ha fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, come ci dice la Bibbia. Dio ci chiama a vivere questa realtà già nella Chiesa oggi, rifiutando tutte le discriminazioni che vediamo nella società. Noi abbiamo un Dio che non fa parzialità o differenze. Con quale diritto possiamo farlo noi?

Sono in molti a fare il gospel nel nostro paese, pochi però sono professionalmente preparati come Pino Carella, che viene da un lungo excursus in sale di registrazioni, insomma ha fatto un sacco di lavoro a questo punto, da questo punto di vista il nostro Pino. Peccato che incida così poco nel settore gospel, che le sue incisioni siano rare come gocce d'acqua. Tu sei la mia stella, da un suo disco del 1986, credo, ora non ho la copertina sotto mano, ma mi sembra di ricordare che il periodo fosse quello.

0: Dio, Padre mio, abbi pietà. Sii misericordioso con me, perché in te la mia anima troverà rifugio. Nascondimi alla tua ombra. Lì starò nascosto al sicuro, finché le tempeste della distruzione si placino e passino oltre. Eccomi qui, in mezzo a coloro che prendono piacere nel farmi del male, come leoni che divorano il giusto, acquattati in attesa di farmi a pezzi. Egli mi salverà, mi sosterrà, mi difenderà. Io lo loderò, lo amerò, lo esalterò, risveglierò l'alba e canterò, saluterò il mattino. Destati, anima mia. Oh mio Signore, tu sei fedele, io ripongo la mia speranza su di te, tu sei la mia forza, il mio baluardo, il mio liberatore. Il motivo di Adrian Snell che abbiamo appena ascoltato, Hide me in your shadow, nascondimi alla tua ombra, si rifà al Salmo biblico numero 57. Il programma che stai ascoltando si intitola Il Bastimento.
1: Favole alla radio.
0: Ascoltiamo la favola di oggi che ha come protagonisti un'aquila ed uno scarabeo.
2: L'aquila e lo scarabeo. Un'aquila stava inseguendo una lepre e questa, non avendo ormai più scampo, come vide uno scarabeo, unico aiuto che la sorte in

0: e dove l'aquila facesse il nido, e tutte le volte che essa deponeva le uova, egli si alzava in volo, entrava nel nido e le rompeva facendole rotolare fuori. L'aquila infine, vedendosi continuamente perseguitata, si rivolse a Zeus e lo pregò di darle un luogo dove poter allevare la sua prole al sicuro. Zeus allora le permise di deporre le uova nel proprio grembo, ma lo scarabeo, accortosi di ciò, fece una pallina di sterco e, alzatosi in volo, la lasciò cadere sul grembo di Zeus. Il dio, volendo scuoter via lo sterco, si alzò in piedi e inavvertitamente fece cadere in terra le uova. Da allora si dice che nella stagione in cui ci sono gli scarabei, le aquile non nidificano. Da questa favola possiamo trarre questo insegnamento. Le persone ragionevoli non disprezzano nessuno, perché sanno che non vi è alcuno che sia tanto debole da non potersi vendicare se ha subito un'offesa.
1: Questa favoletta può suggerire diverse riflessioni. La prima che mi è venuta in mente si discosta però dall'insegnamento che l'autore, narrandola, voleva trasmettere, cioè il fatto che le persone ragionevoli non disprezzano nessuno. Non ho potuto fare a meno, infatti, immaginando la scena di Zeus che, per scuotere via lo sterco lasciato cadere nel suo grembo dallo scarabeo vendicatore, fa rotolare via, insieme ad esso, anche le uova dell'aquila, di pensare a come sia piccolo il dio che l'uomo costruisce a sua immagine. E le caratteristiche dei vari dei che l'uomo nel corso dei secoli ha immaginato sono infatti prettamente umane. L'uomo si sente insicuro e sente il bisogno di un dio al di sopra di sé, ma nella sua finitezza immagina un dio limitato come lui. Zeus, ad esempio, era la divinità suprema dell'Olimpo, considerato dai greci dio del cielo e dei fenomeni atmosferici, re degli dei e padre degli uomini. L'aquila gli era sacra, ma egli non fu neppure in grado di custodirne le uova. Dio conosce molto bene questa tendenza dell'uomo. Infatti è scritto nel libro del profeta Isaia: «A chi vorreste assomigliare, Iddio, e con quale immagine lo rappresentereste? Un artista fonde l'idolo, l'orafo lo ricopre d'oro e vi salda delle catenelle d'argento. Colui che la povertà costrinse a offrire poco sceglie un legno che non marcisca e si procura un abile artista che metta su un idolo che non si muova, e ancora costoro profondono l'oro della loro borsa, pesano l'argento nella bilancia, pagano un orefice perché ne faccia un dio per prostrarglisi dinanzi e per adorarlo. Se lo caricano sulle spalle, lo portano, lo mettono al suo posto, ed esso sta in piedi e non si muove dal suo posto, e benché uno gridi a lui, esso non risponde né lo salva dalla sua distretta. Nel libro di Geremia troviamo questa descrizione del paese di Babilonia, un paese di immagini scolpite, di gente che va in delirio per questi spauracchi che sono i loro idoli. Isaia invece descrive così il popolo di Israele che aveva abbandonato Dio. Il loro paese è pieno di idoli, si prostrano dinanzi all'opera delle loro mani, dinanzi a ciò che le loro dita hanno fatto. L'uomo si è sempre fatto degli idoli, ieri come oggi, anche se forse i più ora non adorano immagini scolpite. Una ragazza ha scritto ai componenti di un complesso che va per la maggiore: «Voi siete la mia vita». Per i giovani l'idolo può essere il complesso rock o il sesso, per i più anziani il danaro, il potere, il successo. L'idolo è qualcosa che nel nostro cuore prende il posto di Dio, è qualcosa che però finisce per lasciarci vuoti e delusi, perché è limitato come noi e non è in grado di soddisfare i nostri bisogni fondamentali, il bisogno di sicurezza e di significato. Dio, il vero Dio, si fa conoscere nella Bibbia. È il Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, il Dio a cui nulla è impossibile e che è, per chi si rifugia in Lui, un aiuto sicuro, una forte torre. Non correre il rischio dell'aquila che affidò le sue uova a Zeus. La tua vita è troppo importante per rischiare di perderla.

0: Grazie Gesù.
1: Al bastimento il gruppo Amore con Quando Penso. C'è ancora una canzone in programma prima di concludere la nostra trasmissione. Si tratta di un motivo di Margaret Becker che si intitola Find Me.

Find Me, trovami, per la voce di Margaret Becker. Ecco la canzone, il testo di questa canzone. Mi trasferirò ad Ellinston e lascerò crescere selvaggi e liberi i miei capelli. Affitterò uno studio al secondo piano per trovare l'altra parte di me. Mi siederò là fuori sulla scala antincendio. Mi sentirò un po' povera e cercherò le emozioni che mi aiuteranno a ricordarmi l'amore che avevo per te. Trovami, ti aspetterò. Darò via il mio stereo e anche la mia TV. Voglio tornare alle cose essenziali. Una sedia, una lampada, il libro che tu hai scritto per me, la Bibbia. Vedi, sto cercando quella persona che sei tu, che mi parlava tanto chiaro. Sto cercando quella persona che sono io, che aveva un cuore per ascoltare. E sto cercando quella passione che mi teneva attenta. Sto cercando quella persona dentro di me che una volta conoscevo e sto cercando l'amore travolgente che provavo, perché ho un pochino freddo qui, ho soltanto i miei ricordi piacevoli di quello che è stato. Il nostro programma è giunto alle battute conclusive. Io mi auguro che sia stato di tuo gradimento e se così è, ti aspetto qui nella prossima puntata, ovviamente. Il regista mi fa sempre qualche scherzo e sì che io e lui dovremmo dividere parecchie giornate insieme per questa trasmissione per il bastimento. Il bastimento che tornerà puntualissimo quando? La prossima volta. Va bene, ti ringrazio per la cortese attenzione e mi raccomando, non spostare l'attenzione da questa emittente radiofonica, non spegnere la radio, non far girare quella manopolina della sintonia su qualche altra frequenza, non fare come quelli che hanno la mania dello zapping, no? Ma rimani piuttosto insieme a noi, perché adesso, al termine del bastimento, un'altra interessante proposta sta per andare in onda. Ti aspetto qui nel prossimo numero. Ciao!

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: È una favola valida per tutti i bugiardi, quella che vi presento oggi qui nella nostra rubrica Favole alla radio. Amici, benvenuti, ascoltiamola subito insieme, e anche questa una favola di Esopo.
4: Il delfino e la scimmia. È abitudine di coloro che navigano portare con sé cani maltesi e scimmie per rompere la monotonia della navigazione. Proprio per questo, un tale che doveva fare un viaggio per mare portò con sé una scimmia. Arrivato all'altezza di Capo Sunio, è un promontorio vicino ad Atene, scoppiò una violenta bufera che rovesciò la nave. Tutti i passeggeri cercarono di mettersi in salvo a nuoto, anche la scimmia. Un delfino la vide e, credendo che fosse un uomo, si pose sotto di lei e, sostenendola, l'accompagnò fino al Pireo, il porto di Atene. Domandò poi alla scimmia se fosse di stirpe ateniese, e quella gli rispose di sì e che aveva avuto in sorte genitori appartenenti a una nobile famiglia. Allora il delfino le chiese se conoscesse il Pireo, e la scimmia, credendo che fosse un uomo, gli rispose che era un suo intimo amico. Il delfino, irritato per questa bugia, si immerse nell'acqua e la fece affogare. Ecco un racconto valido per tutti i bugiardi.
3: Ai tempi di Esopo, evidentemente, la sincerità era ancora considerata una virtù. Infatti, Esopo evidenzia in più occasioni nelle sue favole i pericoli rappresentati da una lingua bugiarda. Ad esempio, oltre a quella appena citata del delfino e della scimmia, tutti conosciamo senza dubbio la favola del pastorello che, dopo essersi divertito più volte a far accorrere in suo aiuto gli altri pastori gridando al lupo, al lupo, ecco, quando il lupo arrivò veramente nessuno gli credette e le sue pecore furono tutte sbranate. Oggi nessuno più pensa che la bugia rappresenti un pericolo, e tantomeno si pensa al fatto che Dio la consideri un peccato, cioè un'infrazione della sua legge. La bugia è considerata un comodo ombrello sotto il quale ripararsi per evitare guai o situazioni spiacevoli. Sarebbe quindi un indice di furbizia. E questa non è cosa nuova. Anche il profeta Geremia, guardando alle condizioni in cui si era ridotto il popolo di Dio per aver rifiutato di seguire il Signore, dovette dire: abbiamo fatto della menzogna il nostro rifugio. Ecco, cosa dovrebbe dire Geremia oggi? Ma cosa pensa il Signore della mancanza di sincerità? Intanto ci dice da chi ha origine. Afferma infatti che Satana, il diavolo, è bugiardo e padre della menzogna. Della bugia, infatti, si servì astutamente e perversamente per ingannare i nostri progenitori nel giardino di Eden. E ancora oggi si serve della bugia per ingannare l'uomo e tenerlo lontano da Dio. E aggiunge ancora che chi proferisce menzogne non sussisterà. Prima o poi la verità è destinata a venire alla luce, e la bocca di quelli che dicono menzogne sarà chiusa, ci ricorda ancora la scrittura. Il re Davide, per fare un esempio, dopo aver gravemente peccato di adulterio e aver cercato di nascondere la sua colpa facendo perire in battaglia Uria, il marito della sua complice, ricevette la visita del profeta Natan, il quale, per mezzo di una parabola, mise in evidenza quello che era stato il peccato di Davide e quello che era è il pensiero di Dio su esso. Davide a quel punto si pentì, si umiliò davanti a Dio e scrisse quello che ancora oggi è detto il Salmo del pentimento, cioè il Salmo 51. Ecco, in esso possiamo leggere, fra l'altro: tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Ognuno di noi dovrebbe rivolgere questa preghiera al Signore, perché nessuno di noi è completamente sincero. La Bibbia ci dice che ogni uomo è bugiardo, mentre Dio solo è verace e non può mentire. La mancanza di sincerità di fondo del cuore dell'uomo è solo una delle tristi caratteristiche della sua natura malvagia, della sua natura corrotta e allergica, possiamo dire, alla legge di Dio. Ma Dio è venuto nella persona di Gesù a riscattarci, a liberarci, a salvarci dalla condanna eterna e a darci un cuore nuovo, una vita nuova e il perdono dei nostri peccati, compreso anche il peccato della mancanza di sincerità.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici, grazie per la vostra sintonia e per permetterci di venire a voi con questo nostro programma speciale, con il quesito biblico, un programma in cui noi rispondiamo alle domande che gli ascoltatori ci hanno rivolto sulle Sacre Scritture. Quest'oggi risponderemo alle domande pervenuteci da un giovane ascoltatore. E le domande che ci rivolge, almeno per la prima parte, sono sul libro del profeta Giona, un libro molto importante, ispirativo. E a proposito, Giona, il nome Giona vuol dire colomba. Questo libro narra una vicenda dalla vita di Giona che discuteremo mentre risponderemo alle sue domande. Eccovi la prima. Prima di tutto vorrei che lei mi confermasse se il libro di Giona fu da lui stesso suddiviso in capitoli e scritto da lui stesso, e che quindi la suddivisione che noi troviamo all'interno della nostra Bibbia corrisponde a quello che Giona stesso fece nello scrivere la sua opera. Ora, se questo è vero, ecco che noi allora troviamo un contrasto fra la versione italiana della Luzzi con la versione inglese della Scofield, che è pure una versione generalmente accettata nel mondo di lingua inglese. Infatti notiamo che un verso che sulla Luzzi è nel secondo capitolo viene invece classificato come 17° nel primo capitolo sulla versione Scofield. Il fatto non sarebbe tutto sommato molto strano se si trattasse di un altro libro, ma qui in questo caso si tratta del libro di Giona, cioè del libro che, stando alle informazioni che sono venute in mio possesso, è stato suddiviso in capitoli dallo stesso Giona. Quindi come si spiega una differenza di questo tipo? Ebbene, per quanto io ho potuto investigare, io non sono venuto a depurare affatto quanto ci dice il nostro ascoltatore in riguardo alla divisione del libro di Giona in capitoli. Ho interpellato diversi commentari, ho chiesto in giro, ma nessuno può suggerire che Giona stesso divise il libro in capitoli. Questo è molto, molto improbabile. In quanto al fatto che in certe traduzioni questo versetto appare come in Giona 1:17 e in altre come il primo versetto del secondo capitolo, devo dire questo. Nel testo ebraico, nel testo masoretico, tale versetto è messo come 2:1, cioè al principio del secondo capitolo, mentre invece la Settuaginta lo mette come il 17° versetto del primo capitolo. Il Luzzi evidentemente ha fatto la sua traduzione dal testo masoretico e lo Scofield invece ha seguito la Settuaginta. E a questo proposito, non solo queste traduzioni che hanno questa differenza, ma altre pure lo fanno. Insomma, dipende da come uno ha diviso il materiale o da dove ha tradotto e ha preso il senso della narrazione. E qui dobbiamo chiarificare quanto ho detto. Prendo ora un minuto per ricordare ai nostri cari ascoltatori che il Vecchio Testamento fu scritto originalmente in ebraico. Questo primo testo è chiamato appunto il testo di Mosè o masoretico. Per anni e anni dopo, circa quasi il 2000 prima della venuta di Cristo, ecco che i greci invasero tutto il mondo orientale e con la loro lingua invasero tutto il mondo. Si parlava greco da tutte le parti. E allora si riunirono in Egitto, a Alessandria d'Egitto, 70 fra i più dotti rabbini e tradussero il testo masoretico in greco. Questa traduzione facilitò assai la lingua che si parlava e fu chiamata la traduzione dei 70 o la Settuaginta, traduzione che si affermò subito e che fu usata dalla maggioranza, fra cui e Paolo, Stefano e tanti dei primi discepoli. E detto questo, ora passiamo di nuovo alla seconda domanda e leggiamo due versetti, anzi tre, nel libro di Giona. I primi due nel primo capitolo sono precisamente il versetto 3 e 4.
Ma Giona si levò per fuggire a Tarsis, lungi dal cospetto dell'Eterno, scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarsis e, pagato il prezzo del suo passaggio, si imbarcò per andare con quei della nave a Tarsis, lungi dal cospetto dell'Eterno. Ma l'Eterno scatenò un gran vento sul mare e vi fu sul mare una forte tempesta. Nel quarto capitolo noi leggiamo la stessa cosa. Al secondo versetto leggiamo: e pregò l'Eterno dicendo: o Eterno, non dicevo io mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggirmene a Tarsis, perché sapevo che sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di gran benignità, e che ti penti del male minacciato. Ecco che ancora una volta torna a questo pentirsi del male minacciato, di cui abbiamo già parlato in precedenza. Comunque la mia domanda non è tanto riferita a questo ultimo particolare quanto alla cittadina stessa di Tarsis. Perché Giona scelse proprio Tarsis? C'era un motivo particolare? Come ha suggerito il nostro amico, passeremo sopra il fatto che sembra che Dio si penta. Di questo ne abbiamo parlato precedentemente e abbiamo concluso che Dio, essendo onnisciente, non può fare sbagli e quindi non ha alcuna ragione di pentirsi. Ci limiteremo quindi a quest'ultima domanda: perché Giona scelse Tarsis per fuggire dall'Eterno? Ebbene, Tarsis era situata dove oggi si trova la moderna Gibilterra. In quei tempi Tarsis era l'ultima città del mondo, dopo di lì veniva l'oceano e, essendo il mondo piatto, chi si inoltrava più in là precipitava via dal mondo. Di modo che lì era la fine, era il punto più lontano, e Giona, volendo fuggire più lontano che poteva, ecco che scelse appunto tale città e andò più lontano dall'Eterno. Ora Giona fugge anche dalla parte diametricalmente opposta di Ninive, dove Dio voleva mandarlo. In altre parole, Giona fece come spesso fa il peccatore quando cerca di mettersi addirittura fuori, all'opposto della volontà di Dio, pagando persino, come Giona fece, di sua tasca per poter far questo. Sempre parlando sul libro di Giona, vorrei sapere un altro particolare. Leggendo tutto il libro, noi non siamo in grado di trovare neanche una profezia, come la troviamo per esempio nei libri di Isaia, Geremia e così via. Invece noi sappiamo e vediamo che Giona è inserito nei profeti minori. Ora, io dicevo, Giona può essere inserito fra i profeti perché fu usato come un segno, diciamo, da Gesù? Ecco che cosa, per mezzo dei suoi scritti, giustifica la sua presenza come profeta e non proprio come storico? E questa è una buona domanda, bella e valevole osservazione, che dimostra di nuovo come questo nostro ascoltatore legge le sacre scritture. Perché Giona è inserito fra i profeti? Fu perché, come dice questo ascoltatore, egli più tardi fu usato come segno da Gesù. Ebbene, prima di tutto dobbiamo dire che il libro di Giona fu inserito fra i libri dei profeti già prima della venuta di Cristo. Infatti esso faceva parte del canone delle scritture degli ebrei. Ci sono almeno due ragioni per il suo inserimento fra i profeti. La prima, perché Giona fu in effetti chiamato e mandato da Dio come un messaggero suo a Ninive, e a Ninive egli profetò. Se la profezia non si avverrò, fu perché il popolo di Ninive volle accettare il messaggio di Giona e si ravvide e si pentì. La seconda ragione è che, malgrado l'incredulità dei giudei in questo episodio della vita di Giona, noi si vede profetizzata l'opera redentrice del Cristo, il quale, quando fu gettato nell'uragano tempestoso dell'ira di Dio, egli fu abile di placarla e di salvare l'umanità da una sicura dannazione nel profondo dell'inferno. Dio voleva che questo profeta fosse inserito nei libri dei profeti, e così è stato. Veniamo ora al libro del profeta Amos. Sono 9 capitoli veramente interessanti, tratti dalle sacre scritture. Vediamo 2 particolari.
Per la prima esaminiamo nel primo capitolo alcuni versetti, nel terzo versetto, così parla l'Eterno: per tre misfatti di Damasco, anzi per quattro, io non rievocherò la mia sentenza, perché hanno tritato Gilead con trebbie di ferro. Poi il sesto versetto così parla: per tre misfatti di Gaza, anzi per quattro, e continua così tutto il libro. C'è una ragione speciale per questo? Sì, cioè, questi versetti ci rivelano che la pazienza di Dio non opera mai né in fretta né senza ragione, e che arriva oltre al punto in cui l'azione sarebbe ben giustificata. Però quando egli decide di agire, ecco che il suo giudizio è irrevocabile. Vedo che il nostro tempo ci è sfuggito, per oggi non abbiamo tempo di considerare altre domande, così vi invitiamo ad ascoltarci di nuovo alla stessa ora, quando ritorneremo a voi con il quesito biblico. Grazie per la vostra sintonia, leggete la Bibbia, mandateci le vostre domande, le useremo qui su questa rubrica. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazio. Grazie e vi saluta.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

0: cari ascoltatori, giunge a voi la rubrica Radio Evangelo Risponde, e il nostro augurio è che il vostro interesse per questa trasmissione si manifesti in concreto. Vi preghiamo quindi di telefonare o di scrivere al numero di telefono all'indirizzo che ricorderemo in chiusura di trasmissione. Quello che vi chiediamo è di proporci i vostri problemi intorno alla fede cristiana, di trasmetterci le vostre ansietà e i vostri dubbi, o anche, lo abbiamo detto e lo ripetiamo, le vostre critiche. Faremo il nostro meglio per aiutarvi, anche se siamo consapevoli che le nostre capacità sono molto limitate, ma confidiamo nell'aiuto del Signore e nel consiglio che ci fornisce la parola di Dio. Non vogliamo darvi nulla di nostro, ma vogliamo costantemente riferirci all'Evangelo di Gesù Cristo, insostituibile fonte di luce e consolazione. Alla nostra giovane ascoltatrice, che ammira la nostra fede in Cristo, diciamo che non siamo un modello da imitare e che quello che abbiamo lo abbiamo ricevuto da Gesù Cristo senza avere alcun merito. Ci è stato dato per grazia, e grazia e favore immeritato. Ci è capitato altre volte, dopo aver portato agli altri la nostra testimonianza cristiana, di udire apprezzamenti del genere di quello rivolteci dalla nostra giovane ascoltatrice. Beati voi che avete questa fede, che riuscite a vivere per il Signore. Noi invece siamo convinti di essere sul piano umano come tutti gli altri e di non avere alcuna qualità speciale. Quello che ci ha fatti diversi è stata la misericordia di Dio manifestata verso di noi per mezzo di Cristo Gesù. Ma questa misericordia è per tutti e si estende a tutti, senza distinzione, favorendo però solo coloro i quali la riconoscono e la invocano attraverso Cristo Gesù il Salvatore. Vivere ad un livello di vita superiore, com'è nell'intento dell'ascoltatrice che ci ha posto la domanda, è impossibile per le nostre capacità umane, ma possibile in Dio per mezzo della grazia. Lo affermiamo non solo come una verità biblica incontestabile, ma sulla base della nostra esperienza personale. Dopo aver conosciuto il fallimento delle nostre buone intenzioni e della nostra malferma volontà, ci siamo rivolti a colui che miracolosamente, attraverso l'opera della croce di Cristo, ci ha fatti nuove creature. Vivere ad un livello superiore, e quindi vivere la vita cristiana, perché di questo si tratta, è possibile a tutti, oppure solo alcuni predestinati. Usiamo questa parola perché alcuni pensano proprio così, che la vita cristiana è per alcuni soli eletti, o meglio per alcuni soli predestinati a viverla. Prego, fratello.
1: Io credo che vada innanzitutto ulteriormente chiarito il concetto che abbiamo intorno all'idea della predestinazione, termine che, come tu hai già accennato, ritorna frequentemente nei quesiti che ci pongono i nostri radioascoltatori. A proposito del quale credo sia stato già risposto in maniera abbastanza esauriente in una delle nostre rubriche di Radio Evangelo. Vorrei semplicemente ribadire che noi non accettiamo, proprio alla luce della Bibbia, la parola di Dio, l'idea della predestinazione, in quanto che l'immagine che essa ci propone di Dio è quella di un Dio di amore. Sarebbe sufficiente riproporre due citazioni dell'Evangelo al riguardo, per sfatare ancora una volta questo concetto che alcuni hanno. E precisamente, prima di tutto, quella del capitolo 3, versetto 16 di Giovanni, che possiamo dire la sintesi di tutto l'Evangelo: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E quella ancora contenuta in Timoteo 2,4, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Affermazioni così esplicite dell'universalità di quest'amore, che travalica le nazionalità, le lingue, le culture, le varie condizioni morali e spirituali, possiamo dire. Quindi possiamo rispondere alla nostra ascoltatrice non solo che la vita cristiana possono viverla tutti, ma che questa è la volontà di Dio, il suo desiderio più vivo. Vita cristiana, che come ben sappiamo è più che l'adempimento di un codice morale enunciato dalla Bibbia, ma che è sintetizzato da un rapporto di comunione con Lui, come sappiamo, e che ci spinge ad onorarlo nell'adempimento delle sue santi leggi, spinte dall'amore. Credo che a questo punto nella nostra ascoltatrice sorga un'altra domanda. Allora, perché sembra che solo alcuni riescano a viverla? La risposta non può che venirci dalla parola di Dio, la quale ci ricorda che a motivo del peccato, del proprio peccato, la nostra natura decaduta non è in condizioni da sola a praticare la vita cristiana, e che quindi l'uomo soltanto attraverso una nuova natura, o come altrove la Bibbia la chiama, una rigenerazione, può essere posto nella condizione di viverla. E a questo Dio stesso ha provveduto, sappiamo, offrendo il suo unigenito figliuolo, il quale attraverso la sua morte e la sua resurrezione ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo, affermava l'Apostolo. Di conseguenza possiamo dire che tutti coloro che aprono il cuore a questa buona novella di Dio, riconoscendo la propria incapacità, indegnità, ma anche al tempo stesso la potenza di Dio, il dono di Dio, e si arrendono all'opera della sua grazia, possono vedere compiersi nella loro vita questo grande e glorioso miracolo, quello di passare in un istante solo, afferma l'Evangelo, dalla morte spirituale in cui si trovano e quindi nell'incapacità di vivere una vita spirituale superante, cioè quella vita cristiana che è pace, allegrezza nello Spirito Santo, alla vita di Dio.
0: E voglio agganciarmi a quanto hai detto per concludere. Abbiamo visto che vivere ad un livello di vita superiore, scusate, è possibile mediante la grazia, mediante l'intervento di Dio, e che questa possibilità è riservata a tutti coloro che credono. Dobbiamo aggiungere che questo rientra, come hai ben detto nel tuo intervento, rientra nei programmi di Dio per ciascuno di noi. Giustamente hai detto, il Signore lo vuole, il Signore lo desidera per tutte le sue creature, anche per quelle che si sono particolarmente infangate nel peccato e nella corruzione di questo mondo, e che perciò vedono particolarmente lontana da loro questa che è pur sempre una conquista. Qualcuno ha detto che anche nella vita degli uomini peggiori, uomini che hanno abbruttito la loro immagine di creature di Dio, c'è un momento, forse un momento solo, nel quale desiderano di essere in regola con Dio. Ebbene, il Signore vuole che questo desiderio di un momento diventi realtà e riserva loro la possibilità di accedere ad una vita superiore, la possibilità di redimersi, di acquisire un'immagine diversa da quella che costoro hanno mostrato alla società. E dunque nella volontà di Dio, lo ribadiamo, dobbiamo lodarlo per questo. Gesù è disceso perché noi salissimo, ha patito l'apparente sconfitta della croce perché noi vincessimo la nostra battaglia contro il peccato. Egli ha vinto per noi perché fossimo diversi, cioè capaci di fare la sua volontà e di operare il bene. Vorrei concludere questa nostra risposta alla nostra cara ascoltatrice leggendo alcuni versi della Bibbia dall'Epistola agli Efesi capitolo 2. E voi pure vi ha vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria e di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti, pure immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti ubbidendo alla voglia della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figliuoli di ira come gli altri. Ma Dio, ecco dove vorremmo mettere l'enfasi, ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete salvati, e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi ci ha trasportati in uno stadio di vita completamente diverso, in quello stadio di vita superiore che nelle intenzioni della nostra ascoltatrice di vivere.

signora si è congratulata con noi per la bellissima, dice lei, opera di evangelizzazione che compiamo con i nostri programmi. Ci ha poi chiesto alcuni chiarimenti sulle trasmissioni in generale. Vuol sapere perché non parliamo mai di Maria, la madre di Gesù. Cominciamo col rispondere a questa sua prima domanda. Innanzitutto, non è esatto che non parliamo mai di Maria. È capitato in più di qualche circostanza che ne abbiamo parlato, ma forse la nostra signora che ci ascolta non era in quel momento sintonizzata con noi. Ma è pur vero che chi si aspettasse di sentir parlare da noi su Maria quotidianamente andrebbe certamente deluso nella sua aspettativa. Il motivo è molto semplice. Noi siamo di fede evangelica e questo non vuole assolutamente dire che siamo contrari a Maria, la madre di Gesù, che riteniamo essere stata favorita tra le donne per aver portato nel suo seno il Salvatore, ma vogliamo dire semplicemente che ne parliamo nella misura in cui ne parla il Nuovo Testamento, cioè l'Evangelo di Gesù Cristo. Probabilmente non siamo noi a parlare poco di Maria, ma sono gli altri a parlarne molto, forse troppo, di modo che appare il nostro quasi un disinteresse per questo personaggio del Nuovo Testamento. Se ci ha seguito, gentile signora, avrà certamente osservato che parliamo in tutte le nostre varie rubriche radiofoniche di Gesù, il Salvatore del mondo. E lo facciamo perché riteniamo che così dobbiamo fare, proprio alla luce delle scritture che parlano costantemente di lui. Parlano di lui come il Signore cui conviene riguardare con fede per essere salvati. Al contrario, se osserviamo la posizione di Maria nell'Evangelo, troveremo che di lei è fatta menzione in cinque circostanze diverse. La prima, quando è detto che andò sposa a Giuseppe; la seconda, nella circostanza della nascita di Gesù; la terza, alle nozze di Canaan; la quarta, nel doloroso evento della crocifissione di Gesù; e la quinta, quando è detto che era con gli apostoli in Gerusalemme attendendo con loro la promessa dello Spirito Santo che sarebbe sceso su di loro. Queste sono le circostanze salienti in cui l'Evangelo si occupa di Maria. Ed è chiaro che sulla base di quanto detto di lei non possiamo non avere per lei quella stima e quella considerazione che è lecito avere per uno strumento che Dio ha usato per il compimento del suo piano di salvezza, attuato a nostro favore, quindi a favore di tutta l'umanità. Se l'Evangelo ci avesse fornito maggiori elementi per parlare di lei, lo avremmo fatto con lo stesso slancio e con lo stesso entusiasmo con cui trattiamo, per esempio, altri strumenti di Dio ed altri servi di Gesù Cristo, che hanno avuto nell'Evangelo scritto uno spazio ed una risonanza ben più ampia. Prendiamo per esempio l'Apostolo Paolo, lo stesso Pietro o il discepolo che Gesù amava, cioè Giovanni. Consideriamo i loro scritti, il peso che hanno avuto per la conoscenza e la propagazione dell'Evangelo. È naturale che si faccia riferimento a loro più che a Maria, proprio perché con le loro parole e con la loro azione ci hanno fornito un maggiore motivo perché se ne parli. Noi non siamo per le classifiche e non ci sentiamo di dire che è più importante l'uno o più importante l'altro, perché crediamo che tutti i personaggi del Nuovo Testamento sono stati importanti come strumenti di Dio. Ma chi li travalica tutti è Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Quello che si deve evitare, cara signora, è di esagerare a proposito di un personaggio dell'Evangelo i cui contorni sono ben definiti dalle pagine del Sacro Libro.
E sicuramente la figura di Maria ha assunto nei secoli una dimensione che è stata voluta più dagli uomini che da Dio, ma soprattutto una dimensione che non ritroviamo nella storia della Chiesa dei primi secoli. Tanto diciamo per amore della verità, non ce ne voglia la nostra gentile signora, anzi sia questa una occasione per rimeditare la figura di questa importante servente di Dio alla luce dell'Evangelo di Gesù Cristo.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Leggiamo insieme nel libro del profeta Isaia al capitolo 63. Leggiamo dal verso 7. Io voglio raccontare, ricordare le bontà del Signore, le lodi del Signore, considerando tutto quello che il Signore ci ha elargito. Ricorderò il gran bene che ha fatto alla casa di Israele, secondo la sua misericordia e secondo l'abbondanza della sua bontà. Egli aveva detto: certo, essi sono il mio popolo, i figli che non mi inganneranno. Fui il loro salvatore in tutte le loro angosce. Non fu un inviato né un angelo, ma lui stesso a salvarli. Nel suo amore e nella sua benevolenza egli li redenze. Se li prese sulle spalle e li portò tutti i giorni del passato. Ma essi furono ribelli, contristarono il suo Spirito Santo, perciò egli si mutò il loro nemico, egli stesso combatté contro di loro. Allora il suo popolo si ricordò dei giorni antichi di Mosè. Dov'è colui che li fece uscire dal mare con il pastore del suo gregge? Dov'è colui che si mise in mezzo a loro, che mise in mezzo a loro lo Spirito suo Santo, che fece andare il suo braccio glorioso alla destra di Mosè, che divise le acque davanti a loro per acquistarsi una rinomanza eterna, che li condusse attraverso gli abissi come un cavallo nel deserto senza che inciampassero, come il bestiame che scende nella valle? Lo Spirito del Signore li condusse al riposo. Così tu guidasti il tuo popolo per acquistarti una rinomanza gloriosa. Guarda dal cielo e osserva dalla tua abitazione santa e gloriosa. Dove sono il tuo zelo, i tuoi atti potenti, il fremito delle tue viscere e le tue compassioni non si fanno più sentire verso di me. Tuttavia tu sei nostro padre, poiché Abramo non sa chi siamo e Israele non ci riconosce. Tu, Signore, sei nostro padre, il tuo nome in ogni tempo è salvatore nostro. Signore, perché ci fai peregrinare lontano dalle tue vie e rendi duro il nostro cuore perché non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, delle tribù, delle tue eredità. Per poco tempo il tuo popolo santo ha posseduto il paese. I nostri nemici hanno calpestato il tuo santuario. Noi siamo diventati come quelli che tu non hai mai governati, come quelli che non portano il tuo nome. Amen. Accomodatevi, fratelli, mediteremo. Vi ho voluto leggere tutto il capitolo, o meglio il capitolo 63 dal verso 7, perché è molto bello ed è un capitolo che ci parla della sofferenza del popolo del Signore quando avverte il distacco dal Signore, quando avverte che qualcosa non va. Bello vedere come questo popolo cerca il Signore, ma lo cerca perché si è accorto che senza il Signore non si può andare avanti, c'è mancanza proprio di acqua, c'è mancanza di vita. E allora il popolo di Israele è in questo momento in una condizione che può soltanto ricordare le cose che il Signore ha fatto nella sua vita e nella nostra vita di conseguenza. Fratelli, non dimentichiamo mai quello che il Signore ha fatto nella nostra vita. Anzi, permettetemi di dire qualcosa in più intorno a questo. Ricordare non significa avere in mente che è successo qualcosa. Ricordare nelle vie del Signore significa celebrare, festeggiare. Non significa avere in mente che 20 anni fa è successo qualcosa nella nostra vita e quindi mi ricordo che sono stato salvato, che ad un certo punto... No, no, ricordare significa
ripercorrere con la mente quello che Dio ha fatto nella nostra vita, e mentre lo ripercorriamo quasi noi lo riviviamo, perché l'opera del Signore è un'opera che non è stagnante, è viva, è un'opera vivente, è un'opera che sarà tale nella misura in cui noi la vivremo. Non possiamo pensare che la nostra vita spirituale, man mano che vada avanti, debba necessariamente declinare, tramontare o vivere con meno entusiasmo. Lo scrittore dice: io voglio ricordare le bontà del Signore, le lodi del Signore. In questo passo non dice mi viene in mente, ma io voglio. C'è una volontà nella nostra vita. Succedono tante cose belle e meno belle, alcune cose anche brutte nella nostra vita succede, e le ricordiamo, a volte le viviamo, quasi alcune situazioni non riusciamo manco, se sono particolarmente difficili, non le riusciamo neppure a superare, o abbiamo bisogno di tempo

modo spesso di ricordare anche attraverso gli studi che sono stati fatti e anche attraverso le prediche. Ho avuto modo di ricordare tutto quello che il Signore ha fatto nella mia vita. Mi sono rallegrato perché proprio nel momento in cui le ricordavo provavo gioia e mi rendevo conto che non erano episodi lontani, erano lontani ma allo stesso tempo vicino. E la mia preghiera è stata: Signore, fammi continua a mettere nella mia vita qualcosa che è continuamente vivo ed è continuamente qualcosa che mi relaziona con l'opera di salvezza che tu hai fatto. Voglio ricordare la bontà del Signore. Noi dal punto di vista umano siamo più propensi a ricordare il male che il bene. Sapete perché? Perché il cuore è insanabilmente maligno. Noi di fronte a un'esperienza bellissima ci poniamo in una determinata maniera, man mano che passa il tempo. Di fronte a un'esperienza negativa ci poniamo in un'altra maniera. Fateci caso. Sulle cose belle che succedono difficilmente prendiamo delle decisioni, però le prendiamo sulle cose brutte. Sulle cose brutte siamo in grado di dire basta, non ne voglio sapere più niente, no, ho chiuso, no, oramai con quello lì o con quella lì non voglio sapere più niente, sulle cose brutte. Perché tendenzialmente il cuore vuole sottolineare il male, ma Dio ha cambiato il nostro cuore, lo ha cambiato. E guardate che cambiamento Gesù ha fatto nella nostra vita. Di fronte al male dice perdona 7 volte 7. Di fronte al bene dice voglio ricordare la bontà del Signore. Signore, aiutaci affinché il nostro cuore manifesti i sentimenti di una vita nuova. Amen. Io voglio ricordare le bontà del Signore, le lodi del Signore. Sentite qua che bello. Considerando tutto quello che il Signore ci ha elargito. Se dovessimo far questo in maniera onesta, non avremmo più fogli su dove scrivere le cose che Dio ha fatto. Considerando tutto quello che tu ci hai elargito, le cose che Dio ha fatto nella nostra vita sono state fatte con grande amore da parte di Dio e anche in grande abbondanza. La mente ti dice che Dio non ha fatto niente, la mente ti dice che Dio non ha fatto niente. Il nemico ti dice: ma alla fine cos'è che ha fatto il Signore nella tua vita? Se noi non consideriamo, rischiamo di dimenticare le cose che Dio ha fatto, o meglio, di dare poco valore, poca importanza. Basterebbe considerare tutto quello che il Signore ha fatto per renderci felici, per renderci gioiosi. Infatti lo scrittore dice: voglio ricordare non solo le grandi cose che il Signore ha fatto, ma anche le lodi del Signore. Le lodi ci parlano di cose che ci hanno rallegrato, ci parlano di cose che Dio ha manifestato. E quante cose Dio ha fatto nella tua vita? Quante cose? Lasciamo stare quello che farà, ma quante cose fino a oggi il Signore ha fatto nella tua vita, a partire dal giorno in cui sei stato salvato? Quante cose? Pensaci un po', considera un po'. Forse mi viene da parlare così perché magari qualcuno, senza che nessuno se ne accorgi, si sta lamentando un po' con il Signore. Sapessi quanto il Signore ha da lamentarsi su di te. Sapessi quanto il Signore ha da lamentarsi su di te. E non lo fa, non lo fa. Non lo fa perché il suo cuore è un cuore misericordioso. Ricorderò il gran bene che ha fatto. Il gran bene che ha fatto, sentite qua, secondo la sua misericordia e secondo l'abbondanza della sua bontà. Secondo la sua misericordia, chi è in grado stamattina di misurare la sua misericordia? C'è qualcuno che è in grado di prendere un metro e di misurarla? C'è qualcuno in grado di misurare l'abbondanza della sua bontà, di contenerla, di metterla in un barattolo, in una scatola, in un bagaglio e di dire questa è

0: stata la bontà del Signore verso la mia vita, non saremo mai in grado, non saremo mai in grado di misurare la misericordia del Signore. Attenzione, non verso gli altri, verso di noi non saremo in grado. Quante volte il Signore ci ha perdonato? Quante volte il Signore avrebbe potuto toglierci dai suoi occhi? Quante volte? E non l'ha fatto. Quante volte? Io voglio ricordare la bontà del Signore. Una bontà, la misericordia, che non si è manifestata soltanto a livello personale, ma anche a livello di Chiesa. Ricorderò il gran bene che ha fatto alla casa di Israele. E questo è qualcosa che noi non possiamo sottovalutare, fratelli. Non possiamo separarci dalla Chiesa. Non possiamo pensare di avere una vita personale e una vita con la Chiesa. Se tu sei stato innestato nella verità, tu non puoi fare a meno del corpo di Cristo. Non puoi fare a meno. È la tua famiglia. Anzi, è la tua vera famiglia. Perché? Perché ciò che è carne e sangue durerà per questo tempo. Durerà per questo tempo ciò che è carne e sangue. E non sappiamo manco quanto durerà. Con la morte i legami sono finiti. Marito, moglie, figli, genitori sono finiti. Ma c'è un altro legame che dura in eterno. Ed è i legami che vengono dal Calvario. E allora, siccome io sono contento dell'opera che Dio fa nella vita dei miei fratelli, io voglio ricordare anche il gran bene che ha fatto alla casa di Israele. Sì, voglio ricordarlo, perché il bene che ha fatto alla casa di Israele è il bene che ha fatto a me. È il bene che ha fatto a me, è il bene che ha fatto alla casa di Israele. Secondo l'abbondanza della sua bontà. Sembra quasi che lo scrittore rimanga meravigliato di fronte a tutto quello che Dio ha fatto. Rimane, tra virgolette, scioccato, senza parole. Guarda e vede soltanto il bene che Dio ha fatto alla sua vita, il bene che Dio ha fatto al suo popolo. E poi, di fronte a questo bene, lo scrittore si rende anche conto che noi spesso falliamo. Infatti, lo scrittore si fa guidare così in maniera particolare da intuire addirittura quale era il pensiero di Dio verso il suo popolo. Dio aveva pensato: questo è il mio popolo, non mi inganneranno mai. Pensate un po', Dio in che relazione si trova verso il suo popolo? Ci guarda e dice: questo è il mio popolo, i figli che non mi inganneranno. Fu il loro salvatore in tutte le loro angosce. Tanto è stato il bene che Dio ha voluto a questo popolo, al suo popolo, che non ha mandato nessuno, né un inviato, né un angelo, ma ha preferito lui stesso venire a salvarli. Chi ci ha salvati è Dio. Chi ci ha salvati è l'opera che Gesù ha compiuto sulla croce. Chi ha operato nella nostra vita è lo Spirito Santo, che Gesù ci ha, tra virgolette, profetizzato perché venisse nel mondo per toccare, per convincerci di peccato, di giudizio e di giustizia. E noi siamo tutti quanti testimoni che questo è avvenuto nella nostra vita. È vero o no, fratelli? Non fu un inviato, non un angelo, ma lui stesso a salvarli. E nel suo amore e nella sua benevolenza li ha redenti, cioè li ha comprati. Guardate qua che cura pastorale. Se li è presi sulle spalle. Se li è presi sulle spalle. Ci sentiamo sulle spalle del Signore, fratelli. No, non cerchiamo di appoggiarci sulle spalle di un uomo, perché l'uomo non può portare il peso che può portare il Signore. Non lo cerchiamo neppure e non lo desideriamo, anche perché il calore che può darci il Signore non ce lo può dare un uomo. Le risposte che ci può dare il Signore non ce le può dare un uomo. E noi abbiamo bisogno di stare, come dice il testo, tutti i giorni della nostra vita sulle sue spalle. Li portò tutti i giorni del passato, cioè testimonia lo scrittore che Dio non è mai mancato nella loro vita. È sempre stato ponte, e credo che tutti quanti ci ricordiamo di quello che il Signore ha fatto nel deserto, no? La manna che ha dato ogni giorno, per 6 giorni, vi ricordate? Dio faceva scendere la sua manna dal cielo. Oh, non mancava mai lunedì, martedì, così noi li chiamiamo i giorni, loro li chiamavano diversamente. Mercoledì, giovedì, venerdì, sabato due volte, sesto giorno due volte, perché poi ci sarebbe stato il giorno di riposo e quelle due volte sarebbero servite per quel giorno e per il giorno all'indomani. Li portò sulle sue spalle tutti i giorni, ma dall'altra parte furono ribelli, contristarono lo Spirito Santo. E quando noi siamo ribelli, e con questo in linea generale, e contristiamo lo Spirito Santo, egli si muta in nostro nemico. In realtà, fratelli, non è che Dio decide di diventare nostro nemico, è la nostra ribellione stessa che ci mette di fronte a Dio come nemici. Perché quando noi usciamo dalla volontà di Dio, e allora ecco che la nostra vita non può godere del suo aiuto, non può godere del suo sostegno. Egli stesso combatté contro di loro. E quando poi ci troviamo in difficoltà, allora ci ricordiamo del Signore. Dov'è colui che mise in mezzo a loro lo Spirito Santo, che ha aperto il mare come pastore del suo gregge, che fece andare il suo braccio glorioso alla destra di Mosè? Dov'è? Quando poi ci rendiamo conto che la nostra vita cammina un po' così e così, sembra che lo vogliamo dal Signore. Dov'è il Signore? Dov'è il suo braccio potente? Dov'è? Dove sono i suoi miracoli? Dove sono le sue opere? Allora ecco che il Signore spiega benissimo al suo popolo, spiega benissimo che lui non se li è dimenticato. Lui è padre. Abramo non sa chi sono loro, Israele non li conosce, ma il Signore gli è padre, ci è padre, e il suo nome in ogni tempo è Salvatore nostro. Il Signore continua a salvare in mezzo a noi, continua a salvare in mezzo a questa città, continua a manifestare la tua gloria mentre noi viviamo questi giorni che passano via, volano via. Tienici sempre vicino a te. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

tutti e quattro i Vangeli riportano un episodio riguardante l'unzione di Gesù da parte di una donna. Si tratta dello stesso episodio raccontato in tutti i Vangeli o di episodi diversi? Matteo, Marco, Luca e Giovanni contengono tutti il racconto di una donna che versa dell'olio su Gesù. I racconti sono simili, ma hanno anche delle differenze inconciliabili. Per questo motivo, quasi tutti gli studiosi sono concordi nel ritenere che i Vangeli non si riferiscano tutti al medesimo episodio. Partiamo dal Vangelo di Luca. Quasi tutti gli studiosi ritengono che Luca si riferisca ad un episodio che avvenne parecchio tempo prima ed in una locazione differente da quella narrata in Matteo, Marco e Giovanni. Consideriamo quindi Luca 7 versetti 36 a 50. Per brevità non leggo tutto il brano che sta scorrendo in sovraimpressione, ma metto in luce alcuni tratti che fanno ritenere questo episodio come un episodio piuttosto diverso da quello narrato negli altri Vangeli. Innanzitutto il versetto 36 mette in evidenza che questo episodio si svolse a casa di un fariseo e al versetto 40 scopriamo anche il nome di quel fariseo, Simone. Come vedremo, questo Simone il fariseo non può essere il medesimo padrone di casa dei brani di Matteo e Marco, anche perché il luogo è completamente diverso. Al versetto 37 poi è scritto che una donna, di cui non viene detto il nome, andò di proposito in casa del fariseo portando con sé un vasetto di olio profumato. Di quale città si tratta? La città potrebbe essere Nain, citata in Luca 7:11, oppure un'altra città della Galilea, visto che tutta questa sezione di Luca si svolge in Galilea. Invece Matteo, Marco e Giovanni collocano l'episodio a cui si riferiscono in Giudea, a Betania. Inoltre in Luca, a differenza degli altri Vangeli, questo episodio sembra temporalmente molto distante dalla passione di Gesù, mentre gli altri Vangeli collocano l'episodio a ridosso della crocifissione. La donna viene poi indicata da Luca come una peccatrice e riconosciuta come tale anche da Simone il fariseo, quindi era probabilmente una donna che godeva di cattiva fama in quel paese. Gli episodi di Matteo, Marco e Giovanni non fanno riferimento a nulla del genere. In questo episodio di Luca, poi, la donna piange ai piedi di Gesù e usa i suoi capelli per asciugarli, inoltre li unge con olio profumato. Come vedremo negli altri episodi, la scena è descritta in modo diverso. Infatti la donna non piange, ma si limita a ungere Gesù. Gesù si rivolse al padrone di casa facendo notare che lui non aveva mostrato riguardo verso l'ospite, ungendolo con olio e profumi come si usava a fare, ma quella donna aveva mostrato più riguardi di lui. Questo dialogo con il padrone di casa è presente solo nell'episodio di Luca. Abbiamo poi un discorso di Gesù sull'amore che deriva dall'essere perdonati e abbiamo una parola di perdono dei peccati rivolta alla donna e un apprezzamento per la sua fede seguita da commenti dei presenti che si chiedono chi fosse costui che perdonava i peccati. Tutte queste cose le troviamo esclusivamente nel brano di Luca. Come abbiamo visto, questo brano è piuttosto differente dagli altri. Sì, ci sono alcune caratteristiche in comune con gli altri brani, ma le somiglianze sono decisamente inferiori alle differenze, occorre ammetterlo. Praticamente l'unica cosa in comune è il fatto che ci sia una donna che fa un gesto di particolare riguardo nei confronti di Gesù. Generalmente si ritiene quindi che questo episodio di Luca sia distinto da quelli raccontati negli altri Vangeli. Concentriamoci ora sul Vangelo di Giovanni. Qui l'episodio si svolge a Betania, in Giudea, quindi in un luogo diverso da quello indicato da Luca. Ma soprattutto questa cena si svolge pochi giorni prima della crocifissione di Gesù. Infatti al versetto 1 è scritto che Gesù si era recato a Betania 6 giorni prima della Pasqua e questa cena viene collocata prima dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, dove venne accolto come un re dalla folla festante. In questo caso, Giovanni non indica in quale casa si svolse la cena, è bene sottolinearlo, ma si concentra su 3 personaggi di Betania che erano presenti alla cena, Marta, Lazzaro e Maria. Il motivo di questa scelta è abbastanza ovvio. Il Vangelo di Giovanni è l'unico a descriverci la resurrezione di Lazzaro e quindi Giovanni si concentrò su quei 3 personaggi che erano già noti ai suoi lettori dai capitoli precedenti.
Teniamo presente che Giovanni, nel capitolo 11, versetto 2, aveva già anticipato che Maria, la sorella di Lazzaro, era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. Ora, nel capitolo 12, Giovanni descrive proprio quell'episodio. Come ho detto, Giovanni non ci dice dove si svolse la cena. Non dobbiamo dare per scontato, come alcuni fanno, che la cena avvenne a casa di Lazzaro. Così come non dobbiamo dare per scontato che Lazzaro, Marta e Maria vivessero tutti insieme. L'unica cosa che sappiamo è che erano tutti e tre presenti a quella cena. Marta addirittura stava aiutando nel servire la cena, e questo è piuttosto coerente con il personaggio laborioso delineato in Luca 10. Ma il fatto che Marta si sia offerta per aiutare a servire non indica necessariamente che quella sia casa sua. Lazzaro era uno dei commensali, probabilmente uno degli invitati principali della cena, vista la celebrità che aveva lì a Betania dopo la sua risurrezione dai morti. E poi è presente anche Maria, ma di lei non ci viene mai detto nei Vangeli che era una donna di cattiva fama, a differenza della donna di cui abbiamo letto nel Vangelo di Luca. Inoltre ella non si mise a piangere, ma semplicemente versò olio profumato di vero nardo sui piedi di Gesù e poi, buttandosi ai suoi piedi, glieli asciugò con i capelli. Poi la conversazione che segue tra Gesù e Giuda è completamente diversa dalla conversazione che abbiamo trovato in Luca. In questo brano non si parla di perdono dei peccati, ma del fatto che l'olio aveva un grande valore e per Giuda sembrava uno spreco. Inoltre, in questo caso, Gesù fa riferimento alla sua sepoltura, tema totalmente assente in Luca. Insomma, Luca e Giovanni sembrano essere proprio due episodi completamente diversi che coinvolsero persone diverse in luoghi diversi. Essi hanno in comune solo una cosa: il fatto che una donna si getti ai piedi di Gesù e che i suoi capelli finiscano sui piedi di Gesù, andando ad asciugare l'olio in eccesso. Può un episodio così specifico essere accaduto due volte? Innanzitutto, ungere un ospite con oli e profumi era qualcosa che si usava fare in quel contesto culturale. Infatti Gesù stesso, nel parlare con Simone il fariseo, in qualche modo lo rimproverò per non aver mostrato l'attenzione dovuta ad un ospite di riguardo. Certamente però il fatto di utilizzare i capelli per asciugare è qualcosa di piuttosto singolare. Nel brano di Luca, gettandosi ai piedi di Gesù in lacrime, asciugando i suoi piedi con i propri capelli, baciandoli e ungendoli di olio profumato, quella donna stava mostrando grande umiltà, grande affetto per Gesù, come Gesù stesso rimarcò. Leggendo i Vangeli, e in particolare Luca 10, versetto 38-42, ci rendiamo conto che Maria, sorella di Lazzaro, era diventata discepola di Gesù da parecchio tempo, quando Gesù partecipò alla cena in Betania, pochi giorni prima della crocifissione. Quindi possiamo pensare che ella conoscesse da tempo la storia di quella peccatrice che aveva pianto ai piedi di Gesù, asciugando i suoi piedi con i capelli. È quindi possibile che Maria sia rimasta colpita da quella storia e, in prossimità della morte di Gesù, si sentì spinta a fare un gesto analogo. Rimangono infine i brani di Matteo 26, versetti 1 a 16 e Marco 14, versetti 1 a 11, che sono molto simili tra loro e descrivono il medesimo episodio. Tale episodio è certamente distinto da quello di Luca, perché anche esso è situato in Betania. Ci sono alcuni che pensano che possa trattarsi addirittura di un terzo episodio distinto anche da quello di Giovanni, ma dopo aver fatto alcune ricerche, aver esaminato con cura il contesto, mi sento di condividere l'opinione di quegli studiosi che ritengono Matteo e Marco come facenti riferimento al medesimo episodio narrato da Giovanni. È infatti vero che Matteo e Marco offrono un racconto sintetico rispetto a Giovanni, ma tutto sommato potrebbero essere ricondotti all'episodio di Giovanni. Infatti Matteo e Marco ci dicono che l'episodio si svolse sempre a Betania, in casa di un certo Simone il lebbroso, da non confondersi con l'altro Simone, il fariseo, di cui abbiamo letto in Luca. Teniamo presente che il nome Simone era piuttosto usuale all'epoca, così come il nome Maria o Giovanni, quindi non c'è nulla di sorprendente nel trovare due persone diverse che si chiamano Simone. L'episodio è compatibile con il racconto di Giovanni, che non ci dice chi era il padrone di casa.
Matteo e Marco non ci dicono nemmeno il nome della donna che unse Gesù e non ci dicono che ella versò l'olio sui piedi di Gesù, ma sul suo capo. Se l'episodio si riferisce al medesimo raccontato da Giovanni, ha senso pensare che versando l'olio sul capo di Gesù, esso sarebbe comunque sceso sui piedi e sia stato poi asciugato con i capelli da Maria. Il fatto che Matteo e Marco non ne parlino indica solo che non erano interessati nella loro sintesi a mettere in evidenza quell'aspetto. In effetti, Matteo e Marco nel raccontare l'episodio sembrano più interessati a descrivere lo sdegno dei discepoli per lo spreco di denaro al quale seguì la risposta di Gesù. Infatti l'episodio in Matteo e Marco sembra essere stato inserito più che altro per mettere in evidenza la molla che fece scattare il tradimento di Giuda. L'episodio è inserito sia da Matteo sia da Marco in una sezione che comincia con una riunione dei capi del popolo, 2 giorni prima della Pasqua, per decretare la morte di Gesù e per trovare un modo per arrestarlo. La sezione si conclude con Giuda che si offre per consegnare loro Gesù. Leggiamo: allora uno dei 12, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti e disse: quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Matteo 26, 14 a 16. E lo stesso troviamo nel brano parallelo di Marco capitolo 14 versetti 10 a 11. In mezzo a questa sezione Matteo e Marco inseriscono l'episodio della donna che unse Gesù, non necessariamente in ordine cronologico. Infatti l'episodio può essere accaduto anche qualche giorno prima, come descritto dal Vangelo di Giovanni. Lo scopo di Matteo e Marco nell'inserire l'episodio sembra più che altro tematico, volto a far comprendere cosa portò Giuda a tradire Gesù. Infatti in questo senso il Vangelo di Giovanni ben si integra con i racconti di Matteo e Marco. Matteo e Marco descrivono lo sdegno dei discepoli, mentre Giovanni sottolinea che fu proprio Giuda tra i discepoli quello che si indignò più di tutti. L'episodio dell'unzione da parte di quella donna sembra aver esasperato Giuda in modo particolare. Probabilmente Giuda, più di tutti gli altri, non aveva digerito i continui riferimenti di Gesù alla propria morte. E quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Evidentemente per lui un Messia che continuava a fare riferimento alla propria sepoltura non poteva essere un vero Messia, e quindi egli probabilmente pensò che dopo aver sprecato alcuni anni a seguire un falso Messia valesse la pena almeno guadagnare qualcosa consegnandolo alle autorità. I racconti di Matteo e Marco sembrano complementari a quello di Giovanni, non sembrano esserci gli estremi per pensare addirittura ad un terzo episodio di unzione di Gesù, anche se ovviamente non possiamo escluderlo, visto che l'unzione di ospiti di riguardo era comunque una pratica comune. In conclusione, per la maggioranza degli studiosi il Vangelo di Luca si riferisce ad un episodio diverso in un luogo ed in un tempo diverso, mentre i Vangeli di Marco e Matteo potrebbero essere ricondotti al medesimo episodio a Betania, narrato da Giovanni, che vede come protagonista Maria, la sorella di Lazzaro, pochi giorni prima della crocifissione di Gesù. I brani di Matteo, Marco e Giovanni sono compatibili tra loro, riportando dettagli diversi che possono comunque integrarsi tra loro. In Matteo, Marco e Giovanni l'episodio sembra essere quello che fa scattare in Giuda la decisione definitiva di tradire Gesù. Giovanni descrive in modo specifico il gesto umile di Maria, che si butta ai piedi di Gesù con i capelli che vanno ad asciugare l'olio, e tale gesto rievoca quello di una donna sconosciuta che tempo prima in una località diversa, in Galilea, aveva mostrato il suo amore in tal modo verso Gesù, ottenendo da quest'ultimo l'assicurazione sul fatto che i suoi peccati erano perdonati. Matteo e Marco si concentrano invece sull'unzione sul capo di Gesù, senza soffermarsi sul dettaglio della donna che si getta ai suoi piedi, dettaglio che per loro evidentemente non era rilevante per i loro scopi. Che si tratti di 2 o 3 episodi diversi, non ci sono problemi, non è certo un argomento sul quale azzuffarsi. Ciò che importa però, nel considerare questi episodi, è l'amore e l'umiltà che alcune donne hanno mostrato nei confronti di Gesù, facendo gesti che Gesù riconobbe come gesti di grande amore nei suoi confronti, gesti molto toccanti.
La peccatrice di cui si parla in Luca fu certamente sollevata dalle parole di Gesù: «La tua fede ti ha salvata, va in pace». E Maria di Betania ricevette dal Signore una promessa: dovunque in tutto il mondo sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto. Visto che stiamo leggendo questo racconto a distanza di 2000 anni, non possiamo che confermare che la promessa di Gesù si è realizzata. Spero che questa breve analisi vi sia stata utile. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla. La lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti, capitolo 17. Ed essendo passati per Anfipoli ed Apollonia, vennero a Tessalonica, dov'era una sinagoga dei giudei. E Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro e per tre sabati tenne loro ragionamenti tratte dalle scritture, spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e resuscitasse dai morti, e il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annunzio. E alcuni di loro furono persuasi e si unirono a Paolo e a Sila, e così fecero una gran moltitudine di greci pii e non poche delle donne principali. Ma i giudei, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi fra la gente di piazza, e raccolta una turba misero in tumulto la città, e assalita la casa di Giasone cercavano di trar Paolo e Sila fuori al popolo, ma non avendoli trovati trascinarono Giasone e alcuni dei fratelli dinanzi ai magistrati della città, gridando: «Costoro che hanno messo sottosopra il mondo son venuti anche qua». E Giasone li ha accolti ed essi tutti vanno contro gli statuti di Cesare, dicendo che v'è un altro re, Gesù. E misero sottosopra la moltitudine e i magistrati della città che udivano queste cose, e questi, dopo che ebbero ricevuta una cauzione da Gesù e dagli altri, li lasciarono andare. E i fratelli subito di notte fecero partir Paolo e Sila per Berea. Ed essi giuntivi si recarono nella sinagoga dei giudei. Or questi furono più generosi di quella di Tessalonica, in quanto che ricevettero la parola con ogni premura, esaminando tutti i giorni le scritture, per vedere se le cose stavano così. Molti di loro, dunque, credettero, e non piccol numero di nobil donne greche ed uomini. Ma quando i giudei di Tessalonica ebbero inteso che la parola di Dio era stata annunziata da Paolo anche in Berea, vennero anche là, agitando e mettendo sossopra le turbe. E i fratelli, allora, fecero partire immediatamente Paolo, conducendolo fino al mare, e Sila e Timoteo rimasero ancora quivi, ma coloro che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene, e ricevuto l'ordine di dire a Sila e a Timoteo che quanto prima venissero a lui, si partirono. Or mentre Paolo li aspettava in Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro a vedere la città piena di idoli. Egli dunque ragionava nella sinagoga coi giudei e con le persone pie e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. e anche certi filosofi epicurei e stoici conferivano con lui, e alcuni dicevano: «Che vuol dir questo cianciatore?» Ed altri: «Egli pare essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la risurrezione». E presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago, dicendo: «Potremmo noi sapere qual sia questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché tu ci rechi agli orecchi delle cose strane, noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliano dire queste cose». Or tutti gli ateniesi e i forestieri che dimoravano quivi non passavano il tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare quel che c'era di più nuovo. E Paolo, stando in piè in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, io veggo che siete in ogni cosa quasi troppo religiosi, poiché passando e considerando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto, cioè dunque che voi adorate senza conoscerlo. Io ve lo annunzio. L'Iddio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in tempi fatto d'opera di mano, e non è servito da mani d'uomini come se avesse bisogno di qualche cosa, egli che dà a tutti la vita e il fiato ed ogni cosa. Egli ha tratto da un solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lungi da ciascun di noi. Difatti, in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni dei vostri poeti han detto, poiché siamo anche sua progenie. Essendo dunque progenie di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile ad oro e ad argento e a pietra scolpiti dall'arte e dall'immaginazione umana? E Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Quando udirono mentovar la resurrezione dei morti, alcuni se ne facevano beffe, ed altri dicevano: «Su questo noi ti sentiremo un'altra volta». Così Paolo uscì dal mezzo di loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionisio l'Areopagita e una donna chiamata Damaris ed altri con loro.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: C'è una domanda che tormenta ogni bambino prima o poi. Cosa accadrebbe se combinassi qualcosa di veramente brutto e mamma e papà decidessero di ripudiarmi? Da piccola, ogni tanto ero afflitta da questi pensieri spaventosi, specialmente quando mi comportavo male. Come quella volta che lo zio Dick mi sorprese a fumare una sigaretta dietro alla sua vecchia auto parcheggiata nel cortile della nonna. Sapevo che se l'avesse detto alla mamma sarei finita in quel terribile orfanotrofio tedesco della città. Strano, non riesco a ricordarmi la punizione che i miei genitori mi inflissero, ma non mi mandarono all'orfanotrofio. E qualche tempo dopo, in un momento di maggiore fiducia, confidai a mia madre queste terribili paure. Scoppiò a ridere, come comprensibile, e mi abbracciò forte. Non molto tempo fa ho parlato con un uomo che è stato effettivamente ripudiato dai genitori. Don mi ha raccontato di essere stato un monaco benedettino, l'orgoglio della sua famiglia italiana. Viveva dietro a mura ricoperte di edera. Per un certo periodo si era inserito nella routine quotidiana, preghiera mattutina, umili lavori nell'orto, ma poi, in seguito ad una serie di strane circostanze, arrivò alla fede in Cristo e lasciò il monastero. La sua famiglia rimase mortificata. In seguito, quando il Signore guidò Don a prendere delle decisioni precise, senza compromessi, i suoi genitori si lavarono le mani di lui. Suo padre lo diseredò e arrivò a piangere il figlio come morto. Puoi immaginare il dolore che quest'uomo sperimentò? Dopo quella conversazione non potei fare a meno di ricordarmi di un fatto curioso che un amico avvocato mi aveva raccontato anni prima. Negli Stati Uniti, sebbene un padre possa ripudiare un figlio legittimo, non può ripudiare un figlio adottivo. Non pretendo di capire tutte le motivazioni legali che stanno dietro a questa norma, ma è una legge tradizionalmente acquisita fin dai tempi di Cristo. Mi chiedo se l'Apostolo Paolo avesse in mente questa norma quando scrisse la lettera ai Galati. Dio mandò il suo figliolo, disse Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figliuoli. Quindi non sei più servo, ma figliuolo, e se sei figliuolo sei anche erede per grazia di Dio. Tenendo presente quella norma riguardante l'adozione, questo potrebbe essere stato il modo di Paolo per sottolineare una verità importantissima. Come figli adottivi del nostro Padre Celeste, non potremo mai essere ripudiati, né nel tempo né nell'eternità. In Romani 8 l'Apostolo scrisse: «Avete ricevuto lo Spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba, Padre». Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. A volte, come un bambino preoccupato, puoi essere tentato di temere che Dio ti ripudierà per un motivo o per l'altro. Forse immagini che potrebbe dirti: se non la smetti di comportarti da piccolo ribelle, ti lascerò, non mi intrometterò mai più nella tua vita, ti diserederò. Porta a Dio queste sciocche preoccupazioni e permettigli di spazzare via i tuoi dubbi. Afferra la realtà della sua eterna parola e non lasciarla. Dio non ti ripudierà mai, non ti diserederà mai, non ti lascerà e non cesserà di intromettersi gloriosamente nella tua vita. Quello che egli ha dato a Cristo, il suo primo e unigenito figliuolo, lo darà gratuitamente a te quale figlio adottivo. Il mio amico trae conforto da questo pensiero e anch'io. Spero vivamente che, ascoltando le prossime riflessioni, anche tu riposerai nella certezza che Dio, l'intruso glorioso, ti terrà sempre stretto come un figlio tanto amato. Dio vuole che tu sia certo del suo amore. Continua ad appoggiarti sulla Scrittura, cresci in Lui e riposa in quella certezza.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Da Confucio a Cristo.
3: 18ª puntata.
4: La moglie di Sì, che sembrava vicinissima alla conversione, subisce all'improvviso un gravissimo tracollo fisico e mentale, che si manifesta subito come una chiara possessione demoniaca. Per Sì è una dura prova, ma egli, confidando nella potenza di Cristo, riesce ad ottenere la completa guarigione della moglie dopo aver digiunato per 3 giorni e alla fine dopo averle imposto le mani sul capo e comandato a Satana di andarsene nel nome di Gesù. Questo miracolo consolida notevolmente la fede di Sì e gli dà nuovo fervore per far conoscere il Vangelo ai suoi conterranei.

A questo punto si cominciò a interessarsi di un gruppo di villaggi non tanto lontani dal suo paese, nei quali iniziò a fare delle riunioni informali in cui gli venivano fatte molte domande, specialmente dai vicini pagani che ogni tanto venivano ad unirsi al piccolo gruppo. Ma tutto questo è vero, signor Sì? Gesù ha veramente guarito gente indemoniata che viveva nei cimiteri? O si tratta soltanto di una favola? Ha veramente aperto gli occhi ai ciechi, fatto camminare gli storpi, sanato i lebbrosi? Perché non gli chiedi di venire a stare in mezzo al nostro villaggio? C'è tanta gente malata e indemoniata qui. Vogliamo vedere coi nostri occhi se Gesù può fare veramente le cose che tu dici. Era davvero uno strano tipo, questo Sì. Era contento solo quando poteva spiegare il Vangelo a chi non l'aveva mai sentito. Il peccato, l'incarnazione, la redenzione, la fede, la vita cristiana erano argomento costante dei suoi discorsi. Beh, per parlare di tutte queste cose, egli faceva costante riferimento alla croce e al Calvario. Quando i suoi auditori gli chiedevano: «Gesù, può fare queste cose oggi? Tu dici che vive vicino a noi. Può guarire gli ammalati e cacciare i demoni qui, oggi?» La risposta veniva con grande semplicità e chiarezza. «Certo che lo può fare. Mi ha curato durante i lunghi anni della mia malattia. Mi ha tolto il desiderio dell'oppio. Ha liberato mia moglie dai demoni. Non c'è nulla che Gesù non possa fare per coloro che si allontanano dal peccato e si affidano interamente a Lui». Fin lì andava tutto bene. Ma poi la gente gli chiedeva dimostrazioni pratiche. «Pregheresti per me? La mia mamma è malata. Mia moglie e mio figlio non hanno da mangiare. Vieni a casa mia e fa che il Signore intervenga». Era una prova grande, ma Sì fu contento perché vedeva che c'era un vero interesse nella gente e che erano disposti ad abbandonare il peccato e gli idoli se solo trovavano qualcosa per cui valesse la pena di fare questo passo. Perciò di buon grado accettò di mettere le sue mani sugli ammalati e di pregare perché fossero guariti. La conoscenza biblica di Sì naturalmente era ancora molto scarsa e incompleta, e le sue idee erano probabilmente sbagliate in molti punti, ma egli aveva imparato molte cose. Prima di tutto, che la Bibbia va interpretata in modo letterale, senza mettere in dubbio o relativizzare niente di ciò che essa dice. Nella maniera più semplice e più naturale, egli si aspettava che tutte le promesse di Dio si avverassero alla lettera. Nel piccolo villaggio dove andava a predicare, egli sapeva di poter pregare nel nome di Gesù con la certezza di essere esaudito. E infatti in quelle povere case successero tanti fatti miracolosi, né più né meno che in Samaria, ai tempi di Gesù. Vedendo coi loro occhi tutti quei prodigi, non c'era da meravigliarsi che la gente si volgesse al Signore, nonostante che la persecuzione nei loro confronti fosse più che mai aspra. Anche questo del resto era ovvio e perfettamente in linea con le esperienze della Chiesa primitiva. La persecuzione giunse ad un punto tale che alcuni presentarono delle false accuse contro di loro ai mandarini locali. Alcuni credenti subirono minacce e percosse. Ci furono furti e perfino tentati omicidi nei loro confronti. Intanto si avvicinava il tempo dell'annuale festa pagana e gli abitanti del villaggio, che più ferocemente perseguitavano i cristiani, decisero di appendere con le mani a dei pali tutti coloro che rifiutavano di adorare gli dèi e di abbandonare la religione straniera. Le tensioni erano veramente al limite e stavano per scoppiare. I cristiani di Yangzun decisero di fuggire finché erano in tempo. Così, nel pieno della notte, il signore Sì, che era in quei giorni nel suo villaggio di Chang'e occidentale, fu svegliato da un bussare continuo alla sua porta. Appena ebbe aperto, riconobbe i credenti di Yangzun e fece entrare il piccolo gruppo di fuggitivi e udì il loro racconto. L'indomani mattina, molto presto, fecero una riunione di preghiera. Era venuta l'occasione per lui di usare dei suoi talenti al servizio del Signore. Egli era esperto nelle leggi e non aveva dubbi che quella fosse la strada migliore per risolvere la situazione. Ancora per molti anni dopo ricordò con un certo orgoglio con che presenza di spirito e con che competenza era intervenuto, ottenendo che i mandarini mandassero dei soldati nel villaggio per ristabilire l'ordine. Fu ribadito che i credenti avevano il diritto di professare la loro fede e prima che essi tornassero al loro villaggio, Sì li ospitò per qualche tempo. Non si sentiva incoerente quando li invitava a rifugiarsi solo nel Signore, che aveva promesso di avere cura di loro in ogni circostanza e a non temere gli uomini. Ogni giorno lui e i suoi ospiti adoravano insieme il Signore e il Signor Sì li istruiva nelle dottrine cristiane. Si curò di loro e li ospitò fino a quando le cose nel villaggio non furono del tutto normalizzate ed essi poterono tornare a casa.
Riconoscenti e riconfortati, i cristiani di Yangsun trovarono i loro nemici umiliati e schiacciati. La persecuzione non ricominciò, ma al contrario, tutti si guardavano bene dal fare qualcosa contro i credenti, perché temevano un nuovo intervento dell'esercito. Questo incoraggiò la gente timorosa, che finalmente trovò il coraggio di frequentare le riunioni e di fare tutte le domande che aveva accantonato per paura delle persecuzioni. Sì, andava là spesso come prima e trovava famiglie intere disposte a bruciare gli idoli. Anche i villaggi vicini avvertirono l'eco di questo rinnovato entusiasmo e la gente veniva da lontano portando malati da guarire e chiedendo ai cristiani di andare anche da loro a predicare il Vangelo. Pian piano, anche in questi villaggi si cominciarono a tenere riunioni periodiche e, sì, era ormai tanto impegnato col lavoro pastorale che non era quasi mai a casa. In alcuni piccoli villaggi c'erano anche gruppi di 20-30 credenti. Ma col passare del tempo l'entusiasmo di Sì si smorzò. Egli vedeva che questi credenti, pur crescendo di numero, non si sviluppavano come lui desiderava. Tutto andava bene fin quando le cose erano facili, ma appena compariva qualche difficoltà, la loro fede si affievoliva e i loro cuori diventavano freddi. Benché egli si curasse molto di queste piccole chiese, non vedeva risultati in questo senso. Col passare degli anni molti indietreggiavano e la loro fede si deteriorava. Questo riempiva di dolore il signore Sì e divenne per lui una delle lezioni più dure ma più utili della sua vita. In un primo momento egli non aveva capito il perché di questo parziale insuccesso, ma piano piano il meccanismo gli divenne chiaro quando notò che la stessa cosa si ripeteva in circostanze analoghe. Capì che la persecuzione e le difficoltà vengono permesse da Dio stesso per vedere se la gente è pronta a soffrire per amore di Cristo, quando costa anche del sacrificio. Cominciò ad apprezzare il grande valore di questo tipo di esperienze, perché ne scaturiva una forza e una fiducia in Dio che non poteva venire da niente altro. Dio sa come meglio curarsi dei suoi, e quando egli permette delle prove, è per il bene della comunità.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: La mia pace. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 14 versi 27 a 31. Vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Avete udito che vi ho detto: io me ne vado e torno da voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché il Padre è maggiore di me. Ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto crediate. Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo. Egli non può nulla contro di me, ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Alzatevi, andiamo via di qui. Vorrei solo avere un po' di pace. Chissà quante volte abbiamo sentito frasi simili a questa. La pace è qualcosa che tutti gli esseri umani aspirano ad avere in un modo o nell'altro. Ma dove è possibile trovare la vera pace? I discepoli di Gesù avrebbero passato un momento difficile perché Gesù stava per lasciarli fisicamente, come aveva detto loro. Era normale che fossero turbati e spaventati a quel pensiero. Per questo motivo Gesù li rassicurò con le sue parole: vi lascio pace, vi do la mia pace. La pace che offre il mondo non ha niente a che vedere con la vera pace. Essa affonda normalmente le sue radici nel materialismo, nella soddisfazione momentanea dei propri bisogni, ma non è una pace duratura perché non è basata sul ristabilimento del rapporto con colui che ci ha creati. La pace che Gesù dava loro era invece la pace che solo Dio può dare. Mentre la pace che il mondo offre è soggetta a mutamento, la pace che Dio può donare è una condizione di benessere e completezza che il credente mantiene in ogni istante della sua vita. È innanzitutto una pace con Dio, basata proprio sull'opera che Gesù stava per compiere sulla croce. Come avrebbe scritto l'apostolo Paolo: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Romani 5:1. La pace con Dio è la base per la nostra relazione con Lui ed è anche la base per le nostre relazioni con gli altri. Ma la pace che Gesù dona è anche una pace che è possibile sperimentare nella vita di tutti i giorni. Coloro che confidano in Gesù Cristo possono affidare a Lui la loro vita con serenità, sapendo che Lui si prende cura di loro. Anche nelle circostanze più difficili, essi possono essere liberati dall'ansietà e godere proprio di una pace straordinaria. La pace che Gesù avrebbe lasciato ai suoi discepoli avrebbe permesso loro di affrontare le sfide difficili che stavano loro davanti. Egli stava infatti per invitarli a lasciare il luogo dove si trovavano e dove avevano avuto il loro ultimo pasto insieme, per andare incontro al suo traditore in quella stessa notte. Invece di essere turbati, Gesù voleva che essi si rallegrassero nel pensare che lui sarebbe asceso al Padre. Infatti Gesù nell'incarnazione, come perfetto uomo, era stato per un certo tempo soggetto a limitazioni, nonostante egli fosse la parola di Dio che nel principio era con Dio ed era Dio, come scritto in Giovanni 1:1. Nella sua condizione umana Gesù era quindi inferiore al Padre e poteva affermare che il Padre era maggiore di lui. I discepoli avrebbero quindi dovuto rallegrarsi, perché ascendendo al Padre egli avrebbe riconquistato la gloria che aveva prima che il mondo fosse, come scritto in Giovanni 17:5, la gloria divina, ricongiungendosi con il Padre. Quelle parole di Gesù servivano a preparare i discepoli agli eventi che sarebbero accaduti quella notte, in modo che in seguito essi avessero potuto riflettere su quelle parole e avere la conferma che Gesù aveva ogni cosa sotto il suo controllo, anche quando l'avversario, il principe di questo mondo, avrebbe dato l'impressione di avere la meglio sul Figlio di Dio. In seguito essi avrebbero riconosciuto che quella era invece stata la più grande vittoria di Gesù. Satana non avrebbe infatti potuto fare nulla contro Gesù se egli stesso non glielo avesse permesso. Gesù amava il Padre e il Padre amava il Figlio. Ma l'amore che Dio ha per l'umanità avrebbe portato Gesù ad andare fino in fondo nel compiere l'opera di salvezza che Dio aveva predeterminato addirittura prima della fondazione del mondo, come scritto in 1 Pietro 1:20. I discepoli avrebbero conosciuto la paura e il turbamento quella notte, ma in seguito le parole di Gesù sarebbero tornate alla loro mente, avrebbero dato loro speranza, una speranza che si sarebbe concretizzata dopo la risurrezione, quando essi avrebbero rivisto il loro maestro. Essi avrebbero avuto davvero la pace che Gesù aveva promesso loro, sarebbero stati in pace con Dio e sarebbero stati strumenti nelle mani di Dio per portare quella pace anche al resto del mondo. E tu hai conosciuto la sua pace?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte.

0: 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E come sempre a quest'ora Maurizio è felicissimo di darti un sincero e caloroso benvenuto, un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto? Grazie per averci scelti, grazie per aver scelto questa frequenza, questa emittente, questo programma a quest'ora. Benvenuto all'ascolto.

Come ben saprai, se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, siamo alle prese con il Vangelo di Marco. L'abbiamo da poco iniziato, siamo ancora nel vivo del primo capitolo, quindi stiamo ancora assaporando, come dire, gli inizi di questo Vangelo. Un Vangelo, come abbiamo detto diverse volte, breve, il più breve dei quattro Evangeli, non per questo meno interessante, anzi, direi che il livello di interesse è molto alto, è ugualmente alto, perché è un testo, un resoconto breve ma denso di azione, denso di avvenimenti, denso di dinamicità. E tutto questo lo stiamo già scoprendo, anche se abbiamo, come ripeto, solo iniziato da poco.

Voglio cogliere l'occasione di questa pausa musicale per ringraziare tutti coloro che scrivono, che continuano a scrivere, che hanno scritto e che scriveranno, perché ce ne saranno degli altri, sono certo.

Grazie anche a chi, scrivendo, ha richiesto una copia del Nuovo Testamento. Siamo felici che tu l'abbia fatto, speriamo ti sia arrivata e speriamo che tu possa, con questo Nuovo Testamento, camminare, passeggiare insieme a noi, non solo attraverso il Vangelo di Marco, ma in tutti gli altri interessantissimi libri contenuti nel Nuovo Testamento.

Vorrei esaminare insieme a te oggi l'ultima parte del primo capitolo del Vangelo di Marco. Per farlo vorrei leggere insieme a te questa parte, questo brano, e non appena arriverà la sigla della lettura, eccola qua, quel bellissimo flauto che sembra venire da chissà dove, dopo aver letto questo brano insieme a te, lo commenteremo.

Ricorderai senz'altro che la volta scorsa ci siamo lasciati allorché Gesù aveva guarito la suocera di Pietro. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta. Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni e non permetteva loro di parlare perché lo conoscevano. Poi la mattina, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì, se ne andò in un luogo deserto e lì pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e, trovatolo, gli dissero: «Tutti ti cercano». Ed egli disse loro: «Andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là, perché è per questo che io sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demoni. Venne a lui un lebbroso e, buttandosi in ginocchio, lo pregò dicendo: «Se vuoi, tu puoi guarirmi». Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii guarito». E subito la lebbra sparì da lui e fu guarito. Gesù, dopo averlo ammonito severamente, lo mandò subito via e gli disse: «Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote, offri per lui la tua purificazione, quel che Mosè ha prescritto. Questo serva loro di testimonianza». Ma quello, appena partito, si dette a proclamare e a divulgare il fatto, di modo che Gesù non poteva più entrare manifestatamente in città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui.

fattosi sera, quando il sole fu tramontato, portarono a Gesù tutti i malati e gli indemoniati. E tutta la città era radunata alla porta. Ed egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e cacciò molti demoni. E non permetteva ai demoni di parlare, perché sapevano chi egli era. Credo che sia giusto qui fare una distinzione fra i demoni e il diavolo o Satana. Infatti, la Bibbia ci dice che c'è un solo diavolo, Satana, ma molti demoni, come vedremo meglio in seguito. Nota inoltre che Marco sta facendo la stessa cosa che ha fatto Matteo, cioè riporta soltanto pochi casi di guarigioni miracolose. Indubbiamente Gesù guarì centinaia di persone, ma relativamente poche guarigioni vengono riportate nei Vangeli. Come giustamente ha osservato uno degli evangelisti, Giovanni, se non vado errato, se avessero dovuto prendere nota accuratamente e meticolosamente di ogni cosa che Gesù aveva fatta o detta, tutti i libri di questa terra non sarebbero stati sufficienti. Anche interessante notare che perfino i demoni riconoscevano Gesù per quello che era, eppure non per questo erano salvati, e questo l'abbiamo già, credo, sollevato quando abbiamo parlato di credere in Dio. Credere in Dio, così come comunemente si dice, non è sufficiente, perché anche i demoni credono, ma questo non li rende certo religiosi o tantomeno cristiani. Abbiamo dunque seguito Gesù durante una delle sue laboriose giornate e ci aspetteremmo che fosse andato subito a riposarsi, visto che poi il giorno dopo avrebbe avuto appuntamenti molto serrati uno dietro l'altro. Oppure ci saremmo aspettati che la mattina dopo se la sarebbe presa con comodo. E invece abbiamo letto che la mattina, essendo ancora molto buio, Gesù, alzatosi, uscì e se ne andò in un luogo deserto e qui pregava. Interessante notare che Gesù, quando era così impegnato, non se la prendeva comoda, ma sentiva maggiormente la necessità della comunione con il Padre. E c'è un aneddoto che riguarda Lutero, il grande riformatore Martin Lutero, che diceva: oggi ho molto da fare, devo pregare di più. E Lutero sicuramente aveva imparato questa importante lezione dal Maestro, da Gesù stesso. E questa è una sfida che io devo prendere personalmente, devo fare mia personalmente. Non posso certo rimproverare te se prima non metto in pratica nella mia vita questo esempio di Gesù. Ora, da nessuna parte nella Bibbia leggiamo che dobbiamo alzarci prima dell'alba e pregare. Non è un comandamento, non è un'espressa richiesta. Possiamo però ragionare in questo modo: se Gesù lo faceva, se egli sentiva il bisogno di farlo, quanto più tu ed io.

Simone e quelli che erano con lui gli andarono dietro, lo cercarono. Trovatolo, gli dissero: tutti ti cercano. Ed egli disse loro: andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là, perché è per questo che io sono uscito, che io sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe, cacciando demoni. Possiamo dire che questo è un altro inizio, l'inizio del Vangelo, nel senso che Gesù, mediante il suo insegnamento, sta preparando coloro che lo ascoltavano ad accettare la salvezza resa possibile dalla sua morte e dalla sua resurrezione. Questo è l'aspetto pratico del Vangelo, è l'inizio concreto, diciamo, del Vangelo. Come abbiamo visto proprio in apertura di questa serie, Marco dice che questo è l'inizio, questo è il principio del Vangelo, della buona notizia, dell'Evangelion. Quindi lui proprio all'inizio del suo resoconto, del suo documento, dice: questo è l'inizio. Ed è giusto, ovviamente, che Marco faccia questa affermazione. Stiamo solo dicendo che questo è l'inizio pratico, è l'inizio, come dire, visibile, ecco, del Vangelo, della predicazione, della missione di Gesù. Abbiamo detto più volte che non è la vita di Gesù, non è l'insegnamento di Gesù che ci salva, è la morte di Gesù che ci salva, è la morte di Gesù che ci dà vita, è la nuova vita di Gesù, la resurrezione di Gesù che ci dà speranza e certezza per il futuro.

Nota che Gesù predicava nelle sinagoghe e scacciava demoni per tutta la Galilea, tanto che nei 3 anni del suo ministerio pubblico, del suo servizio, Gesù coprì l'intero territorio. Un'altra cosa interessante da sottolineare è che anche in questo tempo il potere demoniaco si manifestava più che mai. E ve ne furono 3 di tali periodi. Uno durante il tempo di Mosè, un altro ai tempi di Elia, e un terzo appunto durante la vita terrena di Gesù. Personalmente credo che ci sia nella Bibbia sufficiente informazione per dedurre che anche nel periodo che precederà la seconda venuta di Cristo ci sarà un'altra intensa attività da parte di Satana. E guardandoci attorno oggi non possiamo fare a meno di notare il revival di pratiche e scienze occulte che non illudiamoci, hanno a che fare con Satana, né più né meno, altro che passatempi o innocui giochini. È vero, ci sono intorno a noi tanti ciarlatani che pretendono di essere cartomanti, maghi, eccetera, eccetera, non sono altro invece che, ripeto, ciarlatani in cerca di guadagni facili. Ma ci sono anche persone che hanno dedicato la propria vita, la propria esistenza, il proprio servizio all'opera di Satana, per quanto orribile la cosa possa sembrare o possa suonare così alle nostre orecchie. Eppure è la triste, tragica realtà. E queste pratiche, questa tendenza andrà diffondendosi sempre più. Siamo così arrivati all'ultimo miracolo di questo capitolo di Marco. Sono stati tutti casi difficili e uno diverso dall'altro. Qui si tratta di un lebbroso. Anche a quell'epoca la lebbra non era incurabile, come deduciamo anche dal libro del Levitico, ma era pur sempre una terribile malattia che poteva portare anche alla morte. Ma brevemente, rileggendo il resoconto, un lebbroso venne a lui, venne a Gesù, e buttandosi in ginocchio lo pregò dicendo: «Se tu vuoi, tu puoi mondarmi, tu puoi guarirmi». Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii guarito». E subito la lebbra sparì e fu mondato, fu guarito. Questo miracolo presenta un notevole aspetto non solo fisico ma anche psicologico. È interessante che Marco, che di solito si limita a presentare proprio l'essenziale, ci dà però un particolare importante. Gesù, mosso a pietà, non si limitò a parlare, come spesso aveva fatto e spesso farà, ma stendendo la mano toccò la persona, toccò l'uomo. Ora, a quel tempo nessuno si sognava neanche lontanamente di avvicinarsi, tantomeno toccare un lebbroso. Quest'uomo forse per anni non era stato mai avvicinato o toccato da nessuno, né a sua volta aveva potuto toccare altri. Quindi probabilmente per anni non aveva sperimentato una stretta di mano, non aveva avvertito il calore di un abbraccio, una carezza. Immagino che la sua famiglia gli portasse cibo ed acqua, che lasciava in qualche luogo, da dove il lebbroso poi li avrebbe presi personalmente. Se ti è capitato di vedere il bellissimo film, vecchio senz'altro, ma sempre grande, Ben-Hur, ricorderai forse la scena di Ben-Hur che visita la madre e la sorella al lebbrosario. Scene sicuramente toccanti, scene tragiche, crude, se vuoi. Persone costrette a vivere emarginate vita natural durante. E invece quest'uomo, in questo giorno più bello della sua vita, conosce ancora una volta
il calore di un tocco. E la cosa straordinaria che non è il tocco di un qualsiasi essere umano, è il tocco di Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore, il medico per eccellenza, il guaritore dei guaritori. Gesù, avendogli fatte severe ammonizioni, lo mandò subito via e gli disse: guardati dal farne parola a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, e questo serva loro di testimonianza. Quando un lebbroso guariva, si doveva seguire un determinato rituale prescritto dalla legge mosaica. È anche interessante notare che Gesù dice al lebbroso ormai guarito: non dire a nessuno ciò che ti è accaduto. E invece il lebbroso cosa fa? Appena partito si dette a proclamare, a divulgare il fatto. Gesù per il momento non voleva che la sua fama si spargesse, o perlomeno che la sua fama non si spargesse solo perché egli era un guaritore. Comunque, le cose vanno diversamente e, come vedremo, sempre di più Gesù sarà sommerso dalla miseria umana, dal bisogno umano. Non che egli soffochi, ma tante persone andarono a Gesù per avere i loro bisogni fisici, le guarigioni o per avere cibo, ma non certo per ascoltare il suo messaggio. E questo sicuramente avrà rattristato il cuore di Gesù.

Purtroppo questa è la sigla di chiusura che ci dice che il tempo a nostra disposizione è terminato, è scivolato via, proprio così. Appuntamento alla prossima passeggiata, appuntamento al prossimo incontro, durante il quale inizieremo a considerare insieme il secondo capitolo del Vangelo di Marco. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, come sempre, e ancora una volta, grazie. A presto. Ciao.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Benvenuti a Contrappunti, Mario Pieri adesso in vostra compagnia. Oggi parleremo brevemente, nel tempo che abbiamo a disposizione, dei santi, della venerazione dei santi, un po' anche delle reliquie, delle immagini sacre. Ecco, molti quando si trovano davanti ad una persona di fede evangelica dicono: ah, voi, ecco, siete quelli che non credono nei santi. E questo è un po' un dato acquisito, anche un luogo comune, banale, conosciuto da tutti. Eppure, ecco, è sbagliato, non è del tutto vera questa affermazione. Dopo vi dirò anche perché. Allora, vi invito a restare in mia compagnia, di questo parleremo quest'oggi, come dicevo, avremo anche della buona musica. Non vi lasciate impressionare dal brano che ho scelto per cominciare il programma di oggi. Allora, mi raccomando, restate con me, benvenuti a Contrappunti.
0: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Oh, devo dire per precisione, per correttezza, che il brano che ho scelto per cominciare il programma di oggi, questo Kyrie eseguito non so in quale lingua, fra l'altro è un brano che a me personalmente piace anche molto. Comunque, ho detto, l'ho promesso, ascolteremo anche altra musica di altro genere. E a questo punto allora direi che, visto che c'è tanta carne al fuoco, andiamo subito a cominciare. Allora, da dove cominciare l'argomento di oggi? Reliquie, santi, culto dei santi, immagini, è sicuramente un tema abbastanza complesso dai diversi significati, non facile da trattare. Faremo del nostro meglio qui nel tempo che abbiamo a disposizione, come dico sempre, senza avere la pretesa poi di trattarlo in modo esaustivo. E questo comunque un motivo in più poi dopo per eventualmente contattarci, dirci la vostra e approfondire quanto avremo poi detto. Ecco, accanto alla dimensione religiosa, il tema dei santi, delle reliquie, coinvolge aspetti storici, aspetti antropologici e anche giuridici. Non è possibile ridurlo a visioni parziali oppure unilaterali. Non tenere conto di una sorta stratificata che riguarda l'Occidente e l'Oriente, che mette in questione l'atteggiamento degli uomini verso il corpo, verso il sacro, verso la morte. Ecco, letteralmente reliquia significa ciò che resta. Un corpo, la sua parte, oppure degli oggetti entrati in contatto con una persona. La storia delle religioni documenta la diffusione del culto delle reliquie fin dall'antichità. In Egitto ebbe particolare sviluppo la venerazione delle reliquie di Osiride, che condusse poi alla fondazione, nel luogo dove era sepolta la sua testa, del santuario di Abido. In Grecia erano onorate le reliquie del capo delle ossa di Orfeo, le ossa di Europa, di Teseo, di Oreste, quelle di Esiodo. Anche al di fuori dell'ambito religioso, in un'ottica secolarizzata, le reliquie hanno conosciuto forme di culto e di venerazione, come è accaduto a volte anche per le spoglie mortali di re oppure di leader politici. Per i cristiani cattolici le reliquie sono collegate al culto dei santi, come sappiamo, sono segni, simboli delle memorie, delle testimonianze della presenza di queste persone sulla terra. Reliquia è tutto quello che ricorda un santo, che lo rende vivo allo spirito degli uomini. Reliquie insigni sono il corpo, la testa, il braccio, l'avambraccio, il cuore, la lingua e così via. Ecco, secondo la Chiesa Cattolica la reliquia non avrebbe valore in se stessa, non si onora come si onorerebbe un feticcio. Si tratta in realtà di un culto relativo. Attraverso il reperto corporale o da contatto è il santo che si venera, l'oggetto quindi acquisisce valore proprio per la relazione che è intercorsa con la persona del santo. In un sito web del comune di Roma, fra l'altro potete andare a visitarlo se volete, fate una ricerca digitando la parola reliquia, l'indirizzo del sito è quello del comune di Roma, www.comune.roma.it, si parla là di reliquie. È una piccola pagina ma interessante che volevo condividere con voi. Già prima dell'anno 1000 Roma si impose ad opera di religiosi divenuti mercanti come centro del commercio di reliquie di santi, all'epoca ritenute taumaturgiche se non perfino dotate di poteri magici. Si cominciò con la necessità di sottrarre all'Islam i corpi dei martiri dei santi sepolti in Oriente riportandoli nell'Italia cristiana. Ma non si trattava solo di spirito di crociata. A quei tempi si cominciavano a costruire un po' dovunque le grandi cattedrali, che poi divennero presto dei centri di potere temporale, e spesso anche in reciproca concorrenza l'una con l'altra. E la presenza delle sacre spoglie ne avrebbe accresciuto il prestigio. Roma, sede del successore di Pietro, e Nuova Gerusalemme reclamava ovviamente un'elevata quantità di reliquie di santi, essendo questi gli interlocutori privilegiati di Dio. Più santi, più filo diretto con l'Altissimo, quindi anche più pellegrini in arrivo. Alle reliquie dunque si attribuivano anche i poteri scaramantici di un potente amuleto. I contadini le invocavano per scongiurare calamità atmosferiche, per salvare i raccolti, i cavalieri per assicurarsi protezione sul campo di battaglia. Chi poteva poi andava in guerra portando sempre indosso una piccola reliquia del santo cui era devoto. Ecco, si trattava dunque, per dirla in termini attuali, di un vero settore di mercato, caratterizzato oltretutto da grande domanda e relativa esiguità dell'offerta. Le radici del fenomeno sono molto antiche. Fu il diacono Deodato, già nell'VIII secolo, a dare forte impulso al commercio di reliquie. La cancelleria papale gli aveva dato incarico di responsabile dei cimiteri cittadini. In questa veste il diacono aveva mano libera, ma non solo in materia di nuove sepolture, ma anche di esumazioni, compreso il disseppellimento dei santi o dei morti in odore di santità. Trovare reliquie da immettere nel mercato non era dunque impossibile. E quando la domanda cresceva, Deodato e i suoi uomini ricorrevano, lavorando indisturbati nei cimiteri, a femori, falangi di defunti comuni. L'inverno poi passava nella raccolta della catalogazione dei resti e nella bella stagione poi, quando viaggiare era più facile, arrivavano i compratori. Per alzare i prezzi prima della vendita, Deodato faceva diffondere la voce di miracoli ottenuti dalle reliquie. L'affare più grosso il diacono lo fece con Eginardo, biografo di Carlo Magno, affascinato da Roma, città dei miracoli. Deodato gli vendé a carissimo prezzo i presunti resti di San Pietro e di San Marcello. Ecco, questa, come dicevo, una paginetta storica che potete andare a vedere nel sito del Comune di Roma, www.comune.roma.it. Direi di fare una piccola pausa musicale. Ovviamente vi propongo una bella canzone di Bruce Carroll, cambiamo totalmente genere anche musicale, si intitola Wake the Dead, cioè Sveglia i morti. Alcune parole dicono: voi santi non siete agitati, l'ora è vicina in cui tutti vedremo Gesù e saremo presi su in cielo. Vediamo i segni attorno a noi, potrebbe essere oggi. Sappiamo che lo sposo viene a portarci via tutti. Fratelli, cominciate a rallegrarvi. Sorelle, battete le mani. Poco oltre l'orizzonte ci aspetta la terra promessa, perciò cominciate a celebrare. Non c'è più tempo per versare lacrime. Siamo pronti, con gli occhi aperti, in attesa della sua apparizione. Bruce Carroll.

Stiamo parlando oggi qui a Contrappunti di santi, di reliquie, di immagini. Ecco, come sappiamo, la Chiesa Cattolica celebra il primo di novembre la festività di ogni santi. In questa data ricordo, ecco, quando ero piccolo, che nella chiesa parrocchiale venivano aperte alcune teche che custodivano delle reliquie. La gente andava lì a vedere, mi chiedo quanto si rendesse conto di che cosa appunto stava osservando. Ecco, ma cosa dice la Chiesa Cattolica oggi in proposito? Nella sua opera intitolata Reliquie, Insigni e Corpi Santi a Roma, Giovanni Sicari, cattolico, dice: il culto delle reliquie derivante dalle onoranze per i defunti oggi è raccomandato ma non imposto dalla Chiesa. Il Concilio di Trento nella sua 25ª sessione lo emendò dagli eccessi e il Concilio Vaticano II così si espresse: la Chiesa, secondo la sua tradizione, venera i santi, le loro reliquie autentiche e le loro immagini. Le reliquie, come ho già detto, sono i resti mortali dei santi canonizzati oppure dei beati venerati, o anche degli oggetti che sono appartenuti a loro o che sono stati in contatto con loro, come anche strumenti di martirio, vesti, utensili e così via. Nel Dizionario dei Santi, edito da Thea su licenza UTET, recensito dal rettore della Pontificia Università, una ventina di righe sono dedicate alle reliquie della Beata Vergine Maria, con la seguente premessa: in molte chiese nel mondo si conservano reliquie che per tradizione si ritengono essere state parti del corpo di lei, oppure oggetti a lei appartenuti o da lei in qualche modo derivati. Storicamente nessuna di queste reliquie può essere dimostrata autentica. Ecco, il problema dell'autenticità del resto ha sempre messo a dura prova chi ha dovuto affrontarlo. Nel V secolo il vescovo di Nola ebbe modo di osservare che per quanto legno venisse asportato la Santa Croce si rigenerava da sé. Sempre a proposito della croce, Calvino, che si scagliò violentemente contro l'uso delle reliquie, ebbe a dire in un trattato: se, come testimonia il Vangelo, questa croce poteva essere portata da un uomo, quant'è palese l'imprudenza di chi oggi pretende di esibire più reliquie di quante ne potrebbero portare 300 uomini. Se tutti i frammenti più o meno grandi della croce fossero messi insieme, essi riempirebbero completamente la stiva di una nave. Lo studioso Sir Stephen Runciman sostiene che anche un falso può avere un suo valore storico e che la storia delle reliquie va osservata più che con spirito

delle reliquie, se tutte le reliquie superstiti fossero autentiche, ad esempio Maria Maddalena dovrebbe avere avuto 6 corpi e San Gregorio Magno 2 corpi e 4 teste. In un altro libro, Gerusalemme, città degli specchi, edito da Rizzoli, Amos Elon dice: «La questione dell'autenticità non ha alcuna importanza». Ecco, qui si riferisce più a posti e località storiche. «Se il vostro unico scopo, dice ancora, è di fermarvi a pregare oppure di sentirvi a contatto con la storia o con le vostre radici o di rispettare un simbolo, non fa molta differenza se un determinato luogo sia stato o meno scientificamente riconosciuto come autentico. Chi va ad esempio in pellegrinaggio a Gerusalemme compie anche una specie di viaggio interiore. Che importa dunque se la via dolorosa che percorriamo oggi non sia esattamente quella percorsa da Gesù 2000 anni fa? E se la stanza che viene presentata ai pellegrini odierni come quella dell'ultima cena risalga invece molto probabilmente al Medioevo? Quei luoghi, dice ancora Amos Elon, sono oggi definiti dalla fede, non dalla scienza. Ecco, ma il discorso dei luoghi sacri è importante, però è un pochino diverso. Ecco, prima allora, a proposito della venerazione delle reliquie, veniva detto che questa venerazione è consentita solo se si tratta di reliquie autentiche. Qui, con queste affermazioni invece che vi ho appena letto, viene tutto nuovamente smentito. Ecco, mi rendo conto oggi che sono, contrariamente a quello che è il mio carattere, il mio modo di fare programmi, un pochino polemico su quanto sto dicendo, però mi auguro che ciò possa servire a farvi riflettere. Andiamo ancora avanti perché c'è ancora qualcosa da dire, c'è ancora un po' di strada da fare. Nei primi secoli del cristianesimo la prova più evidente che una reliquia fosse autentica era data dalla sua capacità di operare miracoli. Miracoli erano allora considerati non solo guarigioni o conseguimento di grazie, ma soprattutto fine di siccità, carestie, guerre, epidemie e di quant'altro il popolo era costretto a temere o a subire. Intorno all'anno 1000, anche per contrastare la vendita di false reliquie, si pensò di verificare l'autenticità di una reliquia mediante la cosiddetta prova divina, che consisteva nel porre la reliquia nel fuoco. Se ne usciva indenne, la reliquia era sicuramente autentica. Oltre alle conseguenze che si possono immaginare, questo tipo di prova ebbe il risultato di fare poi nascere una caterva di reliquie falsificate prodotte con materiali ignifughi. Per mettere ordine allora a queste prove empiriche, la Sacra Congregazione dei Riti, istituita da Papa Clemente IX nel 1669, dispose la ricognizione delle reliquie, fondando poco più tardi la Pontificia Commissione Archeologica Sacra. Oggi la ricognizione spetta al Tribunale Apostolico e oltre ai membri dell'autorità ecclesiastica intervengono 2 medici in qualità di periti, oltre al personale occorrente all'apertura del sepolcro e quant'altro. La prudenza della Chiesa, la cui severità va ricercata nell'intento di precludere la via agli abusi che l'ignoranza, l'interesse e la fede superstiziosa potrebbero favorire, non può d'altra parte non condannare le critiche ingiustificate di chi contesta per principio una tradizione secolare. Ecco, queste sono le parole di Antonio Pagliani. Ecco, da un lato è vero che la Chiesa Cattolica è prudente nelle sue ricerche, nei processi di beatificazione e di santificazione, ma allo stesso tempo poi è inamovibile e non pensa minimamente a smontare tutta questa impalcatura messa su nei secoli, avvallata solo dalla tradizione, che però continua a mantenere i fedeli in questa sorta di limbo estatico, tenendoli lontani invece da colui che solo deve essere adorato, pregato e venerato. Ecco, questo è un po' il nocciolo della questione, il punto focale del nostro programma di oggi. È chiaro, è evidente che nella realtà pratica il cattolico romano ha la sicurezza che i santi, gli angeli, ecco, per non parlare poi delle varie Madonne, gli sono più vicini di Dio e di Gesù. È per questo che il suo vero culto è diretto alle immagini invece di adorare Dio in spirito e verità.
cosa che

Uno solo è santo e su questo siamo tutti d'accordo. Santo con la S maiuscola, questo è il Signore. A Lui possiamo chiedere di aprirci gli occhi del cuore, come stiamo ascoltando da questa canzone. Ecco, dicevo in apertura che molti dicono degli evangelici: ah, ecco, voi siete quelli che non credono ai santi. Ecco, certo, sì, da tutto quello che ho detto prima prendiamo sicuramente le distanze, ma non è vero che gli evangelici non credono ai santi. Gli evangelici ci credono, invece, ci credono, e come? Ecco, certo, non cerchiamo la grazia del santo patrono camminando in processione o andando a pellegrinaggi o altro. Ecco, questo è vero. Tuttavia, però, crediamo ai santi. In una lettera mandata ad un gruppo di cristiani del primo secolo, l'apostolo Paolo scriveva: questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. E poi ripete il concetto: Dio ci ha chiamati a santificazione. È scritto nella prima epistola ai Tessalonicesi. Ecco, qui è molto chiaro, l'apostolo Paolo non si rivolgeva ad una qualche ristretta elite spirituale. Non diceva questo solo per i sacerdoti oppure per i pastori o per credenti di avanzata maturità spirituale. Si rivolgeva a dei membri comuni della Chiesa. Ecco, infatti Paolo spesso iniziava le sue lettere salutando i lettori come santi. Provate ad andare a leggere come iniziano le epistole ai Romani, Corinzi, Efesini, Filippesi e Colossesi, poi vi renderete conto. Ecco, in un'ottica veramente evangelica e biblica, allora ogni cristiano è un santo perché appartiene a Cristo e perciò è chiamato a vivere nella santità. Ecco, in quest'ottica allora non dovremmo rimproverare la Chiesa Cattolica d'avere troppi santi, ma piuttosto di averne pochi. Ecco, essere santo non dovrebbe essere l'eccezione, ma la cosa più normale del mondo per il cristiano. Ma cosa significa essere santo? Come si raggiunge questo odore di santità? Ecco, tradizionalmente il santo era qualcuno che compiva dei grandi miracoli, proteggeva i suoi devoti, la loro città, oppure moriva per la sua fede. Oggi forse si pensa al santo più come qualcuno di straordinaria pazienza, una persona estremamente generosa, una persona che ama, che si dedica interamente al bene degli altri. Un esempio per tutti, Madre Maria Teresa di Calcutta. Ecco, questo non è del tutto lontano dal concetto biblico. Nella prima epistola ai Tessalonicesi Paolo spiega che la santità si manifesta in una vita giusta, una vita moderata. In un'altra epistola ai Corinzi, descrivendo la nuova situazione dei credenti, Paolo dice: e tali eravate anche voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo mediante lo Spirito del nostro Dio. Ecco, in quella realtà dei fornicatori, degli adulteri, dei ladri erano stati purificati e consacrati a Dio. Ecco, per questo queste stesse persone potevano essere definite sante. Ecco, santo indica allora la speciale appartenenza del credente all'Iddio Santo. Ecco, nella vita del cristiano, del vero cristiano, non c'è posto, non dovrebbe esserci posto per buona parte di quello che il mondo ci propone oggi, cose che vengono accettate un po' da tutti, che ti fanno sentire un po' un pesce fuor d'acqua se non le accetti. Il cristiano santo sarà piuttosto caratterizzato dall'amore abbondante, dal desiderio di vivere in santità di vita, di vivere in pace e in armonia con gli altri. Ecco, vivere secondo questi valori elevati è un'impresa non facile sicuramente, e non sorprenderà se, consapevoli della nostra debolezza e fragilità, preferiremo che tale compito fosse affidato a pochi eletti, ma è la volontà di Dio che siamo tutti santi, e tirarsi indietro considerandolo un obiettivo irraggiungibile significa disonorare quel Dio che ci fa anche dono del suo Santo Spirito. Ecco, in questa frase troviamo il segreto di una vita santa.
Chi protesta di non avere la forza di essere un santo ha pienamente ragione. Non abbiamo la forza. Ecco, tuttavia però possiamo essere dei santi perché lo stesso Dio, che ce lo richiede, ci dà la forza che ci vuole per vivere da santi. Ecco, chiunque crede nel Signore Gesù riceve da Dio il dono del suo Santo Spirito che dimora nel cuore, che ci purifica. La presenza dello Spirito Santo cambia il nostro cuore e ci rende, appunto, santi. E così riceviamo la forza per vivere secondo la volontà del Dio che ci chiama ad essere santi. Allora, gli evangelici sarebbero quelli che non credono ai santi? Eravamo partiti un po' da questa domanda. Ecco, la risposta sicuramente è no, ci credono e come? Ecco, crediamo che i veri credenti sono santi, lo sono per mezzo di Cristo, in virtù della loro posizione in Cristo, e sono anche chiamati a vivere la loro vita nella santità.

0: voterò.
1: Ecco, so già in partenza che alcuni di voi non saranno d'accordo su quello che avete sentito nel programma di oggi, allora eccovi l'esortazione a mettervi in contatto con noi e farci sapere quello che pensate. Bene, mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi, vi invito a restare ancora con noi. Buon proseguimento e a presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: Favole alla radio, o meglio non solo favole, amici, benvenuti. Il cervo e il leone, questa è la favola che ascolteremo insieme oggi, una favola di Esopo. Facciamola subito partire, poi dopo faremo insieme qualche considerazione, come sempre.
6: Il cervo e il leone. Un cervo, oppresso dalla sete, giunse presso una fonte. Mentre beveva, scorse la propria immagine nell'acqua e si rallegrò, vedendo che le sue corna erano così grandi e ramificate. Gli dispiacquero invece le sue gambe, che le trovava troppo deboli ed esili. Stava ancora facendo queste riflessioni quando comparve un leone, che cominciò ad inseguirlo. Ma il cervo nella fuga lo precedeva di un buon tratto, e finché davanti a lui si estendeva la pianura priva di piante, riusciva a correre più del leone. Ma quando poi cominciò una zona selvosa, il cervo, a causa delle corna, rimase impigliato fra i rami e, non potendo più correre, fu ghermito dal leone. Mentre veniva ucciso, esclamò: «Sono stato proprio uno sciocco a non aver fiducia in ciò che costituiva la mia salvezza, fidandomi invece di ciò che è stato la mia rovina». Spesso ci capita nella vita, quando ci troviamo nei pericoli, che diventino nostri salvatori coloro, fra gli amici, che avevano suscitato in noi dei sospetti, e si rivelino invece traditori quelli che avevano guadagnato la nostra fiducia.
5: Credo sia capitato ad ognuno prima o poi qualcosa di simile a quello che è accaduto al cervo di questa favola di Esopo. Cioè vedersi tradito da qualcosa o qualcuno in cui aveva riposto le sue speranze, o che costituiva per lui sicuramente un motivo di orgoglio. Un'esperienza come questa la troviamo anche nella Bibbia. Nel secondo libro del profeta Samuele possiamo leggere la storia di Absalom, il terzo figlio del re Davide. Di lui ci è detto che era bellissimo, aveva un corpo d'atleta, le proporzioni perfette, e che era non poco fiero dei suoi capelli lunghi e magnifici. Purtroppo gli attributi morali di questo giovane principe non erano pari alla sua bellezza. Sapendo che alla morte del padre il trono sarebbe andato al fratellastro, cioè a Salomone, Absalom tramò per conquistarsi l'affetto del popolo e per istigarlo alla rivolta contro il re. Davide con i suoi fedeli dovette dapprima fuggire, poi vi fu una battaglia fra gli eserciti delle due fazioni. L'esercito di ribelli di Absalom, indisciplinato e mal comandato, crollò immediatamente davanti ai vecchi soldati del re Davide, manovrati da tre buoni strateghi. Cominciò quindi la disfatta. Absalom cavalcava a briglia sciolta su una mula, ma proprio a motivo dei capelli di cui andava fiero, ecco, restò impigliato fra i rami di una quercia. La mula proseguì la sua strada e Absalom, imprigionato come il cervo di Esopo da quello che era stato il suo orgoglio, perì per mano di Joab, uno dei capi dell'esercito di Davide. Di lui non rimase che il monumento che si era fatto costruire nella valle di Cedron per perpetuare il suo nome, perché non aveva figli. Absalom fu condotto alla rovina da ciò per cui era stato oggetto di ammirazione, cioè la sua vanità lo aveva tradito. Ecco, che cosa in questo momento costituisce il nostro vanto? La famiglia, il successo casomai che siamo riusciti ad ottenere nel campo del lavoro, oppure le nostre abilità, il denaro, il nostro aspetto fisico, le nostre amicizie. Ecco, se è così, stiamo attenti, perché queste cose che la Bibbia definisce vanità sono destinate a passare. Ecco, se non avremo qualcosa di più solido di cui vantarci, ecco, allora saranno vere anche per noi le parole dette tanto tempo fa dal profeta Isaia: a chi fuggirete in cerca di soccorso e dove lascerete quello che è la vostra gloria? Nella Bibbia leggiamo ancora queste parole: così parla l'Eterno, il savio non si glori della sua saviezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono l'Eterno, che esercita la benignità, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice l'Eterno. Ecco, allora, in conclusione, possiamo dire di conoscere l'Eterno, di appartenergli, avere fiducia in Lui per il presente e per il futuro? Oppure casomai preferiamo affidarci a speranze illusorie che col tempo poi si riveleranno pari al sostegno di canna rotta di cui parla ancora una volta la parola di Dio, che penetra nella mano di chi vi si appoggia e gliela fora? Ecco, allora, ancora una volta un invito alla riflessione, a riflettere sulla solidità di cui andiamo fieri. Eviteremo sicuramente spiacevoli sorprese.

Salve amici ascoltatori, eccoci di nuovo assieme con voi per esaminare le domande che ci sono state rivolte sulle Sacre Scritture. E a questo punto, amici, vogliamo esortare ognuno di voi di darvi alla lettura delle Sacre Scritture e, quando trovate qualche cosa, un versetto che non capite, una frase, di marcarla giù, poi, alla fine della settimana o alla fine del mese, scrivere tutto su una lettera e inviatecela, e noi esamineremo tutto quanto, vi risponderemo personalmente con una lettera e poi useremo le vostre domande qui su questo programma, di modo che altri possano beneficiare dalla vostra investigazione e dal vostro studio. E a quelli di voi che ora ci ascoltate voglio dire che questo è un programma speciale e per beneficarne dovete avere una Bibbia aperta ai versetti che vi citiamo e seguirli con noi, altrimenti non potete capire di quello che vi stiamo parlando. Così prendetevi una Bibbia e seguite il nostro dire. Anche quest'oggi considereremo certe domande che ci sono state rivolte sul libro dell'Esodo da un nostro caro ascoltatore. Così seguiteci e son certo che ne beneficherete. E la prima domanda è su Esodo 16, 19, 20 e si domanda: tutto questo fu fatto per mettere alla prova la fede del popolo ebreo? In questo episodio si tratta della manna e Dio richiede che ogni persona raccolga quanta manna ha bisogno per il proprio nutrimento e stabilisce la quantità, un omer. Ora, cosa successe? Che certi dune, o per ingordigia o per risparmiarsi la fatica di andare ogni mattino a raccogliere la manna, ne prese di più. Cosa successe? Questi, quando poi l'andarono a usare, ecco che la trovarono completamente marcia e piena di vermi. Ora, questo non fu tanto per provare la loro fede, come il nostro ascoltatore domanda, quanto per provare la loro dipendenza sulla divina provvidenza di Dio. Gesù pure nella sua preghiera mette un limite e chiede a Dio: dacci oggi il nostro pane quotidiano, solo ciò di cui abbiamo bisogno giorno per giorno. Il resto non ci dovrebbe interessare. Dovremmo dipendere da Dio che si cura dei suoi. La lezione qui, in questo versetto, è allora di non preoccuparci troppo per il domani, di non accumulare troppo, di non prendere assilli e pensieri per quello che faremo domani. Cerchiamo da Dio solo quello di cui abbiamo bisogno giorno per giorno. Il Signore ci promette che ce lo darà. E qui è una lezione che vale in verità per tutti noi. Passiamo ora a Esodo 18, 13. In questo caso la frase «render ragione» significa semplicemente per far conoscere al popolo i fatti. È un versetto corto, merita la pena leggerlo. Il giorno seguente Mosè si assise per render ragione al popolo. Ebbene, no, in questo caso significa per far da giudice o per giudicare le querele che il popolo aveva l'uno contro l'altro. Passiamo poi a Esodo 18, 18. La domanda: tutta questa divisione amministrativa in 1150 e 10 era voluta espressamente da Dio? Beh, non so se possiamo proprio dire espressamente. L'idea fu di Getro, il suocero di Mosè, ma Dio certamente trovò l'idea buona e la approvò, esortando Mosè ad implementarla. Era del resto l'unico modo in cui il sistema giuridico della nazione ebrea, come del resto di qualsiasi altra nazione, poteva funzionare, dividendo i casi che venivano presentati dal popolo su un sistema giuridico che potesse accontentarli tutti. Passiamo ora a Esodo 21, 16. La domanda è questa:
cosa significa rubare un uomo? Vuol dire rubarlo a scopo di riscatto? No, a dir la verità, in quei tempi non si rubavano le persone per scopi di riscatto, si rubavano per poi venderle in schiavitù. Esodo 21:22 si domanda: ma se il feto è un essere umano come gli altri, allora perché non viene trattato come in 21:12 ai fini di legge? Questa è un'eccellente domanda, e specie oggigiorno in cui si pratica l'aborto così spensieratamente. Il feto è qui, in questo passaggio, considerato come una persona ed è trattato secondo i fini di legge come citati in Esodo 21:12. E data l'importanza del soggetto, merita leggere il versetto. Eccolo: se alcuni vengono a rissa e percuotono una donna incinta sì che ella si sgravi, ma senza che ne segua altro danno, il percotitore sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà. Ma, ed ecco quello che il nostro amico ha mancato di leggere, attenti, ma se ne segue danno, e cioè se il bambino nasce morto, allora darai vita per vita, occhio per occhio. Vedete, cari ascoltatori, per il Signore la vita umana è sacra. E chi commette omicidio deve essere messo a morte. Questo è naturalmente parte del Vecchio Testamento. Passiamo ora a Esodo 22:18 e si domanda: chi era all'epoca la strega? Ebbene, in quell'epoca la strega era colei che si diceva capace di praticare arti magiche ed occulte. E qui bisogna notare un'importante differenza. Non era chi era accusata di essere strega, ma chi si professava per tale, chi diceva di essere strega. Ora, Dio chiede che queste non fossero lasciate vivere perché appunto violavano la sua legge, insegnando cose che erano contrarie ad esse e cercando di apparire per quello che in realtà non erano, perché tutta la forza, tutto il potere appartiene solo a Dio e a nessun altro. In realtà quindi non ci sono né streghe, né maghi, né stregoni. Ed infine il nostro ascoltatore ci presenta una domanda che lui ritiene non solo interessante ma pure divertente, sull'Esodo 22:15, e chiede: anche a quell'epoca esisteva l'assicurazione sui danni degli oggetti noleggiati? Ebbene, amici, vedete, il diritto di proprietà, che oggigiorno è considerato come un'invenzione del capitalismo, sì, esisteva anche in quei giorni ed era per mezzo della legge di Dio salvaguardata, come dovrebbe esserlo tutt'oggi. Ora, secondo questo versetto, noi leggiamo che non ci fosse una vera e propria agenzia d'assicurazione, dove uno nel noleggiare qualche cosa pagava, un certo premio. Qui si insegna che se qualcuno noleggiava un animale o qualche cosa e lo danneggiava, doveva essere pronto a pagare e a risarcire tutti i danni che aveva fatto. E con questo, amici, terminiamo per oggi con il nostro quesito biblico. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi esortiamo di nuovo a leggere le Sacre Scritture. Cominciate da una parte un libro e leggetelo attentamente. E se trovate nella vostra lettura qualche cosa che non capite, marcatelo, poi scriveteci e noi cercheremo con le Sacre Scritture alla mano di spiegarvelo, e ve lo spiegheremo scrivendovi una lettera personale e poi anche lo faremo qui
attraverso questa rubrica, per la quale non solo sentirete la vostra risposta, ma permetterete ad altri ascoltatori di arricchire la loro conoscenza biblica attraverso le vostre ricerche. Così, amici, aspettiamo di ricevere da voi. Se non riceviamo posta da voi, naturalmente non potremo continuare ad andare avanti con questa rubrica. Qui il pastore Eros Bacocina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti degli Apostoli, capitolo 18. Dopo queste cose, egli, partitosi da Atene, venne a Corinto e, trovato un certo giudeo per nome Aquila, oriundo del Ponto, venuto di recente dall'Italia assieme con Priscilla, sua moglie, perché Claudio aveva comandato che tutti i giudei se ne andassero da Roma, si unì a loro. E siccome era del medesimo mestiere, dimorava con loro e lavoravano, poiché di mestiere erano fabbricanti di tende. Ed ogni sabato discorreva nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Ma quando Sila e Timoteo furono venuti dalla Macedonia, Paolo si diede tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Però, contrastando essi e bestemmiando, egli scosse le sue vesti e disse loro: «Il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne son netto, da ora innanzi andrò ai gentili». E partitosi di là, entrò in casa di un tale chiamato Tizio Giusto, il quale temeva Iddio e aveva la casa contigua alla sinagoga. E Crispo, il capo della sinagoga, credette nel Signore con tutta la sua casa, e molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. E il Signore disse di notte in visione a Paolo: «Non temere, ma parla e non tacere, perché io son teco, e nessuno metterà le mani su te per farti del male, poiché io ho un gran popolo in questa città». Ed egli dimorò quivi un anno e sei mesi, insegnando fra loro la parola di Dio. Poi, quando Gallione fu proconsolo d'Acaia, i giudei, tutti d'accordo, si levarono contro Paolo e lo menarono dinanzi al tribunale, dicendo: «Costui va persuadendo gli uomini ad adorare il Dio in modo contrario alla legge». E come Paolo stava per aprir la bocca, Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di qualche ingiustizia o di qualche mala azione, o giudei, io vi ascolterei pazientemente come ragion vuole. Ma se si tratta di questioni intorno a parole e a nomi della vostra legge, provvedeteci voi, io non voglio essere giudice di coteste cose». E li mandò via dal tribunale. Allora tutti, afferrato Sostene, il capo della sinagoga, lo battevano davanti al tribunale, e Gallione non si curava affatto di queste cose. Quando a Paolo, egli rimase ancora molti giorni a Corinto, poi, preso o commiato dai fratelli, navigò verso la Siria con Priscilla ed Aquila, dopo essersi fatto tosare il capo a Cencrea perché aveva fatto un voto. E come furono giunti ad Efeso, Paolo li lasciò quivi, egli intanto, entrato nella sinagoga, si pose a discorrere coi giudei, e pregandolo essi di dimorare da loro più a lungo, non acconsentì, ma dopo aver preso commiato e aver detto che Dio volendo sarebbe tornato da loro un'altra volta, salpò da Efeso, e sbarcato a Cesarea, salì a Gerusalemme, e salutata la chiesa, scese da Antiochia. Ed essendosi fermato quivi alquanto tempo, si partì percorrendo di nuovo in luogo il paese della Galizia e della Frigia, confermando tutti i discepoli. Or un certo giudeo per nome Apollo, oriundo d'Alessandria, uomo eloquente e potente nelle scritture, arrivò ad Efeso. Egli era stato ammaestrato nella via del Signore, ed essendo fervente di spirito, parlava ed insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare francamente nella sinagoga, ma Priscilla ed Aquila, uditolo, lo presero seco e gli esposero più appieno la via di Dio. Poi, volendo egli passare in Acaia, i fratelli ve lo confortarono e scrissero ai discepoli che l'accogliessero. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 19ª puntata.
3: Una improvvisa difficoltà si è parata davanti a sì e ai piccoli gruppi di credenti che si erano formati dietro la sua predicazione nei paesi circostanti, la persecuzione. Grazie al Signore il peggio può essere evitato e tutto può tornare normale. La persecuzione contro i cristiani fa capire a sì che il Signore spesso permette determinate difficoltà, anche grosse, per vedere se la gente è pronta a soffrire per amore di Cristo, anche quando costa del sacrificio. Un altro problema ora si profila all'orizzonte. È lecito venerare le immagini degli antenati?

Il signore sì, era ancora un principiante nelle cose dello spirito, ma era leale nel suo amore per Cristo e la sua devozione era senza compromessi. Negli anni che seguirono, la sua conoscenza di Dio crebbe in profondità, guidata dallo Spirito Divino. Noi spesso sbagliamo nei nostri sforzi di far luce nelle anime e anziché essere di stimolo siamo di ostacolo col nostro impetuoso e invadente desiderio di aiutare. Dio ha delle strade sue e delle tappe sue. Egli è davvero il grande maestro, saggio, paziente, delicato, prudente, capace di seguire una via per ogni anima, rispettando le differenze tra un credente e l'altro, tra una cultura e l'altra, tra una tradizione e l'altra. Noi, ad esempio, saremmo portati a pensare che appena una persona si converte al Signore, per lui non possono più avere senso cose come il culto degli antenati. Per sì, invece, occorsero anni e anni prima che egli potesse rendersi conto che venerare gli antenati non era coerente con la sua fede. Ma nei primi tempi egli continuava a tenere nella sua casa un'immagine sacra che ricordava la sua prima moglie e nella quale si pensava che abitassero tre dei suoi spiriti. Questa immagine occupava un posto d'onore tra le altre tavolette della sua famiglia. Egli aveva cessato di bruciare l'incenso davanti alle immagini degli antenati e dei morti, ma non gli era mai passato per la testa che tenere le tavolette appese al muro potesse essere un compromesso con il maligno. Non ci aveva mai pensato, e se ci aveva pensato doveva avere concluso che l'importante era non adorare le immagini sacre, ma non c'era nulla di male nel tenerle sulla parete. Toglierle

particolari. Passò del tempo e le tavolette erano ancora là. Sì, era del tutto ignaro dei suoi doveri al riguardo, finché una mattina, entrando nella stanza come sempre, fu grandemente meravigliato nel vedere che l'immagine della prima moglie era per terra, con la facciata rivolta verso terra. Affrettandosi per tirarla su, il signor C si chiedeva come potesse essere successa una cosa del genere. Poi notò che tutto intorno al punto in cui la tavoletta era appesa al muro, i topi avevano rosicchiato fino a renderla pericolante. Egli si affrettò a riparare il danno e la riappese. Ma lo stesso episodio si ripeté una seconda volta, nello stesso identico modo. E sì, fu costretto a chiedersi perché ciò avvenisse proprio di quella tavoletta, che fra tutte quelle che aveva era quella più cara a lui stesso. Pensandoci, egli maturò la convinzione che tutto il sistema di adorazione degli antenati era idolatrico e veniva dal diavolo, ed egli, come cristiano, non doveva avere niente a che fare con esso. Così la cosa fu risolta. La tavoletta fu subito distrutta e con essa tutte le altre della casa, e la sua testimonianza su questo punto poté finalmente brillare chiara e senza compromessi. Ripensando a questi e simili episodi, egli si diceva convinto che il Signore permetteva che in lui si facesse chiaro solo a poco per insegnargli a essere poi gentile e paziente con gli altri in circostanze analoghe. «Dobbiamo stare molto attenti», diceva, «nel mettere questa cosa davanti ai giovani convertiti e a coloro che si stanno avvicinando al Signore. Certo, l'adorazione degli antenati è idolatria, è un'esaltazione degli esseri umani, di uomini e donne morti, che vengono messi al posto di Dio. Eppure c'è molto, in questo atteggiamento, di buono. Indica che si guarda ai ricordi del passato, alle persone conosciute e amate con grande tenerezza e rimpianto, con gratitudine e reverenza. Perciò dobbiamo stare attenti e fare delle distinzioni, non giudicare ogni cosa con lo stesso metro, drasticamente, e giudicare privo della grazia di Dio un uomo solo perché non se la sente di buttare via le immagini degli antenati. Questi piccoli compromessi cadranno da soli, come foglie secche, man mano che dentro il cuore delle persone crescerà il desiderio di piacere a Dio». Nel suo caso, infatti, era stato proprio così, e non solo per la questione del culto dei morti. Ci si meraviglia, ad esempio, di sapere che la prima estate dopo la sua conversione egli abbia continuato, sentendosi in pace con la sua coscienza, a coltivare e a vendere l'oppio, pur sapendo benissimo quali effetti terribili aveva la droga. Nessuno gli aveva suggerito che, come cristiano, non avrebbe dovuto avere niente a che fare con la produzione e con la vendita di quel veleno, anche se la raccolta gli fruttava molti soldi, 5 volte più del grano. Naturalmente lui non fumava più, ma se gli altri volevano la droga... «Ma badate, dice l'Apostolo Paolo, che questo vostro diritto non diventi un inciampo per i deboli. Se un cibo scandalizza il mio fratello, io non mangerò mai più carne per non scandalizzare il mio fratello. Sopportiamo ogni cosa per non creare ostacoli all'Evangelo di Cristo. Non siate d'inciampo né ai giudei né ai greci, né alla Chiesa di Dio, non cercando l'utile proprio, ma quello dei molti, affinché siano salvati». Tutto questo egli lo capì piano piano. Man mano che la verità prendeva sempre più pienamente possesso della sua vita, egli liquidò completamente ogni suo legame, diretto o indiretto, con l'oppio, benché questo comportasse per lui il sacrificio di una parte notevole delle sue entrate. Non soddisfatto di avere smesso la coltivazione dell'oppio, fece così anche per il tabacco e non tollerava nemmeno di vederlo nella sua casa. Smise anche di tenere e allevare maiali, dicendo che erano sporchi, il che in Cina era molto vero. Intendeva alla lettera quel versetto che invita a non avere a che fare con niente di impuro. Anche questo comandamento, apparentemente marginale, egli prese ad applicarlo in ogni aspetto della sua vita, in ogni dettaglio, compresa la pulizia personale e la cura scrupolosa nel mantenere ordine e pulizia in tutta la sua casa.